promozione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Legend.
1: Legend.
0: Legend.
2: Legend.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend.
3: Legend.
2: Legend. Legend.
4: Let's do this one.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend every weekend on Radio DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: senti che sassofono, senti che sassofono. Io ve lo dico già, di questa prima mezz'ora il sassofono sarà sassofano, detto,
1: bello
0: come sarcofago. Il sassofano continua.
1: Continua.
0: Il sassofono,
1: guarda,
0: sarà grande protagonista.
1: Oh, sarà.
0: Sarà. Perché tra poco arriva un cantante italiano con il suo nuovo disco, che però da grande voleva fare il sassofonista. Sì, certo. E infatti nel disco nuovo lo suona lui, questo strumento a fiato. Ma una cosa alla volta. Questi erano Danny Lowe e Joe Knowles, produttore di migliaia di successi negli anni 80, poi separatisi e ora insomma
1: a schifio finito, molto, molto sinteticamente.
0: Comunque questa canzone meravigliosa l'abbiamo già raccontato una volta, è un po' la mamma di Billie Jean di Michael Jackson,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: quando erano in studio Michael Jackson e Quincy

0: cantare la canzone, Michael Jackson in piedi di fianco a Daryl Hall.
1: Sai che ti ho fregato la linea di basso?
2: Ma tra l'altro quello che dici è vero al mille per mille, perché vado a memoria: prima canta Michael Jackson e poi canta Daryl Hall, cioè sono vicini
0: mentre
2: di
0: sono
2: canzone.
0: Lì che aspettano il turno.
1: Ah, non te l'ho ancora detto, sai che ti ho fregato la linea di basso per Billie Jean.
0: E Daryl Hall gli risponde: ah sì, non me ne ero neanche accorto, ma non c'è problema, perché a nostra volta l'avevamo rubata da una vecchia canzone di Temptations.
2: Pensa a te, la parte è we're done now, na na na na na, e poi entra Daryl Hall, what have we just believe,
0: quello
2: e
0: è
2: poi
0: in,
2: entra
0: in
2: Cyndi Lauper.
0: Avresti ecco voluto essere lì, eh?
2: Io sì, io mi sento bravo come tutti loro. L'importante è crederci.
0: Va bene, pronti a cominciare. Oggi aspetta. La nostra grande motivazione
2: sarà
0: risollevare il morale di Matteo Curti.
3: Impossibile.
0: Io lo so perché, ma non si può raccontare per radio.
3: Si deve riassumere così. Cazzi vari.
2: Possiamo dire che è un Black Friday.
0: Verissimo, ma noi gli cambieremo colore. Vai Alex, sigla.

0: l'altro sarà ancora più difficile portare a compimento questa missione perché non c'è neanche Aldo, cavoli, che se c'è uno che ha proprio...
1: Guarda, già è andata bene,
2: Guarda come...
0: Stavo dicendo che se c'è uno che ha il potere di tirarti sul morale è proprio Aldo Rock che ha sempre una parola gentile nei tuoi confronti.
1: Quello sì, è sempre molto accogliente, generoso. Però
0: sai che tu per lui rappresenti la tecnologia, quindi
1: nemico da combattere. Io sono il motivo per cui lui considera questo posto un ambiente ostile.
2: Ah, già, è vero.
0: Ah, pensavo fossi io.
2: Allora, Linus.
0: Pensavo fossi tu.
1: Forse un po' tutti.
2: Allora, Linus, cosa si racconta oggi di bello?
0: Guarda che... sarà facile far cambiare l'umore non soltanto a Matteo ma anche a tutti quelli che stanno ascoltando, perché non c'è un mezzo più efficace da questo punto di vista della cara vecchia radio, perché c'è un tipo di rapporto che nessun altro tipo di mezzo di comunicazione è in grado di mettere a disposizione, ed è riassunto tutto in una cosa che mi succede praticamente tutte le mattine, ma che non ha a che fare con il pavone, non succede a me, succede a tutti quelli che fanno questo mestiere. Quando gli ricapita, che ne so, a uno che fa un programma televisivo, tipo, non so, Nicola Savino.
2: Bravo.
0: No, uno che fa un programma televisivo che si fermi a un semaforo e ci sia di fianco un altro che si ferma. Uè, ci sentiamo tra poco allora.
2: Molto bello.
0: Perché noi abbiamo il vantaggio della quotidianità.
2: Certo.
1: E soprattutto dell'interazione,
0: della diretta.
2: No, può capitare, voglio dire. Secondo me, ad Antonella Clerici, quando vai via Mecenate, ci vediamo tra poco, però non la vedi dalla macchina,
0: tanto meno dalla Vespa.
2: La cosa bella è che lì cosa succede? Quello che è nell'automobile tra poco davvero ti sente dalla sua automobile.
0: Però c'è un'automobile, magari c'è l'autista e quindi è difficile trovare questo collegamento.
2: Ah, ok.
0: Noi siamo gente che frequenta il marciapiede, perché quello siamo cresciuti.
2: Assolutamente.
0: E quello torneremo a battere.
2: Ormai è troppo tardi. Diciamo che
0: secondo me a qualcuno possiamo piacere ancora.
1: Gli amanti della geriatria.
2: Si chiamano? Vero,
1: I gerontofili.
2: Gerontofili.
0: Jerry.
2: Bisogna vedere a chi può piacere, se alle donne o agli uomini.
1: A tutti. Adesso periodo a Milano
2: andare
1: tutto.
2: Nella buca.
0: Vabbè, a proposito di sassofoni, il personaggio della musica italiana a cui facevo riferimento è Cesare Cremonini, che ci ha raccontato più volte che a casa, quando è da solo e non c'è niente da fare, si allena col sassofono.
2: Esattamente.
0: Questa mattina esce il singolo che anticipa l'album, che uscirà fra un mese, e nel singolo c'è un lunghissimo break di sassofono e lo suona lui in persona.
2: Yeah.
0: La canzone ha un titolo che abbiamo già sentito, no? Perché ci sono già state altre canzoni così. Paparazzi. Come

0: capito? Tu credi, anzi credevi ormai, purtroppo è passato a miglior vita, credi a Papa Ratzinger e non credi alle cose che ti dico io invece.
1: No, i paparazzi, ma cosa dici Linus, i paparazzi?
0: Pensa a Papa Ratzinger che dice dei pettegolezzi.
2: Per me l'importante è che non ci sia più il gesuita con quella sua croce di ferro. Ah, quanto era umile lui, eh?
0: Posso essere sincero, a me piaceva di più il Cremonini con il Luna Pop.
2: Esatto.
0: Nella versione solista gli manca un non so che.
2: Devo dire che questa versione elegante non è niente male, non è niente male.
0: Allora, paparazzi è un termine, insomma, che risale agli anni 50, agli anni 60, all'epoca della dolce vita, insomma, no? I fotografi che andavano a... Il problema è che adesso, ovviamente questo è un po' il senso di questa canzone, siamo tutti paparazzi.
1: Certo.
0: E ogni cosa che noi facciamo viene spiata non soltanto da un fotografo professionista, con il quale ti potevi anche mettere d'accordo, creare ad hoc magari uno scandalo, uno scandalo magari che ti serviva o uno scandalo che serviva a distruggere qualcun altro.
1: Certo.
0: Ma comunque era una cosa che si poteva in qualche modo gestire. Se ti facevano incazzare, ci litigavi, facevi a botte, gli spaccavi la macchina fotografica.
3: Sì, era tirati per terra.
0: Sì, beh, sì. Rischi del mestiere.
3: Sì, barillari, troppe narrative.
0: Lo ricordi, no?
1: Anche se posso dire la più vera, la prima delle due cose che ha detto, cioè che ci si metteva d'accordo, guarda, io oggi vado lì, vado con lui, no? Magari la ragazza diceva vado lì, vado con lui, mi faccio trovare lì, vedrai che...
0: Sì, magari il manager dell'attrice che dice, guarda,
1: bravissimo,
0: so che oggi va a pranzo con quest'altro personaggio famoso, se tu magari gli fai una foto, lo metti sulla prima pagina di...
1: Novella 2000,
0: ma non c'era neanche nel 60.
1: Beh, negli anni 60, no, ma questa roba qua lì non si è andata avanti fino a 2000.
0: Io penso in bianco e nero.
1: Esattamente.
0: Sono della Juve, poi dopo il trionfo di ieri sera, il mondo è tutto bianco e nero.
1: Bravo.
0: Mai trovato una squadra così scarsa?
1: Sai che Colomoni
3: è testata.
0: Ma che testata? No, meno male, va bene. È sempre bello fare 5 gol, ma veramente era come picchiare un bambino che caga.
1: Che parentesi, a parte che Colomoni stava sbagliando anche quel gol a porta vuota. Vabbè, comunque al di là di questo
0: va tutto bene. No, quindi una volta i paparazzi erano i paparazzi,
1: sì.
0: Adesso siamo tutti paparazzi di qualcun altro.
1: Assolutamente.
0: Cioè non puoi scappare alla fotografia rubata, ma soprattutto non puoi scappare alle voci, no? Le cosiddette fake news, le cattiverie,
1: certo.
0: Alla fine, insomma, prima o poi a tutti tocca questa
3: gogna.
0: Anche involontariamente.
1: Certo, tipo Fabio Volo e Cattelan vanno via. Da Radio DJ, completamente.
0: E purtroppo sono ancora qua. Ma lo dico. Come si chiama? Per prendere in giro il mio amico Gabriele Parpiglia, che è quello che aveva scritto questa cagata. Non lo disse, lo scrisse.
1: Lo scrisse.
0: Senza nessunissimo fondamento. Gabri, trovane un'altra che magari prima o poi la zecca.
1: Savino va via. Così.
0: Per il weekend,
1: esatto,
0: però,
1: bravo.
0: L'appena deciso.
1: Esatto.
0: No, visto che ieri l'Unione Europea, insomma, la commissione dell'Unione Europea che si occupa di queste cose, ha varato alcune piccole leggi.
3: L'Unione Europea vestita da Don Chisciotte ha trovato
0: con tribulini a ventola.
3: Sì, ha cercato di metterci una pezza, ma è una cosa impossibile. È come, cioè, una delle mille metà, fermare il vento con un retino.
0: Certo,
3: cioè, è impossibile metterci una pezza. Comunque, almeno come foglia di fico qualcosa è stato fatto. Cioè,
0: da qualche parte bisognerà cominciare. Noi siamo qua a scherzare, perché su questo argomento possiamo fare soltanto questo. Però è un po' come la roba delle sigarette. Piano piano si comincia a prendere coscienza.
1: Non è che la gente poi ha smesso di fumare.
0: No, tanto poi inventeranno l'equivalente dei social elettrici.
3: Il danno più grande è nella considerazione che i genitori hanno del loro figlio. Lo dico senza essere padre, eccetera, però ho partecipato a un incontro dove si parlava di questo tema e i genitori si trovavano d'accordo sulla questione necessaria, cioè prendere delle misure per limitare l'accesso ai minorenni, tranne che per il loro figlio,
0: certo,
3: che invece è più adulto della sua età e quindi li sa gestire. Ma ti rendi conto? Cioè, no, mio figlio non puoi capire com'è bravo, ha bisogno di esprimersi, quella è una vetrina che lo fa.
1: Quanta rabbia questo Matteo Curti oggi.
3: Non è una rabbia, è un punto di vista sbagliato che deve essere modificato.
0: È come le sigarette, piano piano si deve arrivare alla consapevolezza che non va bene. Qualcuno risponde anche, sì, però il telefonino usato per tenere buono il bambino al ristorante giro o mentre è in casa, non è diverso da quando voi eravate piccoli e i vostri genitori vi facevano vedere i cartoni animati. Allora è un'eccezione che ci può anche stare in linea di massima. Dov'è la differenza? Che i cartoni animati, prima di essere messi in onda su un canale nazionale, passavano il vaglio, diciamo così, della censura. Quello che possono vedere i bambini su un telefono. Io ho visto un bambino al ristorante di fianco a me quest'estate che a un certo punto, ma avrà avuto un anno e mezzo, il papà lo guarda, prima tutto bello, bello, bello, no! T'ho detto che su WhatsApp non puoi andare. Figa, un anno e mezzo vai su WhatsApp.
3: Vedi il problema sui genitori?
0: I bambini, un anno e mezzo.
3: I bambini fanno delle cose per imitazione, per istinto, no? E vedono cose che si muovono, toccano. Allora,
0: cosa consiste questo nuovo regolamento?
3: Il regolamento prevede che sotto i 13 anni non si può attivare un profilo Instagram, social, qualunque, quindi Facebook, eccetera. Beh, tanto c'è già attivo quello del padre o della madre e si va su quello.
1: Diciamo che, se non mi sbaglio, era già un po' così, cioè che sotto i 13, quando ti dice che età hai, se tu metti 10 ti dice no. Mi spiace bambino. Ok?
0: Sì, ma è come se tu compri una bottiglia di whisky su Amazon e ti dicono sei maggiorenne. Sì,
3: sì, tranquillo.
1: Certo.
3: Poi dai 13 ai 15 anni si può creare un mini account che è simile a quello classico, ma con delle limitazioni. Per esempio, non ha lo scrolling infinito, significa che quando tu a un certo punto
0: gli dai un'ora al giorno di
3: più non puoi fare. Il numero di reel che puoi scorrere, cioè, a un certo punto ti fermi. Okay. È un account che non ha accesso alla geolocalizzazione, alla macchina fotografica, a tante di quelle cose che invece fanno la gioia dei social network e soprattutto della condivisione, perché si presume che a quell'età non si sia in grado di...
0: Ma tutto questo da chi viene verificato?
3: Questo viene verificato dai genitori e da alcune app, tipo l'app
0: ti dicono sempre che sono i gestori dei social network che devono prendersi questa responsabilità.
3: I gestori dei social network sono obbligati, perché c'è una sanzione nel caso in cui questa norma venisse elusa, ma è una sanzione che secondo me
0: è un caffè.
3: La sanzione è il 6% del fatturato globale annuo, che comunque sono tanti soldi. Però se il modo in cui si verifica l'età è utilizzare l'app Io, che è quella che garantisce diciamo
1: quella che ti dice se hai preso una multa,
3: tante cose fa
1: fascicolo del cittadino,
3: insomma, il modo ci sarebbe, ma la possibilità di eludere il controllo è semplicissima, basta prendere il telefono del genitore.
0: Sì. Beh, comunque facciamo quelli che cercano di essere
1: un po' di ottimismo, cauto ottimismo.
0: Da qualche parte bisognerà pur cominciare.

0: Allora, il titolo della canzone Ciologante, che sta a significare qualcosa come terrone elegante, perché ciolo è un termine tra virgolette dispregiativo. Lui si chiama Alejandro Chale ed è peruviano. L'altro giorno incontro una mia amica peruviana, compagna di un nostro comune amico, di Alejandro Balletti.
1: Certo. L'attrice, stiamo parlando dell'attrice.
0: E le faccio ascoltare questa canzone con molto... Guarda, senti questa canzone qua che arriva dal tuo paese. Lei l'ascolta e fa la faccia un po'... ma si sente che questo qua è un grezzo comunque.
1: Beh, ti dico solo questo.
0: Siamo tutti terroni di qualcun altro.
1: No, allora, verso uno della canzone. Il verso uno racconta del risveglio con la voglia di spendere soldi uscendo col conto pieno di zeri.
0: Sì, no, ma lei faceva riferimento all'accento.
1: Ah, ok.
0: Che era un accento abbastanza grezzo, insomma. No? Cioè, però la canzone è bellissima.
1: Evidentemente le tematiche sono molto basiche.
0: Abbiamo lasciato in sospeso un po' di argomenti, in particolare quello sul primo tentativo di limitare insomma l'uso dei cellulari ai bambini. Sono arrivati mille messaggi, ve ne leggo due o tre che sono anche molto belli. Barbara dice: ma l'avete sentito al TG5 di ieri sera la notizia di un'indagine a un campione di ragazzi fra i 13 e i 19 anni su cosa si aspettano dal futuro, dove il 45% ha risposto vorrei fare l'influencer.
1: Ragazzi,
0: in questo momento è così. Lavoro in un centro assistenza informatica e, dice Diego, e vi garantisco che i genitori si dividono 20% consapevoli e battaglieri,
1: okay.
0: 50% che ci provano ma non hanno costanza e conoscenze, il restante 30% dice sono dei criminali che danno telefono libero con account da adulti a bambini senza fottersene di nulla. Esistono tutti e tre.
1: Quindi quando tu dici consapevoli e battaglieri intendi dire no, io non voglio dare il mio telefono.
0: Che ci provi, sai che è difficile, a volte non ce la fai, anzi più facile non riuscirci, più che altro è difficile avere la costanza, no?
1: Certo, nasciamo tutti idealisti, sì. Io mi ricordo, pensate, che grasse risate, quando mia figlia era molto piccola, di aver pensato, ma proprio per mesi, io non le darò mai una merendina.
0: Sì. È come quelli che danno un nome un po', come dire, articolato al figlio o alla figlia e dicono, e non provate ad abbreviarlo.
1: Ma certo, come sta Pippo a proposito?
0: filo, è diventato filo. Okay. Michela da Torino, ti riguarda Matteo. Non ho potuto fare a meno di notare che Matteo abbia sentito il bisogno di specificare ne parlo senza essere padre. È esattamente quello che noi non genitori siamo costretti a fare ogni giorno. A noi infatti sembra non sia concesso esprimere un'opinione sui figli di oggi. Perché arriva sempre qualcuno a dirci tu non puoi parlare, non sei genitore.
1: Tu non puoi capire.
2: Se non sei padre non puoi capire, è così.
0: Ora dice, al netto della delicatezza del genitore di turno, che ti viene a ricordare una cosa che magari dentro di te ti ferisce, non Matteo che non gliene frega un cazzo.
1: Niente.
2: Ma tu non sai io scherzando. Che tipo di sensibilità maternità posso aver dimostrato negli anni.
1: Cioè tu dici
2: anni.
1: Che le sbarre non le hai messe anche sul tuo organo riproduttivo, no.
0: Dice ora al netto della delicatezza del genitore di turno vorrei gridare da qui che io posso parlare perché sono stata figlia.
1: Certo.
0: Dice giusto. Non mi sono mai permessa determinati atteggiamenti nei confronti di mio padre e di mia madre e se oggi vedo un bambino di 8 anni che manda a quel paese i propri genitori permettetemi di dire che posso parlare.
1: Certo, attenzione, non solo sei stata figlia ma sei stata anche proprio bambina.
0: Certo.
1: Quindi
0: te lo in qualche modo ci sei passata.
1: Assolutamente,
0: attraverso
1: tutti dobbiamo ricordarci. Ti ho detto quanto è bello parlare male dei genitori altrui, dei figli degli altri, perché i tuoi no, capisco?

0: Mars, attingendo a piene mani dalla tradizione afroamericana della Motown degli anni
1: scozzese.
0: 60. Fanti fatti tuoi, fammi finire di parlare. Cazzo, ma c'eri, il Milan? Male, male, proprio.
2: Massimo, malissimo.
0: Malissimo. Bruno Mars, back on radio, Oldani pubblico, Oldani privato, diciamo.
1: Tutti e due nello stesso
0: esattamente,
1: intervento.
0: Bravo.
1: Anna, con un po' di frustrazione, non vorrei fare l'influencer, dice, ma sicuramente vorrei guadagnare quello che guadagnano loro facendo il mio lavoro. È firmato una ingegnere civile dipendente. Sì, dopodiché non è tutto oro quello che luccica, cara Annina.
0: Certo.
1: E anche quelli che guadagnano bene non è che lo guadagneranno per tanto tempo. Poi auguro a ognuno di loro grandissime fortune. Però da quanto tempo esistono gli influencer? 10 anni, semplificando?
3: Sì, anche meno.
1: Anche meno, ma facciamo una cifra tonda. Quanti ne abbiamo visti arrivare, brillare, splendere e poi sparire?
3: Infiniti.
1: Perché è tutto molto effimero, quindi comunque non è una cosa che puoi prendere come un mestiere di una vita, insomma, forse il mestiere di un momento della tua vita. Ciao ragazzi, oggi divento ufficialmente una signora di mezza età.
4: Ok.
1: Compio 45 anni, quindi lei conta di arrivare a 90.
4: Oh, ok. Evidentemente.
1: È mezza età. Anche se da brava millennial sono convinta di averne almeno 15 di meno. Mi fate gli auguri, baci Carmen, tanti baci, abbracci.
3: Auguri per i tuoi 30 anni,
4: anche se Matteo ti ricorderà un detto del DJ Angelo riguardo all'età.
3: L'età migliore è quella che si ha.
4: quindi
3: la saggezza del DJ
1: Francesco e poi arriva Francesco da Palermo. E questo è uno spaccato di vita quotidiana che comprende genitori e figli e rapporto con i figli.
4: Sì.
1: A proposito di quotidianità, ieri sera mia moglie e mia figlia erano tutte contente perché gli avevo appena raccontato di essere stato ieri mattina citato a Radio DJ a proposito dell'uso del termine digiamo.
4: È quello che ci ha detto che è tipico di Agrigento.
1: Mio figlio invece ha detto: oh, ma che cazzo mi avete chiamato, che stavo quasi dormendo, per dirmi sta minchiata.
4: No. D'altronde
1: padre e figli, ecco, insomma, ecco. E spiriti santi, ecco.
5: DJ Yama Italia
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: My Movies presenta.
13: Joe, ti ricordi di Pineok?
14: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
12: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
15: Che sta succedendo?
14: È una cosa da pazzi!
12: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
16: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
13: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
15: Anche io.
12: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: 1992, sì. Era quel periodo in cui eravamo in cantina a trasmettere, tu te lo ricordi?
1: Certo.
0: Come c'era stato l'incendio di Capodanno che aveva distrutto il quinto piano e per tre mesi, da avere 500 metri di studi, ci siamo trovati in un monolocale. Sì. E però fu una parentesi
2: con i vinili
0: molto
2: bella. Che puzzavano di fuliggine.
1: quelli
0: sì,
1: rimasero.
0: Se li recuperi puzzano ancora adesso.
3: Via di
1: Alessandria, bellissimo. Poi hanno sbattuto giù e rifatto anche quel palazzo lì.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero. Zona Piazza Po da quelle parti. Ma vabbè, comunque. Beautiful Girl, gli In Excess. Ogni volta che si metteva questa canzone allora, e sono passati più di 30 anni, si diceva che era stata incisa a Capri. Uh-huh. Ma non era una battuta, era la realtà. Evidentemente, come si chiama? Michael Hutchins, il cantante degli In Excess, aveva trovato uno studio che evidentemente univa l'utile al dilettevole.
2: C'è uno studio famoso a Capri dove le celebrità vanno, sto studio di Capri.
0: C'è ancora adesso?
2: Sì, sì, a parte Pino Daniele e altri che erano di casa, ma anche mi pare di ricordare Mariah Carey si è andata lì a lavorare.
0: Beh, buttalo via.
1: Ah, stai parlando di Mimì. Ho visto un contenuto ieri.
0: Sei sempre pronto in te, a intervenire.
1: Oh, sai quando ti fanno preferisci Whitney Houston o Mariah Carey? No, tra Mimì e Nippy. Non me ne voglia Mimì, ma scelgo Nippy.
0: È tutta una serie di... Allora, abbiamo dedicato buona parte della prima ora al mondo dei ragazzi e degli influencer e dei cellulari e tutto il resto. A proposito di influencer, Alex, adesso ho bisogno della tua partecipazione. Perché secondo me questa è una settimana in cui tu ti senti molto motivato e ti farà anche da riscaldamento alla tua vera settimana.
1: Perfetto.
0: Che è la prossima.
1: Sì. Perfetto.
0: Sta arrivando la Milano Fashion Week. Sì, sì. Ma come, diciamo, tema precedente e coerente con quello che arriverà, è in corso la Milano Beauty Week.
1: Beauty Week.
0: La Milano Beauty
1: Alex,
0: Week.
1: Prego,
4: ma non è il caso di andare.
1: Accomodati.
4: Io mi metto di qua.
0: No.
4: Vai da lì.
0: No, però... Però poi ti racconto una cosa interessante, Alex. Allora, che cosa succede? Che l'Italia è uno dei paesi dei maggiori produttori di bellezze al mondo, sì. Ma non intendendo le figlie, che sono tutte belle, per carità. No, i prodotti di cosmetica, okay, insomma, no?
1: Okay,
0: ce la giochiamo noi e i coreani, e forse anche un pochino i francesi. Sì. Però, insomma, l'Italia è molto forte da questo punto di vista. E quindi è una fiera settoriale questa, no? In cui le aziende propongono ai loro clienti, che sono poi i negozi, credo, i prodotti per le prossime stagioni. All'interno di questo, però, c'è molto hype. Ieri ero in Vespa e ho girato un po' per il centro e vedevo delle code infinite davanti a portoni apparentemente molto seriosi, davanti a cortili di palazzi d'epoca, sempre nel centro, in via Senato, in Corso Venezia, ma code di, che ne so, 400 metri e 3 metri di larghezza, centinaia di ragazze.
1: Tutte ragazze, tutte giovani,
0: molto molto giovani.
1: Giovani, quindi lì è perché TikTok, qualche TikTokismo.
0: Sì, TikTokismo, oppure ti insegnano a truccarti.
1: Sì, ma la chiamata alle armi.
4: Poi, dove... ti regalavano anche il prodotto.
1: Vedi, naturalmente, vedi. Ti regalano il prodotto.
4: Poi la cosmetica è cara.
1: È cara, sì, sì, sì.
0: E ti regalano le cose?
4: Sì,
0: ti regalano il campioncino.
4: Campioncino.
0: Ma com'è la cosa delle edicole?
4: Certe edicole vengono adibite proprio per questi pop-up store.
0: Certe edicole dismesse.
4: No, ma anche a volte non dismesse.
1: Sì, l'edicola purtroppo a Milano molte hanno chiuso, quelle che resistono tengono pochi giornali e spesso si prestano a questo tipo di operazioni.
4: In Piazza Giovane Italia, qua dietro c'è un'edicola.
1: Quella ha chiuso, c'era il mio amico Davide che è andato via.
0: Comunque bello, ha chiuso. Questo, diciamo, segno dei tempi che cambiano, perché le cose cambiano e tu te ne accorgi soltanto quando sono cambiate completamente, no? Per esempio la Brianza, cioè la parte, diciamo, produttiva della Lombardia, no? La parte sud è la parte più agricola, la parte nord è quella più legata alle fabbrichette, che è sempre stata, diciamo, identificata con la zona dei mobilieri. Adesso è la Beauty Valley.
1: Non lo sapevo.
0: C'è la Beauty Valley adesso, come c'è la Motor Valley in Emilia Romagna o qualcos'altro che non mi viene in mente. Adesso la Beauty Valley.
1: Non si dà più la passata col compressore
0: per
1: pulire.
0: Non c'è più bisogno. Sì. Massimo un po' di brush.
1: Un po' di brush. Poi si lava le mani per portare via la crema, insomma. E a me è rimasta impressa una nozione, peraltro molto vaga,
0: sì,
1: che è uno dei settori con il ricarico maggiore. Cioè cioè fare queste cose sì. costa
2: Beh,
1: molto
2: te lo
1: poco.
2: Spiega Rihanna che ha fatto più soldi con i trucchi che con i dischi.
1: Vero, esattamente, cioè mentre per esempio la linea d'abbigliamento,
0: beh, gli integratori sono lì,
1: gli integratori anche
0: stanno arrivando,
2: costano
0: costa poco produrli e c'è un grosso margine, il mercato è più piccolo, però sta crescendo tantissimo anche quello.
1: Ecco, adesso mi hai detto due cose che mi inquadrano, ma con grande, anzi,
0: come cliente.
1: Stima. No, no, la nostra Rihanna è la Michelle Hunziker, che fa sia integratori
0: certo.
1: creme.
0: Beh, quindi, è anche un riferimento aspirazionale, no? Tutte vorrebbero essere non soltanto belle come lei, ma anche rimanerlo.
1: Certo,
0: così a lungo, che
1: certo,
0: la cosa fosse un po' più difficile. Cos'è che non può mancare nella vostra toilette?
1: Beh, io
0: un
1: da
0: prodotto?
1: Quando...
2: Io c'ho solo il dentifricio.
1: No, io da quando sono
0: pure,
1: alle
0: niente.
1: Superiori...
0: Profumo.
4: Profumo.
1: Io profumo e crema idratante Shiseido Bioperformance da quando ho 17
4: sì,
1: anni.
0: Ma non serve un cazzo.
1: Ma fa niente. Ma io guardo
0: per Shiseido.
1: Intanto mi dicono ma che bella pelle. Oggi non particolarmente perché ho dormito poco. Però insomma no a me piace. Proprio ne sento l'esigenza.
0: Quando la metti prima di andare a dormire?
1: La mattina mi lavo la faccia e dopo magari dopo la barba. Sì.
0: Sui baffi cosa metti?
1: No, i baffi niente.
0: Non li ammorbidisci?
1: No! No, non
4: beh,
1: li ammorbidisci.
4: L'olio per barba è ottimo.
1: Sì, però
0: tu metti l'olio per barba?
4: No, no.
0: Te c'hai un edicola sotto casa.
1: No,
0: so.
1: Sì.
0: Sai l'edicolante per finta. Vabbè, quindi Beauty Valley.
1: Beauty Valley, in Brianza.
0: E Milano Beauty Week.
1: Yes.
0: Fino a domenica 20. Sa la Gianna che cosa usa?
1: E niente!
5: Ciao!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Chiudi la porta
0: lassù.
1: Non lo far entrare, non lo far entrare.
2: E con questa immagine meravigliosa, mannaggia, passo per un saluto veloce. Ciao a tutti, sono Dario Brunori, ho scritto questa canzone meravigliosa. Voglio che sia un fine settimana indimenticabile.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Ciao a tutti, ciao. Vi saluto.
1: Lapidario.
2: Chi fate?
1: Ti chiamerò Lapidario. Sì. Brunori.
2: Vabbè, bella questa, bella non, male, gioco, non male, non male. Me la giocherò in uno dei miei stand up.
1: Fai anche gli stand up ormai.
2: Io nasco come comico, te lo ricordo. Poi proseguo come uomo attraente.
1: Ciao ragazzi, sono mamma di un content creator e credetemi, dice, dietro le quinte c'è un baratro. Mio figlio rasenta l'anoressia, la schizofrenia e ormai l'insonnia. Preferirei di gran lunga che facesse qualsiasi altro lavoro, perché si sta veramente logorando, e noi la sua famiglia dietro. E beh sì, perché comunque sì, perché se stressa esposto... noi che di mestiere non facciamo quelli che tutti i giorni devono pubblicare qualcosa, pensa a quelli che invece ci campano.
3: Ti espone a uno stato d'ansia continuo al giudizio di persone che normalmente ti insultano. Quindi pensa
2: adesso,
3: come
2: questa è una testimonianza. Io spero che non siano tutti così.
1: Però il livello di stress è molto forte.
3: Guarda
1: per
3: che,
1: tutti quanti.
3: Che dietro la facciata veramente c'è il baratro.
2: Certo, certo.
3: Sono tutti.
2: Mi fido.
1: Ti faccio una richiesta, Alex. Mentre io bevo un bicchiere d'acqua, mi puoi trovare la sigla di, non so, tipo tutto il calcio minuto per minuto.
2: Perfetto.
1: Il calcio mercato.
2: Perché
1: che
2: Linus vuole la sigla di tutto il calcio minuto per minuto? Perché stiamo per parlare delle convocazioni della Nazionale Azzurra, perché c'è una ferale notizia.
1: Ma quello che...
2: per me,
1: sì,
2: una bellissima notizia per Linus, che abita vicino allo stadio di San Siro, praticamente in curva nord. Il campionato si ferma per due settimane, una cosa intollerabile.
1: Due weekend celestiali ci
2: aspettano. Cosa intollerabile, tre settimane praticamente, da lunedì
1: sigla
2: a venerdì.
4: Allora la base è quella che usiamo per il calcio mercato.
1: Va benissimo, va benissimo.
4: Mi volevo far sentire un pezzo dell'originale.
5: Cos'è questo? Faccio vedere un minuto. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta...
1: Il Pool Sportivo.
5: Tutto il calcio, minuto per minuto.
2: Bene dagli altri campi?
1: Se fosse per il Pool Sportivo sarebbe ancora così la sigla.
2: Il Pool Sportivo.
1: Secondo me. No, sto facendo, Matteo, quello che fanno quelli che fanno le immersioni. Cioè a un certo punto si fermano e fanno la famosa compensazione.
3: Certo.
1: La compensazione. Abbiamo passato un'ora toccando argomenti femminili, skin care,
2: certo.
1: Come si chiamano? Pop-up i negozi, quelli provvisori?
2: Sì, sono dei temporary store.
1: Vedi che
2: shop.
1: Sei già pronto anche te per quel mondo
2: ma
1: lì.
2: Certo, ma non è che ci sono dentro. L'uomo moderno deve passare da un centrale di centrocampo allo skin care.
4: Ti appoggio.
2: È così, ma me l'appoggi.
1: Allora, stiamo aspettando con trepidazione la convocazione dei 30 di Roberto Mancini per diversi motivi. Prima di tutto perché è la prima volta dal suo ritorno in cui lui si espone e dice vorrei giocare con questi qua. Secondo perché si spera che sia l'inizio di qualcosa di buono. E terzo perché insomma a breve ci sono quattro partite della nazionale per la fondamentale Nations League. Che non è il campionato europeo, che non è il campionato del mondo, che non sono le Olimpiadi, è una cazzo di Nations League di cui si poteva veramente
2: tranquillamente fare a me.
1: Buongiorno.
2: Sono il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ora, io dico una cosa, al di là dei miei beniamini interisti di Marco, Bastoni, Barella, Pio Esposito, io vedo molto bene questo Romano Floriani della Lazio.
1: Il cui nome completo sarebbe Romano Floriani Mussolini.
2: Io posso dire...
1: Che giocava nella Cremonese, adesso si è accasato
2: io,
1: Linus, alla Lazio.
2: Posso dire una cosa, e lo posso dire senza tema di essere smentito.
1: Vada.
2: Saluto Romano. Nel senso che porgo un saluto a Romano Floriano Mussolini.
1: Va bene. Cosa ne pensa di questo colore che sta dominando anche la nostra nazione? Nei giocatori
2: stai parlando del colore? Io non mi interessa rompere i coglioni.
1: Non scherziamo sull'argomento così delicato. Però insomma, come tutte le nazionali europee, anche la nazionale italiana sta aumentando in maniera vistosa la quota di giocatori italiani con la pelle nera, perché insomma siamo nel terzo millennio e molti di questi giocatori sono cresciuti giocando già fuori dai confini italiani, quindi non c'è neanche, che ne so, Moise Kean è nato in Italia, è cresciuto in Italia e ci è facile viverlo come italiano, però ci sono alcuni giocatori italiani nati in Italia che però praticamente hanno fatto tutto il percorso fuori. Se io ti dico Issa Dumbia,
2: non
1: fortissimo, gioca nello Sporting Lisbona.
2: Caspita,
1: nello Sporting Lisbona, ma ce ne sono tre o quattro.
2: Anche noi... questo Caiode,
1: secondo me, ha giocato nella Fiorentina e poi è andato a giocare in Inghilterra. Poi, nel Brentford
2: c'è il relativamente noto Udogi,
1: si ha fatto in tempo a fare qualche campionato in Italia.
2: Anche,
1: Sì.
2: Ha fatto un po' di nazionale.
1: C'è, vediamo un po'. Samuele Inacio, che gioca nel Borussia Dortmund, credo sia uno di quelli che devono anche decidersi da che parte vogliono stare. Per esempio c'è quello del Cagliari, adesso lo devo trovare, Alessandro Romano, che fino all'altro giorno era ancora svizzero, o meglio era sia italiano che svizzero, e adesso ha optato per la maglia italiana. Cioè è un periodo di grandi cambiamenti, devo dire, sotto ogni punto di
2: vista. Posso salutare anche questo giovane calciatore,
1: saluto Romano,
2: lo saluto.
1: No, e non si sa ancora qual è l'elenco dei candidati in maniera definitiva. Molti giovani comunque.
2: Sì, moltissimi giovani. Bene, speriamo. Nuove leve.
1: Un vento di gioventù.
2: Dai, adesso la Nation League non ci porta ai mondiali, l'hai già detto. Sì. Però può essere propedeutico, come dire, per stare un po' insieme.
1: Diciamo, l'allenamento è un risveglio.
2: Secondo te, per il mister, e qui sono serio.
1: Dai.
2: Per il mister Mancini.
1: Come il sabato a luna. Sono in collegamento
2: ma
1: con Zazzaroni.
2: È una domanda abbastanza retorica di cui conosco la risposta. È meglio fare quattro partite tutte insieme o come si faceva fino all'anno scorso, che facevano una partita poi si stoppavano?
1: Ti sei già risposto da solo, evidentemente.

0: 5 anni da quando è uscito l'ultimo 007, che era il 2021?
1: Esatto. Sì, 30 settembre del 21.
0: Che però aveva anche il Covid di mezzo, e se non ricordo male
1: c'era,
0: era stato
1: una sospensione,
0: tipo che l'avevano girato 2 anni prima, quindi diciamo sono 7-8 anni che non fanno uno 007
2: certo,
0: nuovo.
2: Certo, certo.
0: È tanto tempo.
2: E insomma, Daniel Craig non lo vuol più fare.
0: Lui è ufficiale che non lo faccia più, e infatti le cose che sta facendo adesso negli ultimi anni sono lontane anni luce dal fighetto con lo smoking. No? Ha fatto sempre parti che evidentemente gli servono anche per allontanarsi da quella.
2: Tipo Natale sul Nilo 2 ha fatto.
0: Sì, anche.
2: Usciva dal culo di un tacchino. cose che non ti aspetteresti da Daniel
0: guarda
2: Craig.
0: Che in un paio di casi non ci sei molto lontano. No, abbiamo finito, buon fine settimana a tutti, ci risentiamo lunedì mattina, grazie. Ciao.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
2: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 40 secondi alle 6. Hola DJ! DJ! DJ con Florencia.

0: Sprizza gioia da tutti i pori, in effetti questa canzone non per niente si chiama Joy ed è il nuovo singolo che stiamo sentendo in questi giorni da parte di Ray, che però non è da sola a sto giro, perché tecnicamente la canzone è di Ray insieme ad Amma e anche ad Absolutely, che messa giù così, Ray, Amma, Absolutely, sembra una frase in inglese, no? Invece in realtà sono tre persone, tre donne per l'esattezza, legate da cosa? Da un vincolo di sangue, perché infatti sono le sorelle di Ray. Ed è bellissimo pensare che Ray abbia coinvolto anche le sorelle, che sono già abbastanza affermate nel circuito indipendente inglese, quindi hanno la loro dignità di musiciste anche soliste, però ovviamente tra le tre in questo momento Ray è quella che sta avendo maggior successo internazionale grazie a Where Is My Husband e anche altre canzoni che abbiamo sentito in questi anni ormai su tutte le radio del mondo, e quindi le ha portate su, come dire, sul carro della vincitrice in questo momento per dare loro luce anche internazionale. Questa canzone davvero è molto bella, una celebrazione della famiglia, visto che appunto loro sono sorelle, della gioia. Nel videoclip, io sono forse una delle ultime che è rimasta che si guarda i videoclip delle canzoni quando escono, ma vabbè, mio feticcio da millennial, e loro sono in questa macchina, in questa Joy Mobile, no? Nella la macchina della gioia, dove regalano girasoli, sono tutte contente, tutte giulive, tipo come noi alle 6 del mattino del sabato, giusto Phil? Sì, oh, guarda!
1: Radio, DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Venditi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni.

0: con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio alle 6:05 del sabato mattina di questo 19 settembre 2026. Chi è sveglio e chi vorrebbe essere sveglio, ma non così tanto neanche, o perlomeno nei primi minuti. Poi vediamo come funziona, vero Phil? Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E beh, sei reduce d'altronde da serata. Era in Terrazza Martini ieri sera, no?
2: Con
1: sei
2: guardi. No, io non ci sono andato.
1: Non ci sei andato tu?
2: No, sono rimasto qua a fare regia.
1: Ah, vedi. Ah, vabbè, comunque turno di lavoro ieri sera alla fine.
2: Sì,
1: quindi,
2: sì.
1: Insomma, doppio turno anche per il nostro Phil. Allora lo perdoniamo. E lo perdoniamo anche, visto che così colgo l'occasione per salutare Wad e tutto il team di Say Wad e congratularmi, perché ieri sera i Diversity Media Awards sono andati a Say Wad. Nonostante tutto, pensa che noi siamo così inclusivi e accoglienti, tutto, che certo rosichiamo che non abbiamo vinto noi, perché ricordo che anche noi con Ola DJ eravamo candidati, avevamo avuto una nomination, però siamo così buoni, così magnanimi, inclusivi, che vedi, non te lo faccio pesare. Quindi
2: grazie.
1: Ma lo so, come umana lei, no? Come si direbbe.
3: Per
1: quindi...
3: questo stai insieme a noi alle 6 di mattina.
1: Bravissima, infatti hanno detto. Infatti io mi aspettavo di avere Wad a un certo punto, che venisse qua per espiare questa colpa, capito? Che venisse qui in onda con noi. Comunque, l'avete sentita la nostra Sabri, redazione da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Come, meno male che la sentite, perché da quello che, cioè, sembrava fino a 3 minuti fa, sembrava che le cose non andassero così o che avremmo cominciato senza la Sabri, perché eri, diciamolo,
3: invece...
1: bloccata sul raccordo. Dov'è che eri bloccata?
3: Esatto.
1: Ma per, cosa c'era?
3: Incidente.
1: Un incidente, quest'ora purtroppo è un po' difficile, lo sappiamo sempre che bisogna stare, non, già di nostro, attenti a qualsiasi ora, a quest'ora in particolare, visto che per noi è sabato mattina, ma per la maggior parte delle persone è quasi un venerdì notte. E di rientro da serate, insomma, bisogna stare naturalmente attenti. Tra l'altro, Sabri, ti sei beccata la coda per incidente in tangenziale? Tu ti sei beccata anche, eri nella zona di alluvione di ieri a Roma? O
3: all'incirca.
1: Sei stata tranquilla? Ah, bene, quindi sei tu.
3: Roma Nord più o meno mi è... Ho beccato al pieno il diluvio.
1: Perfetto, sì. Quindi sei tu un po' che ti dobbiamo,
3: sì, sì, certo,
1: liberarti da queste energie negative. Bisogna, come si dice, sventolarti un palo santo intorno, mi sa.
3: No, no, io sono sempre pronta a organizzare un viaggio a Lourdes.
1: Benissimo, guarda, allora lì ci uniremo tutti. Mi sa che lì il pulmino per Lourdes diventa bello nutrito. Se apriamo le iscrizioni, secondo me gli ascoltatori sono già pronti. A proposito, per le iscrizioni, per il pulmino per Lourdes, o anche solo per raccontarci la vostra giornata, come sarà la vostra mattinata, e come sempre, perché mai siete svegli alle 6 del sabato mattina? Ma chi ve l'ha fatto fare? Ma per forza è lavoro, oppure per piacere, o per qualsiasi altra ragione? Noi siamo felicissimi di sentirvi, e quindi 347 342 5220 per i vostri messaggi scritti, per le vostre note audio. E uno dirà: Flo, ma cioè è ovvio, cosa vuoi che ti dica? Siamo qua svegli, devo lavorare, sono sveglio a quest'ora. How bizarre!

0: Buongiorno Flo.
1: Hola.
0: Il pulmino per Lourdes. Lo guido io, che tanto guido autobus. Niente.
1: Ok, perfetto.
0: Giustamente si lavora anche oggi. Ciao Paolone da Vigevano.
1: Paolone, mi sa che non ci stai andando verso Lourdes. Mi sembra che sia un tragitto diverso. Però vedi, abbiamo già l'idea del pulmino per Lourdes. La Sabri ce l'abbiamo già. Phil, secondo me, è uno che approfitta già che c'è, dice.
2: Sì, vengo anch'io.
1: Capito, già ha ruolato anche lui. E siamo già in tre. Poi c'è Paolone che lo guida direttamente. Sabri, guarda che potremmo fare veramente un business a un certo punto,
3: Ma cosa stiamo aspettando?
1: Ma capito, nel senso, chi non vorrebbe arrotondare di questi tempi, signora mia, che i soldi mancano sempre, tanto vale adesso organizzarci.
3: Che un pulmino con il carburante standard.
1: È vero, hai ragione.
3: Non lo so,
1: dobbiamo fare un pulmino elettrico, secondo te? Ce la facciamo?
3: O tipo Flintstone.
1: Brava!
3: Che camminiamo tutti.
1: Questa è un'ottima idea, esatto. Anch'io, quando ero bambina, anch'io dicevo, ma quanto mi piacerebbe comprarmi la macchina, quella con i piedi, quelle dei Flintstone, no? Che per chi non avesse presente sono hanno i buchi per le gambe. Ovviamente ai tempi non era stata inventata la ruota, perché sono dei preistorici, e quindi vanno in giro camminandoci sopra la macchina. È un'immagine che mi ha sempre fatto molto ridere, e io pensavo, da grande mi vorrei comprare anche una macchina così, perché poi mi tengo in forma, non consumo, è ecologica, e poi alla fine il triste destino di dover usare la macchina purtroppo con le ruote, e purtroppo anche con dei motori, ai noi succede anche questo, quando si diventa adulti si ha questa tristezza.
4: Hola. Ciao Flo,
1: buongiorno.
4: Io sono sempre sveglio a quest'ora perché ho finito il turno di notte e sto andando a casa.
1: Eccolo.
4: Mi faccio questo viaggetto in tangenziale, e vado a casa e mangio qualcosina forse. E a letto
1: via.
4: Presto.
1: Dai,
4: un bacione, vi voglio bene.
1: Anche noi ti vogliamo bene, ti accompagniamo in branda, perché così ovviamente noi salutiamo sempre chi è molto sveglio perché si sveglia molto presto, ma anche chi naturalmente stacca ora dal turno di notte, oppure ha finito la serata, nel senso non solo per lavoro ma a volte anche per diletto, e lo stiamo accompagnando verso il meritato riposo. E poi ancora, ecco, Stefano, vorrei salutarlo perché lui è già a Gorgonzola, alla Sagra Nazionale del Gorgonzola, per allestire il suo banco che si chiama, tenetevi forte, il paradiso del carboidrato. Stefano, io ti voglio tanto tanto bene. Sabri, possiamo dire Stefano oggi nostro ascoltatore preferito?
3: Sì,
1: sì.
3: Ma infatti condividi con noi da Gorgonzola.
1: Bravissimo, ma infatti noi ti abbiamo fatto pubblicità anche al banco. Guarda, il paradiso del carboidrato. Andate da Stefano, intanto se dite di essere, andate là e dite hola, e dite di essere ascoltatori di Hola DJ, vi fa già comunque il 10% di sconto. Ok, ho deciso io, Stefano, mi raccomando, fa ben. E poi io vi ricordo sempre gli indirizzi: via Massena 2 20 145 Milano e via Cristoforo Colombo 90 Roma, che è così, se dovesse scapparci qualcosina, non come si dice, non fiori ma opere di bene, e per opere di bene intendiamo cibo. Benissimo. E poi ancora un abbraccio da Mendrisio, ci salutano da lì perché c'è chi è sveglia questa mattina perché aveva qualcosa da recuperare in ufficio in modo da portarsi avanti sulla settimana prossima. Io credo che questo messaggio qui 15 anni fa avrei detto sei pazza, amica, sei pazza, cioè in che senso vai il sabato mattina in ufficio per non avere casino il lunedì mattina? Adesso, con la mia senilità dei miei 30 qualcosa anni, vi posso dire che questo ragionamento ha assolutamente senso, assolutamente senso. Cioè il fatto di, ovvio, è meglio che uno nel tempo libero lo usi in altro modo, ed sarebbe fantastico riuscire ad organizzarsi ed essere efficienti, riuscire sempre a ottimizzare i tempi, giustissimo. Ma quando ci sono carichi di lavoro molto pesanti, perché ti guasti il weekend pensando che lunedì avrai un sacco di roba da smaltire e praticamente non te lo godi più, cioè diventi Leopardi quando già il sabato si prendeva male perché, ecco, è la domenica perché poi finiva il weekend. Leopardi tutti noi. Quindi in questo caso io capisco che una dica, piuttosto di rovinarmi sia il sabato che la domenica, il sabato mattina vado in ufficio, mi sistemo due o tre robette, mi smaltisco un po' di lavoro, così il sabato pomeriggio ce l'ho per me, la domenica ce l'ho per me e dormo serena che non c'ho l'ansia del lunedì. Non so quanta gente ragioni così, ti ripeto, non so se sia una cosa della vecchiaia. Sabri, in questo mi sei d'accordo o secondo te sono solo invecchiata?
3: No, d'accordissimo.
1: Ah, vedi?
3: Portarsi avanti, sì, per avere meno ansia.
1: Ah, boh, vabbè, perfetto. Se, la voce dei pischelli, Phil, mi guardavi un po' stranito. Ha senso per te questo ragionamento?
2: Sì, dai, ci sto.
1: Cioè, sì, dai, ci sta, cioè che non lo faresti neanche per sbaglio.
2: Io tendo a fare domani quello che potrei fare oggi.
1: Beh, però, certo, mi sembra giusto.
2: Però
1: perché
2: ti capisco.
1: Sì. Ok, però non abbiamo mai fatto questo ragionamento.
2: No, per adesso no. Tendo a rimandare, faccio lunedì. Dai.
1: Ma sì. E poi sai cosa ci risolverà tutto questo? Ci penserà una piccola magia, no?

0: magia questa canzone. Prima stanza a destra insieme ad Angelica, qui alle 6:20 su Radio DJ, naturalmente con Hola DJ. Hola, buongiorno a tutte e a tutti voi.
1: Hola.
0: Hola.
1: E allora qui a Napoli è San Gennaro.
0: Ah, ma dai, non
1: e
0: lo sapevo.
1: E quindi andiamo tutti a vedere il santo che compie il miracolo.
0: Ah, ok, oggi.
1: Speriamo.
0: Speriamo
1: un
0: che.
1: Un abbraccio da Napoli.
0: Speriamo bene, Stefano. Stefano, ma sai che io, anzi, Sabri, aiutami, magari tu sei un po' più ferrata di me. Oggi è San Gennaro e c'è la questione del se il sangue è sciolto o non è sciolto, giusto? Quella roba,
2: esatto,
0: lì.
2: Esatto.
0: Lo sappiamo per certo in cosa consiste, non in per cosa consiste, ovviamente lì è il miracolo, per chi crede, ma se è sciolto è buono, se non è sciolto non è buono, come funziona?
2: Esatto.
0: Sì,
2: cioè,
0: funziona
2: se
0: così.
2: Se si scioglie è un segno positivo.
0: Ah, ok, perfetto, e basta. Ma positivo in generale? Cioè tipo porta bene l'anno? Come, scusate,
2: porta,
0: ma scusa,
2: bene
0: sono
2: per
0: veramente.
2: Sì.
0: Ah, ok, ok,
2: sì, sì,
0: poco
2: sì.
0: Ferrata, benissimo. E allora sapremo, e quando si sa questo? Cioè c'è un orario in cui avviene questa cosa? Mamma mia, non
2: stavo
0: so niente.
2: Stavo cercando, okay. Però appunto viene esposto in questa giornata,
0: sì.
2: E se si scioglie, penso. Se lui sta andando di mattina sarà comunque presto, quindi con le celebrazioni della mattina.
0: Eh no, certo, cioè poi immagino che non ci siano degli orari tipo dovesse sciogliersi sarebbe tra le 9:50 e le 9:53. Immagino che sia una cosa un po' più flessibile, però ecco, su questo sono veramente poco ferrata, quindi adesso ci andiamo ad informare meglio, intanto comunque essendo un santo importante.
2: Allora la chiesa apre alle 7:30 di mattina.
0: Ah, vedi,
2: e chiude
0: prestissimo.
2: Alle 9, esatto.
0: Ok.
2: Quindi alle 8 ci sarà la messa, quindi effettivamente tra molto poco.
0: Perfetto, perfetto. Ah beh sì, entro la chiusura del programma già si comincia la messa, quindi evidentemente da lì a massimo un'ora sapremo evidentemente come è andata quest'anno. Benissimo, grazie Stefano per averci informati. Ecco, una delle cose di cui senti sempre parlare, cioè sai benissimo del miracolo di San Gennaro, sai benissimo della questione del sangue, però poi non hai mai delle idee precise, perché non avendo mai vissuto, non essendo napoletana, quindi non lo vivo in prima persona come una cosa così viscerale o legata alla mia tradizione, ne so, ma ne so molto poco, quindi grazie Stefano per avercelo anche raccontato. Hola.
3: Buongiorno.
0: Buondì.
3: Sveglio dalle 4.
0: Eccolo.
3: Ho accompagnato mia figlia all'aeroporto a Pisa e adesso sto andando a Viareggio.
0: Ah.
3: Per fare un po' di relax marino.
0: Addirittura.
3: Ciao, Maurizio dall'autostrada. Di
0: quale?
3: Pisa.
0: Ah, ecco.
3: Ciao, buona giornata.
0: Non gli veniva Pisa, ha bisogno di relax effettivamente. Mi piace che lui ha detto bene, ho parcheggiato, ho sbolognato la figlia, benissimo, adesso mi vado finalmente a godere il mio relax, ecco.
4: Buongiorno a tutti, sono Francesca, la mamma di Lara, e sto andando a prendere mia figlia di ritorno da un concerto in stazione a Pavia.
0: Avevi.
4: Un abbraccio e buona giornata.
0: E per chi accompagna i figli c'è invece chi li va a prendere, o d'altronde ragazzi, genitori caronte come li chiamiamo noi qui a Hola DJ, che traghettano le anime avanti e indietro, non conoscono orari, non conoscono confini, quindi evidentemente che concerto c'era a Pavia, cosa sarà stato, non sappiamo niente stamattina, non so niente stamattina, quindi non so che concerto ci sia stato, poi ci andremo ad informare. Non penso che c'entri con San Gennaro, perché un attimo che poi uno ha capito chissà cosa e pensa no, ma a Radio DJ hanno detto che c'era a Pavia il concerto di San Gennaro, non si tende a mescolare un po' tutto, d'altronde ragazzi l'orario è quello, già che siamo svegli, già che siamo operativi, non è che possiamo pretendere così tanto anche dalle nostre sinapsi, siamo d'accordo, vero?

0: della finezza di questa trasmissione, dove noi stiamo parlando del sangue di San Gennaro, se si scioglie o no, e cosa mettiamo? Bleeding Love, ovviamente l'amore sanguinante di Leona Lewis. E possiamo farci così un applauso, perché secondo me sì, ci sta. Oh, ci stava sta trombetta, bravo Phil, hai ragione. Sì, no, me lo dico da sola. Ovviamente è tutto voluto, assolutamente no, però ovviamente a volte il caso ci assiste. Da parte gli scherzi, Stefano, grazie, perché ci dà un elemento in più e appunto su come funziona e quindi cosa bisogna aspettarsi questa mattina appunto da San Gennaro. Dice: delle volte il sangue si rinviene già sciolto, ma delle altre volte bisogna aspettare che si sciolga. In ogni caso, se si scioglie, il santo compie il miracolo proteggendo il popolo napoletano da sciagure e disastri come terremoti e carestie. Dice questo Stefano secondo la tradizione. La storia dice infatti che quando non si è sciolto è eruttato il Vesuvio, c'è stato il terremoto, ai tempi ci fu anche un'epidemia di colera. Infine, come diciamo noi a Napoli, e mi perdonerete per la pronuncia terribile, stam sciolte, ok? Che nel dubbio, esatto, stay sciolto sarebbe un po', no? Parafrasando anche la Apple e Steve Jobs. In ogni caso, grazie per averci raccontato di questa mattina, che sarà importante per tutti i napoletani, e sentiamo importante anche per altri motivi questa mattina.
1: Hola DJ, mio marito in direzione Recco.
0: Sì?
1: Per l'ultima immersione della stagione.
0: Ammazza.
1: Ultimo mare.
0: Cara mia.
1: Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Finisce
1: Claudia
0: l'estate.
1: E Stefano.
0: Finisce l'estate, Claudia, ma ti potrei consolare, visto che vai a Recco, ti fai una bella immersione e poi ti mangi 8 kg di focaccia di Recco. Alla facciazza nostra, mi sembra giusto.
2: Ciao Flo.
0: Hola.
2: Sveglio già da mezz'ora.
0: Eccolo, come
2: si
0: mai?
2: Si va nel boschetto a cercare porcini.
0: Ehi.
2: Si aspetta che albeggi. E si entra a cercare porcini.
0: Ecco,
2: ciao ciao.
0: Ecco i nostri ascoltatori pronti, ne ho già visti anche altri che hanno scritto che stavano andando a funghi. Quindi Sabri, prima di andare in pubblicità, abbiamo già le percentuali di ascolto e la, diciamo, la distribuzione dei nostri ascoltatori. Quanti di quelli che ascoltano la DJ vanno a funghi oggi?
3: Siamo intorno al 93%.
0: Caspita,
3: perché
0: 93%.
3: Ancora non è sorto.
0: No, infatti.
3: Sole.
0: Quindi esatto, quando sorgerà saremo al 99,3, ma tempo di arrivarci. Intanto un pelino di pubblicità.
4: Hola DJ con Florencia
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: bella, mi piace molto soprattutto questa outro, quindi questo finale con il sax, che per essere un pezzo del 2026 è comunque peculiare come scelta, ci fa sempre molto piacere. Small Talk, Charlie Gear insieme a Cat Burns alle 6:35 minuti qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti voi, inizia ufficialmente il fine settimana e come sempre Hola DJ vi accompagna nelle prime due ore del mattino. Che giornata sarà per voi? Come mai svegli a quest'ora? Sono sempre le domande che ci facciamo al 347-342-5220 e condividiamo le sveglie anche un po' per capire, no? Ma sarò l'unica che sveglia a quest'ora per lavorare? Ma sarò forse l'unico che si è dovuto alzare alle 4:30 del mattino per fare questa tal cosa? No, a quanto pare siamo veramente in tanti ed è bello condividere le storie. D'altronde, la storia mia, di Sabrina e di Phil questa mattina lo sapete, sapete perché siamo svegli, per tenervi compagnia. Almeno è giusto che anche noi sappiamo che cosa fate voi, corretto? Eccoci.
1: Hola.
0: Hola.
1: Io sto andando a fare l'asta del fantacalcio.
0: Oh mamma.
1: E come l'anno scorso vi scrivo vi mando un messaggio.
0: Ah sì.
1: Così che possiate portarmi bene. Perché l'anno scorso ho fatto la stessa cosa,
0: sì.
1: Sono arrivato secondo.
0: Mamma.
1: E ho vinto la coppa, quindi auguratemi buona fortuna.
0: Ma
1: ciao.
0: Certo, Marco, mucha mierda per l'asta del fantacalcio. Ma scusa, ma non è tardissimo per fare l'asta del fantacalcio? Phil, ho beccato l'unico maschio che non
2: me ne intendo.
0: Non interessato. Sabri, tu, ma figuriamoci se ti intendi di fantacalcio.
3: Non mi intendo già minimamente di calcio.
0: Figurati di fantacalcio, certo, ovviamente. No, in teoria dovrebbe essere un po' tardi per fare l'asta del fantacalcio, perché il calciomercato si è concluso ovviamente prima dell'inizio del campionato. Il campionato è iniziato da mo', però evidentemente si può fare fino a una certa data. Io questo non lo sapevo, non lo so. Poi ogni gruppo, ogni sito, ogni roba è sempre a sé. Da quello che ho capito è un po' flessibile come faccenda. E d'altronde, se bisogna trovarsi tutti insieme per fare l'asta del fantacalcio, che sia online o che sia di persona, e quindi mettere insieme tutti quanti è sempre un po' difficile. Per cui buona asta del fantacalcio. Mi raccomando, non fare Marco come il filarino che sull'onda dell'entusiasmo, cioè lui ne fa due. Voi capite il mio disagio di vivere, che io devo vivere con una persona che fa non un gruppo del fantacalcio, due ne ha, ok, va bene, ne segue due, lo so Phil, guarda, non me ne parlare, e lui ogni volta finisce per prendere sempre una squadra veramente di brocchi. Ma te sembra una roba normale, cioè,
2: ma
0: i crediti sono gli stessi per tutti, ma possibile? Cioè, punta almeno su un paio di buoni. Noi invece prende sempre della gente, no, ma questo io avevo letto che comunque è promettente, poi alla fine uno che si è fatto male, che è da 3 mesi che è fermo, se farà male da lì a 2 minuti non segna neanche nel trofeo, capito, interprovinciale, e vabbè, insomma, va bene così. Ma se vi divertite così con questa mestizia, ragazzi, chi sono io per deludervi? Fate pure, che guarda, anzi io penso ad altre cose, meglio così. Hola. Hola.
4: Hola Florencia.
0: Hola.
4: Sono Deborah, sono partita alle 4 dalla provincia di Firenze, sto andando a Venezia.
0: Ok. Dove
4: parteciperò a Wanderlust, che è un grande festival dello yoga, e dove terrò delle sessioni di face gym.
0: Ah.
4: Ciao, buona giornata.
0: Ecco, già siamo un po' più in territori che perlomeno me e la Sabri già un minimo interessano di più, giusto? La face gym e tutte queste robe qua.
3: Ho fatto un sacco di boccacce mentre l'ha detto.
0: Face gym, magari lo dico a Phil che non è proprio sul pezzissimo, ci sta, ma perché ancora non gli serve, perché avendo 18 anni, 19, non so quanti ne hai Phil, sei giovanissimo e non
2: magari.
0: È... quanti?
2: No, magari sono 24.
0: Vabbè, capito, un anziano.
3: Cioè, vabbè.
0: No, infatti, ma era meglio se non lo chiedevo. E, era tutto questo per dire che lui ha ancora tanto collagene sulla faccia. E ancora la faccia è tutta elastica ancora. Quindi non ha bisogno di fare face gym, quindi ginnastica facciale, per antirughe, anche per stare meglio, eccetera, eccetera, per attutire un po' i segni del tempo. Noi invece, noi carampane trentenni, cara Sabri, dobbiamo invece... Tu, sì, 30 li hai già fatti, oh. Sì.
3: No, mi mancano ancora ben 2 mesi.
0: Ma cosa? Ah, è vero! È vero che manca poco. Però manca poco.
3: Quindi io però ancora non sono 30.
0: Lo so, però vedrai, al trentesimo anno e un giorno ti ricorderai di Deborah che fa le lezioni di face gym. Perché secondo me, dopo i 30, a un certo punto non capisco perché, ma cominci a vederti lo specchio e ti è caduta la faccia. Non so per quale motivo, ok? Quindi face gym vedrai che ti tornerà utile. Anzi, siccome è stata a Milano in questi giorni la Milano Beauty Week, adesso magari ti do anche qualche consiglio, un paio di dritte che ci possono aiutare per quando, insomma, inesorabilmente dai 30 in avanti c'è il tracollo.

0: Mamma, quanto mi piace questa! Era un po' che non la sentivamo. Seven, Jungkook insieme a Latto, direttamente dalla Corea del Sud, visto che Jungkook è uno dei BTS, ma che ha avuto anche il suo momento solista. Lo sta avendo ancora di fatto. Credo che parallelamente lo faccia, perché poi, se non mi ricordo male, era perché alcuni dei BTS erano dovuti andare a fare la leva militare.
1: Bravissima! Quindi a periodi ciascuno ha provato la carriera solista.
0: Ma sei fiera di me che mi ricordavo di questa cosa? Non
1: Bravissima.
0: So come. Tra l'altro, grazie, grazie Phil, ma mi fate sentire così giovane. Grazie. No, e tra l'altro, visto che parlavamo appunto anche di skincare, di Beauty Week, vedi che parlare di artisti coreani, perché lì ne sanno, ragazzi, e come se ne sanno. Poi adesso c'è tutta questa ondata della skincare, della cura del viso con prodotti sviluppati anche in Corea, made in Corea, e che sono effettivamente molto validi, molto efficaci. Non che noi in Europa siamo da meno, anzi, però evidentemente è un po' anche per moda, ma anche perché lì veramente hanno un culto dell'estetica che è veramente strong, per essere come dire gentili. E dicevamo, a Milano c'è stata, si chiuderà adesso questo weekend, quindi ancora in corso tutti gli effetti, la Milano Beauty Week, che diversamente dalle Fashion Week, Design Week eccetera, è una settimana che è molto più proiettata, se vuoi, al consumatore. Perché se la Fashion Week, quindi la settimana della moda, sono sfilate, ma per lo più sono per addetti ai lavori, quindi non è che tu dici voglio vedere la sfilata di Dolce & Gabbana, vado e la vedo, non puoi farlo, a meno che non sia in streaming, è più per i giornalisti, per la stampa di settore, così. Invece la Beauty Week è proprio pensata con tutte delle iniziative sparse per la città di Milano, che i vari marchi di cosmetica, di make-up, di trucchi, insomma cose per il corpo eccetera, hanno realizzato proprio per i consumatori. Quindi c'erano file per poter avere i campioncini di prodotto. Infatti, a proposito di skincare coreana, c'era uno in particolare, se non sbaglio, in zona Corso Venezia, c'era tipo un chilometro di coda per prendersi dei prodotti, così. Oppure delle attività che vanno anche a raccontare un po' quali sono le tendenze in ambito di cosmetica. A noi interessa relativamente, certo, perché se uno non è appassionato non gliene frega, figuriamoci, ma quest'anno in particolare la Milano Beauty Week ha regalato alla città di Milano una cosa molto bella, ovvero un murales di oltre 850 metri quadrati che celebra la figura di Ornella Vanoni. A un certo punto è comparsa, infatti, un paio di giorni fa, in questa, diciamo, lo dico per chi è di Milano o conosce, insomma, in via Melchiorre Gioia, dove c'è quel palazzone molto grande dove a volte fanno delle affissioni, così, è comparso un murales molto grande firmato dall'artista concettuale statunitense Hank Willis Thomas, ed è un murale dedicato ad Ornella Vanoni, che ha dato insomma voce per un progetto di Collistar, che è uno di, insomma, un brand beauty. E non ho capito bene, diciamo, quale fosse il nesso con Ornella, però fatto sta che a noi interessa fino a un certo punto, perché il murales è molto molto bello, è un ritratto proprio di Ornella Vanoni, e che essendo lei anche uno dei simboli di Milano, evidentemente è una cosa che ci fa molto piacere. Da quello che ho letto, il murales sarà ancora su per un anno, quindi non solo per il momento della Milano Beauty Week, ma sarà per tutti ancora per un anno. E ho ragione di credere che, se piacerà così tanto, come è successo altre volte, mi ricordo che insomma, concludo il pensiero, potrebbe durare anche di più. Una cosa così è successa, una cosa analoga, se non ricordo male, con le famose strisce arcobaleno della fermata della metro di Porta Venezia, sempre a Milano. Era successo in occasione di, se non sbaglio, Netflix, non vorrei dire una sciocchezza, però era stata Netflix, un'azienda privata, che aveva in occasione del mese del Pride, giugno, tappezzato di tutti i muri della fermata Porta Venezia, che è un po' la Rainbow District, ok, milanese, con la bandiera arcobaleno. Talmente era bello questo progetto, doveva essere solamente per il mese del Pride, talmente bello che, al di là dei pensieri politici, di uno in cui può credere, è talmente bello da vedere, e la metro, la fermata era così bella, che alla fine ancora oggi abbiamo la fermata della metro di Porta Venezia tutta colorata, ed è comunque un piacere per gli occhi, anche per chi poi viene anche da fuori Milano, che vede una città che è colorata, che è viva e che è molto bella. Quindi sì, sono iniziative che a volte dovrebbero lasciare il tempo che trovano, e invece per fortuna poi vengono accolte molto bene dalla cittadinanza.
2: Took

A volte avremmo solo bisogno di un'amica a cui confidarci e soprattutto con cui parlare di trucchini e di skincare, a quanto pare. Però questo era il nuovo singolo di Annalisa insieme a Madame, una bella collaborazione alle 6:51 minuti qui su DJ. E piovono messaggi sul fantacalcio, ma siamo impazziti? Hola, eccoci. Ah, non entra, aspetta, non importa, ve lo dico io. Comunque, stiamo avendo un attimo di problemi con gli audio, ma c'è anche un altro ragazzo che sta andando a fare l'asta del fantacalcio, ma poi si è scoperto che è dello stesso gruppo di Marco che ci aveva mandato il messaggio prima. Quindi, giusto per dirvi che non è un'epidemia di maschi che alle 6 del mattino escono per fare l'asta del fantacalcio, evidentemente era questo gruppo. E mi è arrivata precisazione anche da parte del filarino, che saluto e ringrazio, grazie Luca, che dice: l'asta del fantacalcio si può fare di fatto quando uno vuole, ok? Si può fare quando si vuole, però evidentemente farlo prima, farla prima dell'inizio del campionato è più bella, perché ci sono più incognite e si conoscono meno i giocatori e quindi c'è più gusto. Dice anche che il calciomercato è finito il 1 settembre alle 20, questo me lo ricordavo, e soprattutto mi ha detto: non offendere per favore la mia squadra, perché io punto su giocatori di culto. Che vabbè, quando tu dici: ma questo artista, sì, è comunque un artista di culto, vuol dire che l'ha detto anche Pedro Almodovar in uno dei suoi ultimi film, forse nell'ultimo film, una sceneggiatrice, regista, dice che lei fa film di culto, e quando una persona gli chiede cosa significa, e fa: ma sì, sono quei film che non si guarda praticamente nessuno e che passano un po' in sordina, poi vengono ripescati dopo tot di anni e viene fuori che sono di culto, ma non si è mai capito bene cosa significa. Ecco, stessa cosa, bello avere delle squadre di culto. Tra l'altro, a proposito di calcio, invece, volevo cogliere l'occasione, visto che si parlava di calcio, per un ricordo e un saluto, visto che alla famiglia naturalmente e tutti i tifosi dell'Inter, perché questa notte, la notizia è arrivata verso l'una di notte, quella della morte di Sandro Mazzola, quindi un mito della grande Inter, del calcio italiano tutto. E insomma, chi ha più anni di me se lo ricorda sicuramente, protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale, insomma veramente è stato molto molto amato. E tra l'altro già lui figlio, se non vorrei andare errata, ma cresciuto un po' sotto l'ombra dolorosissima della tragedia di Superga, perché nella quale perse la vita il padre Valentino, che era leggendario capitano del grande Torino, insomma veramente una persona che nella generazione ha fatto davvero la storia del nostro paese, del calcio italiano. E da lì, insomma, sia come per storia familiare ma anche poi per carriera, l'ha costruita in maniera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di questo cognome molto grande. Noi lo ricordiamo e lo celebriamo.

0: Ma l'unica superstar qui invece è Marta Brambilla Pisoni, che ci aspetta per darci le news. Grazie redazione, noi torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
1: DJ con Florencia
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza dell'isola. Il tycoon ha annunciato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. E intanto Trump ha deciso anche di bandire dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, Amps Now e Politico a causa di quella che ha chiamato la loro costante diffusione di notizie false. Poi minaccia anche New York Times e Washington Post, definendoli disgustosi. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh, in Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta. Secondo media iraniani, un attacco nel paese ha provocato gravi disagi e la paralisi dell'aeroporto di Riyadh. Shock in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha aggredito con un coltello la prof di lettere 66enne ed è stato bloccato da un compagno di classe. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato in cui si legge: ha scritto la storia in maniera indelebile, senza precedenti. Sandro Mazzola perse il padre Valentino, morto nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni. Il calcio, quello giocato, prima vittoria in campionato per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata. Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra le capoliste Roma e Inter. Giornata di motori con il GP d'Austria di MotoGP, ieri successo di Acosta nelle prequalifiche, oggi qualifiche e sprint, domani la gara lunga.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
7: Sponsored by
6: Visit Malta, storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
5: Il fronte perturbato atlantico si sposta verso le regioni centro-meridionali. In mattinata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio sulle regioni centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Il meteo.it torna stasera alle 20.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news tra un'ora.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: DJ con Florencia.

Daylight, nuovo singolo anche per John Legend, bellissimo anche perché tutto il prossimo disco di John Legend, come avete sentito questa canzone non fa eccezione, sarà prodotto niente meno che da Pharrell Williams, e quindi è un bellissimo ritorno. Abbiamo già parlato di Pharrell perché devo farti sentire che sono molto sul pezzo, caro Phil, perché Pharrell, grazie, è stato ospite di Jay-Z al concerto celebrativo dei 30 anni di carriera di Jay-Z a Parigi. E indovina chi c'è andata? Hai capito? Non me l'ero ancora tirata con te, hai ragione. Quindi dovevo farlo pesare comunque anche a Phil. È stato un concerto incredibile. Pharrell Williams è il mio preferito in assoluto. Lui, oltre ad essere adesso diventato appunto anche direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton, quindi è un artista veramente a tutto tondo, ma continua nonostante tutto. Non so come, che giornata abbia Pharrell Williams di 80 ore, non lo so, anziché 24, perché fa anche ancora il produttore e il musicista, e infatti produrrà un nuovo disco ha prodotto, perché di fatto uscirà ad ottobre, ma questo è il primo singolo di John Legend, quindi bellissimo averlo sentito qui per la seconda ora di Hola DJ. Tra l'altro poi la prossima volta che sentiremo questo singolo qui vi dico anche un paio di chicche ancora sulla produzione di questo disco, perché secondo me vale la pena. In ogni caso non perdiamoci in chiacchiere, o anzi sì, perdiamoci in chiacchiere, ma le vostre, perché ci interessa sapere come mai svegli così presto la mattina del sabato. È per forza per lavoro? È magari perché state partendo per il weekend? C'è chi sta rientrando dai turni di notte o dalle grandi serate, o semplicemente perché si fa fatica a dormire anche in un giorno nel quale si potrebbe fare? Non vi preoccupate, perché siamo come sempre in tanti. 347 342 5220, il numero per i vostri messaggi, per le vostre note audio, per i vostri racconti del mattino, come sempre con la gigantesca scritta ma perché? Ma c'è sempre un perché per sentire gli NSYNC. Ma che playlist millennial questa mattina? Ma cosa è successo? Ma adesso mi metto a fare il balletto.

0: NSYNC, cioè Phil, Sabri, volevo dirti che c'è Phil che ride di me perché provavo a fare il balletto e mi guardava.
1: Ah, quello di Deadpool?
0: E come quello di Deadpool? Il balletto ufficiale di Bye Bye Bye? Come quello di Deadpool?
1: Cioè, perché io non so se Deadpool l'hanno ripreso e cambiato o è quello ufficiale.
0: Praticamente quando fa bye bye bye, tipo col braccio dall'esterno all'interno, fai bye bye bye, tre scatti con il braccio,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì, sì.
0: E poi tipo che salti, è una roba un po', come si dice, un po' sincopata come coreografia, però è proprio la coreografia tipica delle boy band degli anni 2000, è presente, un po' quella roba lì, quindi
1: sì,
0: potrebbe
1: sì.
0: essere quella di Deadpool.
1: No, secondo me è rimasta uguale allora.
0: Sì, è che sai cosa, io mi dimentico sempre che tu non hai la mia età, tu comunque sei più giovane di me, questa roba mi manda i matti perché alcune, cioè bastano
1: di
0: pochi
1: poco,
0: anni
1: dai.
0: Ma sono quei pochi anni che ti separano da, cioè perché io ai tempi di questa canzone degli NSYNC era il 2000, quindi io avevo 12 anni, ok? Magari per chi ci ascolta erano già plurilaureati, stavano già lavorando, così. Nel mio caso ero proprio preadolescente, quindi io ero sotto come un treno con questo, cioè tra gli NSYNC, i Backstreet Boys, le Spice Girls, non te lo dico neanche, eccetera eccetera, tutti balletti. E infatti dicevamo con Phil questa canzone la conosce non tanto perché è una canzone degli NSYNC, che giustamente lui dirà ma chi sono, band dove c'era Justin Timberlake.
2: Ma grande bro,
0: capito, infatti adesso lo sai. Tra l'altro Justin Timberlake altro ospite al concerto di Jay-Z a Parigi, volevo dirti questa cosa.
2: Vabbè, lui spacca,
0: ci piace. E lui era il leader degli NSYNC, ok? Adesso ti torna tutto. Phil conosce questa canzone, Sabri, grazie a TikTok, perché appunto adesso c'è stato un momento un po' revival, eccolo qua il suono di TikTok, momento revival anche delle band anni 90-2000 e i rispettivi balletti. E mi veniva in mente una cosa molto semplice, e io so che in cuor vostro, chi è all'ascolto, siete d'accordo con me. Noi che critichiamo tanto, no, questi giovinastri con TikTok, i balletti, la roba così, ma io, se avessi avuto TikTok quando avevo 12 anni, ragazzi, mi dovevate legare, cioè io 100% che sarei ancora lì a fare i ballettini, il trend, le robe, cioè, ma per forza. Quindi chi che si mette a criticare i ragazzini che sono stupidi, fanno i balletti, ma raga, ma voi quando avevate 12 anni ma cosa pensavate d'essere Albert Einstein? Cioè no, siamo tutti, Sabri, non sei d'accordo?
1: Ma no, assolutamente sì.
0: Ah, ok, no, ero già pronta a litigare per questa cosa.
1: Ma no, ma certo.
0: Ci tengo.
1: Anzi,
0: insomma,
1: li facevamo senza TikTok.
0: È quello, cioè almeno potevamo monetizzare, tiravamo su due soldi e invece lo facevamo pure a gratis, senza nessuno che ci vedesse se non i nostri genitori che non ne potevano più, oppure ai saggi di danza quando facevamo danza moderna, queste robe qua, o al Grest durante l'estate che facevamo le coreografie per fare poi la serata finale dove c'era chi cantava, chi ballava, chi faceva. Io ovviamente facevo tutto perché ero artista completa. Mamma, che ricordi. Comunque vabbè, non importa, parliamo piuttosto di voi che è meglio. E parliamo di Sara, che è già sveglia. Perché? Perché suo marito la deve portare via per il weekend per i suoi 15 anni di matrimonio. Non sa ancora dove sta andando, sa solo che la porta in zona Cuneo, che anche lì sai che è stata una canzone su Cuneo al concerto di Jay-Z. Cuneo, città, Piemonte.
2: Stavo per dire, ma mi sta prendendo in giro.
0: Sì,
2: non
0: ti
2: è
0: stavo
2: vero.
0: Prendendo in giro. Andiamo a Cuneo. Non la conosci?
2: Sì, sì. No, certo.
0: Sì,
2: certo,
0: certo Phil. Mamma mia, che brutto momento di radiofonia, scusami.
2: Non mi ero reso conto di dicesse Cuneo, però.
0: Dice Cuneo? Tu pensi, ti sembra che dica New York, ma è solo perché c'ha un leggero accento. Ma di base parla di Cuneo quella canzone lì. Anzi, dopo te la trovo anche, che c'è chi l'ha fatta veramente.
2: Jay-Z è di quelle parti, mi sa.
0: Jay-Z è proprio del cuneese, tu non lo sapevi? ti mancava questa cosa, vedi?
2: Questo è il multiverso.
0: Certo. Ciao.
3: È ricominciata la scuola, quindi
0: eccola.
3: Tocca di nuovo a me il sabato accompagnare le ragazze
0: vai.
3: In stazione a prendere il treno.
0: E vai.
3: Quindi sveglia prestissimo.
0: Prestissimissimo.
3: Però scusate, ma io adesso torno a letto.
0: Ma così mi sembra giusto.
3: Ciao, Elena da Pescantina.
0: Ah, ma dai, da Pescantina, sono le mie zone. Che bello, dalla Valpo. Mica, ma sai cosa ti dico? Adesso te ne vai a letto, ci sta. Però un girettino in macchina. Ti vedi una bella giornata che comincia dalla Valpolicella. Una bella colazione secondo me ci sta, eh?
4: Che nome dai ad un sogno Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia è la sua dedica, in questo caso la dedica è alla sua città, ovvero Milano, e invece tantissimi altri artisti hanno dedicato una canzone alla propria città del cuore, di nascita o di elezione, no? Dicevamo appunto di Jay-Z che con Alicia Keys avevano fatto questa canzone qui, no? Phil, questa qua, come si chiama? New York, dici?

0: Phil, è molto meglio così. Tu avevi sempre capito New York, invece...
1: Scusa, mi è rimasto la custodia.
0: Ma scusa, poi lo, cioè, l'ho anche cantata sopra perché comunque è un inno. Io penso che i cittadini di Cuneo saranno tutti felicissimi. Anzi, guarda, dovrei già avere delle testimonianze. Senti qua,
2: Cuneo,
0: senti.
2: Cuneo!
0: Tutti...

0: città no, del Piemonte.
1: È avanti così, lui va, si è fissato, si è fissato.
0: Le Ande. Grande, Claudio Bisio e Cortellesi.
1: Bravissimo,
0: grandi.
1: Erano proprio loro, Claudio Bisio e Paola Cortellesi, era l'anno 2011 a Zelig, e tra l'altro qui c'è sempre lo zampino del maestro Rocco Tanica, che a quest'ora non sentirà mai questo programma, ma noi lo salutiamo, gli vogliamo tanto tanto bene.
2: Ancora. C'è l'atmosfera sabauda, c'è la bagna cauda.
1: Si tratta di Cuneo. Ragazzi, ma voi ad avercene canzoni che ti amano così come Cuneo, ma altro che New York, ma cosa ce ne frega. Tu immaginati, tra l'altro, Phil, io al concerto di Jay-Z a Parigi, in mezzo a gente che arrivava dal Queens, dal Bronx, gente parigina, gente da tutto il mondo per questo concerto evento per i 30 anni, e io che cantavo come una cretina. Cuneo!
3: Però dai, magari qualcuno che anche... cioè
1: chissà,
3: altro.
1: Speriamo che qualcuno abbia capito, perché sennò un attimo che mi facevano il TSO direttamente. Però ecco, comunque, vedi, ci sono tante canzoni dedicate alle, come si dice, alle proprie città. In questo caso avere una canzone così è di tutto rispetto alla fine, no? Bene, non so come andare avanti, anzi no, a proposito di New York, vi dico solo questa cosa che mi era rimasta impressa, perché anche qui a Cuneo, ecco, sicuramente noi avremo tanta cortesia, ampio parcheggio, tanto per citare ancora le storie tese, la bagna cauda, avremo tante cose belle, di sicuro però non abbiamo le pagnotte a $60. Quello invece c'è a New York. A New York puoi comprare il pane un po' caro a €60, no, a $60, perché infatti nel cuore di Manhattan, a Soho, a quanto pare si fa la fila per un pane di segale da 1,5 kg che costa $60, un chilo e mezzo di pane, ragazzi. E la cosa più curiosa è che invece di scoraggiare i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformarlo in un fenomeno, perché alla fine, lo diceva anche Vanna Marchi, io non mi ripeterò, ma no, quelli lì vanno quelli là, ci siamo capiti, non voglio ripetere la frase, però di fatto, ecco, $60 una pagnotta, tutto a posto New York, meglio Cuneo.

0: Che meraviglia sentire a quest'ora Hedonism, Scancananzi qui su DJ. E che cosa mi sono detta, perché tanti ci si sono domandati, ma cosa c'è in questa pagnotta da $60, tanto da giustificare un prezzo simile? Ma in realtà niente di che, nel senso, la ricetta è minimalista: farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tanto tempo, perché evidentemente viene fatto fermentare l'impasto per 24 ore, poi lasciato riposare, e niente, niente che giustifichi un prezzo simile. Però è questa boutique contemporanea del pane, capito? La boutique del pane a New York, e vabbè. Però non preoccupatevi, anche se costa $60, noi con la 52 Week Challenge, a voglia quante pagnotte riusciamo a comprare. Poi ci interessa spendere la challenge così? Forse no, però in ogni caso noi la stiamo facendo, e anzi, ci prendiamo un po' di pubblicità e poi arriviamo con l'estrazione della settimana.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
20: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
21: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio DJ.
1: Hola DJ con Florencia.

0: nell'ultima mezz'ora di Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi è arrivato adesso e buongiorno naturalmente a chi ci sta già ascoltando dalle 6 di questa mattina. Ed è arrivato il momento che tutta Italia aspetta. Guarda, con questo entusiasmo, Phil, non penso proprio, però d'altronde ci siamo imbarcati in questa cosa e ce la portiamo a termine, ovvero la 52 Week Challenge, il nostro piano di risparmio collettivo che stiamo portando avanti dal 1° di gennaio, che ci consentirà settimana dopo settimana, appunto con dei baby steps, di portarci a casa entro il 31 dicembre 1.378 euro. Che, cara Sabri,
1: Zeskei, cara mia,
0: e sempre di più ci avviciniamo alla cifra, perché siamo già arrivati a oggi, Phil, tienti forte, abbiamo già messo via 945 euro, eh? Io te lo dico, lo fate a Say What questa cosa?
2: Vi ho sottovalutato.
0: Lo so.
2: Io mi ricordo i primi giorni quando dicevi
0: che ridevi, ti solleticavo la pancia, e invece guarda,
2: settimana si dimenticherà, invece
0: vedi, e invece guarda quanto siamo arrivati già. Ma adesso è il momento di andare ancora ad aggiungere alla cifra che già abbiamo messo via, per cui vai con la base tensiva, perché il momento è importante. Ci sono già tante persone pronte a mettere via, c'è Eliana che sta aspettando, c'è anche Cristina che peraltro ci ringrazia di averla trascinata, usa questo termine, nella 52 Week Challenge. Speriamo sia felice di averlo fatto. E Sabri, è il momento de accecata, anzi, sei pronta a sfruculiare?
1: Prontissima.
0: E allora sfruculiamo nel nostro contenitore, dove sembra che ne ce ne siano tantissime, ma in realtà non ne mancano poi così tante di cifre. È il tuo momento.
1: Vado, eh.
0: Vai.
1: Attenzione.
0: Mi preparo psicologicamente.
1: Madonna. Allora, è tutto molto bello, però ho l'ansia per il futuro.
0: Oh mamma.
1: Allora,
0: perché adesso è bassa.
1: Sì, esatto. Uh-huh. Perché il Mambo di Lubega.
0: 5!
1: Esatto!
0: Mambo number 5!
1: Carina,
0: wow,
1: questa, eh?
0: Brava, brava, questa ci è piaciuta anche perché ci sono arrivata subito, quindi ovviamente mi è piaciuta per questo, che mi hai fatto fare bella figura. Sabri, quindi la nostra dea ceccata ha pescato il 5, che ovviamente tiriamo un sospiro di sollievo questa settimana, perché solo 5 euro da aggiungere, che ci fa arrivare a 950 euro giusti giusti, è una buona cosa. Però certo, hai ragione tu, Sabri, vuol dire che ne avremo ancora entro la fine dell'anno di cifre belle alte. Le senti queste frustate dei Lumineers? Saranno le estrazioni delle prossime settimane. Teniamoci forti e facciamoci il segno della croce.

0: Lumineers qui su DJ. Che bello sentirvi belli attivi e carichi nonostante tutto, anzi forse per la cifra bassa estratta, però grande entusiasmo sempre per la 52 Week Challenge. Vi dicevo di Cristina che era contenta perché grazie alla 52 Week Challenge è riuscita a sopravvivere all'assemblea condominiale di ieri, perché infatti le sono a lei state preventivate delle spese che ammontano circa il risparmio annuale, mannaggia, ma sapere che sta mettendo da parte questi soldi le ha sventato un attacco di panico di base, quindi ecco. E tante sono le persone che ci raccontano sempre che grazie alla challenge hanno potuto risolvere un imprevisto: si è rotta la macchina, ti si è rotto qualcosa in casa, bisogna chiamare l'idraulico e il dentista. Quanto costa il dentista, ragazzi? Con tutto che è una cosa che va fatta così, però ragazzi veramente sono dei costi terribili. E sapere di avere da parte dei soldi, meglio spenderli per toglierci uno sfizio, una vacanza, una roba, quindi giusto. Però dall'altra parte, se sappiamo di avere un piccolo tesoretto da parte in caso di imprevisti, questo sicuramente è un'ottima cosa.
1: Ma ecco. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma è il terzo anno io che faccio la 52 Week Challenge.
0: Ah, quindi anche senza di noi.
1: Senza di
0: voi. Sì, brava.
1: Fra un mese parto per Zanzibar.
0: Ah.
1: E vado a spendermi la cifretta che ho messo da parte.
0: Vedi?
1: Buona giornata Francesca da Udine.
0: Guarda Francesca, che grazie al tuo viaggio a Zanzibar quella challenge, c'è qui Filippo Romagnoli che sta dicendo: ah, quindi se ne va a Zanzibar con la challenge.
2: Poi mi fa ridere il suo tono come lo dice, proprio che se la flexa.
0: Beh, scusami, certo che se la flexa, cavoli. Scusami, giustamente. E quindi ti fa venire un po' voglia di farla anche tu l'anno prossimo?
2: State tentando.
0: Dai, dai, dai, può essere un buon momento. È la volta buona che metti via due soldi, Filip.
2: Sì, sì.
0: A fatto. Mamma, te lo dico, dai, era ora, santo cielo. Comunque. E poi c'è Barbara da Pinerolo, dice: brava Sabri, idea accecata. Che strano che ti ringrazino, Sabri. È incredibile, non succede mai questa cosa.
3: Sì, vediamo le prossime settimane. Poi
0: non ti ringrazieranno molto, secondo me.
3: Ricordatevi di questo momento.
0: Esatto. E brava Sabri, dice Barbara: non ero pronta psicologicamente a cifre più alte questa settimana. Abbiamo gli alpini a Pinerolo, così li accolgo nella nostra boutique del vino con il sorriso. Oh, bene. Allora, vedi, abbiamo anche fatto un buon servizio per gli alpini a questo punto. Se no, immaginatevi la povera Barbara che si doveva anche mettere lì tutta mesta, senza un soldo in tasca a servire il vino, invece così alla grande.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: DJ o la DJ nello specifico, con Yuli e Bresh e la loro Serenamente, Serenamente come dormiamo noi, sapendo di fare la 50 Week Challenge, d'altronde, no? E tra l'altro, per chi si fosse perso l'estrazione della cifra, che comunque è 5, così lo sapete, ma per tutte le estrazioni precedenti, come sempre ricordatevi che appena finita la puntata, Sabri ed io ci mettiamo a pubblicare su Instagram, mi trovate come Florencia fa cose, Florencia fa cose, lì trovate tutte le estrazioni di oggi e anche tutte le precedenti con un po' un riepilogo, così almeno non ci perdiamo i pezzi. E cosa si può comprare con, pensavo, con la mia 50 Week Challenge? Io mi ero detta, siccome dovevo cambiare il telefono, ho detto, beh dai, arrivo alla fine dell'anno, vuoi che il nuovo, cioè è uscito l'iPhone nuovo, no? Quello lì un po' a portafogli, l'iPhone Duo, ho detto dai, vuoi che, cioè 1400 euro riesco a comprare un pezzo dei due, cioè in due anni, nel primo anno ne compro una metà, il secondo anno ne compro l'altro pezzo, poi li unisco e faccio l'iPhone Duo. Possiamo dare, Phil, voto, perché voglio capire anche questo a livello sperimentale, voto da 1 a 10 per l'iPhone Duo, quello che si apre quindi a passaporto, diciamo.
1: Io mi dissocio da questa roba.
0: Oh,
1: preferisco tenermi i miei telefoni di qualche anno fa.
0: Parole grosse. Voto per la Sabri di questa uscita.
2: No, finché non mi hai detto del prezzo,
0: allora,
2: stavo intorno a un 7,5, adesso scesa clamorosamente.
0: Prezzo base sono tipo 2300-2400 euro.
2: 2369.
0: Esattamente, perché? 2400 euro. Da 1 a 10 quindi?
2: 5,5,
0: ok. Per me, allora, se non devo guardare il prezzo, 12. Cioè, me lo sarei onesta, perché io sono ancora, io sono millennial vecchia scuola, con i telefoni col Motorola che si chiudeva, con lo StarTAC così, e 12. Considerato il prezzo, 2. Dai, raga, cioè, va bene tutto, nel senso, è una roba per telefonare,
2: no?

0: del 97 che chiude la puntata di oggi. Andiamo, pam, me la faccio io. Todo ti... ah no, grazie. ero pronta. Todo tiene su finale, anche questa puntata di Hola DJ. Non preoccupatevi, ci sentiamo sempre domattina. Intanto grazie mille al nostro Feel the Vibe in regia questa mattina. Grazie mille alla nostra Sabri da Roma in redazione.
1: Grazie a te.
0: Ci risentiamo appunto domattina sempre alle 6 qui con Hola DJ. Arrivano Rudy e Laura, cui mando un bacio e un saluto e un besito a tutti voi da Florencia. Ciao.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
8: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
9: Respira, sei in Trentino.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere, calciolone!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Regina, ma che bel sorriso!
20: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
19: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
21: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
22: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
23: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
22: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
24: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
25: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
26: Cortilia, che piano?
25: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
27: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
28: Dual Motor, Dual Desire.
27: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
28: Suzuki.
29: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
30: Ci basta il nostro suono preferito.
29: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
31: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume.
0: il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 8 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ Il Calcio. Piange la morte di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera e leggenda della nazionale. Aveva 83 anni, figlio di Valentino, capitano della squadra del grande Torino, scomparsa nel 1949 nel disastro aereo di Superga. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Il club nerazzurro lo ricorda così: ciao, bandiera eterna. Accordo storico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola e avvieranno subito lo sviluppo di una solida presenza militare nell'area. La ratifica ufficiale del trattato trilaterale avverrà la prossima settimana a New York durante l'Assemblea ONU. Intanto Donald Trump ha deciso anche di bandire dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico a causa di quella che ha chiamato la loro costante diffusione di notizie false. Poi minaccia anche New York Times e Washington Post definendoli disgustosi. Non si placa la tensione in Medio Oriente, nuovo attacco nella notte in Arabia Saudita, presa di mira dai ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi. La situazione non fa che aggravarsi su più fronti, portando a continui ulteriori rialzi nei prezzi dei carburanti in maniera sempre più diffusa. In Francia i portuali di Nizza hanno bloccato lo scalo contro il caro gasolio, 7 battelli si sono legati l'uno all'altro impedendo ogni accesso. Diverse le proteste in tutto il paese e si comincia a temere un ritorno in piazza dei gilets jaunes, mentre si moltiplicano gli appelli a scendere in piazza il 17 ottobre in una grande manifestazione contro il carovita. Mentre in Russia è in corso la tornata elettorale per il rinnovo della Duma, un'elezione dal risultato praticamente scontato con la vittoria del partito di Vladimir Putin, Donald Trump firma la legge per nuove sanzioni contro la Russia. Colpiti il settore energetico e il capo della Casa Bianca arriva il ringraziamento dell'ucraino Zelensky. Lo sport e il calcio: prima vittoria in campionato per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata. Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra le capoliste Roma e Inter. Giornata di motori con il GP d'Austria di MotoGP, ieri successo di Acosta nelle prequalifiche, oggi qualifiche e sprint, domani la gara lunga.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.

0: Ma lo sapevi?
1: Che cosa?
0: Che dicono che Karol G e Bruno Mars. Ma lo sapevi?
1: Ah, no, no. C'è del marcio.
0: C'è del Mars. Sigla.
1: Sigla.

0: del torbido, diciamo, più che del marcio.
1: Ma no, perché?
0: C'è quando... una storia sommersa, quindi.
1: Belli come il sole, belli felici, tranquilli, okay. Entrambi single, se non so male, forse. Quindi sembra che ci sia un po' questa cosa meravigliosa. Tra l'altro Bruno Mars, sempre bello da vedere. Dovrebbero anche a lui dedicare un Ken come a Lenny Kravitz.
0: Gli hanno però già dedicato una barretta dolce, sì, quindi perché dedicargli anche un Ken adesso?
1: Siamo coi due cretini del sabato e della domenica dalle 8 alle 10. Buongiorno a Filippo in regia, buongiorno Sabrina che avete sentito con Florenzia che salutiamo. Salutiamo anche Valeria che ci scrive subito. Buongiorno Laura e Rudy, complimenti per questo meraviglioso inizio di programma.
0: Che non è merito nostro.
1: Brano fantastico,
0: esatto.
1: Non siamo noi.
0: Cioè, tutto questo non è già merito nostro. Quindi cosa potremo fare noi oggi per migliorare la nostra situazione?
1: Nulla, anzi noi siamo già arrivati per innervosirvi, pensate, è incredibile, che è un po' lo scopo del nostro programma.
0: Il tuo sicuramente,
1: sì, io vengo
0: un po' più in pace di te, però no, vabbè dai.
1: A me piace subito risvegliare gli animi a quest'ora, creare un po' di circolo virtuoso di interazioni. Prima di iniziare il programma abbiamo tante cose delle quali parlare, oggi veramente delle storie molto ma molto interessanti. Però proprio il tempo di un disco, quindi o partecipate subito o non partecipate più.
0: Che è una minaccia questa.
1: Sì, perché questa finisce così col prossimo disco, sì. Però vogliamo sapere, vogliamo un sondaggio, quindi partecipate in tanti. Corriere della Sera, pagina 36, in viaggio con il Corriere. E fino a qui tutto molto
0: tutto bene,
1: molto
0: Corriere,
1: bene.
0: Tranquilli ai giornalisti perché magari sono agitati che li hai nominati.
1: Ma attenzione, arriva l'articolo cosa fare per le vacanze di Natale, Ponte, Capodanno.
0: Ecco, non state più così tranquilli. Mancano 97 giorni a Natale.
1: Ma io dico, non è ancora finita l'estate. Siamo ancora qui a lamentarci del caldo. Siamo ancora qui che paghiamo le conseguenze di quest'estate anche dei portafogli, perché
0: ieri pomeriggio Roma 30 gradi, ragazzi. Quindi quale Natale? Di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, idee per il ponte di Natale.
0: Ma quale ponte soprattutto?
1: Un caldo saluto all'anno nuovo andando in Namibia dal 26/12 al 7/1.
0: Un caldo.
1: Dal 28 dicembre al 4 gennaio. Altra proposta del Corriere, Pechino e poi cenone speciale nella Grande Muraglia.
0: Una cosa tipo vado da nonna, no?
1: Sì, no. E poi dal 30 dicembre al 3 gennaio nel cuore dell'antico Egitto, Cairo, piramide.

0: È il nuovo gem che sembra sia meraviglioso.
1: A me fa caldo sta roba. È come quando passo davanti alle vetrine ora e vedo i cappotti.
0: Ma si presume che farà freddo a Natale, presume.
1: Guarda, lo chiediamo a Enrico più tardi.
0: E allora, sì. 347 342 5220 Sabrina ha detto che oggi siete tantissimi.
1: Sì, dividiamoci. Si sente molto pronta Sabrina ad affrontarlo.
0: Dividiamoci in due squadre. Squadra Laura, quelli che hanno già fatto tutti i progetti del Natale, Capodanno e sono già pronti con le idee.
1: E se mi conoscete bene sapete quanto falsa sia questa affermazione. Ma sì, il Natale è bello.
0: E squadra Rudy, quelli che non mi devi stressare.

0: Era tanto che non sentivo questa canzone che ho apprezzato moltissimo. Stressed Out con 21 Pilots su DJ.
1: L'ho chiesta apposta perché parla di essere stressati dai piani.
0: Ah, e quindi è opera tua.
1: Questa è un disco che ho portato da casa, ho dato a Filippo. Salutiamo Deborah, che è una nostra comune amica, che dice: progetto per il Natale, riposo a livello pro.
0: Già
1: brava,
0: lo sai,
1: Deborah,
0: nel senso che già oggi a settembre lei sa che fra 97 giorni avrà
1: bisogno. Lavora tanto, sempre in giro.
0: Brava Deborah, allora che sostiene il mondo.
1: Sabrina, come va il sondaggio? Vince la squadra Laura, quelli che hanno già fatto tutti i piani per il Natale, come dice il Corriere della Sera, oppure i Rudy Zerbi?
2: Assolutamente sì, squadra Laura.
0: Ma com'è possibile?
1: Vabbè.
0: Sai perché? Perché mi sono spostata in una squadra che non mi appartiene, ecco perché sto vincendo.
1: Per quello dici?
0: Per quello,
2: ma perché abbiamo tutti l'ansia dei prezzi, per questo prenotiamo tutto quanto
0: e
2: prima.
0: Infatti,
1: 94, 95, 97 giorni prima del Natale.
0: Linda dice: ho già prenotato lo chalet in montagna con gli amici adesso, quindi sempre per ragioni di prezzo. E poi c'era un'amica da Lussemburgo che si chiama Annalisa, ha già organizzato le vacanze per Natale.
1: Sono in tanti, faccio sentire un po' di voci, vado a
3: casa. Udi, scusate, io sto già organizzando le vacanze estive 2027.
1: Come estive?
3: Buona giornata, Letizia da Roma.
1: Estive, siamo già all'estate, il Natale
0: l'anno
1: superato,
0: prossimo,
1: considerato
0: cioè,
1: già.
0: Ma non è, pensa che non è tecnicamente neanche finita l'estate ancora.
1: Tra l'altro.
0: Quella di oggi, diciamo.
1: Mancano un paio di giorni, no?
0: Esatto, quella attuale.
1: Sì, andiamo.
3: Ma se non ho nemmeno deciso cosa mangiare questa sera a cena, figurati se ho deciso cosa farò a Natale. Baci Laura da Malafesta.
1: Ciao Laura.
0: Ciao Laura, io come te, anche se faccio parte oggi.
1: No, oggi
0: della...
1: devi.
0: Oggi no, però in generale sì.
1: Se no la gente ci rimane male,
0: giusto,
1: non sa più a chi credere.
0: Io invece so già cosa mangio a pranzo, cena e anche tutta la settimana.
1: Brava così.
4: Ciao Rudy, ciao Laura. Io e mia moglie per i nostri 10 anni di matrimonio, il giorno di Natale saremo a Bondi Beach con il cappellino di Babbo Natale in spiaggia a Sydney.
1: Bravi, ciao. Bravi. Tra l'altro in un orario, com'è Sydney Natale? Arriva quanto prima?
0: Prima.
1: Tanto prima, no?
0: Sì.
1: Adesso Sabrina ce lo dice. Nel frattempo, giusto per darvi un altro consiglio dopo la Namibia.
0: Era bellissimo, grazie per questo consiglio, perché si è aggiunto un team, il team dei senza soldi, stavo leggendo prima.
1: Certo,
0: e quindi hanno detto grazie Rudy per questi ottimi consigli.
1: Vi vogliamo bene. Namibia, Pechino, Egitto, suggerisce il Corriere. Tra i suggerimenti ce n'è un ultimo, che è quello che mi piace di più, sinceramente, Capodanno a Palermo.
0: Beh dai,
1: bello.
0: Forse possiamo farcela amici tutti insieme.
1: Visite in esclusiva, la Cappella Palatina, la Casa del Gatto Pardo, si sta bene, la nostra Sicilia, quella che per tutta l'estate mi ha fatto compagnia in un modo speciale.
0: Esatto, quella che ti sei mangiato quest'estate, diciamo la verità, hai assaggiato a piene proprio.
1: Diciamo che ho portato via abbastanza. A che ora fa Capodanno? Quante ore di differenza?
2: 10 ore prima.
1: 10 ore prima.
0: Quindi fai in tempo poi andarne a fare anche un altro paio lì intorno.
1: Tanta roba. C'è un nuovo disco da ascoltare.
0: Sì.
1: Forse per tanti di voi sarà la prima volta, quindi ascoltatelo con attenzione. È il nuovo di Cesare Cremonini, che ci ha sempre abituato a bellissimi dischi.
0: Sì.
1: Questo disco in particolare lui l'ha presentato in questo modo: ho voluto fare un disco diverso. Mi piace tanto ascoltare nelle radio inglesi, perché lui va spesso a Londra anche proprio a fare i dischi, quella musica che è tipicamente inglese, che noi non facciamo mai in Italia. Mi piace, mi sono divertito, ho fatto un disco come pareva a me.
0: Quindi il titolo non è Paparazzi.
1: Paparazzi.
0: Paparazzi.

0: con chi parla lui in questa canzone, oltre che a Diletta Leotta? Secondo me parla a un sacco di persone che nella sua vita privata magari sono passate, qualcosina hanno combinato.
1: Scrivi ai paparazzi e a me non parli più.
0: Qualche idea, potrei immaginarlo.
1: Ce ne sono tante, ma sì, è una cosa che possiamo declinare anche comunque, certo, a tutti quelli, e ne conosciamo tanti, che hanno il brutto vizio e come mestiere hanno quello di parlare degli altri.
0: È vero.
1: Quanti ne abbiamo intorno a noi, anche se non siamo famosi?
0: Guarda,
1: di gente che ama parlare, soprattutto sparlare di
0: ma
1: noi.
0: Ma niente unisce di più che un'inimicizia comune, no? Vai lì e dici, ah, senti, lo sai che cosa ha fatto quello lì? Si uniscono per lottare contro qualcuno.
1: Brava, mi piace questa cosa.
0: Ti piace
1: cosa
0: questo motto?
1: Questo
0: motto
1: è piaciuto
0: molto. Se me lo
1: molto
0: richiedi non me lo ricordo più, però è bellissimo, sì.
1: C'è grande saggezza in te, ma anche negli ascoltatori. Ultimo giro di messaggi, perché ribadisco, poi abbiamo tante cose da raccontarvi, soprattutto da Gian.
0: Di quelle
1: tante,
0: un po'
1: tante,
0: più serie, di quelle di oggi del Natale, perché il Natale non è stato accolto benissimo stamattina.
1: No, c'è sto vincendo alla grande.
0: Sì.
1: C'è grande fastidio.
2: Dai. Anna, cosa abbiamo deciso di fare noi invece a Natale?
3: Spiaggia.
2: Perché andiamo sempre a cercare il caldo. Ciao a tutti.
0: Ah, venite
1: ma
0: a casa
1: non
0: mia.
1: Ne potete più.
0: Venite oggi pomeriggio a casa mia e ne trovate.
1: Ma
0: il
1: non
0: caldo
1: ne potete più.
0: No, bello.
4: Laura, Rudy.
0: Ciao.
4: Ma io prenoto le mie vacanze con almeno un anno di anticipo per battere i prezzi, per battere soprattutto i voli. Io a marzo dello scorso anno ho prenotato il mio viaggio in India per Capodanno.
1: Allora,
4: faccio parere da Roma.
1: Ciao amica. Cara Sabrina dice che non si fa così, Sabrina l'economa, vai.
5: Allora, spiegami. In realtà sì, per i voli internazionali si consiglia, per risparmiare, di prenotare circa 6 mesi prima.
1: Ok.
5: Per quelli intercontinentali.
1: Per risparmiare.
5: Per risparmiare. Europei 3 mesi prima.
1: 6 mesi prima, quindi sarebbe a giugno. Giusto? Ok.
0: Già fatto, quindi l'avete già fatto.
1: Chiuderei questo topic con un messaggio che è un po' la filosofia di tutto quello che stiamo raccontando. È la chiusura perfetta.
0: Esatto. Nicoletta dice: io, team Rudy, inutile fare programmi, perché se tutto va bene la caposala mi mette in turno.
1: Perfetto.
0: Fine.
1: E quindi i sogni sono desideri. Come

0: milione di volte. Gabriel con Dreams su Radio DJ.
1: 1993. Per tutta l'estate, visto che abbiamo parlato di vacanze, sia di quelle fatte sia di quelle che faremo, vi ho raccontato in particolare un'iniziativa che amiamo moltissimo e che poi ci porterà ad una serie di eventi condotti da me e da Laura, che vi racconteremo nei prossimi tempi. Si parla di commercio di prossimità. Magari siete stati in qualche paesino in vacanza, siete stati in località che vi sono piaciute tanto, dove avete trovato tanti piccoli negozi che ci piace incontrare, no? Quando, che ne so, incontri,
0: certo,
1: l'artigiano,
0: sì, sì,
1: il panettiere alla mattina, magari in vacanza per una settimana vai a comprare lì la brioche,
0: ci chiacchieri, compri quello che ti serve, insomma è un modo anche per conoscere meglio il territorio.
1: Quei negozietti sul lungomare, bene, ci piacciono tanto quelli dei borghi, dei paesi. Sappiate che la maggior parte di questi purtroppo è a rischio chiusura,
0: eh sì,
1: o già chiuso. Perché? Perché purtroppo i borghi si spopolano, i giovani non hanno più lo stimolo di portare avanti queste attività. Per cui vi chiediamo con tutto il cuore di sostenere queste piccole attività, questi piccoli negozianti, soprattutto nei paesini, nei borghi. E Confesercenti si è inventato una bella proposta, un'iniziativa per cercare di sensibilizzare le istituzioni per proteggere, insomma, cercare di tutelare questi commercianti, questi negozi, queste botteghe che tanto amiamo, che purtroppo spesso dimentichiamo. Per spiegarvelo meglio, ascoltate qua, così vedete come fare. Bastano pochi secondi e una piccola firma digitale, nessuno vi chiede altro. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia.
0: Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale, e mantiene vivi i nostri territori.
1: Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità.
0: Firmare è semplice e veloce e potete farlo online oppure di persona.
1: Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Pronto?
7: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Harry Styles, amico di Rudy Zerbi.
1: A proposito di caldo, Harry Styles, bello è l'idea di fare il concerto il 7 e l'8 di agosto a Roma. Tutto molto bene. Bello anche il Circo Massimo come
0: sì,
1: location.
0: Sì, sì.
1: Tutto molto bene. Tutto
0: no?
1: molto
0: quello
1: bene.
0: È la scelta.
1: Ma ti do un'idea, un suggerimento. Invece di mettere, che ne so, le poltroncine, quelle, sai, per i VIP,
0: sì.
1: Perché non fai tutta una spianata di ombrelloni?
0: Di tendoni.
1: Ombrelloni.
0: Sì, sì, però sì.
1: Estate,
0: o ombrelloni. Tende, come facevano, come fanno a Riccione, sì.
1: Che noi stiamo lì, aspettiamo tutte le ore che dobbiamo aspettare per prendere il posto più vicino, ma almeno ci godiamo l'ombra. Pensaci, Harry.
0: Anche no, guarda, cioè, Harry, vabbè, fai pure. Fai senza di me, Harry, tranquillo.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, sono le 8.39, vi abbiamo promesso di andare sui quotidiani perché oggi ci sono bellissime storie. Si parla di un uomo che Laura e il sottoscritto sostengono e amano, come tutto il mondo d'altronde, da anni ve ne parliamo, di questo signore che compie 90 anni e si chiama Renzo Piano.
0: Esatto, architetto, archistar, come direbbero oggi quelli bravi, e dall'alto dei suoi 89 anni appena compiuti si confessa a Francesco Merlo in un libro che si chiama Tutto qui, cioè come un'autobiografia che dice tutto qui.
1: C'è tutto.
0: Cioè,
1: no, secondo me è proprio è tutto qui, bam, te lo metto lì così.
0: Sì. Memoir, saggio filosofico, perché appunto solo ora, dice Renzo Piano, riesco a vedere il superfluo. E diciamo, tutta questa intervista molto bella su Repubblica, che vi consiglio di leggere, perché in ogni riga c'è un po' della sua filosofia, saggezza, della sua grandezza, insomma, quindi tanto da raccontare, molto più di quello che potremmo fare noi in questi pochi minuti. E però, insomma, cose che ci hanno colpito è il fatto che prima di tutto lui fino ad ora non avesse mai accettato di fare una cosa del genere, per quanti presupposti ci fossero, perché di opere
1: accidenti.
0: Memorabili ne ha fatte tante, che tra l'altro mi fa ridere perché lui le affronta un po' come tutti noi nel quotidiano, quando facciamo qualcosa e ci mettiamo un po' in dubbio, no? Tipo sì, vabbè,
1: sì, carino
0: il Centre Pompidou, no?
1: Sì, una cosa un po' burro, così
0: sì,
1: lo
0: caruccio,
1: sì,
0: tanto caruccio,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: E quindi poi gli chiedono a un certo punto che cosa cambia, no, con il tempo, eccetera. Lui dice: adesso finalmente riesco, come scrive appunto nel titolo, a vedere il superfluo. E che lui la mattina presto si sveglia e straccia delle carte, cioè delle cose, butta via, cosa che prima non avrebbe mai pensato di buttare via.
1: Perché si passa una vita ad accumulare e poi quando si diventa non vecchi, non anziani, ma come dice Renzo Piano, adottate questa definizione che vi piacerà tanto, quando si arriva nell'età grande,
0: grande.
1: Che
0: età
1: è
0: grande, intorno ai 90, no?
1: L'età grande si inizia a liberarsi del superfluo. Questa è una super regola. Ci è piaciuta tanto un'altra frase di Renzo Piano in questa intervista, in questa chiacchierata, in questo libro che vi consigliamo. Lui dice: nella mia età grande

0: ho ancora tanti sogni, voglio ancora costruire ponti in tutto il mondo, che è una cosa bellissima.
1: Eh sì, lui ancora pensa ovviamente a questa cosa, alla possibilità di continuare a cambiare il mondo così come lui ha fatto finora.
0: E allora siate un po' anche voi Renzo Piano, nonostante la nostra età grande, mediamente l'età grande può essere dai 40 ai 100,
1: oggi
0: non
1: Sabrina
0: cambia.
1: Oggi Sabrina parlava dei suoi 30 come fossero una roba enorme, io mi sono girata a 30 cosa.
0: Avete ancora un grande sogno? Ce l'avete? Una cosa che vorreste fare nella vita? Raccontatecela, bella, tranquilla, precisa. Non abbiate censure. Più grandi sono i sogni, pensate, più grande è la possibilità che si realizzino. Ti piace questa filosofia?

0: Look of Love ABC su Radio DJ. Allora, sto facendo una storia di Instagram.
1: Brava.
0: Per mettere tutto, perché parecchie persone ci hanno chiesto il titolo del libro, che si chiama Tutto Qui, questo ve lo diciamo, però mettiamo anche una storia di riferimento per quelli che magari stanno guidando e più tardi possono andare a ripercorrere quello che è accaduto durante la diretta.
1: Il libro che racconta i grandi sogni di un signore di 90 anni che si chiama Renzo Piano, che ha fatto la storia di, non solo dell'Italia, ma di tutto il mondo con le sue opere straordinarie. Vi abbiamo chiesto se anche voi avete un piccolo grande sogno da realizzare, che tenete sempre lì in qualche modo, non ponti, non Centre Pompidou a Beaubourg a Paris.
0: Mamma, no, come sei francese, oggi mi sei molto francese.
1: Racconter le vostre sogni che avete
0: pendant
1: le jour.
0: Allora, per esempio, tra un anno andrò in pensione, scrive Miki, e da quando ero ragazzo insieme agli amici della comitiva abbiamo sognato di fare la Route 66. Oggi quella massa di anziani non

0: più a differenza di me. Peccato che non trovo nessuno per andarci. Secondo me se indaghi un po' lo trovi.
1: Ci piace anche molto Christian, che ha un sogno piccolo piccolo piccolo. Se vuoi caro Christian, chiediamo a Renzo Piano se ci pensa lui a farti il progetto: rifare il bagno, angolo doccia tipo spa, il lavandino doppio e piastrelle spaziali.
0: Beh sì, spaziale glielo potrebbe fare un bagno,
1: sì,
0: no?
1: Renzo Piano che ti fa il bagno.
0: Ti rendi conto?
2: Buongiorno DJ, Lucia di Livorno. Uno dei miei sogni sarebbe fare la via di arrampicata Oppio col Naghi su una parete bellissima delle Alpi Apuane, parete nord del Pizzo d'Uccello, è meravigliosa.
1: Bello, brava,
0: mamma
1: ci
0: mia,
1: piace.
0: Che cose complicate.
1: Pizzo d'Uccello?
0: Eh sì, oh, così
1: mi controlli il Pizzo d'Uccello che mi interessa
0: ti
1: moltissimo,
0: piace?
1: Sabrina, sì sì sì, mi
3: Paolo
1: piace molto.
3: Ciao Laura, allora dalla mia età grande di 47 anni, mm-hmm. Certo che un sogno enorme. Allora, io sto scrivendo una serie di 4 romanzi, uno è da edito, e il mio sogno è che lo leggano tutti, che ne vengano tratte delle serie,
0: sì,
3: e
0: sì,
3: che io possa anche prendervi parte
1: con
3: un ruoletto piccinino.
1: Cioè, ah, pure.
3: Buona giornata,
1: pure.
3: Valentina.
1: Ciao, Vale.
0: Ciao Valentina, quindi ha scritto, vuole che
1: sì,
0: diventare sceneggiatrice,
1: sì,
0: di una serie televisiva o un film,
1: sì,
0: e attrice per una piccola,
1: sì,
0: un cameo.
1: 10 secondi d'uccello, vai.
4: Si trova vicino Massa Carrara.
0: No, non si può lanciare così.
1: Si può,
0: no,
1: ho sbagliato.
0: Scusa,
1: 10 secondi di pizzo.
4: È una montagna delle Alpi Apuane.
1: Sì.
4: E
1: sì,
4: si trova a metà tra la Garfagnana e la Lunigiana.
1: Ok, oh, Pizzo d'Uccello, visitatelo, mi raccomando.
0: Io non ce la
1: tu
0: faccio.
1: Tu la devi smettere di riprendermi.
0: No,
1: se io dico,
0: perché tu lo fai con fare ammiccante.
1: No, perché tu vedi sempre il doppio senso laddove invece
0: io
1: c'è purezza. Guardami, sono
0: c'è purezza.
1: Con un giglio.
0: Un giglio,
1: guardami,
0: sì,
1: guardami bene.
0: Uguale, è lui. Siamo

0: lassù.
1: Gianna Nannini e Bruno Risas, però si può dire, perché lui c'è,
2: scritta,
1: lui è fortemente
2: certo.
1: presente in questo pezzo, in questo testo, meraviglioso errore, e è scoppiata la mania dei monti con nomi...
2: Porno.
1: Sì.
2: Allora, spiego, perché stavamo parlando di Repubblica, Cultura, Renzo Piano, 90 anni, un libro meraviglioso, I grandi sogni degli ascoltatori, e siamo finiti a parlare di montagne con nomi... porno erotici
1: particolari. Per esempio, il pizzo d'uccello, che è stato citato prima dall'ascoltatrice, è chiamato anche il cervino delle Apuane, è bellissimo,
2: dice la nostra amica Tonia. Però nel frattempo poi ci sono i maschi, noi maschi beceri, che raccontano di altri, di altre montagne.
1: Esatto,
2: per esempio Joe dice: comunque va bene il pizzo d'uccello, ma noi abbiamo il Monte Sega.
1: Esatto. E ce n'era un altro che ti faceva,
2: perché fai finta di niente, perché dritto, perché non sottolinei il calamaro.
1: Va benissimo il Monte Sega.
2: Fabrizio invece dice: noi sul Gran Sasso abbiamo il pizzo di Moscio. Il pizzo Moscio.
1: Il pizzo Moscio mi fa pensare a una montagna, che tutte le altre stanno lì tutte belle lì, allucinate,
2: lei
1: tutto
2: stanca la mattina,
1: da una parte. Ciao, sono il pizzo Moscio.
2: Va bene ragazzi, io direi una cosa a questo punto. Io direi che secondo me ci fermiamo un secondo.
1: Dici, perché è troppo così, tutto insieme, un po' meno.
2: Cancelliamo la memoria. Eravamo partiti benissimo oggi.
1: Altissimi, Renzo Piano, tutti i sogni.
2: Però tra poco, come... No, non posso dirlo questo.
1: No.
2: Diciamo così.
1: Dimmi un'altra.
2: Tra poco ci rialziamo, va bene?
1: Sì,
2: rialziamo il livello, ok?
1: Stringiamoci a corte, dai.
2: Torniamo tra pochissimo.
3: Rudy e Laura su Radio DJ. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
10: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
11: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
10: Tutti senza dubbi.
11: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
12: Non c'è una destinazione.
11: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
12: Ci piace così.
11: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
13: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: My Movies presenta...
8: Joe, ti ricordi di Pineok?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 9. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Il calcio piange la morte di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera e leggenda della nazionale. Aveva 83 anni, figlio di Valentino, capitano della squadra del grande Torino. Perse il padre nella strage di Superga all'età di 6 anni. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa Campioni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Il club nerazzurro lo ricorda così. Ciao, bandiera eterna. Mentre in Russia è in corso la tornata elettorale per il rinnovo della Duma, un'elezione dal risultato praticamente scontato con la vittoria del partito di Vladimir Putin, Donald Trump firma la legge per nuove sanzioni contro la Russia, colpiti il settore energetico. Al capo della Casa Bianca il ringraziamento dell'ucraino Zelensky. Accordo storico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola e avvieranno subito lo sviluppo di una solida presenza militare nell'area. La ratifica ufficiale del trattato trilaterale avverrà la prossima settimana a New York, durante l'Assemblea dell'ONU. Niente più CNN, MS Now e politico alla Casa Bianca. Donald Trump ha deciso di bandire i giornalisti di queste testate a causa di quella che ha chiamato la loro costante diffusione di notizie false. Poi la minaccia anche a New York Times e Washington Post, definiti disgustosi. 3 persone hanno perso la vita nelle ultime ore nella striscia di Gaza in attacchi attribuiti all'esercito israeliano. Ieri l'UNICEF ha lanciato un appello per 540.000 bambini che a Gaza, con l'arrivo dell'inverno, rischiano di ammalarsi e morire per freddo e intemperie. Servono 97 milioni di dollari. Le vecchie abitudini sono dure a morire. In Iran un uomo è stato giustiziato con l'accusa di aver trasmesso ai servizi segreti israeliani informazioni relative ai siti missilistici iraniani durante la guerra. Lo ha comunicato la

0: magistratura dei Pasdaran, senza specificare la data dell'arresto né quella del processo. Lo sport e il calcio, prima vittoria in campionato per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata. Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra le capoliste Roma e Inter. In campo alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 20.45 Venezia-Lazio. E riprende alle 10.50 con le qualifiche la giornata di motori. Ieri nelle prequalifiche del GP d'Austria della MotoGP, successo di Acosta. Nel pomeriggio la sprint e domani la gara lunga.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news alle 10.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: protagonista ormai della scena, Peggy Gou, la vediamo ovunque ultimamente. Non so se capita solo a me, Rudy, ma ovunque io apra, giri, guardi, c'è lei.
1: C'è lei, c'è lei.
0: Personaggione, insieme

0: Buongiorno Enrico Albanino.
1: Buongiorno.
0: Scusa, perché quando arrivano certe freddure e devi entrare tu a scaldarci un attimo, dici che ci sono 100 gradi, così mi dai un po' di scaldo. Dimmelo.
1: No, raffreddiamo.
0: Ok, ok.
2: Buongiorno Harry.
1: Cala zero, sì, eccomi, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po' intanto il weekend.
1: Eh sì, perché c'è la perturbazione che recalcitra, perché se ne deve andare, comunque incalzata dall'anticiclone dell'Azzorre che si sta estendendo a buona parte dell'Europa e dalla penisola iberica verso il centro Europa e anche sull'Italia. Quindi questo è l'anticiclone, quello buono, quello delle Azzorre, ecco, sì. Quindi quello vero, insomma, tipico. E quindi la vecchia perturbazione oggi però ancora dà un po' di zampate, quindi c'è la possibilità che piova sul medio Adriatico, al sud in generale, al mattino soprattutto sul basso Tirreno e al pomeriggio specie nelle zone interne, quindi non fidatevi sul medio Adriatico e al sud, non fidatevi troppo delle schiarite.
2: Va bene.
1: Pur sul resto dell'Italia comunque andiamo bene, con temperature che caleranno un pochino al centro e anche al sud, ma saranno comunque sempre gradevoli. Siamo ad esempio sui 26 di massima a Milano, Firenze, anche Bologna, Roma sui 28-29, così come Palermo.
0: Oh, Roma non molla mai, maledizione, fatica, sempre 30, anche sulla, anche sul match di oggi, sul un Roma-Inter così atteso, si dovrà sudare, sia per vincere, per entrambi, in entrambi i casi, sia per giocarsi questa partita.
1: Per vincere, per l'Inter sarà la passeggiata, chiaramente, insomma, lo sappiamo.
0: Certo. Cornuto, sei un cornuto. Va bene, chiudiamo, vai.
1: Sì, chiudiamo dicendo solo che domani l'instabilità la troveremo solo al sud in fuga e con questo incalzare dell'anticiclone delle Azzorre che avanza sempre più. Poi vi dirò quando la situazione cambierà, ve lo dirò domani.
0: Pensa che ero convinto, e ti faccio io questa volta un appoggio, ok? Ero convinto ero sicuro che avresti chiuso dicendo in fuga come sarà l'Inter dopo la partita di oggi.
1: Non c'è neanche bisogno di dirlo, perché con la vittoria di stasera a Roma, ecco che la fuga è già lì.
0: Certo.
2: Abbiamo finito?
0: Certo. Sì, abbiamo finito. Grazie Enrico. A domani.
1: Grazie, a domani.

0: a Milano chiamano il Sul Perù, per esempio, il signor Perù.
1: Sì, sì. Volevo ringraziare quei due ascoltatori che hanno apprezzato le mie battute.
0: Sì, Nunzia e Paolo. Esatto. A proposito di ascoltatori, ne saluto altri due, sì. Mauri e Pier, che sono in auto di ritorno da Riccione verso Bologna. Uno è bello e l'altro così e così. Non
1: vabbè,
0: lo dico perché sono amici.
1: Così?
0: Insomma.
1: Perché
0: loro sanno,
1: brutto,
0: loro
1: magari
0: sanno.
1: Rimane male.
0: Allora, sono le 9.13, fino alle 10 abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi. Sì, parleremo anche di Sandro Sandrino Mazzola e ci mancherebbe altro tra pochissimo. Però prima Laura e Rudy vi fanno una domanda. Ricordate se siete figli o padri, non cambia, un qualcosa di bello che avete fatto con vostro papà, padri e figli? Parliamo di papà oggi, non le mamme, perché
1: vabbè,
0: gli articoli
1: parlano sempre. Sì.
0: Vi ricordate una bella cosa fatta con vostro papà o con vostro figlio? Non importa se di recente o anche 30 anni fa, un'esperienza, un momento condiviso insieme a lui o a loro, come vi pare, raccontatecelo. 347 342 5220. A proposito di padre e figli, oggi sul Corriere della Sera, pagina 51, si parla di una sorpresa, e la sorpresa è: a Bologna stanno girando un film su Lucio Dalla.
1: Ok.
0: Pensa che io l'ho saputo prima degli articoli, perché mio figlio Edoardo, che va a scuola a Bologna,
1: sì,
0: l'altro ieri, mi ha scritto: papà, settimana prossima, quella che sta per venire, nella mia scuola gireranno delle scene perché si fanno un film su Lucio Dalla.
1: Hai capito?
0: E quindi ci faremo.
1: Quindi era un infiltrato Edoardo Zerbi.
0: Edoardo Zerbi.
1: Dai, raccontaci poi tutto, ovviamente.
0: Esatto, ma Edoardo Zerbi non sapeva, nonostante sia nipote,
1: esatto.
0: Quindi
1: cioè, pensa te che giro, cioè l'ha saputo dalla scuola, ma non l'ha saputo
0: dalla famiglia.
1: Perché Edoardo, ricordiamo,
0: mio
1: è
0: figlio,
1: nipote di Gianni Morandi.
0: Nipote vero, diretto. Nel film su Lucio Dalla, naturalmente, c'è una parte dedicata all'amicizia con Gianni Morandi.
1: Okay.
0: No? Questo è palese, una collaborazione anche artistica, una grande amicizia, un rapporto decennale. Sapete chi farà la parte, reciterà la parte di Gianni Morandi, diciamo,
1: giovane,
0: ragazzo già amico di Lucio Dalla?
1: Deve essere uno che gli somiglia moltissimo, ma tanto somiglia al papà, secondo me.
0: Chi potrebbe essere?
1: Al papà.
0: Pietro, suo figlio.
1: 13.
0: Sì, sì.
1: Anzi,
0: Pietro.
1: 13 Pietro, giusto si chiama.
0: Esattamente,
1: lui.
0: Pietro Morandi.
1: Okay,
0: questo è il nome ufficiale.
1: Però 13 Pietro in arte, perché lo conosciamo anche bene come artista.
0: Allora, io vi giuro, ho vissuto Pietro insieme ad Anna e a Gianni, che mi stava sulle ginocchia.
1: Certo.
0: Ok. Avendo frequentato per tanti anni la famiglia, e Pietro è realmente identico a Gianni.
1: Ok.
0: Pietro interpreterà la parte di Gianni ragazzino più o meno quando Gianni, il papà Gianni, cantava canzoni come questa.
2: Se voglio ci

0: Che bello, che bello, che bello.
1: Sono
0: che
1: molto
0: bello.
1: Simili e ce ne siamo accorti quando hanno collaborato, quando hanno cantato insieme. Insomma, a Sanremo è successa questa cosa. È stata molto, molto bella, apprezzata da tutti. Quindi, bella scelta.
0: Sarà
1: me.
0: Da non perdere, bella l'idea. La pellicola, il film, sarà diretto da Ambrogio Lo Giudice, che è autore anche della sceneggiatura, insieme a Stefano Sardo. E sarà Valentina Aquilano a fare Lucio Dalla. Quindi andate a cercare Valentino Aquilano, adesso scatta il gioco del
1: somigliano, li somigliano.

0: Niente di me, si intitola il pezzo di Anna Castiglia. Molta gioia, e vedo anche da parte tua, Rudy, nel poterla ascoltare finalmente su DJ, perché lei è un'artista che circola già da diverso tempo.
1: Sì, ha fatto X Factor,
0: sì,
1: no? Giusto?
0: Qualche anno fa, sì. Partecipando, ovviamente è stata eliminata abbastanza presto, troppo presto, secondo me, per quanto valga, vale quest'artista. È veramente brava, brava, brava Anna Castiglia.
1: Ma noi lo diciamo sempre: se c'è il talento, prima o poi viene fuori. Non disperate.
0: E qui ce n'è.
1: Non
0: sì.
1: sarà.
0: Ce n'è molto.
1: Un'eliminazione da un talent a stroncarvi la carriera. Piano piano,
0: cioè,
1: se c'è il talento, viene fuori. A proposito di talento, abbiamo raccontato la storia di 13 Pietro, che tra l'altro, scusami, figlio di Gianni Morandi, protagonista del prossimo film TV su Lucio Dalla, nelle vesti del padre Gianni Morandi, quando era ragazzo.
0: Quando era piccolo.
1: A proposito di se c'è talento, viene veramente 13 Pietro. A parte che sono felice di dire che sono stato il primo in assoluto in Italia.
0: Io ero testimone
1: a farlo ascoltare in radio, dandogli addirittura la sigla quando era sconosciuto del programma estivo dall'acqua.
0: Lui non ha mai utilizzato il suo cognome.
1: Esatto, volevo proprio dire questo. Quando è uscito, tutti addosso, perché è figlio d'arte, come sempre succede, senza neanche capire se avesse talento o meno. Oggi invece ce l'ha fatta con i suoi sforzi e la sua fatica. Bravo Pietro, siamo fieri di te.
0: Allora, i miei momenti più belli con mio papà. Questo hai chiesto, e quindi così hanno risposto gli ascoltatori. Tania dice: mio papà allenatore, appassionato di calcio, sono quelli allo stadio a Udine, il più vicino a casa, a vedere la mia amata Roma, scrive Tania.
1: Bello, bei ricordi.
0: Solo peccato per la Roma, per il resto tutto molto bello questo messaggio.
1: A proposito di calcio, Flavio dice: due giorni su tutti ricordo con mio papà, nel 76 allo stadio di Torino, quando il Toro ha vinto l'ultimo scudetto, e poi la traversata del Monte Bianco scia ai piedi, per ore i due giorni più belli della mia vita. Papà, che siete all'ascolto, parlo anche a me stesso,
0: sì.
1: Prima a me stesso che a voi, non dimentichiamoci di questi messaggi, perché troppo spesso non ci rendiamo conto che i nostri figli vorrebbero dei micro momenti,
0: certo.
1: Non grandi cose, ma proprio con noi, esclusivi.
0: Fare, non andare, non per forza creare chissà che, ma
1: buttate i cellulari e fatevi anche una partitina a pallone, basta questo.
0: Sì. Io andavo sempre allo stadio con mio papà, io Laura, nel senso che è una roba che ricordo molto bene, anche perché no figli maschi per lui, che sarebbe stato uno che voleva portare i suoi figli a vedere le partite, così.
1: Brava.
0: Io però super appassionata da piccola andavo, certo,
1: a vedere a Roma, però
0: no,
1: a Lazio. Paola: nel 94 andai con mio papà al concerto dei Ricchi e Poveri nella mia città, e ricordo ancora come ero vestita, me li scelsi con cura e fu una bellissima serata. E chiudiamo questo giro, ma continuate a scrivere se volete, con Cinzia, che mi fa molto ridere: un papà un po' scorretto, ma quella scorrettezza che ci può stare, dai, diciamo che ci può stare. Mio papà mi ha insegnato a impennare con il ciao.
0: Ma ce ne sono tante di violazioni del codice della strada qui, è meglio non andare avanti forse con questi papà un po' temerari.
1: Sì, è la canzone giusta al momento giusto. Corro da te.
0: Esatto, un po'
1: però
0: meno.
1: Però senza impennare, senza penna, anche perché impennare col ciao, ragazzi.
0: Mamma mia.
1: Era veramente avete presente com'era piccolo?

0: 4 Run to You.
1: Chissà se Bryan Adams avrà insegnato ai suoi figli. Mi controlli se ha figli e quanti figli ha, per cortesia, Sabrina. Bryan Adams, così lo diciamo all'Italia intera, se avrà insegnato più a cantare e suonare o più a fare le fotografie, che sono i suoi due grandi talenti.
0: Ma sai che di solito quando tu sei un musicista tanto tanto affermato non è detto
1: preferisci,
0: che i tuoi figli amino la musica, cioè nel caso dei Morandi abbiamo detto di sì, però Morandi ha diversi figli, quindi non, diciamo che Pietro è un esula un po' dagli altri figli rispetto a...

0: Andy ha tre figli.
1: Sì.
0: Pietro, ok, che canta.
1: Marco.
0: Marco che canta, suona, recita,
1: teatro,
0: attore, fa teatro.
1: Ricordi, l'abbiamo sentito insieme a sua sorella.
0: E Marianna, attrice,
1: esatto,
0: anche lei, sia di film per la TV, cinema, teatro. Hanno fatto uno spettacolo insieme, ne abbiamo anche parlato.
1: Sì,
0: li abbiamo,
1: vero,
0: anche sentiti al telefono,
1: certo,
0: ti ricordi?
1: Sì.
0: Qualche mese fa. Sabrina?
2: Bryan Adams ha due figlie, però sono ancora un po' giovani. Perché
0: quanti anni
2: sono
0: hanno?
2: Nata nel 2011 e 2013.
1: Ah, quindi piccole.
0: Ma scusami, Bryan Adams quanti anni ha? Ne avrà un sessantello?
1: Sì, anche di più. Sì, sì.
0: Quindi li ha fatti abbastanza adulto.
1: Sì, quindi solo quelle due, quindi recenti, figlie piccole. Si vede che prima non ci aveva pensato.
0: Bravo. Non aveva tempo, era sempre di corsa.
1: È un po' tipo te, no? Tanti figli, però tardi.
0: Però io ho iniziato...
1: I primi due sono... eri giovane.
0: Il primo l'ho fatto a 29.
1: Infatti, sì.
0: Il secondo, io mi riproduco ogni 5 anni come panda albino.
1: Quindi adesso come siamo messi? Fermi
0: no,
1: da un po' di tempo.
0: Abbiamo,
1: non
0: diciamo,
1: ci riproduciamo
0: abbiamo
1: più.
0: Abbiamo appoggiato l'attività.
1: Ok, non diciamo cosa al chiodo, sì.
0: Abbiamo un regalo da farvi, così esco dall'imbarazzo. Grazie,
1: esci.
0: Laura. E abbiamo la nostra DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ, 347-342-5220. Oggi, visto che stiamo parlando di padri e figli, non vi chiediamo la foto dei figli perché
1: no,
0: non ci piace.
1: No,
0: che
1: no,
0: gira.
1: No, no, no.
0: Vi chiediamo, non importa se siate figli o padri, la faccia da papà saggio. Hai capito com'è? Quella
1: sì,
0: faccia,
1: sì,
0: te la faccio?
1: Tipo,
0: guardate,
1: sì, sì.
0: Guardate voi che siete in radio.
1: Se la barba è meglio in questi casi.
0: Se non avete la barba fate finta di toccarvela.
1: Tipo toccare il mento,
0: sì, sì,
1: il pizzetto, qualcosa.
0: La faccia da papà più saggio di tutti,
1: sì,
0: vince il nostro premio,
1: esatto,
0: fedeltà.
1: Esatto, la DJ Box con i gadget di Radio DJ.
0: Va bene?
1: Benissimo, va bene. A tra poco.
3: E Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Nono Mai, cosa diciamo?
14: Ma è tipo che siamo io e te?
13: Ovvio.
14: Poi c'è anche la Costi.
15: Ciao ragazzi.
14: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
13: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
14: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
13: E niente, è finito il tempo.
16: Torna Nono Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
16: Una produzione, One Podcast.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Ah, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tanfisso 6,99.

0: 2019, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet. Convenienza
2: nostra. Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde, ciao, come posso aiutarti oggi?
3: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

canzone giusta al momento giusto, nel giorno giusto. Si intitola Sunshine, un raggio di sole che Enrico Albanino ci ha raccontato splendere in buona parte dell'Italia, però con il piacere del fresco, insomma non più del caldone degli scorsi mesi. Sono le 9:36, stiamo in qualche modo da un po' di tempo parlando di padri e figli. In questo caso abbiamo escluso le mamme, ma solo per motivazioni di storie, non perché non pensiamo anche alle mamme, anzi. Dopo la storia di Pietro Morandi e Gianni Morandi, quindi figlio d'arte e quindi anche un po' con quella condanna del talento da dimostrare più degli altri, oggi intanto

0: Ricordiamo Sandro Mazzola, certo, che è scomparso la scorsa notte, che oggi per fortuna c'è stato il tempo di ritrovare con tutte le sue storie su tutti i quotidiani d'Italia. Abbiamo anche aperto le news della nostra, dei nostri giornalisti, insomma, qui su Radio DJ. È una delle notizie più importanti della giornata. La storia di Sandro Mazzola è una storia che parte proprio dal paragone, dal confronto col padre, perché certo, Sandro Mazzola, figlio del grandissimo Valentino Mazzola. Nell'articolo di Repubblica di oggi, articolo di Maurizio Crosetti, si parla delle due grandi condanne interiori di un uomo come Sandro Mazzola, che viene visto come il grande campione, ma che aveva un'umanità come tutti noi, il confronto col padre e l'abbandono da parte del padre. Quindi una storia meno allegra, meno, certo, felice di quelle che triste stiamo raccontando, ma molto molto triste. Bandiera dell'Inter, vinto veramente di tutto, di più, capitano dell'Inter, protagonista di uno stadio come quello di San Siro, che oggi compie 100 anni in questi giorni e viene celebrato veramente dappertutto.
1: Esatto, quindi passiamo dalla Repubblica al Corriere della Sera, dove si parla di 100 San Siro e si racconta tanti aneddoti si raccontano di questo stadio. San Siro compie 100 anni, scrive Massimo Veronese sul Corriere, 100 dalla prima partita, e lo stadio fu voluto dal presidente del Milan di allora, Pirelli, fu costruito dalle imprese Fratelli Fadini, il comune lo acquistò nel 1935 e per costruire questo stadio lavorarono 120 operai e ci vollero 1 milione di chili di cemento.
0: Solo 120 operai?
1: Solo 120 operai.
0: 120 operai per costruire San Siro?
1: Capisci? 120 Accidenti. Operai. La prima partita giocata allo stadio di San Siro è un derby, vince l'Inter 6-3, era il 19 settembre del 1926, ecco perché stiamo celebrando questi 100 anni. Nel 2009 il Times elegge San Siro come stadio più bello del mondo e nonostante gli anni mantiene intatto tutto il suo fascino, è vero, perché è uno degli stadi dove io sono entrata, anche se
0: tu hai condotto
1: insieme ad altre speaker radiofoniche, amiche per l'Abruzzo nel 2009, e non ero mai stata a San Siro e ricordo questa cosa, andai dentro con Dario Suelli, parcheggiamo sotto praticamente nei parcheggi sotterranei, poi, e lui mi disse guarda che è uno stadio che mette un po' paura perché è molto imponente, dice tu sei abituata magari allo stadio olimpico, hai visto stadi così, questo qua cresce tutto in altezza, io penso vabbè dai cosa sarà mai, quando entri lì dentro sali su un palco e alzi gli occhi e vedi questa muraglia umana.
0: Poi da quando fu costruito il terzo anello, Sabrina, per favore mi cerchi in che anno è stato costruito il terzo anello, perché quello è stato un momento di grande svolta che ha portato anche, visto che tra l'altro ne parlavano Linus e Nicola proprio venerdì, ieri,
1: esatto,
0: se non sbaglio,
1: sì.
0: Se volete sapere un po' di più della storia di San Siro, non solo per il calcio ma anche per i concerti, gli spettacoli e tutto, è uscito un libro di Luigi Garlando, che è stato ospite proprio di Linus e Nicola ieri, che si titola Luci a San Siro, un secolo di sogni, partite e notti leggendarie alla scala del calcio. Quindi da Inter Benfica, Bob Marley, se volete,
1: mentre,
0: questo libro è interessante.
1: Mentre Sabrina cerca, ti dico che il terzo anello ha necessitato 50.000 metri cubi di calcestruzzo, così tanto per dare un po' di dati, sì, visto che molti ascoltatori poi sono interessati a queste cose anche tecniche.
0: E l'hanno fatto in quattro?
1: 4.000 tonnellate d'acciaio, 130.000 metri quadrati di superficie di calcestruzzo protetta, lo stadio raggiunge così l'altezza di 60 metri.
0: Quando è stato fatto? In che anno?
2: È stato inaugurato nel 1990.
1: Ecco.
0: Vedi?
2: 36.
0: Esatto, esatto. Per questo ti chiedevo di amiche per l'Abruzzo.
1: È in 2009.
0: Sì, quindi pochi,
1: qualche anno 10, dopo.
0: 10 anni, 19
1: sì,
0: anni dopo.
1: Sì, sì. Però bello, insomma, è imponente. Ecco, io ho avuto questo impatto dall'alto e questa muraglia umana mi ha molto impressionata e credo che la porterò nel cuore per sempre quel momento.
0: Emozioni regalate a tutti. Interisti, milanisti e appassionati di musica.

0: Attention Charlie Puth su Radio DJ.
1: Hai detto attention?
0: Attention, please.
1: Adesso attention, perché arriva il direttore, il nostro direttore, il magno direttore, non Linus, sto parlando del direttore di Didi Repubblica, che anche oggi è in edicola con il volume 2 della Fashion Issue.
0: Quanto è contento quando è così, Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ne avrai altri due, quindi sono
0: ecco.
2: Fashion Issue.
0: Loro li fanno solo per te.
1: Fashion Issue number 2.
2: Solo per Ruggi.
1: Grazie,
0: esatto,
1: direttore.
0: Perché si esalta molto buongiorno. Durante il periodo.
1: Sì.
0: Nella Fashion Issue. Allora, questo numero è importante, insomma, come al solito poi in realtà, perché lo diciamo sempre, perché ogni settimana troviamo degli spunti incredibili. E, immagini, ecco, l'immagine parla molto di più rispetto alla parte scritta questa settimana.
2: Sì,
0: vuoi raccontarci?
2: È il numero che insomma ci accompagna verso la Fashion Week della settimana prossima di Milano e poi di Parigi, ed è un numero effettivamente più da guardare che da leggere, perché è pieno di servizi fotografici, sono tantissime pagine, credo addirittura un centinaio, scattate un po' in giro per l'Europa e per il mondo. Vale la pena ricordare, insomma, che in questi casi non è intelligenza artificiale, ma è intelligenza umana, di gente che va in giro, scatta fotografie, le pensa, le produce, insomma, vale per la fotografia di moda come per tutte le altre forme d'arte, non confondiamo tra chi le fa davvero e i software che semplicemente rielaborano cose fatte da altre,
1: sì.
2: No? Quindi insomma un piccolo omaggio anche in questo caso, insomma, a chi va in giro, si sbatte e fa le cose nel mondo reale, non tanto
1: bravo.
0: Fai bene,
2: un computer, no?
0: Fai benissimo a sottolinearlo.
1: Giusto.
0: Le immagini, tra l'altro, le stiamo sfogliando adesso mentre tu ci racconti, e sono come sempre pazzesche, straordinarie. E poi avevi segnalato un po' di, diciamo, frattaglie, le chiamo io di solito,
2: sì,
0: di cosine da citare. C'è questa che fa sicuramente gola anche a Rudy, ed è colui o colei che fa le unghie ad Harry Styles.
1: Come resistere
0: a questa notizia?
1: Scusa, c'è anche il callista di Harry Styles,
0: no,
1: che mi sarebbe utile.
0: Però c'è quello che gli fa le unghie, perché sai che i VIP, le star, hanno sempre qualcuno di riferimento. Quindi chi è questa persona? La conosciamo?
2: Per rendere omaggio, diciamo, a tutti i nail artist.
0: Esatto, alla categoria.
2: Che ci

0: mi stanno ascoltando in questo momento, insomma sì, nei servizi fotografici è anche un fattore, poi soprattutto per le rockstar, in cui sì, insomma Rihanna, Harry Styles, quello che aveva fatto le famose unghie di Harry Styles con sopra gli smile, eccetera.
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: Quello è un modo, no, diciamo, di esprimersi, per cui se per chi le fa, che per chi le porta, e quindi insomma
1: ci piace.
0: Io
1: rosico molto perché ho ancora quel brutto vizio ogni tanto di mangiarmele, che è una cosa veramente orrenda, e quindi non posso, no, non potrei mi mangiare gli smile, non è cari.
0: Gli smile, così non te li mangi.
1: Adesso ci penso.
2: Un divoratore di smile.
1: Adesso ci penso. Sennò, scusami, mi scrivo Rudy dalla parte, sì. Zebby dall'altra.
2: Zebby perché...
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Sono tutte le lettere.
1: Esatto. Direttore, ci vediamo in settimana nelle
0: sì,
1: varie
0: appuntamenti. Sì, andare anche tu a Milano in giro per appuntamenti. Quindi
1: ma io vado solo dal mio amico Renzo Rosso, che tra l'altro, scusami, visto che è la notizia del giorno su tutti i quotidiani, in 5 secondi la vuoi dire tu? Che succede una cosa importante in casa Diesel.
0: C'è un cambio della guardia. Diesel cambia lo stilista, appunto, Glenn Martens, che l'ha disegnato negli ultimi anni con delle idee veramente brillanti, lascia, si occupa di Margiela, l'altro marchio che disegna, e quindi insomma tra un po' Renzo ci comunicherà chi è il nuovo stilista di Diesel.
1: Molta curiosità per l'ultima sfilata di Diesel con Glenn, che sarà proprio martedì prossimo alle 16, quindi ci saremo tu ed io, ci vediamo lì.
2: Siete fashion tutti e due, grazie Emanuele Fernetti, direttore di
0: Diesel.
1: Ciao Emanuele.
2: In edicola, non Emanuele ma il giornale tutti i giorni, andate pure insieme a Repubblica,
1: sì.
2: Lo troverete.
1: È vero, perché esce il sabato,
2: però il giornale
1: poi...
2: sì.

0: Il singolo nuovo di Elisa che si chiama Kintsugi, che abbiamo imparato a conoscere la settimana scorsa.
1: E anche mezzo a pronunciare, sì. Anche se siamo ancora lontani dal giapponese. Ma bando alle ciance, anzi lo chiederemo al nostro vincitore del premio Fedeltà.
0: Ah ok, è giapponese?
1: Sì, interrogazione di giapponese.
0: Ah ok, perfetto, adesso attacca, io lo sento che butta giù, non parlo!
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: La DJ Box con i gadget di Radio DJ va a... devi indovinare,
1: ah, sì, adesso,
0: come sempre è un amico di Padova. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, non dire nulla, non
1: aspetta,
0: dire nulla.
1: Aspetta, prova a dire Kintsugi.
3: Kintsugi?
1: Allora l'ho capito,
0: sì, sì,
1: allora sei Alessandro.
0: Bravo, incredibile. Dalla pronuncia giapponese,
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Si sa che è molto bravo in questo, Rudy.
1: Allora, ci hai mandato una bella foto dove hai proprio la faccia da papà saggio, quindi hai vinto tu la nostra DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ, però siamo arrivati al momento in cui purtroppo ti dobbiamo chiedere un'altra cosa per proprio farti vincere, perché mancano meno di 60 secondi alla fine del programma.
0: Sì.
1: E quindi per cortesia ti vorremmo chiedere di salutare tu gli ascoltatori dando appuntamento a domani mattina alle 8.
0: Perché noi avevamo da fare.
1: Chiudendo in giapponese, quindi arigato, va bene?
3: Ok.
1: Allora tu devi semplicemente salutare Filippo e Sabrina e dire a tutti ci sentiamo domani mattina alle 8. Vai pure, tranquillo, vai.
3: Allora un caloroso saluto a Filippo e Sabrina. Chiudiamo il nostro programma e vi aspettiamo puntualissimi domani su Radio DJ alle 8:30 del mattino.
1: Beh. Ma è bravissimo.
0: Meglio del previsto.
1: Solo l'ultima cosa. Arigato.
3: Arigato.
1: Bravo.
0: Alessandro, hai vinto tutto.
3: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: noi ci
1: Ale.
0: Sentiamo domani.
1: Ciao a tutti.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Radio DJ consiglia.
14: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro.

0: Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ Il CONI, comunica che in tutti gli eventi sportivi di questo weekend verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera e leggenda della nazionale. Aveva 83 anni, figlio di Valentino, capitano della squadra del grande Torino, perse il padre nella strage di Superga all'età di 6 anni. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Il club nerazzurro lo ricorda così. Ciao, bandiera eterna. Nuova notte di attacchi russi su Kiev e Odessa con missili e droni. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato ieri la legge per nuove sanzioni contro la Russia. Colpito il settore energetico. Al capo della Casa Bianca il ringraziamento dell'ucraino Zelensky. E intanto in Russia è in corso la tornata elettorale per il rinnovo della Duma. Un'elezione dal risultato praticamente scontato con la vittoria del partito di Vladimir Putin. Niente più CNN, MS Now e politico alla Casa Bianca. Donald Trump ha deciso di bandire i giornalisti di queste testate a causa di quella che ha chiamato la loro costante diffusione di notizie false e poi la minaccia anche a New York Times e Washington Post, definiti disgustosi. Tre persone hanno perso la vita nelle ultime ore nella striscia di Gaza in attacchi attribuiti all'esercito israeliano. Ieri l'UNICEF ha lanciato un appello per 540.000 bambini che a Gaza, con l'arrivo dell'inverno, rischiano di ammalarsi e morire per freddo e intemperie. Servono 97 milioni di dollari. Intanto l'Unione Europea esorta gli Stati Uniti a tornare sulla decisione di negare il visto di ingresso ai diplomatici palestinesi accreditati per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU. Le vecchie abitudini sono dure a morire in Iran. Un uomo è stato giustiziato con l'accusa di avere trasmesso ai servizi segreti israeliani informazioni relative ai siti missilistici iraniani. Lo ha

0: comunicato la magistratura dei Pasdaran, senza però specificare la data dell'arresto né quella del processo. Lo sport e il calcio. Dopo il primo successo in campionato del Monza, che ieri nell'anticipo della quinta giornata ha battuto il Sassuolo 2-1, si riparte nel pomeriggio con Bologna-Torino e Udinese-Cagliari alle 15, alle 20.45 Venezia-Lazio, alle 18 il big match Roma-Inter, e riprende alle 10.50 con le qualifiche la giornata di motori. Ieri nelle prequalifiche del GP d'Austria della MotoGP, successo di Acosta, nel pomeriggio la sprint, domani la gara lunga.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Ciao Vic e Mari.
13: Ciao Vic, ciao Mari.
14: Buongiorno ragazzi.
13: Vic e Mari, non fate i timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
15: Ma tra un attimo.
16: Tempo un disco e arriviamo.

0: Partiamo adesso, finiamo a mezzogiorno e c'è tutto quel trick che ormai sapete, ma che dopo la sigla vi spieghiamo meglio, perché ci teniamo a essere precisi.
1: Vai, vai.
0: Un po' la nostra caratteristica. Prego! La sigla è sempre quella, sì.

0: Potevamo essere in giro, fare una bella gita fuori porta.
1: Vabbè, ma potremmo farlo tra due ore, Vittorio. Già che siamo in pista, balliamo.
0: No, certo, certo, potevamo partire già ieri sera. E invece pensate alla professionalità di queste due persone.
1: Ma saremo davvero qua.
0: Chi lo sa. Allora, diciamo che noi siamo qua per
1: dormendo,
0: gli ascoltatori.
1: Io sto dormendo, per esempio.
0: Alle 10, secondo me, sì. Adesso, in questo metaverso che è la radio a volte, quando ci sono i best, potrei essere da un'altra parte, tipo... Cosa vuoi, Maurizio? Che mi fai paura che vieni qua vicino.
1: Pensavo volesse dirla sua.
0: Infatti, però dal mio microfono.
1: Sì, vabbè, perché, sai, capire. Tu è presidential.
0: Porca miseria. Potrebbe essere un metaverso che io ti sto chiamando in questo momento per vedere se tu rispondi.
1: Sarebbe bello. Silenzioso.
0: Squilla ma non risponde. Allora, no, il sabato mattina fino al ritorno della bomba, che possiamo dirlo perché ho chiesto.
1: Ah, sappiamo la data.
0: Sì, sarà il primo weekend di ottobre, che se non sbaglio
1: l'avrei
0: cade il 3.
1: Dire anch'io prima.
0: In che senso?
1: No, perché in base a una casistica di anni.
0: Sì, sì, bravissima. Allora, sarà sabato 3 ottobre, ho controllato in questo momento, lì tornerà la bomba e fino ad allora vi succate il best di Vicky.
1: Vabbè, ma è sempre bello. No, è sempre rivivere bello dei momenti gloriosi, e quanti ne abbiamo avuti questa
0: settimana. Di bellissime. Guarda, ho qua tutto scritto alla scaletta di oggi, è imperdibile. Come dite, ve la devo anticipare, ma no, ma perché rovinarvi la sorpresa quando nelle prossime due ore, comodamente da casa, in macchina, in ufficio, se state lavorando a far la spesa, potrete goderne.
1: Godetevela proprio tutta insieme a noi, che già che siamo qui ce la riascoltiamo.
0: Esatto, poi tra un po' ci risentiamo e andiamo avanti fino a mezzogiorno. Va bene, mettiamo il primo disco, guarda. Ecco perché era venuto Maurizio.
1: Non si ricordava il primo disco.
0: Si ricordava il primo disco, che invece è bellissimo, è degli The Ark.

0: It Takes a Fool to Remain Sane dal 2001 di Ark su Radio DJ. Abbiamo appena iniziato questo best di Vic e Mari e iniziamo a parlare di rumori rosa. Allora, però con ordine, perché fino a oggi, almeno credo la maggior parte di noi, era a conoscenza del rumore bianco. Adesso salta fuori che la vera svolta arriva dal rumore rosa.
1: Allora facciamo chiarezza, sì. Qual è il rumore bianco?
0: Allora, il rumore bianco è un suono costante che ha la stessa intensità su tutte le frequenze, cioè, è qui il meccanismo che le fa differire, sia le frequenze alte che quelle basse. Un esempio può essere, che ne so, un phon, oppure sì. Non so, cosa abbiamo? Questo. Cos'è, un televisore che non prende la sintonia?
2: Tutte le frequenze, sparate tutte insieme.
1: Senti.
0: Ok. Sì,
1: bello.
0: Sì.
1: Continuo,
0: è tutto uguale, tutto insieme. Il rumore rosa, ragazzi, già solo a dirlo, è un suono più morbido, in cui le frequenze basse hanno molta più energia delle frequenze alte e in modo particolare ricordano i suoni della natura. Che ne so, l'esempio classico è il vento, oppure il suono
1: di una cascata.
0: Di una cascata da lontano, le onde del mare. Sentiamo. È uguale a quello di prima. Ah no.
1: No, però
0: no,
1: varia.
0: Vai, viene questo.
2: Questo è quello di prima.
0: Ah. Simile però, in effetti. Questo con le frequenze più basse. Ah, ok, va bene. Ma tu ce l'avevi già lì, scusa Paganelli.
2: No, te li ho presi apposta.
0: Ah, bravo.
1: Presi apposta, ma lui studia. E tra l'altro dice che ci sono mille colori di suoni.
0: Sì,
1: in
0: è
1: base
0: vero.
1: All'utilizzo delle frequenze.
0: Facciamo un colore al giorno. Oggi il rosa.
1: Che tra l'altro sembrano identici. Però
0: anche secondo me. Comunque, ragazzi, tutta sta cosa per dire che il MIT ha praticamente capito, studiato e ci ha fatto sapere che il rumore rosa, quindi quello con le frequenze basse di maggiore intensità, può aiutare in qualche modo, diciamo, a ripulire il cervello durante la notte. Cioè, se lo ascolti dormendo, anzi ti fa anche dormire meglio, è come se facesse un reset, come se ti pulisse un po'
1: il cervello durante il sonno, per cui risulti molto più riposato e anzi continui a dormire.
0: Sì, esattamente, lo devi far partire.
1: Io ho bisogno di questa cosa, mi sveglio in continuazione.
0: Io no, ragazzi,
1: che
0: come dormo
1: ti fai
0: bene.
1: Venire, Vittorio. E se mi dici che è per via dello sport, mi nervosisco ancora di più.
0: Un pochino. Però scusa, stanotte che ieri hai fatto 8000 passi, non hai dormito meglio?
1: No, dormo 6 ore, poi mi sveglio, sento i rumori.
0: Ma quello perché
1: non ho chiuso bene la finestra.
0: Quello anch'io. Ti dirò di più, io che abito nella mansardina, lascio aperto i Velux per far entrare un po' d'aria, non ti dico lì che sole, che luce, sole no, però luce forte entra, per cui anch'io mi sveglio, ma comunque mi sveglio e faccio questa roba. Sto ancora dormendo. Cioè proprio lo dico ad alta voce, con gli occhi chiusi, chiudo i Velux e torno a dormire.
1: Sì, se fai subito così, ma se accendi il telefonino è la fine, perché starai sveglio un'altra ora e mezza. E io non voglio farlo, ma di questi tempi che le notizie sono una più allarmante dell'altra,
0: hai
1: capito, dico senti dai, fammi controllare se allora l'intelligenza artificiale ha già preso il mio conto in banca.
0: Perché è di
1: controllo.
0: Questo che, è di questo che parlavamo stamattina, quando avrà accesso alla nostra app della banca, porterà via tutti i soldi.
1: Ma ha detto il capo di Anthropic che se non ci fermiamo 6-12 mesi di tempo avranno il controllo di internet, e questo significa di ogni cosa che possediamo.
0: Sì, e in tempi brevi annienterà l'umanità. Benissimo.
1: E rimarrà solo un colore rosa, un suono rosa.
0: Tra le parole ti odio.
1: Esatto, tra le parole ti odio a dirti dai tranquillo, continua a dormire.
0: Tanto bello sereno. Ah bene, perché in una notizia dove dovevamo dare dei suggerimenti per dormire meglio, essere rilassati, più tranquilli, prendere sonno, un sonno riposante,
1: ristoratore,
0: ristoratore,

0: Detto tra noi, il disco di Malika Ayane su Radio DJ. Allora, messaggi degli ascoltatori ne sono arrivati tanti, soprattutto sulla questione dei rumori che ti fanno dormire, i rumori che prima chiamavamo bianchi sbagliando, perché quelli che funzionano meglio sono i rosa.
1: Cioè, funzionano anche i bianchi, ma però i rosa di più, ancora di più, di perché più sono continuati.
0: E poi, senti, sai che abbiamo detto, sono soprattutto i suoni della natura, no? Che sono quelli rosa. E a proposito di natura,
2: sono le fusa del gatto, e c'è il mio compagno che invece è russa e fa: ma che differenza c'è? Insomma, c'è una bella differenza.
0: È costante.
1: Anche perché il gatto sì, fa le fusa tipo tutto contento, no? Mentre chi russa di fianco a te spesso è aggressivo.
0: Sì. Così. Sì, all'improvviso, ogni tanto dà le sfiammate proprio, non so come mai, forse perché ti intasi particolarmente. Va bene, poi funzionano molto anche per i bambini.
3: Ciao Vic e Mari, dicono che questi rumori bianco, rosa, vada bene anche per i bambini.
1: Sì,
0: sì.
3: Per farli dormire,
0: sì.
3: Tranne i miei neanche quel colore arcobaleno non dormo. Mai.
0: Senti il nervoso.
1: Senti com'è sereno.
0: Mai.
1: La privazione del sonno è una tortura.
0: Ma certo. Senti, e per finire, i nonni, grandi protagonisti del suono di notte, cioè del russare. Senti.
4: Allora, credetemi o no, io per qualche mese ho dovuto vivere con mio nonno e dormire lì. Mio nonno era uno che russava, che faceva paura, tipo così,
1: un gattino.
4: Okay, perfetto. Sì. In più dormiva la notte con una macchina che gli dava l'ossigeno, quindi questa macchina faceva così.
1: Sì,
4: e ogni tanto faceva pip. Ok, unite questi tre suoni qua e pensate quanto possono essere disturbanti alla notte. Bene,

0: Io mi svegliavo esclusivamente quando la macchina si spegneva, perché pensavo che mio nonno potesse star male, e lo chiamavo immediatamente: no, no, no, tutto a posto, sì, sì, tutto a posto. E mi riaddormentavo quando lui ricominciava a russare e la macchina faceva.
1: Era questa combo.
2: Con i suoni le frequenze basse predominanti. Pipo. Vabbè. Stupendo. Cosa facciamo? Ci sta un

0: 88, una canzone bellissima di Tracy Chapman su Radio DJ. Allora, a proposito di rumori notturni, però in questo caso che disturbano, c'è una giusta considerazione di Carlo.
1: Comunque in campagna tutti quei cazzo di cani che abbaiano tutta la notte e nessuno gli dice nulla e abbaiano. Non si può.
0: Hai ragione.
2: Tra l'altro abbiamo fatto una discussione per stabilire che cosa si dicano i cani in questo frangente. Paganelli, che è più romantico, pensa che i cani si dicano: ehi, siamo cani, siamo cani, fai cagnara, vai. Grande così. Secondo me litigano.
0: Litigano, litigano come nel famoso meme quello: what's your name? Tony! Fuck you, Tony!
2: Senza motivo.
0: Come mi fa ridere. Vabbè,
2: e si minacciano per il futuro. Certo. Quando ti incontro in piazzetta, io ti faccio un mazzo così, hai capito?
0: Vieni al parchetto per i cani, cioè il nostro parchetto. C'è la pubblicità, tra poco.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer.

0: Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
7: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
8: Respira, sei in Trentino.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
17: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
16: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
20: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo.

0: scusate, ridiamo perché fuori onda, niente, c'era tutta una discussione aperta.
1: È perché sui social sai che ti appaiono. Ormai sì. non ho più nessuno che conosco nemmeno su Instagram.
0: No, ma perché ti propongono solo gente che non sai chi è.
1: Ma esattamente come Facebook. Io sì. ho smesso di usare Facebook per quel motivo. Perché sì. dico, se io voglio seguire delle persone che conosco, perché diavolo devo vedere cose che non mi interessano. E adesso certo. lo fa anche Instagram. Tra le varie proposte c'era una sorta di trucchetto per infoltire certo. il cuoio capelluto.
0: Ma
1: quindi
0: certo.
1: stavo cercando di convincere il Vic pur di niente.
0: Certo, ha detto fallo non tanto, cioè fai solo un pezzettino, che sennò sembri pazzo se lo fai tutto.
1: E sembri pazzo se sei tutto nero,
0: no,
1: corvino.
0: Certo.
1: Adesso, se lo farei io, Vic.
0: Ragazzi, tranquilli, alla prossima festa di Radio DJ mi vedrete.
1: No, perché ho visto persone che conosciamo che hanno una zazzera, adesso Leonina.
0: Lì com'è, è la magia.
1: Dipinti a lungo.
0: Sì, esatto. Vabbè, senti, abbiamo Alessandro, comunque lo farò. Abbiamo Alessandro da Roma che è al telefono. Ciao Alessandro.
1: Eccolo.
2: Ciao Vic e Mari,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: ciao
1: ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora, da 5 o 6 anni, a proposito di suoni della natura che ovviamente conciliano il sonno e anzi fungono proprio da reset per il cervello, da 5 o 6 anni tu hai una sveglia che riproduce usignoli.
2: Sì. Ahimè sì, ahimè sì.
0: Perché?
2: Io sono caduto. No, scusami.
0: No, vai, tu sei caduto dove? In una trappolona?
2: Sono caduto in un baratro.

0: pensando di fare una cosa meno sconvolgente al mattino, sì, mi sono scaricato poco dopo il Covid, diciamo intorno al 2021, un'app che riproduceva i suoni della natura. Ma è fantastica perché le riproduce veramente bene. Sì. Fra i vari suoni, cascata e ruscello, ho scelto che cosa? Gli uccellini al mattino, sveglia progressiva, sì, usignoli riprodotti, sì, pedessequamente, proprio esattamente così.
1: Ma è da Biancaneve quindi... in poi che sappiamo che funziona.
2: Certo, ti vestono anche in alcuni casi.
0: E devo dire che ci assomiglia molto a quella di Biancaneve. Sì. E cosa succede? Tengo il telefonino non sul comodino lontano per potermi svegliare, visto che comunque 5 e mezza 6 sveglia molto presto sempre. Ora, cosa succede? Il sabato e la domenica che non lavoro, specialmente nelle mezze stagioni, cioè ottobre, settembre, oppure in primavera, non teniamo la finestra aperta e si sentono sti maledetti uccellini che ci sono veramente fuori e io mi sveglio sempre.
2: Perché il tuo cervello dice è arrivato il momento. Tu ti svegli e vai a spegnere un telefono che non suona, tra l'altro.
0: Sì, ma poi perdo il sonno perché per me quei maledetti uccellini significa alzati. Certo. E quindi io sto soltanto bene quando c'era questo caldo maledetto chiusi con l'aria condizionata, oppure il freddo chiusi con i doppi vetri. Altrimenti qualsiasi altra situazione, anche del weekend trascorso al mare, sul lago, diventa un incubo. Perché questi uccellini ci sono dappertutto.
2: Eccoli che arrivano.
0: Esattamente.
2: Eccoli qua.
1: Per esempio, adesso per fortuna è già sveglio, perché altrimenti si dovrebbe
0: altrimenti
1: alzare.
0: Era così. È chiaro. Ed è inutile, come suggerito da mia moglie, dice, e cambia la suoneria. Ma io cambio la suoneria, la mia mente è condizionata, dovrei andare in analisi.
2: Orca! Come l'hai presa seriamente, Alessandro. Vabbè, no, però dovresti provare, certo, in un primo periodo ci sarà un periodo transitorio un po' complicato, che magari metti il ruscello, dici vabbè, la volta che vado in montagna sono fottuto, però almeno fai un prova.
0: Diciamo, dove abito io ruscelli non ce n'è, quindi insomma ho meno possibilità di svegliarmi. Sì. Ci dovrei lavorare molto.
2: Bravo.
1: Guarda, Alessandro, io ti adoro, ma siccome sei un avvocato penalista, spero di non avere più a che fare con te
2: per il resto della nostra vita.
0: Vi lascio in calce il biglietto.
2: Bravo. Ciao,
1: Alessandro. Grazie.
0: Un caro saluto, un abbraccio. Ciao.

0: 1992, i Boys to Men con End of the Road su Radio DJ, Vic e Mari, il best del sabato, ed è arrivato il momento di collegarci con Beatrice Dondi.
1: Che troppo amica non può parlare male di noi, no, buongiorno Bea.
0: Ciao
2: buongiorno,
0: Bea.
2: Buongiorno amici miei, mai dire mai,
0: un giorno un articolo io lo vorrei, però mi piacerebbe.
1: Dovresti prima fare un programma.
0: Certo, aspetta, ci sto lavorando. Allora Bea, ciao, bentornata. Ricordiamo che Bea scrive sull'Espresso, vede cose, fa degli articoli bellissimi e ci regala qualche minuto per raccontarci magari cose che le sono piaciute un filo meno, mi viene da dire.
2: Esatto. Guarda, io avrei voluto parlarvi della bontà e dell'empatia di Pino Insegno.
0: Sì, la mia cosa preferita. Li tratta tutti malissimo.
2: Esatto, però mi sembrava una roba troppo intellettuale, per
0: brava,
2: cui vi racconterei Physical Italia da 101.
0: Sì, sì.
2: Che è questo reality Netflix di cui si sta parlando parecchio, che viene praticamente è un reality a lento rilascio, nel senso che ogni tanto è puntata, e il gran finale sarà il 2 ottobre. Io so chi vince, ma ho il terrore di spoilerare, perché sennò vengo buttata nell'arena insieme.
0: Certo.
1: E finita direttamente sotto le telecamere.
2: Sì, perché guarda, allora, nel senso che uno guarda questo reality, vi dico solo che io l'ho guardato e sono diventata tutta sudata soltanto a vedere.
0: Solo a vedere, sì.
2: Sì, allora c'è una quantità di muscoli che io non pensavo esistessero, cioè in luoghi del corpo che proprio, non so, gli alluci forzuti e cose del genere. Perché praticamente è un reality di sopravvivenza,
0: sì,
2: che viene dalla Corea, e io lo sapevo che prima o poi l'Italia si sarebbe lasciata sedurre da questa cosa terrificante. Allora, e praticamente prendono 100 personaggi,
0: sì,
2: molto, alcuni famosi, super VIP, si sa, se ne è parlato ovunque, c'è cioè la Pellegrini,
1: la Cagnotto,
2: la Cagnotto, grandissimi campioni, eccetera, che devono lottare e fare delle cose assurde, estremamente da forzuti, super fisici e furbi come delle volpi, per sopravvivere in questa arena greco-romana. Ma ci sono anche dei campioni di specialità che, come i muscoli, non ne conoscevo l'esistenza, e questa secondo me è la cosa più intrigante, perché praticamente la voi immaginate che nella prima puntata ci sono dei busti di gesso, ognuno dei quali rappresenta uno di questi campioni che entrano mano a mano, e poi si scopre c'è il nome. Allora, Mister Italia, e va bene, e da qui ci possiamo stare. Poi ci sono i fitness influencer.
0: Quella, e chi sono? No?
2: Ma non ne ho idea, è gente assurda che suda davanti al telefono.
0: Sì. Poi, certo.
2: Poi ci sta il campione mondiale di braccio di ferro. E io pensavo che fosse una roba da, sai che sul tavolino vanno giochi a scopa, no? E giochi un bicchiere di vino. No, fanno i campionati del mondo.
0: Certo.
2: Poi c'è l'uomo più forte d'Italia, che è famoso per aver trainato una moto trebbia da 27 tonnellate.
0: Fallo tu.
1: Tifo già per lui.
2: Che poi è un patatone, perché tipo a un certo punto si presenta, parla dei figli e si commuove, no?
0: Caro.
2: Allora mi immagino lui che racconta: ah, oggi papà va al lavoro, che hai fatto? E niente, ho trainato la moto.
0: Va bene,

0: Poi.
1: E poi c'è il mio preferito in assoluto, che è un signore che detiene il record mondiale di piegamento verticale zavorrato. Cioè, questo nella vita si mette sulle mani a testa in giù, sì, con dei pesi sugli addominali, sui fianchi.
0: Sì.
1: In verticale, ed è famoso per questo, quindi io sono totalmente sedotta da questo mondo.
0: Stupendo.
1: Allora, praticamente tutti questi, compresi appunto poi i super VIP, Elisabetta Canalis, Luis Salle, eccetera, fanno queste prove estreme.
0: Sì.
1: Cioè devono stare appunto, si devono tenere su un mignolo, devono stare in equilibrio.
0: Certo.
1: In mezzo a una piscina, sono delle cose estremamentissimamente faticose, vengono eliminati a botte di 30-40, perché poi il 2 ottobre uno solo deve rimanere. Quindi arrivati alla fine di tutto questo bel discorso, io ho cominciato a pensare che la TV è da mo che sperimenta e ci racconta quanto sia importante il fisico e la prestanza fisica. Vedi, guarda che bel fisico, sulla mente ci stiamo ancora.
0: Lì sono un po' indietro.
2: In un secondo momento.
1: No. Ma noi attendiamo con la fiducia che ci contraddistingue.
0: Brava. Allora, continuate sempre a leggere Beatrice Dondi sull'Espresso, seguitela anche se volete Bea Dondi sui social, e poi il prossimo mercoledì sarà qui ancora con noi.
2: Bye.

0: Torniamo tra poco dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a €2,49 e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a €1,49. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
19: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.
20: Confessioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a €189. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
21: Dettagli in negozio online.
22: My Movies presenta...
23: Joe, ti ricordi di Pineok?
24: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
23: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
22: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
24: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
22: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
25: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
23: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
24: Anche io.
22: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna,

mensa a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Si intitola Stupid Song, la canzone di Olivia Rodrigo che dà inizio alla seconda ora del Best di Vicky Mari, che però...
1: È tutt'altro che stupido, Lo dico perché lo conosco e lo trovo interessante.
0: E infatti, brava, e infatti tra pochissimo ripartiamo, state lì.
2: Radio, DJ, One Nation, One Star.

0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
5: Eccoci qua che ripartiamo affrontando un eterno argomento che ciclicamente ritorna, ma ci sono delle novità.
6: Ma allora, tra l'altro ritorna adesso perché tu hai già ricevuto le bollette, io non ancora, no, arrivano verso il 20 mi pare, ed sarà una stangata pazzesca, io sento dire in giro.
5: Ho ricevuto la bolletta della seconda casa, quella che ho in montagna,
6: sì,
5: che
6: è sempre una palazzinaro.
5: Palazzinaro, è sempre una batosta anche se la casa è chiusa adesso.
6: Ci sono gli elfi.
5: Ci sono gli elfi che consumano, non so, fanno andare il piano di induzione a fuoco, non capisco come mai. L'altro motivo è perché, essendo la seconda, c'hai tutti dei,
6: per forza,
5: dei parametri,
6: cioè,
5: più alti.
6: Hai voluto essere
5: palazzinaro.
6: Un palazzinaro, hai multiproprietario, questo è il punto. Invece io che ho solo casa mia e non ce l'ho ancora del tutto, comunque, detto questo, le bollette saranno altissime, ovviamente, certo, con dei consumi che prima non avevo mai avuto, tipo l'aria condizionata.
5: Quella ti legge. Te lo dico già. Senti, ma che cos'è che invece, diciamolo, incide, ma incide talmente poco che dai, è veramente inutile starne a parlare, eppure se ne parla? Il LED, lo standby.
6: Lo standby,
5: il lucino rosso.
6: Ovviamente di fronte a questi chiari di luna, come direbbe mia madre, uno cerca di stare attento il più possibile, no? Spegni
5: certo
6: tutte le luci, no? Infatti, un pochino di accortezza in più nel tentativo di risparmiare. E ci sono quelli che chiudono tutte. Per esempio a casa mia noi abbiamo le ciabatte che poi le spegni tutte. Allora dici, ma perché non va la macchina del caffè? Ma perché non va?
5: È perché dietro c'è quella ciabatta,
6: ciabattone.
5: C'è il ciabattone spento. Allora, nel maggio del 2025 era già entrata in vigore una sorta di regola, un limite, che da lì in avanti i nuovi prodotti dovevano avere uno standby che consumava. Però bravo. Vabbè, allora adesso lo
6: bello
5: ascoltiamo.
6: Daniele, guarda, questo mi ripaga di tante delusioni che mi hai dato nel tempo. Questa è un'intuizione davvero geniale.
5: L'hai pensata adesso o cosa? Vabbè, sentiamo che canto adesso.
6: Tururu.
5: Ah no, hai messo una base.
6: La canto io se vuoi.
5: Ah, una base, va bene.
6: When the night...
5: Va bene, allora, nel 2025 lo standby doveva essere da lì in avanti massimo 0,5 watt di consumo.
6: And the land is dark.
5: Che secondo me non gliene frega più niente a nessuno della notizia. Me compreso, che la sto dicendo.
7: Bravo. And the moon is the only light we'll see.
5: Arriviamo alla vita.

0: and by.
1: Ma sai che davvero non me ne frega niente di la rote.
2: Dai, basta,
1: Banni tutti!
2: No, ma poi noi malissimo.
1: Ma chi se ne frega? Siamo fra amici. Vabbè, senti, la nuova normativa dice che devono essere ancora meno
2: impattanti,
1: consumare ancora meno 0,3 watt, che vuol dire niente, ragazzi. Vuol dire che consumano una mazza.
2: Però il patrimonio di elettrodomestici in casa su

0: chi ha energia ovviamente sono di annate diverse.
1: Cioè, brava. Poi, e poi non sono tutti solo con Lucino. Vi dico una cosa: forno a microonde.
0: Sì, perché ha l'orologio.
1: All'orologio, brava. Oppure ci sono anche degli altri apparecchi, tipo il televisore. È vero che c'ha solo quel lucino, ma se sono quelli nuovi tipo Smart TV, hanno il wifi dentro, il bluetooth eccetera, che continuano a funzionare, quindi consumano un po' di più.
0: Sì, quindi il problema non è la piccola spia rossa, no, che dice questa

0: tanto la macchina del caffè anche.
1: Ma certo,
0: pensa che scaldarsi.
1: Io ho anche quella proprio tipo professionale, sì. Sia la classica
0: ma
1: che...
0: certo, tu sei sposata
1: io
0: con
1: ne ho tre, capito? Sì. Che vanno, che sembra che tipo stia per partire la casa di Artemis, tipo, no?
0: Sì.
1: Così dici basta, ah, adesso andiamo lassù però e non ci pensiamo mai più.
0: Tuo marito con quei baffi tutti sporchi di crema di caffè. Ah, è un uomo soddisfatto.
1: Così sì, e poi dopo...
0: Fagli pagare a lui la bolletta.

0: David su Radio DJ. Allora, prima di andare oltre, c'è questo messaggio, sentite.
1: Dai ragazzi, lo fate per tutta la trasmissione. Iniziate con una notizia e poi sfumate piano piano piano piano e si canta tutti insieme. È sarebbe fantastico.
0: No, ma è un format eccezionale questo che introdurremo da oggi. Per esempio, adesso che vogliamo parlare di proprio di amicizie, amicizie quelle vere, quelle importanti, che nascono quando si è piccoli, però potrebbero nascere anche quando si è un po' più grandi, no?
2: Anche se è molto più difficile, no? Il tema è proprio quello. Essere adulti e farsi dei nuovi amici è impossibile. No, però è difficile.
0: È molto difficile. Ma nel frattempo sentiamo.
3: Hai un amico in me. Un grande amico in me.
0: Che bella che era.
2: Io preferivo You Got a Friend.
0: Sì, però questa la cantiamo di più.
3: Ci sono 2000 pericoli.
0: Mi sa che riguardo Toy Story.
3: Ci basti solo ricordare che c'è un grande amico in me.
0: Va bene, allora Jeffrey. Che poi dopo passiamo per quelli cattivi che tagliano le canzoni a metà. Allora, Jeffrey Hall è un professore dell'Università del Kansas. Si è messo lì e ha fatto tutto un ragionamento, un'analisi in realtà molto dettagliata per capire quante ore ci vogliono per definire

0: è un amico, quindi una relazione di amicizia tale.
1: Allora, servono 58 ore di tempo trascorso insieme per passare da semplici conoscenti ad amici casuali.
0: Eh già, 58 ore, mettile in fila comunque, 58 ore di aperitivi, non so, dai, oppure dai, ci vediamo magari dopo per un caffè, perché tra le regole c'è del vedersi poco all'inizio quando si vuole, poi ci arriviamo.
1: Poi dopo 90 ore ci sì. Si considera amici abbastanza per uscire insieme intenzionalmente del tempo libero. Ma che cosa fai stasera? Ma non so, potremmo cinema e pizza?
0: A quanto siamo? 90 ore? Sì, allora vengo.
1: Possiamo farlo. Per arrivare all'amicizia profonda, 200 ore di assidua frequentazione.
0: Che sono tante. Allora, qualcuno direbbe, vabbè, ma pensa solo anche al tuo collega in ufficio, quante ore tutti i giorni?
1: Tipo no.
0: No, ragazzi, quello non vale, perché le considera small talk, cioè delle chiacchiere tipo come va, oggi fa caldo, però adesso mercoledì.
1: 10 centesimi, che sono le mie chiacchiere da ufficio di solito.
0: Brava, esatto.
1: Io faccio colletta perennemente perché non ho mai monete.
0: Ieri ti ho dato un euro intero.
1: Un euro, ma infatti ho detto alla Jennifer, lo sai che questo per me è vale come se il Vic e la Jenny mi fatta avesse preso un appartamento. Dico no,
0: vabbè, un appartamento no.
1: Appartamento.
0: Però un bel segno d'amicizia.
1: Un grandissimo segno.
0: Intanto avere un euro in tasca è già tantissima roba. E poi donarlo.
1: Ti qualifica come persona che comunque sa il fatto suo, certo. A differenza mia.
0: Senti qua quante.
1: E questo sai che cos'è? Il suono dell'amicizia.
2: Mizzica, che rumorista lì.
1: Pensa che l'ha fatto con la bocca,
0: Sì, sì. No, non con la bocca. Va bene.
1: Va bene. Allora, il punto poi è, li vogliamo questi amici o non li vogliamo? Perché arrivati ad una certa età è anche difficile, perché hai già tanti amici che hai costruito nella tua vita e spesso non hai tempo da dedicargli.
0: E non ne vuoi di nuovi. No, quando si è grandi magari poi cambiano anche i tuoi interessi, alcuni li perdi, diciamo che è più difficile per vari motivi. È più difficile, ti fidi meno, questo potrebbe essere uno dei motivi, fai più fatica appunto a frequentare delle altre persone, sei anche un po' più propenso ad essere riservato invece che empatico, per cui
1: io
0: anche
1: no,
0: lì fai
1: io
0: il
1: no,
0: muro
1: resto così,
0: no, nemmeno io
1: sgangherata una porta senza serratura
0: sempre aperta. Vabbè, comunque qua velocemente ci dicono ecco come fare a rompere, diciamo, questo muro della non amicizia in quattro semplici regole.
1: Ah, veramente?
0: Già. Allora, la prima regola è la vicinanza pianificata, cioè, dato che non abbiamo più quei luoghi di aggregazione quotidiana,
1: muretto, i ragazzi del muretto, la piazza, la scuola,
0: il bar dopo la scuola, l'intervallo, quelle robe lì, dobbiamo cercare di creare, insomma, quindi non so, il corso di ceramica, il gruppo di volontariato, il laboratorio di teatro, tutto nel tempo libero, perché ripetiamo, al lavoro non vale. Poi c'è la regola di 10 minuti.
1: Poi, a parte noi, però, sì. Perché non ci conoscono all'Università del Kansas. No, perché noi,
0: certo.
1: Per il tipo di lavoro che facciamo, ovviamente, è sì lavoro, però nello stesso tempo è condivisione di
0: qualunque
1: opinioni, di qualsiasi cosa. Cioè, io parlo più con te che con...
0: con tuo marito, senz'altro.
1: Sicuro. Non volevo nominarlo.
0: No, siamo già due oggi.
1: Sì, basta.
0: Allora, 10 minuti... No, dicevo, la regola di 10 minuti, cioè ritagliarsi 10 minuti per fare due chiacchiere. Per quello prima dicevo un caffè, perché sai che il caffè, per quanto lungo possa essere, a un certo punto uno va via.
1: Io
0: però
1: infatti
0: inizi.
1: Non vado mai quando mi dicono ma ci beviamo un caffè, dico ma no, parliamo di cosa vuoi parlare, parliamo, no?
0: Perché?
1: Non capisco quelli che ti dicono ci incontriamo per un caffè. Vabbè, ma dimmi,
0: perché?
1: Ti devo dire una cosa.
0: No, certo.
1: Perché
0: però...
1: se no ci incontriamo per un caffè, vado, prendo il caffè
0: e vado via.
1: Secondi,
0: no, è la condivisione. L'aperitivo è troppo, la cena non ne parliamo, il caffè è proprio l'inizio della condivisione.
1: Io però non sopporto chi ti può chiamare per chiederti delle cose, invece ti
0: vuole il caffè
1: ad andare a prendere un caffè.
0: Quasi ti può chiamare. E poi dicono anche di raccontarsi un po' alla volta, terza regola, cioè non proprio subito. Dici, questo è una persona che mi piace, c'è che ti racconto. Allora, quando
1: io sono
0: sei
1: così,
0: anni,
1: sono così.
0: Delle pezze infinite di storie di vita personale.
1: Infatti potrei farlo, perché i miei amici, sapendo già tutto, magari questi nuovi amici, quando siamo ancora sulle 72 ore,
0: certo, gli dai la botta finale.
1: Dai.
0: Beccatevi quella volta che con mia mamma fuori da Cargo, la mia cosa preferita. E poi ritrovare i vecchi amici. Perché anche quello può essere un bel tentativo, cioè recuperare magari anche ex colleghi che ti sembravano potenziali amici, ma erano colleghi.
1: Poi il tempo vi ha diviso.
0: Può essere.
1: Sì.

0: Però come fai in tutto questo a gestire i tuoi amici che c'hai da tutta la vita, che ti vuoi bene, dici non ho mai un momento.
1: No, li chiami mercoledì, andiamo a bere un caffè.
0: Sto costruendo una nuova amicizia in età adulta.
1: Te ne voglio parlare.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: E il disco nuovo di Ligabue su Radio DJ. Tra poco ci occupiamo dei messaggi, ne sono arrivati tantissimi, di ascoltatori e di amicizie, di storie di amicizie. Però a proposito di amicizie vere,
1: eh sì, perché non si sa, sono due donne le protagoniste di questa notizia, non so, magari due amiche,
0: sì,
1: pensiamo noi.
0: Quasi sicuramente, perché erano insieme due turiste che sono andate a fare, credo, una vacanza in Sardegna. Erano a Cagliari, vicino a quello stagno meraviglioso. Quando passi con la macchina per andare verso qua, tu vedi proprio tutta quella zona stupenda, caratterizzata dalla presenza dei fenicotteri.
1: Che sono ovviamente meravigliosi.
0: Bellissimi.
1: E incredibili da vedere. Anch'io,
0: sì,
1: però non sono andata fisicamente.
0: No, dalla macchina
1: l'ho visto
0: sempre
1: di passaggio, esatto.
0: Io.
1: Però esiste un parco nel quale puoi andare per ammirare più da vicino i fenicotteri, ma fino a un certo punto.
0: Certo, cioè il parco prevede che tu possa arrivare fino a lì, cioè non è che vai proprio in braccio al fenicottero. Perché
1: scusa, posso tenerlo in braccio?
0: È molto bello.
1: Dargli
0: però
1: dei bacetti sulla testa.
0: Il fenicottero ha, diciamo, una serie di caratteristiche fisiche che gli permettono di stare in quella fanga. Diciamo, adesso lo dico male.
1: Innanzitutto quelle zampette che le turiste non avevano
0: hanno,
1: sicuramente.
0: Per quanto magari fossero magrissime, però mai con quelle zampette. Poi non hanno
1: e
0: le ginocchia alla rovescia.
1: Non hanno
0: tra
1: le
0: l'altro
1: ginocchia alla rovescia e non sanno neanche volare.
0: Per dire.
1: Se non

0: che poi hanno ricostruito, guarda, sono rimaste bloccate nel fango fino alla vita, che è una sensazione terribile,
1: tremenda,
0: no?
1: Tremenda, perché non vai più avanti e indietro, hai paura di continuare a sprofondare tipo sabbie mobili, per cui ti prende anche il panico, credo,
0: Sì, da qualche parte poi hai letto come salvarti in caso di sprofondamento a sabbie mobili, ma non lo ricordi in quel momento.
1: Ma no, ci vuole uno che sulla terra asciuta ti lanci una corda e ti recuperi, credo.
0: Sì, però,
1: o ti metti molto piatto.
0: Però forse devi creare più superficie possibile, perché galleggi, però magari potrebbe essere sbagliato e vai giù dritto come un fuso, non lo so.
1: Non lo
0: in
1: so.
0: Quei frangenti non te lo ricordi. Ma nonostante avessero iniziato, hanno poi visto dai video a sprofondare, continuavano ad andare avanti.
1: Ottima idea.
0: Al grido di fenicottero!
1: Non ci ho più capito niente.
0: Non ho capito niente.
1: Comunque le hanno dovute salvare, questo anche a sottolineare il fatto che se c'è il divieto vuol dire che è vietato andare, c'è un motivo, non perché i fenicotteri non devono essere disturbati, che già sarebbe un buon motivo, ma perché diventa anche pericoloso.
0: Per l'incolumità tua, quindi loro sono finite in una vasca di evaporazione,
1: esatto,
0: e nella quale non si può assolutamente entrare, quindi sono dovuti andare a salvarle
1: con la
0: protezione civile, con una scala, questo è utile da sapere.
1: Cioè una scala alla rovescia, non ho capito cosa vuol dire, tipo sdraiata quindi?
0: Evidentemente sì.
1: Sì.
0: E quindi vedi che devi creare più superficie.
1: Sì, sì. E poi da lì sono riusciti con le corde a recuperarle. A posto, dai.
0: Fenicottero!
1: Non capisci più un
0: tubo. Ragazze, ma fermatevi prima.
1: Cara, vedo che stai sprofondando fino alle ginocchia. Andiamo avanti!

0: The Shoop Shoop Song 1991, Cher su Radio DJ, Vic e Mari fino a mezzogiorno. Allora, velocemente, messaggi degli ascoltatori che sono arrivati. Allora, questo vocale intanto.
1: Ciao ragazzi, le mie amiche sono le mie amiche da sempre, da che eravamo piccole alle medie e ci frequentiamo ancora adesso. Io non ne voglio di nuovi di amici.
2: Ciao. Ma certo, fastidio, è già nuovi. Difficile tenere da conto quei tesori che sono i tuoi. Comunque, già. La Giusy dice: io chiamo la mia amica quando cammino sul tapirulan, così chiacchieriamo e nel frattempo mi alleno. Altrimenti dovrei parlare 3 minuti e poi basta.
0: Certo.
2: Oppure non avrei voglia di allenarmi, così le due cose coincidono.
0: Solo che lei farà tutte delle telefonate. Sì, no, perché.
2: No, ma.
0: Eh no, perché se ti alleni.
2: Così, dai.
0: Ah, vabbè,

0: così.
1: Senti poi chi è anche propenso, diciamo, alle amicizie, quelle
2: io li
1: importanti.
2: Sto perdendo tutti perché sono insofferente ultimamente, ho 52 anni, sto perdendo tutti gli amici, mi stanno sulle balle tutti quanti.
1: Dai, meno che sono importanti gli amici.
3: E chiudo con Andrea che dice: io e la mia migliore amica ci conosciamo da quando eravamo neonati, ora abbiamo 39 anni, siamo anche vicini di casa,
1: più di così.
3: Ma dormite col pigiama uguale a questo punto.
1: Torniamo tra poco.
4: Noi se

0: pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
7: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
6: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
21: Dual Motor.
0: Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
20: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Remy Wolf su Radio DJ, l'ultima mezz'ora di Vic e Mari. Ripartiamo con messaggi tipo questo, sentite.
1: Amiche, e quelle che ti mandano il messaggio e ti dicono: ti stavo pensando, ti posso chiamare? Tu rispondi: certo, anch'io ti ho pensato in questi giorni, chiamami che sono libera, e poi spariscono.
0: Sì, è un grande classico.
2: E dice, è perché hanno ricevuto un altro messaggio simile.
0: Più importante, forse, non lo so. Senti, al telefono che ci aspetta da Pesaro abbiamo Raffaella. Buongiorno Raffaella.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, ciao. Ciao. Tu sei l'esempio del fatto che, nonostante appunto magari abbiamo già amici per la vita, anche in età adulta si possono trovare nuovi amici molto importanti.
3: Sì, inaspettato, devo dire, inaspettato. Mm.
0: Sì,
3: assolutamente,
0: cioè,
3: inaspettato.
0: Tu non la cercavi questa nuova amica?
3: Assolutamente no, ci siamo incontrati una sera a un concerto sotto le stelle, su un monte, e abbiamo iniziato a parlare, abbiamo iniziato a ridere subito, perché soprattutto siamo due estremamente sbadate.
0: Sì.
3: E quindi due persone come, io dico, se parte alla nascita, ce lo dicono tutti, ce lo dicono tutti quando ci incontrano insieme, perché c'è un grandissimo feeling e abbiamo lo stesso modo di sentire, di vedere la vita, che dici uno, ah, che palle, però in realtà io mi sento a casa.
0: Certo, tu sai che quello che dice è condivisibile.
2: Poi ci ha messo 50 anni per trovarla.
0: Certo.
3: Ma nonostante poi abbia delle amiche importanti, devo dire, ma con lei è proprio lo stesso identico sentire. Io delle volte non ho bisogno di parlare con lei.
0: Certo.
3: È eccezionale questa cosa,
0: vi
3: secondo
0: capito.
3: Me, a questa età. Ma non che mi senta vecchia, però comunque non me l'aspettavo.
0: No, però è un po' più strano, l'abbiamo detto anche noi che è un po' più strano. Voglio solo capire una cosa, Raffaella, giustamente ci sono anche delle altre amiche, ma questa nuova amica, che si chiama Monia, se non sbaglio, l'hai presentata anche le altre? Cioè è integrata nel gruppo oppure rimangono due amicizie separate?
3: No, e devo dire che ancora questa è una bellissima domanda, perché poi quando ci siamo visti tutti insieme, compleanni, e naturalmente invitato anche la mia mamma,
0: certo.
3: E no, non ha riscosso tutto questo successo.
0: Niente, non piace le altre.
3: Morire. Ma io credo che siccome le mie amiche sono amiche datatissime, credo che ci sia una differenza di fondo, ma quasi una piccola gelosia che
0: c'è.
3: Poi vabbè, sono momenti diversi della vita, io vado con loro, vado a far trekking, sono momenti diversi che condivido insomma con mio marito e col suo compagno, quindi è buona insomma.
0: Certo.
2: Col compagno della Monia, sennò se mio marito e il suo compagno, dico ammazza che casino lì.
0: Cavolo, che famiglia allargatissima.
3: Scusate,
2: no, certo.
0: Era una precisazione che ci siamo guardati la Maria e il compagno. Aspetta, abbiamo perso un pezzo.
2: Comunque, secondo me, le amiche storiche sono davvero un pochino gelose.
0: Un po' gelose, sì. Ma aspetta, tu. Scusa, finisci,
3: sì,
0: Raffaella.
3: No, è che me ne sono accorta appunto a queste cene di compleanno. E anche io, siccome non vivo queste gelosie, ero completamente così, insomma, nella mia montagna di sapone, com'è che si dice? Non lo so, non me l'aspettavo.
0: non te lo aspetta. E tu le amiche precedenti, diciamo, di Monica.

0: Le hai conosciute?
1: Sì, però
0: non ti piace?
2: Ti piace?
1: No, mi piace.
2: Sarebbe stupendo.
1: No, ragazzi, no. Invece devo dire che mi piacciono molto, devo dire sì.
3: Va bene.
0: Ma chissà se tu piaci a loro, chi lo sa. Dobbiamo chiamare Monia per chiedergli.
1: Mentre questo poco, qualche motivo ci sarà.
0: Esatto. Ciao.

0: Jammin', un grande classico di Bob Marley, era il 1976, però adesso ha un'aspettativa altissima la telefonata di Andrea dalla provincia di Novara dopo il bel messaggio di prima. Andrea?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Sentilo com'è bello pimpante.
0: Parti bello.
1: Buongiorno.
0: Su di giri. Allora, buongiorno Andrea.
2: Ma lui fa lo speaker, perché Daniele lo sai? È un tuo amico, è tutto truccato.
0: No, l'ha letto a monitor.
2: Ah, ok.
0: No, certo.
2: E io non vedo.
0: No, l'hai letto a monitor. Allora, sei un collega, il collega Andrea, giusto?
1: Sì, voi fate gli speaker, io ci provo.
0: Vabbè, lascia fare.
2: Guarda che ci proviamo anche noi.
1: Ci provate e ci riuscite bene, io non lo so, diciamo. Diverto, mettiamola così.
0: Ti ascolteremo.
2: Ma dove? Non l'ha detto.
0: Non lo so, dove sei in onda, Andrea?
1: È una radio locale, si chiama Imland Radio.
0: Sì.
2: Vabbè, giusto. Fare promozione.
0: Certo. E fai un programma sportivo il martedì.
1: Esatto, sì, martedì dalle 18 alle 19 faccio questo programma sportivo perché

0: Non mi voglio definire un atleta, però vado parecchio in bici, diciamo, gareggio in bicicletta.
1: Okay. Ma sai che anche nella nostra radio c'è uno che va parecchio in bicicletta e fa un programma sportivo, però non è tuo competitor, perché lo fa nel weekend.
2: Se, non fa il martedì sera, la domenica a mezzogiorno.
0: Va bene. No?
2: Sì.
0: Vabbè. È un po' più importante.
2: Senti Andrea, allora parlaci velocemente, perché ci siamo bruciati tutto il tempo con questa storia. Fa niente.
1: Di
2: però
1: chi
2: dai,
1: doveva parlarci?
2: Qual è la storia della amicizia tua?
0: È la storia dell'amicizia mia, è una storia che va avanti da 33 anni, che questo mio amico mi sopporta, io ne ho 33, ed è nata tutta quando i nostri genitori ci hanno messo di fronte uno all'altro col passeggino, da lì non abbiamo più fatto a meno di sentirci quotidianamente. Cioè, il primo messaggio che mando la mattina alle 5 e mezza col buongiorno squillante
2: è lui.
0: Amico, sì.
2: Ma come si chiama il tuo miglior amico, che lo salutiamo?
0: Sì, si chiama Edoardo. Probabilmente vi sta anche ascoltando.
2: Ma certo, che bello. E anche lui ti risponde tutti i giorni?
0: Sì, aveva voglia. Sì, assolutamente.
2: Oggi vai.
0: Se non gli mando io il messaggio, è lui che mi chiede se sto bene, perché
2: certo,
0: è preoccupato dopo di me. Sì, esatto.
1: No, stupendo. E le compagne sono un po' gelose. Cioè, se alle 5:30 mi arriva un messaggio, io lo smonto il cellulare di mio marito.
2: Qualche zozza, sicuramente. Invece no, sì, è Edoardo.
0: Esatto. Va bene. Esattamente.
2: Vabbè, Andrea, senti, che cosa abbiamo qua? Abbiamo Ariete con Angelina Mango. La vuoi annunciare tu questa canzone? Si chiama Che bella vita.
0: Ok, ci provo allora.
2: Vai.
0: Vediamo se ce la faccio.
1: Ma quant'è l'intro?
2: Allora, no, zero.
1: A zero, vabbè, allora di quello
0: subito,
1: che vuoi.
2: Lo dice poi parte.
1: La puoi anche dedicare al tuo amico.
0: Va bene, allora la dedico a Edoardo, che magari ci sta ascoltando. Sì. 351-43-347.
1: Cosa stavi dando? Il tuo numero privato?
2: No, il numero di Edoardo.
0: Il numero della radio.
2: Di Edoardo.
0: Ce l'ho già in default.
2: Bravo, non ti preoccupare.
0: 347-342-5220 per mandare i messaggi. Questa è Ariete con Angelina Mango su Radio DJ.
2: Bravi.

0: Guarda, leggi i messaggi in un attimo,
1: in
0: le
1: un
0: due
1: attimo,
0: ore sono già finite.
1: È volata, Vittorio. Pazzesco. Io ti propongo una cosa, stiamo altre due ore.
0: Ma volentierissimo, guarda, proprio volentieri. Oppure il prossimo sabato, se non hai niente da fare.
1: Dai, torno anche il prossimo sabato, mi sono trovata bene.
0: Allora,
1: tienimi
0: perché no?
1: Un posto.
0: Senti, passate un buon... Senti tu, ascoltatore, passa un buon weekend.
1: Sì, anch'io nel mio piccolo ci proverò.
0: Esatto, oggi, domani, perché poi lunedì Vic e Mari ritorna. Baci a tutti!
2: No,
0: baci.
2: No, è già finito Vic e Mari. No!
3: Ciao ragazzi, Vic e Mari.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzogiorno. Buongiorno dalla redazione di DJ, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale. A cavallo tra gli anni 60 e 70, aveva 83 anni e per tutta la vita ha indossato soltanto la maglia nerazzurra, oltre che quella dell'Italia. Poi una lunga stagione da dirigente dell'Inter, durante la quale riuscì a portare in squadra Ronaldo, il fenomeno, e Javier Zanetti. In memoria di Mazzola verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. Nuova notte di attacchi russi su Kiev e Odessa con missili e droni, 4 i morti. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato la legge per le nuove sanzioni contro la Russia, colpito il settore energetico. Al capo della Casa Bianca è arrivato il ringraziamento dell'ucraino Zelensky. E intanto in Russia è in corso la tornata elettorale per il rinnovo della Duma, un'elezione dal risultato praticamente scontato con la vittoria del partito di Vladimir Putin. Niente più CNN, MS Now e politico alla Casa Bianca. Donald Trump ha deciso di bandire i giornalisti di queste testate a causa di quella che ha chiamato la loro costante diffusione di notizie false. Poi la minaccia anche per New York Times e Washington Post, definiti disgustosi. Accordo storico tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola e avvieranno subito lo sviluppo di una solida presenza militare nell'area. La ratifica ufficiale del trattato trilaterale avverrà la prossima settimana a New York durante l'Assemblea dell'ONU. Tre persone hanno perso la vita nelle ultime ore nella striscia di Gaza in attacchi attribuiti all'esercito israeliano e ieri l'UNICEF ha lanciato un appello per 540.000 bambini che a Gaza con l'arrivo dell'inverno rischiano di ammalarsi e morire per freddo e intemperie. Servono 97 milioni di dollari. Intanto l'Unione Europea esorta gli Stati Uniti a tornare sulla decisione di negare il visto d'ingresso ai diplomatici palestinesi accreditati per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo sport e il calcio. Dopo il primo successo in campionato del Monza, che ieri nell'anticipo della quinta giornata ha battuto il Sassuolo 2-1, si riparte nel pomeriggio con Bologna-Torino e Udinese-Cagliari alle 15, alle 20.45 Venezia-Lazio, alle 18 il big match Roma-Inter. E la MotoGP, Marc Marquez è stato il più veloce nelle seconde libere del GP d'Austria. Il pilota della Ducati ha preceduto l'Aprilia di Jorge Martin e la KTM di Pedro Acosta. Nel pomeriggio la sprint, domani la gara lunga.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Era tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Vendesi, Ciringhito, Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ. Keep listening.

0: Football Club.
1: Che diciamo?
2: Che uno che ha cambiato il suo ruolo. Mazzola, adesso molti ovviamente non lo ricordano perché sono passati tanti anni, certo. Lui è stato campione europeo del 68, c'era la staffetta famosa con Rivera del 70, anche se erano poi due giocatori diversi. Era innanzitutto un attaccante velocissimo, Mazzola, per il
1: molto
2: tempo.
1: Moderno da questo punto di vista.
2: Molto moderno, perché era una, diciamo, una seconda punta, però poteva fare anche quella specie di falso 9, diciamo, molto tecnico.
1: No, ma stamattina io ho pensato che forse è quello che ha introdotto

0: veramente il falso 9.
1: Falso 9, sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: lui poteva fare. Era un 9 e mezzo, ecco, veramente un 9 e mezzo. Ha iniziato a giocare centravanti, ha giocato trequartista anche. C'era Marino Corso, ok, però.
1: Poteva partire di lato e accentrarsi. Era un giocatore veramente moderno. Tra l'altro con il calcio nel sangue, perché il papà era stato del grande Torino e c'è sempre stato, ha sempre avuto un ricordo molto tenero poi tra l'altro del papà che è scomparso.

0: particolare ricordo quella di Dortmund con la Germania. Lui era sempre quello che, ovviamente, lui e Beppe, voglio dire, hanno vissuto ben altre emozioni rispetto a me e a Marco. Ed era sempre una persona che sdrammatizzava.
1: Sì, no, sempre ironico, sempre. Io ero molto amico di Sandro. Abitava anche vicino a casa mia, adesso, qui a Monza. E lo ricordo dirigente, lo ricordo calciatore, lo ricordo divisivo, anche perché ricordi anche tra Gino Palumbo e Brera ci furono dei contrasti, per esempio per Rivera e Mazzola.
0: Sì.
1: Grandissimo giocatore,
0: grandissimo
1: giocatore. E poi io voglio ricordare anche Ferruccio, il fratello,
0: sì,
1: che ha avuto una morte brutta, obiettivamente. E che ti devo dire? Io affiderei
0: Ferruccio legato anche all'Alessandria.
1: Certo, tanto. Affiderei il ricordo di Sandro Mazzola subito dopo questo pezzo a chi? A Beppe Bergomi,
0: sì, che ha vissuto buona parte della sua vita insieme a Sandro.

0: che ha raccolto come identificazione di interista l'eredità di Mazzola, esatto, è Beppe Bergomi. Buongiorno Beppe.
1: Ciao Ivan, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Raccontaci il tuo Mazzola.
1: Allora, il mio Mazzola è stato quello che a 16 anni, quando io giocavo nella primavera ad Appiano Gentile, lui veniva a vedere sempre le partite, ed è stato quello che ha spinto per farmi esordire in prima squadra. Parlava con Bersellini, Bersellini non era convinto, perché ero tanto giovane, però Mazzola vedeva qualcosa in me. Mazzola e Beltrami erano i dirigenti allora dell'Inter, e quindi il mio esordio è stato un po' spinto anche da Sandro Mazzola.
0: E dal ecco quale quindi... tu hai ereditato il baffo, perché ti sei presentato a 18 anni col baffetto.
1: Bravo, sì, ce l'avevo anche a 15 anni, Ivan. Quindi no,
0: non, si fa, non, si fa, non si fanno queste cose.
1: Esatto.
0: E devo dire che forse, veramente, cioè, se tu pensi, ok Meazza, perfetto, ok Suarez, però se uno pensa all'Inter pensa a Mazzola, forse anche per una questione di anagrafica.
1: Ma guarda, io stamattina nelle varie chat di interisti quasi tutti mi hanno detto sono diventato interista per Sandro Mazzola, quelli che hanno la mia età, per farti capire, hai capito? Quindi Sandro ha segnato veramente un'etica, ma come tutta quella grande Inter. Oggi circola in rete una foto bellissima che la manda Gianfelice Facchetti, che

0: e Mazzola Facchetti con Alberto Sordi, in bianco e nero, bellissima. E quindi quella è stata veramente una squadra di grandi campioni e hanno segnato veramente un'epoca. Io penso non solo per l'Inter, perché Mazzola secondo me è riconosciuto in tutto il mondo, ma anche per le altre tifoserie. Insomma, secondo me è stato un personaggio unico, ecco.
1: Dicevamo che come calciatore Beppe era un calciatore molto moderno Mazzola, cioè era fuori dal suo tempo, cioè era un attaccante atipico per quegli anni.
0: Sai cosa mi diceva sempre Sandro Mazzola? No? Se lui era un attaccante, faceva il centravanti a inizio carriera, poi pian piano è arretrato un attimino. Sai che lui ai tempi noi giocavamo sempre con i tacchetti a 6, ma io non ho mai usato le scarpe con i tacchetti a 6, sempre quelle di gomma, perché avevo il passo corto, mi diceva, non scivolavo mai. Quindi era un attaccante veloce, rapido, che poi col tempo insomma ha arretrato un po' la propria posizione, ma se tu pensi che è uno che ha fatto 162 gol nell'Inter, è stato superato recentemente da Lautaro, ma quella squadra veramente era unico, ecco, da quel suo modo di essere. Ma quella rivalità con Rivera, Mazzola e Rivera, veramente in quegli anni hanno segnato un'epoca, una...
2: Ma poi dividevano tanto anche la stampa. Ricordavo prima a Fabio, che è molto più giovane, perché ormai ha già 70 anni, che c'era la divisione fra Gino Palumbo e Brera. Uno per il Milan, l'altro per l'Inter. Arrivarono, se non sbaglio, addirittura a fare cazzotti. C'è una leggenda.
1: Per Mazzola e Rivera.
2: Sì, sì, sì, arrivarono
1: perché
2: a questo.
1: Perché Brera lo poteva vedere poco.
2: Labatino. Esatto, Palumbo, che lui era per Rivera. Esattamente.
1: Era riveriano.
2: E quindi, vedi, crearono già i partiti che oggi ormai sono i partiti... Fra...
1: Ma oggi non si possono creare perché i giocatori restano 2 anni e vanno via spesso, esatto. non può più essere...
2: Oggi la celebreranno in Roma-Inter, immagino sarà il minuto di silenzio e poi questo anche ricordo...
1: La giocherà anche con lutto l'Inter, immagino.
0: Ma sì, sì, sì, assolutamente, penso che sarà un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A, assolutamente. Ecco quello che ti dico, io poi Sandro lo ricordo perché il mio primo contratto l'ho fatto con lui... tornavo dei mondiali dell'82 e mi propose un contratto, io portai mia mamma, racconto sempre questa cosa, l'ho scritta anche in un libro, e lui mi propose una cosa, cercai di rilanciare, mia mamma ha detto no, prenditi che sono bei soldi.
2: Cioè, vedi le mamme che sono
1: il
2: più concrete,
1: al contrario.
2: Sì, sì, sì, no, assolutamente. Poi ricordiamo anche questo piccolo particolare, che è morto il giorno del centenario di San Siro, che era un po' il suo teatro per elezione, no? Quindi c'è una simbologia, se vogliamo, da questo punto di vista.
0: Ma guarda, io non lo so, i grandi campioni a volte scelgono il giorno per lasciare un segno, ecco, quindi sarà nel destino di Sandro Mazzola lasciare questo mondo e volare in cielo vicino al suo papà Valentino, che non ho mai visto, ma tutti dicono
2: e anche
0: grandi.
2: A Ferruccio, il fratello che abbiamo conosciuto. Beppe, esatto. Io ti ringrazio tanto e con questo chiudiamo il grande saluto a Sandro Mazzola. Grazie Beppe Berti.
0: Ciao, ciao, ciao, Beppe, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Dicevamo di Roma-Inter, caro.
1: Beh, una partita, la prima partita grande, importantissima del campionato, non decisiva ovviamente, poi ci saranno questi 20 giorni di sosta, dopo, quindi cambia tutto.
2: È decisiva per gli umori.
1: Per gli umori sicuramente sì, e una partita che potrebbe essere equilibrata, a patto però che l'Inter mette un po' a posto le cose dietro, perché dietro, cioè non è che puoi sempre rimontare da 2-0 sotto.
2: Ne ha presi, 6 gol sono.
1: Ma poi cioè, è andata 2-0 per 3 volte consecutive sotto, ci sono partite che recupera. È come se a un certo punto si dovesse svegliare e dovesse cambiare marcia l'Inter. Ha sempre un approccio un po' così, un po' sonnolento forse, non so da cosa possa dipendere. Dipende, o più probabilmente, diciamo che quando le squadre avversarie sono in grande condizione atletica inizio partita, l'Inter si deve sporgere per attaccare, reggono l'urto e ripartono.
2: Comunque fa impressione l'Inter, perché anche l'altra sera aveva dei cambi incredibili.
1: Ma non c'è dubbio.
2: Esatto. E manca ancora Spence.
1: E poi soffoca gli avversari soprattutto, questa è una cosa importante.
2: Altre partite sono il Bologna che esordisce con Palladino, anzi è Palladino che esordisce col Bologna.
1: Secondo me Tedesco non ha proprio capito dove.
2: No, niente.
1: Non ha avuto idea, non ha capito dov'era, non ha capito com'è il nostro campionato, non ha capito che conta anche l'atteggiamento
2: non
1: che
2: ha capito che la squadra era indebolita, non ha capito che doveva andare sulle sicurezze, con le certezze, e devo dire che la partita di Napoli è stata secondo me significativa, lì proprio si è proprio la conferma che non era l'allenatore giusto. Io sono contrario ai licenziamenti dopo 3-4 partite, però
1: non è l'unico che rischia. Ieri si è salvato bene Juric, che aveva detto una cosa interessante, però aveva detto che il Monza aveva meno punti rispetto a quelli che aveva meritato, ed era vero questo, e ieri ha giocato un'ottima partita, anche se poi ha rischiato moltissimo di pareggiarla nel finale. Ma ci sono diversi allenatori secondo me che sono un po' in ballo così. Bisogna vedere cosa farà il Venezia contro la Lazio per esempio questa sera, perché anche Stroppa, che a me piace molto, vince i campionati di Serie B a spasso.
2: Esatto.
1: Poi però pensa di poter giocare come giocava in Serie B anche in Serie A, e questo se la squadra non è molto rafforzata, soprattutto se è cambiato molto, come gli è già capitato due volte col Monza e col Venezia, non è così, perché in Serie B se fai degli errori ti puniscono meno di quanto puniscano in Serie A.
2: Gli attaccanti hanno minore qualità, e quindi
1: secondo me è quello, e mi dispiace un po', perché invece se tu vedi il Venezia è una squadra divertente da vedere.
2: L'ho vista tutte del Venezia,
1: è una squadra divertente, però prende dei gol assurdi, prende delle infilate incredibili da questo.
2: Senti, invece del 5-0 della Juventus che dici?
1: Voglio la riprova, perché il NEC mi è sembrata una squadra che si è consegnata proprio.
2: Decima in Olanda.
1: No, si è consegnata, poi in Olanda segnano con la pala, quindi si è consegnata. Ha avuto sicuramente delle note positive la Juventus, che comunque con l'Omonì è tornata a segnare. Comunque Voldemort, come lo chiamo io.
2: Voldemort? Dai, no, Voldemort no.
1: No, vabbè, ma no, perché il nome ha dimostrato che può essere un giocatore molto utile. Se riusciamo a capire che giocatore è, perché io per un mese ho letto: no, ma deve giocare la punta, ma non è una punta.
2: Beh, oddio, ha delle misure, gioca bene anche di piede, coi piedi.
1: Solo di piede, cioè di testa non l'ha mai presa in
2: Inghilterra.
1: L'ha presa poco. No, ma nel senso che ha altre caratteristiche, forte, ma altre caratteristiche.
2: 347-342-5220, i vostri temi da sviluppare naturalmente. Poi verso la fine abbiamo Meda, perché c'è il Gran Premio di MotoGP. Abbiamo ancora tante partite delle quali parlare, ci sono i pronostici, hai perso di brutto, ne ho fatto 7 su 9 stavolta.
1: Sei stato forte. Infatti, no, era impossibile, hai fatto.

0: tantissimo.
1: Lei è molto gentile.
0: È così.
2: Tifa Sport sa quanta determinazione e tenacia ci vogliano per avere una marcia in più. Suzuki ci mette lo stesso impegno nel ricercare una mobilità sostenibile, grazie a tecnologie sempre all'avanguardia. Auto ibride, elettriche e anche 4x4 All Grip, per il massimo dell'efficienza e della libertà. E con la stessa passione, Suzuki scende in campo al fianco di pallavolo, calcio, ciclismo, rugby, sport del ghiaccio, triathlon e canottaggio. Suzuki è davvero l'auto dello sport italiano. Suzuki, l'auto dello sport italiano.
3: Suzuki. Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calciolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con

0: registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ. Football.

0: Comunque sono degli incroci incredibili oggi, Juve-Atalanta.
1: Juve-Atalanta, Sarri.
0: Fiorentina-Napoli, hai capito? Cioè, guarda che
1: ci sono grandi partite, belle partite, importanti. La Fiorentina è cambiata radicalmente da quando è tornato
0: Vanolino.
1: Vanoli, secondo me, aveva azzeccato tutto. Sì. Devo dire anche che, lasciami dire questo, mai come quest'anno, sì, i cambi di allenatore, le crisi degli allenatori sono un po' il parafulmine di alcune cose che hanno fatto le società.
0: Puoi dirlo forte.
1: Perché?
0: Dillo.
1: Se vendi tutto e poi l'allenatore non va bene, cambi l'allenatore, ma te sei venduto tutto.
0: Sì, però ascolta, ok. L'altro ha comprato tutto a Firenze, però
1: no, se a Firenze ha comprato
0: l'allenatore
1: tutto.
0: L'allenatore dice no,

0: Inalienabile, non me la sento, è giusto che stia
1: no,
0: a
1: no, ma io non parlavo della Fiorentina in particolare.
0: No, parlavo, tu hai parlato di licenziamenti, no?
1: Parlavo di Parma, sì sì, giusto.
0: Certo.
1: No, no, non, giusto, la Fiorentina è diverso, anche se anche lì, secondo me, la società andava da una parte e Grosso andava da un'altra, cioè come idea di gioco e come idea di calcio. E sono molto curioso di vedere come Amorim si tira fuori adesso da una situazione nella quale si è cacciato. Allora, innanzitutto,
0: no, poi non può dire però non sono i calciatori per il mio gioco, perché non va bene.
1: E te ne vai a casa. Se non ci bene. Stanno i giocatori del tuo gioco, a parte il fatto che ha dato l'impressione, a me ti devo dire la verità, non ha dato una buona impressione in questo avvio. Amorim mi ha dato l'impressione di conoscere poco le caratteristiche dei suoi giocatori, perché non è che li puoi conoscere provandoli, cioè li alleni tutti i giorni. No, non puoi non sapere che Terracciano in questo momento non è in grado di giocare in quella posizione, che Stupinian è peggio di Bartezzari. No, cioè,
0: ma poi certe scelte
1: sapere.
0: Sicuramente dipendenti dal mondiale, cioè alcuni giocatori sono andati scarichi dal mondiale, questo
1: sì, però
0: sembra
1: non puoi,
0: almeno così, perché
1: sì, ho capito, però non puoi non sapere che Rabiot messo nella posizione da trequartista
0: non può farlo.
1: Non è Rabiot, vuol dire che non hai mai visto Rabiot giocare, cioè, qui, e poi non si può offendere se glielo dicono, perché anche quello, non sono scemo, lo sappiamo. Però è anche vero che viene.
0: È anche vero. Tutti e due non sono scemo?
1: Lo sappiamo.
0: Sì.
1: Però è anche vero che vieni da una situazione a Manchester United.
0: Certo.
1: Che
0: hai fatto
1: era
0: malissimo.
1: Era anche psicologicamente, se lo vedevi in panchina a Manchester, era psicologicamente
0: scarico,
1: una condizione
0: scarico,
1: difficile.
0: Sì, sì.
1: E quindi, insomma, comincio a avere dei seri dubbi. Vediamo, perché non è possibile che Gonzalo Ramos non tocchi un pallone in una partita. Qualcosa non va.
0: È un finalizzatore, ma uno che si muove. Comunque, tra pochissimo noi abbiamo Meda. Poi arriverà il momento più atteso dai nostri ascoltatori, i pronostici.
1: Ma oggi voglio giocare per il pareggio. Oggi
0: per l'ultima volta
1: così.
0: Hai perso, quindi siamo 3-3. Dovrebbe mettere anche il punteggio, naturalmente. Ci sono già alcuni.
1: Dai,
0: alcuni stanno scrivendo. Molto sentita Bologna-Torino, molto sentita. Quindi dopo Meda, quindi Gran Premio
1: perché
0: d'Austria.
1: Abate un altro rischio.
0: Lo so. Dopo Meda, naturalmente, ricordatevi i pronosticazzi oppure oroscopi, come dice la nostra Barbarina.

0: pronostici, perché Meda secondo me è la che corre naturalmente. Perché fai così?
1: Sono molto teso.
0: Perché fai così?
1: Sono molto teso.
0: Vabbè, sei molto teso.
1: Sono
0: De Marco,
1: molto teso.
0: De Marco è molto teso.
2: E come mai?
1: Non lo so.
0: Perché ha perso, dai.
2: Sei in tensione.
0: Comunque ringraziamo, attenzione, ringraziamo tutti i 500.000 che visualizzano i pronostici che lui mette dentro.
2: Attraverso il profilo Instagram di
0: Fabio. E grazie perché la percentuale di offese è inferiore a quella dei complimenti.
2: Alle attese.
1: Ma tu controlli quelle cose?
0: No, mi hanno detto questo. C'è Mauro che mi dice tutto,
1: Mauro la grande.
0: Mauro la grande. Poi aspetta un secondo. E anche tanti mettono il loro pronostico, che è la cosa più bella, mettono i loro pronostici, esattamente. Quindi vi invitiamo a pronosticare.
2: Esortiamo.
1: Sto facendo il camera.
2: Esortiamo gli ascoltatori ad andare nel profilo di Fabio Caressa. E...
0: No, pare che lo richiamo anch'io, lui mi mette. Dai, cominciamo.
1: Vai, parti.
2: No, è da chiarire un punto. Entro prima dell'inizio della prima partita.
0: Dopo potete offendere, ma prima no, prima mettete i vostri, dai.
2: Andiamo con Bologna Torino.
0: Bellissimo. 1-1.
1: Bologna Torino.
0: Stai attento. No. No,
2: X, abbiamo bisogno, segno,
0: Ho bisogno di tre punti, bisogna tre punti.
2: Udinese Cagliari, Fabio.
1: Udinese Cagliari 1, il Cagliari ha fatto tantissimo.
0: Ho paura anch'io 1.
2: Ivan, Roma Inter.
0: Roma Inter X, io l'ho già vista, X.
1: Quanto finisce? Dai, diamo anche il risultato di Roma.
0: Per me è 1-1.
2: Tanto l'ho già vista.
0: Ho già vista.
1: 1-1. Roma Inter X.
2: Ok.
1: Però poi vediamo la doppia.
2: Venezia Lazio, Fabio.
1: Venezia Lazio X.
0: Tu dici? Io invece, attenzione, metto il 2.
1: Grande, poi parliamo un po' della Lazio.
0: Per me la Lazio potrebbe vincere 1-0 e quindi magari becca 3 pere e via.
2: Fiorentina-Napoli, Ivan.
0: Fiorentina-Napoli, io metto X2.
2: La doppia.
0: Yes.
2: Yeah. Mentre Fabio...
1: mette X.
2: Fabio Caressa, che mi dici di Frosinone Como?
1: E che ti dico di Frosinone Como? 2.
2: Ok.
0: Ho paura anch'io 2.
2: Ivan, Parma Genoa.
0: E qui ho paura 2. Perché se perde ancora, mi sa che Daniele rischia forte. Però anche il Parma,
1: La partita della paura. X. Primo 0-0 in Serie A. Primo 0-0 in Serie A, scrivi.
0: E finì 3-3.
1: Primo 0-0, certo.
2: Esatto. Metto tra parentesi 0-0.
1: Primo 0-0 in Serie A.
0: Ti do mezzo punto in più se metti il testo.
2: Ok, io segno tutto. Juventus-Atalanta.
0: Questa è tosta.
2: E chi dei due? Infatti non ho fatto
0: questo. Questa è 1. X.
2: Allora, X per Ivan, 1 per Fabio che deve ancora giocare la doppia.
0: Ma ti rendi conto che casini possono succedere durante la sosta? Pensa all'Atalanta se perde. Pensa al Parma se perde. Pensa
1: il Genoa.
0: Genoa.
1: Beh, Genoa meno. Torino.
0: Beh, Genoa meno.
1: Parma.
0: Genoa.
1: Venezia.
0: Mamma mia. Sarà una brutta
1: sosta. Poi hai 3 settimane, quindi se lo mandi via subito rifai la preparazione.
0: Esatto, 3 settimane da ricordare agli amici tornando al mare, vai.
1: Pensa ai gufi, pensa quanti allenatori gufi sul trespolo.
2: Che citazione musicale.
0: Sentilo. Vai.
1: Questi sono tutti gli allenatori che aspettano che vengano cacciati. Ce ne sono 5 o 6.
0: Chi manca?
2: Manca l'ultima, Milan-Lecce.
1: 1.
2: Però Fabio mi deve mettere la doppia.
1: 1x Roma-Inter.
2: 1x Roma-Inter. Allora, ricordiamo, potete trovare i risultati scritti sul profilo di Fabio Caressa a breve.
0: Ma anche sul mio, perché io lo rilancio naturalmente. Fra pochissimo c'è Guido Meda.
1: Era un discorso di priorità, cioè c'è il mio, poi c'è il tuo.
0: No, era di ordine alfabetico.
1: Era 1 a 10.
0: No,
1: siamo 1 a 10 con i follower.
0: È che lui è un paraculo, è quello il discorso.
1: 1 a 10.

0: Omeda, è la prima volta che controlliamo Omeda.
1: Ma gli appuntamenti sono oggi alle 15 la sprint race di MotoGP, domani alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 il Gran Premio GP. Tra l'altro è stata una settimana un po' complicata per Bagnaia, perché è stato preso un fuori onda incompleto, secondo quanto ha detto lui, nel quale lui praticamente diceva che alcuni assetti non glieli facevano provare, c'è stata un po' di polemica.
0: I fuori onda sono come le intercettazioni, io li odio.
1: Ma poi, a parte che è una scorrettezza, ma poi comunque devi mettere le cose come sono, cioè quello era un pezzo di un discorso più complesso che aveva fatto Bagnaia, che comunque sappiamo ormai con la Ducati ha finito.
0: Adesso questa cosa qua, c'è un'evoluzione anche sui social, perché quando tu fai un ragionamento ti estrapolano una frase e
1: mi incazzo su questa cosa,
0: lo so,
1: perché tu fai un ragionamento che ha un senso compiuto, prendono una frase che magari era una battuta al termine di una cosa, è una cosa insopportabile.
0: Io sul discorso della Fiorentina ho avuto degli attacchi incredibili su un ragionamento che riguardava i rapporti tra la Lega e la Federazione sugli stranieri. A proposito, nazionale,
1: bravo, guarda, stavo per dirtelo. Nazionale, allora, mi piace molto che abbia insistito su alcune convocazioni dei giovani, il Mancio. Poi alcuni dicono, ma è tutto fumo negli occhi, su 34 non giocheranno mai. Se io conosco il Mancio, invece qualcuno gioca.
0: Chiaro che farà adesso una riduzione del numero, perché non può portarne 34, è anche difficile allenarli fondamentalmente, però io la vedo come un inizio di un percorso nel quale la Nation League può essere una sorta di allenamento senza perdere, perché sennò va in Serie B, evidentemente. Io odio la Nation League, che tra parentesi.
1: Se va in Serie B poi...
0: siete in cazzo.
1: Cioè la Svezia è arrivata ai mondiali passando dalle leghe inferiori della Nations League, quindi voglio dire...
0: Però almeno vediamo qualcosa di nuovo, speriamo di vedere qualcosa di nuovo, anche in termini individuali, non soltanto, e a quel punto parti

0: con tutta una serie di giocatori che possono tra un anno o due anni darti qualcosa.
1: Io intravedo nella nuova generazione che verrà provata, mischiata da alcuni esperti, delle grandissime potenzialità, perché comunque la squadra non è bassa come è stata detta. La squadra non è andata ai mondiali perché era bassa, ma perché è stata attanagliata dal terrore e dalla paura, in particolare in Bosnia. Perché se tu vedi, ci sono dei giocatori, Tonali adesso, a parte Tottenham, sta andando malissimo, ma Tonali è un ottimo, è uscito anche adesso dalla Coppa di Lega con, cioè, con i ragazzi del Liverpool praticamente, quindi è una situazione abbastanza complicata, ancora non ha segnato in Serie A De Zerbi, quindi facciamo in bocca al lupo per oggi pomeriggio naturalmente, perché già potrebbe diventare un po' pesante.
0: Ed ha un contratto di 5 anni.
1: Ha un contratto di 5 anni, in Inghilterra gli allenatori non li cambiano tanto facilmente, tranne a cioè il Tottenham è una squadra un po' particolare questo punto di vista.
0: Anche se non c'è più Levi, questo è chiaro.
1: Sì, che era quello, diciamo, che li azzannava in particolare. Io credo che se prendi De Zerbi gli devi dare tempo, cioè è impossibile che tu possa fare delle considerazioni in così poco tempo. Però ci sono i giocatori molto interessanti, il portiere più forte di tutti, Tonali a centrocampo, Barella sta giocando a un livello molto importante. Davanti comunque Pio Esposito è un giocatore che dà conferme, Ken sarà un giocatore che dà conferme. Attenzione a questo Zoma che ha convocato,
0: sì.
1: Mancini, che sta facendo cose pazzesche in Germania, in Bundesliga. Quindi ci sono giocatori che hanno giocato in Premier.
0: Poi voglio
1: quindi
0: vedere
1: anche
0: Alessandro Romano del Cagliari, che non so se giocherà, e sono felicissimo per Fagioli, il ritorno di Fagioli. Ecco,
1: e anche Caiode.
0: Ti faccio una domanda su Maldini, Daniel Maldini ha avuto quella incidente che sappiamo naturalmente, si aspettano ancora le controanalisi, e lui l'ha convocato, insomma ha fatto bene.
1: Allora, al momento non c'è niente su Maldini,
0: proprio per questo,
1: cioè non capisco.
0: Non puoi preventivamente tagliare un giocatore che non hai ancora capito.
1: Ragazzi, facciamo un discorso serio. Questi ragazzi devono essere di esempio, è vero, sul campo devono essere di esempio, ma Maldini è un ragazzo, giusto? Anche Metti avesse bevuto due cocktail di più, ma lo vogliamo crocifiggere? Cioè, siamo diventati sempre oltranzisti sui comportamenti degli altri.
0: Però è un discorso complicato questo, ma l'abbiamo fatto tutti? No, un momento, non l'abbiamo fatto tutti innanzitutto, ma se tu hai bevuto un pochino e guidi o sei in macchina e altre cose, cioè ci vuole attenzione, se no diamo un messaggio completamente sbagliato.
1: Sono d'accordo, e infatti le nuove generazioni non lo fanno.
0: E se sei
1: le
0: un professionista,
1: bravo, quando escono,
0: se sei
1: guida
0: un professionista, diciamo che devi avere un puntino di attenzione in più.
1: Ma io sono d'accordo, cioè bisogna criticarlo, quello che vuoi, ma non è che ha commesso.
0: No,
1: poi...
0: non critico, io dico semplicemente non mi sta bene, il discorso l'abbiamo fatto tutti.
1: No, no, ma io non ho fatto quel discorso lì.
0: Qualcuno l'ha fatto.
1: Sì, qualcuno l'ha fatto.
0: A quell'età l'abbiamo fatto tutti.
1: Io dico solo che può aver fatto una cazzata, può aver fatto una cazzata grossa, avere degli atteggiamenti oltranzisti, mai più in nazionale, è veramente eccessivo.
0: Hai detto Bundesliga, invece la seconda è in B, ma vabbè, una
1: sfuggita. Sì, Zweite Liga. Sì,
0: Zweite Liga, che era più brutto. Sì, la Zweite Liga, la gente dice, ma che cazzo. Andiamo, che meglio va.
2: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Regina, ma che bel sorriso.
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
19: Cortiglia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
20: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
21: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
22: Potremmo dirti, non ci pensa,
21: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
23: Cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi.

0: 13-2 minuti e siamo con Linus, caro Fabio.
1: Buongiorno. Carissimi, buongiorno.
2: Allora, partirei con altri sport prima di parlare,
0: ecco,
2: di calcio.
0: Vari eventuali.
2: Prego. Vari eventuali, aiuto. Perché sì. Abbiamo parlato, stiamo parlando, oggi non abbiamo avuto Guido, ma stavamo parlando di Bagnaia, di quello che è successo in settimana.
1: Sì.
2: È veramente triste questo addio di Bagnaia, no? Alla Ducati, diciamo anche la possibilità di vittoria, perché ormai gareggia in fondo al gruppo.
1: Sì, sì, e poi è una cosa che si trascina da un paio d'anni, devo dire, credo anche abbastanza incomprensibile, perché poi lo scorso anno aveva avuto una buona partenza, poi si era un pochino perso, poi ha fatto un'altalena di vittorie e brutte figure, diciamo così. Quest'anno neanche questo, quest'anno c'è un piattume generale, lui continua a dire che su quella moto non si trova, nella chiacchierata rubata insomma, si lamentava di qualcosa che forse alla Ducati non gli fanno fare, però di fondo io credo che anche in Ducati non abbiano nessun interesse a vederlo lì,
2: certo,
1: in fondo, no? Per cui bisognerebbe mettere da parte probabilmente la dietrologia e risolverla con una moto che non è fatta per lui e viceversa. Insomma,
0: comunque lo sfruttamento dei fuori onda non è bello, dai. Fuori onda
1: no, è anche scorretto.
0: È scorretto.
1: No? Perché comunque io ti porto a casa mia e poi ti vengo a guardare mentre vai in bagno, cioè non si fa, insomma. Ecco.
0: Vedi? Io non ti ho mai visto in bagno, ma
1: come
0: meno
1: metafora,
0: male. Bello come metafora anche raffinata intorno a luna così.
2: Domani comincia i mondiali di ciclismo dal 20 al 27, giusto?
1: Sì, tutto che qua. Sono orfani del faro che illumina tutto, cioè di Pogacar, il che li rende magari meno spendibili, meno attrattivi da un punto di vista della comunicazione generale, no? Perché magari Pogacar è diventato un nome che arriva anche a quelli che non si occupano di ciclismo.

0: però per gli appassionati di ciclismo, no, e mi viene da dire anche per i ciclisti stessi che gareggiano e per i professionisti, non avere quello che sicuramente vince forse rende la cosa un po' più divertente, un po' più aperta.
1: Anche insomma, che no, sarebbe partito come al solito a 120 km all'arrivo da solo, buonanotte.
0: Sì, io a detta anche di quelli che sono sempre stati considerati più forti di tutto, no? Di tutti, tipo Merckx per primo. Non c'è mai stato uno così forte come lui, insomma.
2: Ma non trovi che tutti questi sport importanti come il ciclismo, come altri naturalmente, usciti un pochino dalla televisione in chiaro, in nazionale o Sky, forse stiano perdendo tanto in termini di appeal?
0: Beh, certo, la visibilità è fondamentale. Il ciclismo ha fatto una specie di suicidio in Italia, quantomeno dimezzando l'offerta che c'era prima. Prima c'era Eurosport su Sky e quindi insomma le due cose sommate permettevano agli appassionati di vederlo. Adesso su Sky non c'è più e Sky sicuramente ci ha perso molto, ma è tra virgolette nascosto dentro HBO, che è una piattaforma molto, molto bella, io la uso tanto, però comunque non ha il potenziale di Rai 1, voglio dire, no? E quindi insomma, gli mancava soltanto questo, il ciclismo, per essere un po' messo in disparte.
1: No, io trovo che sia difficile, a me piace, io vado, bella HBO e tutto quanto, certo. È difficile però stare dentro e poi rimanere dentro delle ore, cioè lì magari poi scanalavi ogni tanto, no, andavi via,
0: esatto,
1: stare dentro,
0: bravo,
1: per tre ore
0: sì,
1: di seguito
0: sì,
1: è impossibile.
0: Su un canale lineare è più facile entrare e uscire, su un canale verticale se vuoi uscire poi non rientri.
2: La tua freddezza sulla Juventus, il 5-0 l'ha in qualche modo interrotta? O ti sei un po' scaldato? Niente, proprio niente.
0: Poi, mi sono divertito perché alla fine comunque era una partita anche divertente, certo che non ci si può esaltare per una partita giocata contro una squadra come quella, che era abbastanza imbarazzante specialmente dal punto di vista della difesa, anche se poi non ricordo chi ha lanciato una provocazione, forse Del Piero,
1: Del
0: no?
1: Piero.
0: Esatto, sul fatto che sia bello vedere comunque una squadra che sa di essere più debole, che non rinuncia a giocare, no? Perché è questo che hanno fatto.
2: Beh, detto da uno che vincere è l'unica cosa che conta, non è fa più.
0: comunque, insomma, diciamo il riferimento era il calcio giovanile, no? Dove conta
2: certo,
0: soltanto il risultato.
2: Abbiamo cominciato raccontando Sandro Mazzola con Beppe Bergomi. Hai un tuo ricordo personale oppure cosa rappresentava Sandro Mazzola per l'appassionato, anche juventino?
0: Guarda, io l'ho incontrato molte volte, essendo milanese, l'ho incrociato, era una persona per bene, non avevo grande confidenza onestamente. Per me Sandro Mazzola rimane una cosa che ho visto in televisione, in bianco e nero, se non ricordo male un sabato pomeriggio, un'Italia-Svizzera, lui che fa un gol dopo aver fatto 7 palleggi al limite dell'area, no? Che credo rimanga la sua cosa più spettacolare. Ecco, per cui di un calciatore alla fine deve rimanere questo, insomma, no? Il gesto, la differenza.
2: Certo. Ma eri tu quello con la maglia con Neck? Hai visto che c'era un tifoso della Juventus con la maglia di Neck, ma Neck proprio
0: sì che ringraziava i tifosi del Neck
2: e loro guardavano che non riuscivano a capire,
0: ti
1: voglio chiedere un'ultima cosa perché adesso ci sarà la pausa e poi ricomincia la nazionale, voglio solo sapere se tu dopo aver visto le convocazioni, considerato il momento, considerato che insomma tutto sommato stiamo vedendo un calcio più bello in Serie A, se sei tra gli ottimisti o tra i pessimisti di questo nuovo percorso nazionale?
2: O i boisti, che sono quei
0: Guarda, sono tra gli ottimista e i boista. Pessimista no. Mancini, con qualche riserva su quella parentesi antipatica della sua fuga, per il resto è un ottimo allenatore, è uno che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Vedere tante facce nuove è promettente, poi quanti giocheranno non lo so.
2: Questo sì. Intanto ti saluto ricordandoti che oggi Fabio Caressa indossa una maglietta grigia con scritto I love VAR. non la trovo carina. Grazie Lino, sembra una domenica
0: a
2: tutti.
0: Ciao.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie.

0: BMW Motorrad.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo

0: Live, la classifica che non esiste. Niente televoto, niente esperti, niente prove. Solo la top 5 di Radio DJ.
1: Top 5 Radio DJ.
0: Si comincia, quinta posizione, conquistata con l'eleganza di chi non sapeva di essere in gara. Catteland.
2: Dottoressa, è normale che mio figlio di 7 anni, quando compie un guaio, tra virgolette,
3: carino il guaio,
2: immagino che il guaio, tra virgolette, sia niente di grave, o comunque perde qualcosa, si umilia, sempre fra virgolette, piace usare le virgolette, si umilia dicendo faccio sempre disastri e a volte si dà dei pugni in testa.
3: No, non è assolutamente normale, è eccessivo, ha un cotè anche autolesionista, non lo sottovaluterei. Allora, però, se posso fare la psicoanalista,
2: sì,
3: e si dà il caso che io lo sia, ancora Dori, una volta, siccome mi interessa la profondità, il fatto che questa ascoltatrice metta le cose tra virgolette mi fa fare una pensata. Vediamo se riesco a dirla, nella mia testa è chiara, poi chissà come esce. Guaio virgolettato, umiliazione virgolettata, potrebbe sembrare una sorta di condivisione e comunicazione dove le cose sembrano ma non sono. Mi segui? Aiutami nel caso.
2: Sì, sì.
3: Quindi chissà se in qualche modo non serpeggi una sorta di incertezza, di scarsa sicurezza, in cui pare che io ti dica delle cose, ma sotto pelle arriva che ne intendo delle altre, le virgolette, nello scritto, il che potrebbe rendere il bambino particolarmente ansioso di fronte ai suoi errori. Quindi ripartirei...
2: Cioè tu dici, anche nella quotidianità normale c'è un...
3: Un rapporto virgolettato.
2: Un rapporto virgolettato, sì.
3: Si è capito, sì, perché guarda che per me è importante questa cosa.
2: Io ho capito, io pensavo che in questo caso fosse che l'ascoltatrice ha usato un termine un po' drammatico, come sempre più spesso si usa anche quando non serve, e rendendosene conto abbia voluto un po' smorzare quella cosa, che però può essere che faccia così tutta la vita.
3: Bravo.
2: Durante le giornate,
3: anche perché se vuoi ci descrive il comportamento come oggettivamente grave, darsi
2: sì,
3: pugni,
2: esatto,
3: in testa.
2: Ecco, è vero, quello che poi racconti non ha bisogno delle virgolette.
3: Oh,
2: sì,
3: bravo.
2: Grazie.
3: È questo che intendo. Guarda che questa roba sembra minuscola come un granello di sabbia, ma se ci facciamo caso è in questi dettagli che si gioca la costruzione del futuro quando si è piccoli, del rapporto quando si parla di un legame, proprio con questo senso di trasparenza, chiarezza, cosa diciamo, cosa intendiamo, cosa comunichiamo,

0: cosa pensiamo, è la differenza tra l'autenticità o meno. Quindi magari, adesso qui sto puramente inventando, in quella famiglia si dice: ma no, va bene lo stesso, andrà meglio la prossima volta, ma si capisce che il genitore è deluso. Quindi un rapporto virgolettato nel quale il bambino avverte che forse quello che fa per qualcuno è più grave di quanto non gli venga riferito. Te la metto lì, bello, gratis.
1: Mi,

0: posto di top 5 un intervento che meritava di più, ma la classifica che non esiste è sempre spietata. Summer Camp.
1: Grande, sto per sollevando la giornata di Melma.
2: Ecco, ecco. Beh,
1: ciao ragazzi, grazie. Ciao.
2: È un pezzone, infatti, è stato utilizzato come bastone fra le ruote prima del nostro momento infatti, all'incirca così. Infatti. Ecco perché.
3: Che pezzone, che bello chiudere la giornata così. Grazie ragazzi, viva il Summer Camp.
2: Buonanotte. Chiudere una giornata.
4: Buonanotte.
2: Scusa, sono le 3:10. Buonanotte, va bene.
4: No, se magari hai iniziato a lavorare alle 5 di mattina e noi siamo un po' alla sua. Stai lì un attimo, che te ne facciamo una all'incirca così.
2: È un po' come chi ti augura buon weekend il martedì, che mi è successo tante volte. Ciao, buon weekend. Allora, sì, beh, a tutti.
5: I ragazzi Gen Z di là, già vabbè. Mercoledì pomeriggio è buon weekend.
2: A parte non li ho ancora visti, che è ancora estate piena lì.
4: Facciamo un salto indietro al 16 settembre, non del 2026, bensì del 1992.
2: Esattamente.
4: Che
2: sì,
4: cosa
2: sì,
4: succede?
2: Gli 883 vanno primi in classifica.
4: Sì,
2: sono
4: poi tra l'altro
2: classifica.
4: Ai tempi non è che c'erano 65 classifiche come adesso.
2: No, no.
4: Ce n'era una e quella era.
2: Classifica degli album più venduti, hanno ucciso l'uomo ragno.
4: Oh, e ce n'era tante. Questa tra l'altro è stato un po' il primo singolone, è stata forse la prima canzone che il grande pubblico ha sentito degli 883. 8, 8, perché non so, devo mettere sempre un 8 in più, non
2: 8,
4: è più 8, forte.
2: Sì, sì, sì.
4: Allora, faceva all'incirca

0: passato più bello. Grazie, grazie.
1: Tra l'altro proprio manca poco alla seconda parte della serie TV dedicata alla storia di Max e Mauro, la storia degli 883.
2: Il 9 ottobre esce la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883.
1: Ricordo una Non me la menare proprio nel 92 in cui c'era questa rassegna, questa kermesse musicale chiamata Castrocaro, si teneva proprio a Castrocaro, il festival di Castrocaro, gli 883 erano ospiti, fecero Non me la menare in gara in invece c'ero anch'io che arrivai secondo con Te ne vai o no, appena dietro Tony Blescia, che saluto perché poi non l'ho più ribeccato in giro. Bella Tony.
3: Tra l'altro io di questa canzone, quando a un certo punto dice a me piacciono le moto da James Dean, sì, capivo a me piacciono le moto da gestir.
2: Sì, anch'io. Anch'io così quando gioco a fare il batterista di Slash, è un'altra travisata. Vabbè ragazzi, i testi erano meno...
3: Non c'era il Google.
1: Trash metal. No, come i Metallica, come gli Anthrax, i Megadeth, gli Slayer, no?
2: Però perché i testi, se non avevi il booklet o non erano riportati nel booklet della cassettina, non li potevi sapere.
4: Micchi e Fede, grandi bro, sto chillando con il vostro gruflo Aura e Schere.
3: Sì, è un po' sgravato.
2: Cioè, un po' fatto cringiare,
5: La miglior canzone all'incirca così cinese è Soshita Naficata.

0: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways dell'Austria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Radio DJ consiglia.
9: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra AI. Avete bisogno d'altro?
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
16: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208,
10: tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Posizione numero 3. La medaglia di bronzo che non consegneremo mai va a Chiamate Roma.
1: E questa è Radio di Genova, puntata.
2: Proseguiamo.
3: Oggi va così. Così.
1: Charlie Gier con Cat Burns. Lo riconoscete? Il figlio di Montgomery Burns.
2: Sì, questo.
1: È un disco eccellente. Eccellente.
4: Con le mani così.
5: È vero, sembra una musica da yoga.
2: Sì, ho provato.
5: Sono andato una volta a fare lezione di yoga e essendo proprio inchiodato, non legato,
2: mi
5: dà fastidio. C'è un silenzio assurdo e si sente solo che io che faccio. Mi dava fastidio a me proprio dello sforzo, facevo dei rumori incredibili e vedevo che le signore che mi stavano attorno erano infastidite. Ho detto non vengo più,
2: okay. Tranquille.
6: L'ho fatta quando mia moglie era incinta e lo chiamavamo pancia yoga, però a un certo punto poi fanno
1: e adesso non parliamo per i prossimi 40 minuti e io faccio, no?
6: Posso commentare? Io parlo da solo.
5: Il problema è il troppo silenzio.
6: È troppo silenzio.
5: Devo fare un yoga rumoroso.
6: Però,
5: cioè, che fai?
6: Danilo, a proposito di rumore, possiamo finalmente esultare.
5: Esultare per le piccole cose. Oggi c'è un follower version. Ho chiesto ai miei follower di.
6: Quindi sono andati su Chargeorg.
2: Sì.
5: Ho sempre meno voglia di lavorare, quindi lavorano i miei follower. Andiamo con la prima esultanza. Marta ci dice: mio figlio, 13 anni, si è iscritto in un centro sportivo. Dove lo vengono a prendere a casa con il pulmino e te lo riportano pure tutti. Esultare!
2: Vabbè, queste piccole cose. Quanto spendi?
3: Te lo portano pulito.
5: Mi fa ridere che dice te lo riportano.
2: Grazie.
6: però è tanta roba.
2: Ma stai scherzando?
5: E poi non c'è quella. Beh, adesso questo ha 13 anni, però a me fanno tenerezza. Stringo e abbraccio tutti i papà che vanno a prendere i bambini piccoli a nuoto e devono asciugarli.
2: Sì.
5: Io delle volte mi trovo in spogliatoio mentre fa. Sembra come se corrono dietro a dei furetti che scappano tutti i bagnati.
3: Quando li devi lavare ancora peggio.
6: Fa caldo fuori, fa caldo dentro.
5: Ma gli corrono dietro per asciugarli.

0: Garli, sembra la toilettatura di un cane che non vuole fare. Ah, vieni qui, corro, non c'è per caso. Ma Nora ci scrive: quando, questo esultiamo tutti, quando sì, finalmente dopo 3 mesi si può dormire senza condizionatore e con il lenzuolino.
1: Stanotte io lenzuolino, stanotte.
0: Io stanotte invece ho avuto un po', c'avevo,
2: po' di caldo.
0: Mi sono svegliato con le spalle, io a me mi sudano le spalle di notte.
3: Ah, dipende se hai bevuto.
0: C'ho la spalla, no, la spalla sudata, non so perché. E Valentina
1: ha detto spalla.
3: Se l'ha fatta certo sentire bene.
1: Sì, meno male, meno male.
0: Valentina, questo è veramente esultare per le piccole cose, ma sono soddisfazioni quando dopo anni e anni di ricerca riesci a trovare il prodotto giusto che toglie il calcare dai sanitari senza rovinarli.
1: Facci sapere quale. Esci il nome subito.
0: A me, perché fanno quelli per il water blu che poi diventa il water blu?
4: Perché dopo va via, dai.
3: La prima volta ha ragione. Diventa perché blu, sto colore
0: diventa blu.
4: Perché è disinfettante.
0: Mia moglie si incazza se io lo vado là, vedo detergente per il water e lo compro. Lei dice: devi comprarlo trasparente. Cioè dico, perché lo fanno blu se o verde?
3: Te lo fanno verde, te lo fanno verde. Non lo so perché.
0: Sembra che ti sei mangiato un puffo.
3: Ha fatto una brutta fine.
0: Oddio, che finaccia che ha fatto. Alessandra Cianetti ci scrive: quando sto per ore e ore nel traffico e di botto trovo una targa palindroma, tu devi esultare.
3: Cioè, quindi lei sta tutto il tempo a cercare
1: CC121 CG?
0: A una certa nel traffico non sai più che fare, ti guardi intorno.
1: io ultimamente sono ossessionato da queste targhe perché quando le noto sono H0000 e un'altra,
4: credo che
1: tutti
4: sia
1: i numeri così.
4: Ci sia una patologia, che sia un disturbo compulsivo. Io ne parlerei comunque con qualcuno.
0: C'è tempo, l'ultimo. Questo, regà, è Omar il Terribile. Questa è un'esultanza impossibile. Sì. Quando compro il sacchetto di insalata pronta e riesco a finirlo tutto prima che questa marcisca, tu devi esultare.
4: Non sono piccoli.
0: L'insalata quella in busta. No, lui intende la busta. Quella in busta, quella tu la appoggi sul tavolo, ti giri, la riguardi e
1: è andata.
0: Diventa un pugno d'acqua.
3: È impossibile.
0: Un pugno d'acqua. Cioè, la devi mangiare tra il tragitto tra supermercato
3: e come i popcorn.
0: Perché sennò non ci arriva.

0: Numero 2. Il vincitore in un universo parallelo leggermente più generoso di questo. Chiacchiericcio.
1: C'è una notizia che mi ha colpito tantissimo. Una storia di burocrazia, diciamo così, che
2: arriva dalle... un po' in ambito,
1: sì, in qualche modo sì, che arriva dalle parti di Carrara, dove una signora 82enne ha rinnovato la carta d'identità. Ma la città natale di Carrara, perché lei era di Carrara,
2: cioè lei è nata a Carrara,
1: invece di Carrara ha trovato scritto Apuania. Che era il nome di Carrara quando c'era lui.
2: E quando è nata lei, quindi più quando c'era lui.
1: Più o meno.
2: Perché era il 43? No.
1: Fai 2026 meno 82.
2: 44.
1: Fai tu i conti. E tu dici, vabbè, l'avranno corretto. No, è scoppiato un casino, perché questa cosa ha avuto conseguenze sul codice fiscale. Quindi non riusciva a fare ricette mediche.
2: Perché a quel punto cambia la città.
1: La patente, ha avuto problemi con la patente. Non può più prelevare.
2: Come non può più prelevare?
1: Questo è quello che racconta la signora.
2: Signora
1: Anna Maria, che salutiamo qualora fosse all'ascolto, che appunto a questo punto vive ad Apuania. E questa cosa
2: da sola, solo lei.
1: Solo lei. E questa cosa mi ha, diciamo così, sbloccato un ricordo, perché una delle cose che mi ha affascinato di più di quando ho studiato storia era questa fissa che c'era a quel tempo di cambiare i nomi alle città e anche alle parole. Raga, sì. Ciccio Quiz.
2: Eccoci qua. Tornata.
1: Io vi dico una parola che si usava a quei tempi e che era evidentemente il sostituto di una parola straniera.
2: Sì,
1: voi mi dovete dire la parola straniera. Originale.
2: Okay.
1: Perché no? Quando c'era lui, quando i treni arrivavano in orario, no? Veniva cambiato. Le parole, non si poteva usare parole straniere.
2: Una traduzione, sì.
3: Okay. Siamo.
1: Ok.
2: Sì.
1: Che cos'è la bevanda arlecchina?
2: La sapevo, ma
1: qual è la parola singola straniera che sostituisce?
2: Forse il cocktail.
1: Il cocktail, brava mia, ragazzi, che evidentemente
2: è studiata. Alcol.
1: Che cos'è buon'aria?
2: Buon'aria.
1: Buon'aria.
2: Che sarebbe good air. No, non lo so, sto cercando una...
4: Udiar.
1: No.
2: Buon'aria.
1: No, vi do un aiuto, è una città.
3: Ah. Benevento.
1: No.
2: No,
1: però perché avrebbero dovuto cambiare Benevento in Italia? però...
2: Buenos Aires.
1: Secondo punto per Chiara Galeazzi.
2: Benevento.
1: Ora, vado avanti. Guido Slitta. Quale parola è stata sostituita da Guido Slitta?
2: La Guido Slitta. Sarà lo scooter, no?
4: Lo ski lift.
2: È vero, lo ski lift.
1: Nessuno lo sa?
2: Com'è Guido Slitta?
4: Guido Slitta.
2: Non lo so.
1: Il Bob.
2: Guido Slitta. Volevo dirlo.
1: L'insalata tricolore.
2: Vai.
3: Le dico sempre in italiano.
1: Vai.
3: Prova. No, non ce l'ho.
2: Perché può essere l'insalata russa.
1: È l'insalata russa.
2: Lo sapevo, Agnese, che lo stavi per dire anche tu. Qui è proprio per odio nei confronti dei russi.
1: La giovanottiera. Cos'è la giovanottiera?
2: La canottiera di giovanotti.
1: No, la giovanottiera cos'era?
2: La giovanottiera.
1: Dovete pensare al francese, vi do un aiuto.
2: La giovanottiera.
4: Cioè,
2: è la giarrettiera. No.
1: Era la garçonnière.
2: La garçonnière.
1: E chiudiamo con l'ultimo.
2: Brutto la giovanottiera, però, mamma mia.
1: Chiudiamo con l'ultimo, che può essere questo qui. Il fuggicasa. Che cos'è il fuggicasa?
2: Ma è tipo il tram a muro. Cos'è?
1: È sempre il francese. Dovete pensare al francese. Il fuggicasa.
2: E fuggi casa, non lo so.
1: Vieni, ti invito nel mio fuggi casa.
3: Rifugier?
2: Lo scannatoio?
1: No, sì, quindi in francese?
2: Non lo so, com'è?
1: Pied à terre.

0: Christmas. Non vince niente, ma l'intervento migliore della settimana va a DJ Chiama Italia.
1: In questo momento mi sembra di restituire a Federica Pellegrini qualcosa che ho provato io nei suoi confronti, sì. Perché qualche mese fa sono stato in piscina a Verona a trovarla, perché lei era così gentile da dare due consigli a mia moglie sul nuoto.
2: Linus, questa è pagina 1 della psicanalisi, è la solita faccenda, vabbè.
1: Sì, perché a me la piscina mi imbarazza un pochino, mi sento fuori luogo. No,
2: perché sei una pippa in piscina, forse è per quello.
1: Però in questo caso io sono a casa mia e quindi insomma ho il piacere di portarvi qui. Buongiorno e bentornata anche a Tania Cagnotto, come state? Bene, vi vedo in forma splendida. No, il motivo è questa cosa che sta funzionando tantissimo su Netflix, che si chiama Physical. L'avete girata un anno fa circa, leggevo ieri in un'intervista.
3: Nel
4: mentre abbiamo fatto mille cose.
1: Sì, e tu non sapevi neanche di essere incinta, tra l'altro.
4: No, io l'ho scoperto quando ho finito di girarlo, quindi a metà agosto più o meno, perché vabbè, mi è sballato un ciclo, però sai, quando hai delle prove massimali, anche quando sei in stagione d'allenamento,
1: ti era già successo,
2: no? Quindi non hai avuto quel vantaggio, sapete che si dice.

0: dice che la gravidanza, soprattutto
1: sì,
0: il primo mese,
1: una gravidanza già de- cioè,
2: avanzata,
1: qualche giorno.
0: Ah, ok, ok,
1: giorno,
0: troppo poco,
1: forse,
0: perché appunto quello che stavo per dire. Che alcune atlete della ex DDR, sì, insomma, così rimanevano apposta incinta per migliorare la propria performance.
3: Beh, si è aggrappata bene, perché con tutte mamma mia,
1: sì,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Infatti no, non me l'aspettavo, insomma, certo. Poi questo ritardo cominciava a essere un po' lunghetto, ecco, e quindi fatto il test.
2: Ma quando avete fatto, diciamo, il primo incontro con tutti gli altri concorrenti, io mi sono spaventato guardando la prima puntata da casa in televisione. Voi fisicamente cosa avete provato? Perché voi, diciamo, il vostro modo di fare sport è un modo molto fluido, molto leggero.
0: Direi quasi gentile.
2: Sì, la forza non si usa, non serve la forza bruta.
1: Sì, sì, esatto.
2: Vi hanno un po' impressionato? Oppure
3: Madonna,
2: ne avete
3: sì.
2: visti tanti nella vostra vita?
1: Ma mi hanno impressionato sicuramente le fisicità un po' fuori dal nostro mondo, nel senso che riguardanti all'acqua eravamo noi due prettamente dentro, e poi forse c'era Federica Cesarini che viene dal canottaggio, però
2: certo.
1: Insomma gli altri si vedeva che avevano proprio una struttura fisica basata
2: sulla forza,
1: anche resistenza, però comunque di contatto, cioè comunque di terra, ecco.
2: Che muscoli servono nel nuoto e nei tuffi? Prevalentemente.
3: Ma il nuoto e i tuffi anche sono due sport totalmente diversi,
2: sì,
3: insomma, magari li collega, ma alla fine
2: c'è solo l'acqua in comune.
3: Uno sport d'aria, no? E assomiglia più alla ginnastica artistica, quindi più tenuta,
0: quindi addome.
3: Core, esatto, spinta di gambe, addominali.
1: Anche
3: e resistenza non so cosa sia. Io.
2: No, certo.
3: E si è visto.
2: È come i calciatori che odiano correre,
1: visto,
2: per esempio.
1: Sei durata un'ora e mezza in plank.
0: No, però la resistenza, l'aerobica probabilmente.
3: Nella prova dopo, in quel 3 minuti per me sono già troppi.
2: Quanto hai fatto di plank?
1: 35.
2: Beh, non era male, anche
1: no,
2: perché poi sembrava molto scomodo,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: oltretutto.
1: Sì, no, poi comunque, vabbè, c'è da dire che non era proprio un esercizio per chi è alto con le leve lunghe, ecco. Cioè, diciamo che
2: quindi era perfetto
1: più
2: per Yuri Keki.
1: Cavoli, Yuri ha fatto anche la verticale alla fine, cioè proprio, capito?
3: Io infatti guardavo lui e dicevo, Yuri, come mi devo mettere? Va bene così, perché... Insomma, lui era il re dei plank.
2: Certo. Senti, c'è la differenza fra quelli come voi che sono stati atleti, che hanno usato il corpo per fare delle prestazioni, e quelli che invece usano il corpo solo per scolpire il corpo?
3: Sì, c'è tantissima differenza per chi lo usa appunto per a fini estetici, e per chi infatti lo fa magari come sport, perché magari noi non guardiamo neanche il lato estetico, guardiamo solo il cosa ci serve per poter
0: per la performance,
3: fare al meglio, esatto, al meglio la performance.
0: Certo.
1: Però comunque durante il programma tutti i partecipanti, pochi lo facevano solo a fine estetico, cioè
2: alla
1: erano
2: fine,
1: proprio
2: sì,
1: a livello performanti in diversi campi, però tutti performanti.
0: Sì, vero, tuttavia non ho potuto non notare, visto che parte del format è quando si esce, cioè quando diciamo l'atleta, il partecipante è sconfitto e deve uscire, deve distruggere un busto che lo rappresenta.
1: Sì.
0: Tre quarti dei partecipanti dice: caspita, com'è bello, è un peccato distruggerlo. Cioè, in tre quarti dei partecipanti ho visto vanità. No? Che ci sta, è viva,
1: beh, sì,
0: va bene.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va
1: beh,
0: bene.
1: Credo
0: soprattutto
1: che
0: i palestrati. Soprattutto i palestrati.
1: Sì, sì, sì.
0: Palestrati dico: ma questo sono io. No, ma infatti uno addirittura dice: mi tengo gli addominali perché si erano rotti bene. Cioè,
1: ma mi sa che tutti un pochino, un pezzettino,
0: capisci,
1: se lo sono portati a casa.
2: Tu cosa hai portato a casa?
1: Niente.
0: Non per essere volgare, ma
1: non si può dire, però, perché sono uscite solo le prime tre, quindi si saprà.
2: Beh, ma tu hai la casa piena di medaglie, dove li metti
1: fine?
2: Esatto. Lo stesso vale anche per te, no?
0: Gli va giù le mensole alle Pellegrini alla Cagnotto.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti

0: E fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso, risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
6: nostra. Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde, ciao, come posso aiutarti oggi?
7: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Songs history. Bring the action.

0: Dall'annata 2012 un capolavoro, diciamo così, di dance contemporanea, via, cioè quello di Will.i.am insieme a Britney Spears, che si intitola Scream and Shout, a dare il via alla puntata di 30 Songs di sabato 19 settembre 2026. Carlottina!
1: Francesco Quarna.
0: Ma sai che realizzo solo ora che Will.i.am in realtà è William?
1: Anch'io? Dai! Che figura facciamo?
0: Capito. Ma perché in quell'anno, il 2012, ero distratto così dalla nascita di mia figlia, quindi non ci ho fatto caso.
1: Io andavo alle medie.
0: Oh mamma mia. Ricordarmelo! Dai.
1: Scusa,
0: dai.
1: Andiamo.
0: Allora andiamo, un po' di pubblicità e partiamo ufficialmente con 30 Songs.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

0: Eccoci qua nel palinsesto di Radio DJ della stagione 2026-2027. C'è una novità, o meglio c'è un gradito ritorno, che si chiama 30 Songs, il programma musicale del weekend che vi suona, che vi presenta le nostre canzoni preferite, quelle più suonate, quelle più passate della settimana,
1: quelle più fresche.
0: Chi siamo, Carlottina?
1: Beh, siamo Francesco Quarna e io Carlotta Multari.
0: Al contrario, così. Bello vederti qua anche il sabato pomeriggio,
1: certo.
0: Che figata. Tra l'altro, ultimo weekend estate, possiamo dire finalmente.
1: Ma che sospiro.
0: Possiamo dire finalmente.
1: Sollievo, sì.
0: Ah, fantastico,
1: sì.
0: Fantastico. Tra l'altro è un weekend abbastanza bello, mi sa, dal punto di vista meteorologico in giro per l'Italia, e secondo me è un fine settimana che utilizzeranno in molti, o meglio i più fortunati, per andare a chiudere casa.
1: No, spiegami un attimo.
0: Chi ha la fortuna di avere la seconda, terza casa,
1: certo.
0: Capito? Magari al mare, ma

0: magari utilizza appunto questo fine settimana proprio per andare a chiudere il gas,
1: bellini,
0: l'acqua, l'elettricità.
1: Dai.
0: Non è il nostro caso, perché siamo qua in via Massena numero 2, siamo molto fortunati di questo, insomma, e ad un passo dall'autunno siamo qua per 2 ore con la musica e pochissime parole per presentarvi, e lo ripetiamo, le nostre canzoni preferite, quelle che sentite di più qua e là nel palinsesto di Radio DJ. Carlottina, abbiamo parlato del tempo,
1: certo,
0: ma qua si parla di musica e partiamo con una canzone che ci piace molto in questa puntata.
1: Loro sono i Jungle con Sunshine.

0: 30 d'agosto a novembre, precisamente il 15. Lo ripetiamo, saranno in concerto a Milano, quindi preparate tutte e tutti i pantaloni con le pants.
1: Io vado.
0: Anch'io.
1: Sì, sì.
0: Pantaloni con le pants, lo diciamo spesso, ma a vita altissima.
1: Molto alta.
0: Sai che l'altro giorno sono stato in un negozio qua del centro di Milano.
1: Anche a Amio.
0: Sì, esatto. Con sotto, diciamo così, un consiglio di Federico Russo, che è diventato oramai il nostro stylist ufficiale, okay, sono andato a provare questi pantaloni che vanno molto di moda adesso, appunto.
1: Quelli larghi.
0: Quelli larghi con le pants, ma a vita alta, non alta, altissima. Praticamente li ho comprati, ma mi arrivano
1: tipo fantozzi.
0: Sì, esattamente così. E anche, diciamo, il fisico è più o meno lo stesso.
1: Dai,
0: insomma,
1: smettila.
0: Jungle, dicevamo, l'album molto bello che è uscito da poco. E tra l'altro questa settimana a Summer Camp abbiamo regalato dei vinili autografati dalla band. Ma oramai sono andati, quindi acqua passata. Dai, che magari uno lo recuperiamo.
1: Dai.
0: Siete su Radio DJ, questo è 30 Songs, il programma del fine settimana con Francesco e Carlotta, che vi presenta le novità musicali della settimana, ma anche le canzoni che conoscete bene, insomma, quelle che sono da un po' in rotazione. Questo ti piace, eh?
1: Sì, anche lui molto stiloso comunque. Lui è Somber con My Body Isn't Ready. 30

0: un prodigio del pop mondiale, ok, ti piace questo francese,
1: molto.
0: Carlotta, benedetto anche da Taylor Swift, tra l'altro.
1: Non avevo dubbi.
0: È diventata una specie di sua madrina ideale.
1: Beh,
0: ecco.
1: Comunque, Sombra è 2005, vorrei ricordartelo.
0: Mentre tu sei?
1: 2002. Dai.
0: Ricordiamolo.
1: Siamo vicini.
0: Sombra, appunto, su Radio DJ con l'ultima canzone, diciamo che non ci siamo persi un singolo della discografia di questo artista newyorkese che si intitola My Body Isn't Ready.
1: Yes, molto bello.
0: Tra l'altro lo ricordiamo anche in questa puntata. Ci portiamo un po' avanti. Somber sarà protagonista della prossima estate.
1: Esatto, agli iDays.
0: Non è ancora finita questa. Già pensiamo alla prossima. Agli iDays, appunto, il 14 luglio del 2027 sarà sul palco dell'Ippodromo qua a Milano. Abbastanza vicino
1: ci
0: alla
1: sta.
0: Radio, insomma. Ci sta un botto. Stiamo in zona Ippodromo anche in questo caso, perché la scorsa settimana, esattamente sabato scorso e domenica scorsa, proprio all'Ippodromo di San Siro qua a Milano c'è stato un evento incredibile.
1: Eh sì, fra Marregue hanno celebrato 10 anni di Santeria. Tu lo conosci Santeria?
0: Sì, certo, a parte che c'è un locale a Milano che si chiama così, ma poi è il titolo di questo album, diciamo storico, dell'hip hop italiano, che ha visto la collaborazione di Gue e Marracash.
1: Grande.
0: Tu ci sei stata al concerto?
1: No, mancata, va bene.
0: Allora sei anche tu morta di FOMO, come si dice?
1: Morta di FOMO.
0: Ricordiamo, per quei due o tre che non lo sanno, appunto, FOMO è quella fear of missing out, cioè...
1: Esatto, paura di tipo perdere l'attimo, che ne so, i miei amici escono di casa e io rimango.
0: E come fai però a vedere che cosa stanno facendo? Ovviamente
1: social.
0: Ti su quei dannati social. Dicevamo, Marregue protagonisti all'Ippodromo di San Siro e protagonisti della programmazione musicale di Radio DJ con un nuovo singolo che è in giro da una decina di giorni, ma lo presentiamo ufficialmente all'interno di 30 Songs solamente ora.
2: Titolo:
1: Casini.
2: Artista:
1: Marracash Gue.
2: Nazione:
1: Italia.
2: Genere musicale:
1: rap, hip hop, urban. Prodotto da Marz, Casini campiona Pasta in Paradise di Stevie Wonder, ripreso poi da Coolio nei primi anni 90. A parlare, qui è il testo. Marregue sfoggiano tutto il loro flow alla massima potenza per parlare del caos, quello dentro e quello fuori di noi. Casini racconta le contraddizioni della vita adulta, le relazioni complicate, i pensieri che si rincorrono e la fatica di trovare un equilibrio. I due mettono al centro le proprie fragilità e raccontano i momenti in cui sembra impossibile fare ordine nella vita. Tra ironia, lucidità e malinconia, il brano parla dei casini che tutti noi ci troviamo a gestire quotidianamente, quelli dei rapporti umani, ma anche quelli delle scelte che siamo chiamati a fare ogni giorno. Perché crescere non significa avere tutto sotto controllo, spesso significa semplicemente imparare a convivere con i propri casini. Loro sono Marracash e Gue con Casini.
2: 30 Songs.
1: 30 Songs.
2: Le canzoni più suonate da Radio DJ.

0: Un flop pazzesco quello di Marra e Guè in questa nuova canzone che si intitola Casini, il cui titolo non è dedicato, lo ricordiamo, al cognome di un famoso politico,
1: cioè
0: Pier Ferdinando, appunto, Casini. Ecco. Casini come l'entropia che regna sovrana anche qua all'interno dei 30 Songs, il programma che vi passa in rassegna random le canzoni più programmate della settimana su Radio DJ con Francesco, Carlotta. Ma soprattutto con
1: Feel the Vibe, attenzione!
0: E a proposito di Feel the Vibe, Filippo Romagnoli, a.k.a. Feel the Vibe, ricordiamo che lui è stato protagonista dell'evento
1: insieme, insieme al nostro WAD ha aperto Santeria,
0: ha fatto un DJ set all'ippodromo, bravo
1: paura, bravo.
0: bravo, non è che è qua solo perché ne mancava uno,
1: no.
0: Bene, andiamo avanti. A proposito di King Console, sta particolarmente a suo agio adesso, arriva un artista che arriva dalla South Korea, dalla Corea del Sud, ma che ha conquistato negli ultimi 10 anni praticamente tutto il mondo.
1: Vero.
0: Pensa, Carlotta, che recentemente ho trovato una di quelle magliette che si prendono magari ai festival, ai concerti, quelle che sono bellissime, le metti un paio di volte, poi le lavi, si sgualciscono.
1: Quelle con tutto, con tutto dietro line-up.
0: Esatto, quelle che usi per dormire.
1: ce l'ho.
0: E ho notato giusto l'altro giorno che in piccolo, in fondo, tra i tanti artisti estremamente famosi di quell'anno,
1: non
0: che era appunto il 2018, c'era lei,
1: non
0: quella che
1: dire.
0: Stiamo per ascoltare.
1: Che grande! E allora ascoltiamola, loro sono Peggy Gou e Ayra Starr con...

0: Star, che è una cantante nigeriana che ti piace particolarmente.
1: Sì, è carina.
0: Tra l'altro canzone che è una delle più programmate dalle radio in Italia in questa settimana. Mi sa che forse è il numero uno proprio, Non ci sbilanciamo, ma mi sa di sì. State ascoltando 30 Songs, la prossima invece che arriva è una novità o quasi, nel senso che gira da un paio di settimane abbondanti, ci piace molto, lei
1: però
0: scrive.
1: È del 2025
0: anche
1: questa canzone.
0: Vero. Sono tutte canzoni invecchiate, tipo il vino in cantina.
1: Sì, esatto.
0: Anzi, come dicono i francesi, elevate, che invecchiate è brutto.
1: Okay? Ah, per essere un po' più eleganti.
0: Elevate. Allora, eleviamoci verso la prossima artista di chi stiamo parlando, Carlotta.
1: Ascoltiamoci Audrey Hobart con Sue Me.

0: Se andate a curiosare nella sezione crediti su Spotify o sulle altre piattaforme, probabilmente il suo nome l'avrete già intercettato. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, che abbiamo ascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs, con questa canzone che si intitola Sumi e che ci piace molto. Ma perché la conosciamo in qualità di scrittrice, di autrice?
1: Beh, ma perché ha scritto un po' di brani della tua preferita,
0: tipo?
1: Vero? Gracie Abrams.
0: Occhi a cuore, insomma. E in questo caso l'abbiamo ascoltato con questo pezzo che fa parte, come dicono i DJ quelli bravi, della colonna sonora di una famosa serie TV
1: che si
0: chiama
1: Off Campus.
0: Ok, l'ho vista secondo te?
1: No, io l'ho vista secondo te? No.
0: Bello parlare di cose che non si conoscono.
1: Andiamo avanti.
0: Ma poi sono quelle cose che alla fine la gente non interessa. Fidati. Noi siamo qua per mettere la musica, per ascoltarla, come nel caso anche della prossima canzone. In questo caso dagli Stati Uniti torniamo a casa, torniamo nella città che ci ospita, dalla quale vi stiamo trasmettendo, cioè Milano. Una città, insomma, che genera sentimenti opposti di amore e di odio a volte.
1: Quartiere
0: Cutiotto.
1: Bravissimo,
0: quindi non distante dalla radio. Andiamo anche qua per prossimità. Stiamo parlando di lui, è tornato a trovarci recentemente a DJ Chiama Italia.
1: Lui è Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un suo

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccola qua, l'emozionante dedica. È così che si intitola il nuovo brano di Ernie, ascoltato su Radio DJ. Una dedica ovviamente alla sua Milano.
2: Che bello, ah, tu fantastico. Una dedica alla tua... Dove sei, Quarna?
1: Gemme, oh
2: no. Gemme.
1: Io la farei, sì sì sì. Tu invece la tua Vimercate.
2: Ma certo,
1: sì, fantastico. Tipo Vimercate conosciuta per...
2: E Mischilla, facciamo così. Okay. E Mischilla che partiamo proprio semplici,
1: sì. Dario Zuelli.
2: Dario
1: Ok,
2: Zuelli.
1: Che salutiamo il maestro Zuelli.
2: Ciao, okay. Ciao. E la sagra della patata. Comunque, vedi,
1: non farmi fare battute.
2: No, no.
1: La mia gemma invece è conosciuta ad esempio per aver dato i Natali ad Alessandro Antonelli, che con Kimi Antonelli non c'entra nulla. Ok, ma era un architetto molto famoso che poi ha progettato, tra le altre cose, anche la mole antonelliana di Torino. Ma lui era orgogliosamente gemmese, come il sottoscritto.
2: Che grande.
1: Bene, dopo questa lezione di geografia locale, noi andiamo avanti con la musica, perché qui suoniamo le canzoni che Radio DJ vi passa di più durante la settimana. E tra queste ce n'è una di un artista che ci piace particolarmente, che arriva dagli Stati Uniti.
2: Molto, molto. Lui è Leon Bridges con...

0: L'album uscirà venerdì prossimo. Lui è Leon Bridges, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questa nuova canzone che ci piace molto e che si intitola Talk It Over.
1: Molto molto bella.
0: Molto bella. Tra l'altro lui qualche anno fa è diventato famoso grazie a una canzone in collaborazione con questo duo che si fa chiamare Kruang Bean e che si intitolava Texas Sun, un pezzo perfetto da mettere tipo al tramonto sorseggiando, diciamo così, un aperitivino analcolico o alcolico, certo, che sia, certo. Chiederei a Feel the Vibe se ce ne fa ascoltare un goccino, giusto, Colino, che parliamo di roba liquida. Vai. Sex

0: Una canzone meravigliosa, Texas Sun e Crunk Bean insieme a Leon Bridges, che abbiamo ascoltato appunto poco fa con il nuovo singolo. Un pezzo meraviglioso da mettere su, ve lo consigliamo magari al tramonto. Tra qualche oretta lo mettete su e fate la vostra porca figura.
1: Una bella figura!
0: Una bella figura, anche porca, dipende un po' insomma da quello che poi arriverà dopo l'aperitivo.
1: Vai avanti!
0: Dicevamo, un brano che ci fa venire voglia di bere.
1: Sì, però... no!
0: Caffettino, un caffè.
1: Il caffettino!
0: Un caffè?
1: No, no, no.
0: Perché è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa qua all'interno di 30 Songs. Voi non andate via perché dopo la pubblicità torna la musica di Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco.

0: È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai, cosa diciamo?
2: Ma è tipo che siamo io e te?
1: Ovvio.
2: Poi c'è anche la Costi.
3: Ciao ragazzi.
2: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
1: E che ogni martedì esce una nuova puntata, per tutto l'anno.
2: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
1: E niente, è finito il tempo.
4: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
4: Una produzione, One Podcast.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
13: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Eccoci dopo la pubblicità con 30 songs e la musica di Radio DJ. In questo caso abbiamo ascoltato la nuova di Miley. Miley, basta.
1: Mamma mia, okay. È diventato il tuo
0: sì,
1: nuovo nome.
0: Che si intitola Bass Persuades.
1: Esattamente, Miley basta, ma perché basta?
0: Okay.
1: Perché c'è tipo un dissing in questo periodo con suo padre, Billy Ray Cyrus.
0: Ah, ok, vabbè, sì, allora sì. Questo programma è condotto da Francesco,
1: da
0: non
1: Carlotta.
0: Quarna, ok?
1: No.
0: Carlotta non multa, da Francesco e Carlotta.
1: Carlotta, va bene.
0: Okay, perfetto. Sì. Nel weekend di Radio DJ appunto c'è 30 songs che vi tiene compagnia tra le 14 e le 16 con il meglio della musica di Radio DJ e con tutte le canzoni che poi sentite durante la settimana nei vostri programmi preferiti. Tra l'altro siamo in questa collocazione meravigliosa del weekend.
1: Fantastico questo
0: orario,
1: fine
0: estate,
1: no?
0: Fantastico.
1: Ah, tu pensi al fine estate, ok.
0: No. 30 songs, le 30 canzoni più programmate dalla radio. Poi esiste anche una versione extra large che si intitola 50 songs, ok, e che trovate consultabile sul sito dj.it oppure anche in versione televisiva ogni giorno alle 18 sul canale 69 DJ TV. Ok, promotion fatta, possiamo andare avanti con la musica. Carlotta, adesso arrivano due artisti che ci piacciono.
1: Arrivano, certo, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa?

0: questa volta ti risparmio la lezione di storia dell'arte, Carlotta. Ci limitiamo a dire il titolo di questa canzone, che è appunto Goya, come il famoso pittore spagnolo. E loro erano Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, all'interno di 30 Songs, qua su Radio DJ, nel fine settimana di Radio DJ.
1: Fabri Fibra, sì? Che non so se hai letto da qualche parte.
0: Ma io l'ho sentito live.
1: Ah, tu l'hai sentito live?
0: Cosa?
1: Joint album con F.O.
0: Cos'è un joint album?
1: È quando due...
0: Sai che joint negli anni 90 era un'altra roba.
1: No, adesso è diventato un joint album. È quando due cantanti, due artisti fanno qualcosa insieme, semplicemente.
0: Quindi questo è un joint programma, un joint show il nostro.
1: Tipo Santeria. Marrakesh, Gue, Santeria.
0: No, ti dicevo, avevamo avuto un'anteprima di questa cosa durante Party Like a DJ, appunto, quando Fabri Fibra e Neffa si esibirono insieme, insomma, in una performance direi memorabile.
1: Molto memorabile.
0: Abbiamo già il titolo di questo album,
1: Zarathustra Style.
0: Ah, ok, Zarathustra, come appunto così parlò Zarathustra.
1: Mamma mia,
0: Nietzsche,
1: che
0: l'ho
1: professore.
0: Quindi dalla storia dell'arte alla così psicologia,
1: letteratura.
0: Bene, invece qua parliamo rigorosamente di musica su Radio DJ. Adesso arriva una delle canzoni che personalmente mi gasano di più della settimana.
1: Allora ascoltiamola. Lui è Ashal con Ciolo Dante.

0: definito da Nicky una sorta di Anthony Kiedis peruviano. Lui era Ashal con questa canzone nuova che sentite solo su Radio DJ, che si intitola Sciologante. Bellissima, anche il video mi piace un sacco.
1: Sì.
0: Mi farei quasi le treccine che ha lui nel video.
1: Ti farebbero bene.
0: Sì, sono perfetto, diciamo. Mamma mia, che orrore per quanto vi riguarda, Carlotta. Ascoltata appunto su Radio DJ, che è la radio che state ascoltando. Nel fine settimana c'è questo programma che si chiama 30 Songs, dove vi mettiamo le nostre canzoni preferite della settimana.
1: Esatto.
0: Carlotta. E dove vi suoniamo anche le novità della settimana, quelle che magari intercettate qua e là nei programmi, però magari non sapete bene che cosa sono.
1: Possiamo ringraziare qualcuno?
0: Sì, dai, ringraziamo.
1: Fosca,
0: grazie. Perché ci scrive tutte queste belle notiziole, ci scrive queste belle schede che poi andrà a leggervi, Carlotta.
2: Titolo:
1: Still.
2: Artista:
1: Karol G, Bruno Mars.
2: Nazione:
1: Colombia, Stati Uniti.
2: Genere musicale:
1: Pop, R&B. La paura di perdere qualcuno proprio quando l'intensità del sentimento è all'apice. Il titolo del brano, Still, ancora, è la parola chiave. Se anche la storia d'amore dovesse finire, oltre alle ceneri resterebbero i ricordi, le lettere, il profumo di un maglione e lo strascico di un sentimento impossibile da cancellare. Karol G racconta la vulnerabilità di chi non riesce a immaginare la propria vita senza il partner, mentre Bruno Mars rassicura con calore e promette che quel sentimento non cambierà mai. Tra i passaggi più intensi del brano c'è la parte in cui i due si definiscono l'un l'altra la propria eventuale cicatrice preferita. Dopo una dolorosa ferita, i due resterebbero per sempre legati da qualcosa di prezioso. Still supera i confini delle canzoni d'amore più classiche. Non parla solo del dolore che segue la fine di una storia, ma anche della traccia positiva che un amore vero e sano può lasciare dentro di noi una volta che tutto dovesse finire. Perché alcune persone escono dalla nostra vita, ma non necessariamente dal nostro cuore. Loro sono Karol G e Bruno Mars con Still.

0: La super collaborazione, o meglio il super joint.
1: Il joint album, bravo.
0: Ok, abbiamo imparato, o meglio ho imparato questo nuovo termine, grazie Carlotta, bravo, tra Karol G e Bruno Mars, che si intitola Still, non come il nome di un famoso brand di motoseghe.
1: Perché okay, tu te ne intendi di motoseghe.
0: Anche non fare battute, comunque lì c'è un H in più che non c'è nel titolo di questa canzone. Tra l'altro Karol G, parlando un po' di concerti e parlando di concerti dell'anno prossimo, ok, sì, verrà a suonare a San Siro.
1: Per la prima volta.
0: Per la prima volta il 24 di luglio.
1: No, mamma,
0: 2027.
1: Troppo caldo però, caro.
0: E io ho capito solamente nelle ultime settimane che quando abbiamo dato questa data mesi e mesi, sì, fa, in realtà si riferiva al 2027.
1: Certo.
0: Mi sa che in onda ho anche detto 2026, in un paio di occasioni.
1: Fa niente,
0: va bene. Un altro protagonista adesso dell'estate 2027 è in scaletta.
1: Esattamente.
0: Okay? Noi così da capitolato dobbiamo citarlo ogni volta, perché altrimenti la Sabrina ci rimane male. Ciao Sabrina Perego dell'ufficio musica, che salutiamo e che ci aiuta a mettere insieme questo bel programmino. Stiamo parlando di lui, il più figo di tutti, cioè Harry Styles, che appunto ha annunciato le date questa settimana e suonerà il 7 e 8 agosto 2027 a Roma.
1: Bravo,
0: al Circo Massimo.
1: Sì, sì, okay, sì. E comunque programmone, non programmino, Francesco.
0: Programmone, hai ragione.
1: Basta.
0: Nicola altrimenti ci bacchetta.
1: Esattamente.
0: Stavamo parlando di lui, appunto, Harry Styles.
1: E allora

0: Ti sei messa in coda anche tu questa settimana?
1: No, sinceramente no.
0: Invece ho visto la Sabri, sì, era
1: lì. 65.000 persone in fila.
0: Fantastico.
1: Ma ti rendi conto?
0: Mia. Peggio di Viale Zara, Viale Fulvio Testi a Milano al mattino alle 8.
1: Solo 10 minuti di tempo per prendere i biglietti.
0: Vabbè, stiamo parlando del concerto, dei concerti di Harry Styles della prossima estate, il 7-8 agosto 2027. Lo ricordiamo e che abbiamo ascoltato poco fa con Dance No More. E adesso, dopo una canzone che conoscete bene, ne arriva una nuova, quindi Carlotta, a te la linea.
2: Titolo:
3: Kintsugi.
2: Artista:
3: Elisa.
2: Nazione:
3: Italia.
2: Genere musicale:
3: pop. Le crepe, le cicatrici e la rinascita. Kintsugi è un brano intimo che racconta la possibilità di trasformare il dolore in nuova bellezza. Scritto da Elisa e prodotto da Bardust, il pezzo è stato ispirato proprio all'antica arte giapponese, che prevede di riparare con l'oro gli oggetti di ceramica rotti per metterne in risalto le fratture. Le cicatrici, quindi, non solo non vanno nascoste, ma vengono esaltate e possono diventare parte della nostra storia, acquisendo un inedito valore. Gli inciampi della vita e le fragilità non sono da cancellare, perché diventano parte integrante del percorso di rinascita. Poter osservare le cicatrici ci ricorda che siamo passati attraverso qualcosa che, sì, ci ha segnati, ma ci hanno anche trasformati. E allora questi segni non sono più qualcosa da nascondere, ma l'anima della nostra forza. Lei è Elisa con Kintsugi.
2: Le canzoni più suonate.

0: La nuova bellissima di Elisa, si intitola Kintsugi, sura di DJ con la produzione di Dardust, quindi insomma marchio di qualità, una certo. canzone che ho imparato grazie alla tua scheda di poco fa, che è dedicata anche in questo caso alle cicatrici.
1: Alle cicatrici, certo.
0: Tante cicatrici in queste molte. Schede. Canzoni che parlano di cicatrici, come diceva Jovanotti, ogni cicatrice è un autografo di Dio.
1: Così oddio, ma così me la dici?
0: Tu ne hai
1: carino.
0: Qualcuna?
1: Io,
0: io sono
1: sì,
0: pieno.
1: Uno sulla testa.
0: Addirittura, io penso, io ne ho una sulla faccia,
1: la
0: grazie
1: vedo.
0: A una biciclettata un po' spericolata giù da una collina nel mio paesiello. E poi ricordo che da piccolo, durante le estati, praticamente avevo, come tanti e tante all'ascolto, avevo le ginocchia perennemente sbucciate.
1: Vabbè,
0: che non si rimarginavano mai. Kintsugi invece ho imparato, l'abbiamo imparato questa settimana mentre suonavamo questa canzone, che è appunto quest'arte che prevede di riparare con l'oro oggetti di ceramica rotti, insomma,
1: bello.
0: Per metterne in risalto le fratture.
1: Bellissimo, okay? È veramente
0: molto poetico, ma come diciamo a Summer Camp, ci riporta anche un po' più a terra. Ci vengono in mente i lavori del dentista.
1: Ah, ma come?
0: Sai che l'oro si utilizzava e si utilizza, sì. credo ancora, insomma, dai.
1: Ma vi ho sentiti in onda dirlo, una roba del genere.
0: Basta, non lo diremo mai più. Andiamo avanti con la musica qua all'interno di 30 Songs su Radio DJ. C'è questa canzone bellissima.
1: Sono gli ultimi posti.
0: Sì, gli ultimi
1: Lei
0: passi.
1: È Olivia Dean con Baby Steps.

0: all'interno di 30 Songs insieme a Olivia Dean e all'ultima canzone che si intitola Baby Steps.
1: Oh,
0: ci piace tantissimo
1: molto.
0: Lei e i suoi vestitini a fiori
1: carine.
0: Ti ci vedrei bene, guarda.
1: Con i io ce l'avevo un vestitino a fiori.
0: Dai, vieni in radio un giorno.
1: No,
0: così.
1: Non ci
0: ti
1: penso
0: prego,
1: neanche,
0: ti prego,
1: ma
0: ti
1: non
0: prego.
1: C'entro neanche in quel vestito.
0: Ma figurati che sei in forma sbagliata.
1: Oh, basta dirlo.
0: Di che ti stai allenando?
1: Dillo ancora.
0: Ma cosa fai? L'Irox tu?
1: No, Pilates, no, niente Irox.
0: Hai seguito quella notizia questa settimana, ma non la citeremo perché la conoscete benissimo e poi fa un po' schifo.
1: Dai,
0: ecco, soprattutto a quest'ora del weekend dove bisogna relegare lo spazio e il tempo solo alle good vibes.
1: Esattamente.
0: Okay? Siamo arrivati in fondo a quest'ora di 30 Songs, ma non temete, ne arriva un'altra carica di musica e scarichissima di parole, giusto quelle che servono.
1: Esatto.
0: Con Francesco e Carlotta, sempre qua su DJ, piccola pausa e torniamo.
2: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza

0: che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops!
8: Ops!
7: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
15: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99 Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
19: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
20: Respira, sei in Trentino.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
23: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
24: Cortilia, che piano?
23: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
25: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
26: Dual Motor, Dual Desire.
25: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
26: Suzuki.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Il nostro 30 Songs History, con cui si apre un'altra ora di 30 Songs, era quello dei Moloco, 1998,
1: wow,
0: l'anno dei miei 18 anni, ok?
1: Davvero?
0: Yes, oh. Che si intitola Sing It Back, nella versione remix con il quale poi è diventata famosa, del DJ austriaco-tedesco, ma mi pare tedesco, Boris Dlugosz, un nome che andava tantissimo in quegli anni e poi ultimamente è un po' scomparso.
1: Difficile da dire.
0: Una canzone che era perfetta ad ascoltare il sabato sera di quegli anni, magari soprattutto nel momento in cui ti stavi preparando per uscire, ok?
1: Ah, ti dava la carica.
0: Sì, quando mettevi quei profumi tipo CK1, quelle robe che andavano
1: tipo Polis,
0: ah, può essere, c'era un profumo così,
1: può essere.
0: Mi sa che era più della tua generazione. Grazie. Noi andavamo di Dolce Gabbana o CK1, sicuramente in ascolto sentirete solo a citarlo il profumo di quell'epoca.
1: Scandal, forse.
0: Scandal, wow, scandal. Questo non lo conosco, me lo segno, magari
1: ma
0: lo metto su stasera.
1: No.
0: Comunque qua all'interno del sabato del villaggio, chiamiamolo così, di Radio DJ, chiamato 30 Songs, vi suoniamo non solo le canzoni del passato, ma soprattutto le canzoni del presente, esatto, e le canzoni del futuro. C'è ancora un'ora che ci aspetta con un sacco di brani da ascoltare insieme. Vi teniamo compagnia da qua alle 16 con Francesco e Carlotta. Queste 30 Songs, non andate via perché tra pochissimo si parte.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La hit dance dell'estate che non ti aspetti, quella di Hugel insieme a Ultranate, che si intitola Moving to the Sun, su Radio DJ all'interno di 30 Songs, sicuramente tra le canzoni preferite dell'ultimo periodo e di quelle anche più ballate.
1: Okay? Molto, okay. Davvero tante.
0: Ti scateni nel dance floor con questa?
1: Io? Sì. Ma io non mi scateno proprio, Francesco.
0: Tu fai solo i TikTok.
1: Okay? No, assolutamente, neanche. Io sto lì seduta in un angolino.
0: Davvero?
1: Ma sì.
0: Ma guardi il telefono o parli con qualcuno?
1: No, parlo.
0: Ma bevi anche un drink magari?
1: Ma certo,
0: bravo, analcolico,
1: sì.
0: Bravissimo. Sempre. Bravissimo. 30 Songs, appunto, il programma che vi suona le nostre canzoni preferite, quelle più programmate della settimana su questa radio meravigliosa che state ascoltando, che si chiama Radio DJ. Con Francesco Quarna, che sono io, con Carlotta Multari,
1: che sono io.
0: Sei tu, Francesco e Carlotta, e un sacco soprattutto di artisti che sono pronti ad esibirsi. Facciamo finta di essere a un festival.
1: Bello, okay? Ci piace.
0: Tipo la prossima, che è sicuramente una delle artiste più interessanti del panorama indipendente italiano delle ultime settimane. Un bellissimo rientro dalle vacanze. Questa canzone, perché è uscita da qualche settimana. Lei si chiama Anna Castiglia.
1: Esatto, e ci porta Niente di me.
2: Non voglio più cultura.

0: meno male.
1: Va detto, tra cui appunto spicca questa Anna Castiglia da Catania che abbiamo ascoltato su Radio DJ con questa nuova canzone molto bella.
0: Brava.
1: Molto originale, che si intitola Niente di me, questa ci piace.
0: Molto.
1: Qui sì. È scuola siciliana in purezza, fantastico. Carlotta invece adesso
0: sì.
1: Ci attende una bella novità.
0: Ma okay? Certo, una delle mie preferite.
1: Davvero,
0: tra l'altro.
1: Ci piace, molto. Qui andiamo un po' nel genere cosiddetto yacht rock, hai presente?
0: Ok, certo.
1: Che è quel genere musicale un po' da bavchetta, con la
0: da?
1: V, da barchetta.
0: Bavchetta, perché con la V?
1: Perché appunto yacht rock, con lo yacht, quella musica da mettere in sottofondo, se magari ci state ascoltando, chissà se c'è davvero qualcuno che ci sta ascoltando yacht. Da uno yacht e che è perfetta per fare da sottofondo a delle chiacchiere, ok? Così, tra amici,
0: sì, sì.
1: Ok? Anche se non avete una barca, uno yacht, fate finta di avercelo, ok?
0: Comunque.
1: Perché la canzone che stiamo per ascoltare è perfetta per questa occasione. Vai Charlotte!
2: Titolo:
0: Small Talk.
2: Artista:
0: Charlie Gere, Cat Burns.
2: Nazione:
0: Regno Unito.
2: Genere musicale:
0: pop. A soli 23 anni, Charlie Gere ha costruito la propria carriera cimentandosi in più dimensioni. Da prodigio del sassofono con una formazione classica a studente di economia, poi modello e pugile. Ha portato avanti anche la costruzione di una community online, per poi dedicarsi alla musica a tempo pieno. La collaborazione con Cat Burns è arrivata spontaneamente, dopo che Cat ha commentato uno dei video TikTok di Charlie. Lo stesso Charlie, parlando del pezzo, dice: "Small Talk racconta la speranza tipica degli inizi. È un pezzo ottimista che parla di potenziale." Il brano, infatti, racconta dell'eccitazione e delle possibilità che arrivano quando si approccia a qualcosa di nuovo. Il mix è reso perfetto dall'incontro tra il sound iconico che mette al centro il sassofono, le influenze disco pop e la voce calda e graffiante di Cat Burns, che si sposa perfettamente con le sonorità della canzone. Loro sono Charlie Gere e Cat Burns con Small Talk.
2: 30 songs, le canzoni più suonate da Radio DJ.

0: Ve l'ho detto che sarebbe stato yacht rock in purezza questo,
1: già, bello, bello, bello. Un nuovo termine sbloccato per me.
0: Dai, bene. Loro erano Charlie Gere insieme a Cat Burns con questa canzone che si intitola Small Talk.
1: Piccole parole.
0: Chiacchiericcio, come il programma di Chiara e Ciccio, che è bellissimo, tra l'altro, che salutiamo. Insomma, state ascoltando Radio DJ, questo invece è 30 Songs, un sacco di musica, pochissime parole. Alcune canzoni sono super nuove, tipo quella che abbiamo appena ascoltato, altre invece le conosciamo bene e soprattutto conosciamo bene gli artisti che le cantano.
1: Ovvio, okay? Infatti stiamo parlando di Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: 30 songs, 30 songs, le canzoni preferite di Radio DJ.
1: Prima di te, prima non c'è ora, siamo più soli di una piazza vuota.
2: Una canzone che conoscete bene, uscita infatti qualche settimana fa, ma mi sa anche qualche mese fa, è quella di Emma e Fabri Fibra, che si intitola Antidroga, su Radio DJ all'interno di 30 Songs. C'è un'altra canzone che conoscete molto bene di quest'estate, perché appunto, se vi è capitato di andare da qualche parte a ballare,
3: ah, certo,
2: ok, a muovere quattro passi di danza.
4: Voi non vedete Francesco Quarna, però è uno spettacolo ai miei occhi.
2: È meglio che non mi vedano, quando è uno spettacolo di arte varia, come direbbe Paolo Conte.
4: Facciamo così, andiamo.

0: Tu non hai idea di cosa succede quando suoni questa canzone,
1: sì,
0: con un pubblico davanti.
1: Okay,
2: sì, e non sono lì a guardare le storie di Instagram o i TikTok. Ballano!
1: Frecciatine, frecciatine.
0: Non è il tuo caso.
1: No, no.
0: Stiamo parlando della mega hit mondiale di questo duo olandese che si fa chiamare Another, scritto Another, qui insieme ai 54 Ultra nella canzone che si intitola Talk to You.
1: E noi stiamo parlando con voi.
0: Esatto. Si mette musica consolidata, come si dice, musica che conoscete bene, alcune novità assolute, altre invece che magari sono in rotazione da qualche settimana, ma solo negli ultimi giorni stanno iniziando
1: piano
0: a farsi
1: salgono
0: conoscere.
1: Come?
0: Come lei.
1: La
0: ci
1: prossima,
0: piace?
1: È sì, certo, sì, sì, sì. Sienna Spyro.
0: Numero uno in Inghilterra, tra l'altro, lei.
1: Molto, molto brava.
0: Leggevo in un titolo un po' così clickbaiting che è la prima artista femminile dopo 12 anni a raggiungere il primo posto della classifica.
1: E invece
0: in realtà è così, ma diciamo, tra parentesi, è la prima artista femminile giovane,
1: ok,
0: poi è tutto relativo, ad arrivare al numero uno. Bravissima, comunque la canzone ci piace un sacco, è un super lentazzo che ci porta verso l'autunno.
1: Oh, caldo, caldo. E allora ascoltiamo Great Expectation. 30

0: Una canzone perfetta per l'autunno che ci porta verso la stagione che amiamo forse di più, quella del foliage. Mamma mia, che fantastici colori, e che ci fa venire voglia di metterci su una camicia di flanella
1: e riscaldarci così davanti a un camino, un fuoco,
0: e non davanti a un condizionatore come stiamo rischiando di fare se andiamo avanti così.
1: Guarda,
0: insomma,
1: io preferisco morire di freddo piuttosto che di caldo.
0: Esattamente, che però ci fa venire voglia anche qui magari di una bevanda calda.
1: Ma certo, un tè caldo, una cioccolatina,
0: un chai latte, come va
1: un
0: adesso
1: chai latte, mai assaggiato però.
0: È quello che sa tantissimo di cannella, quindi se non ti piace la cannella lascia perdere.
1: No, no, okay, mi piace tanto.
0: Dicevamo, Sienna Spyro, Great Expectation, dal numero uno della classifica inglese, molto bella, molto autunnale. E non è l'unica giovane artista femminile che troviamo qua in 30 Songs e che ci piace molto, ok? Nel caso della prossima in scaletta torniamo in Italia, torniamo in Toscana, anche se lei ha frequentazioni con Manhattan.
1: Sì,
0: okay,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: Brooklyn,
1: guarda,
0: forse, ok? Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Burt Cole.

0: Intitola più in alto la canzone di Alice Bisi, a.k.a. Birth, con cui andiamo a chiudere questo blocco, questa mezz'oretta di 30 songs, poco prima a questo punto di andare a fare un'altra pausa per un
1: caffettino.
0: Non un matcha? Non vuoi un matcha adesso?
1: No, caffettino, ho bisogno di...
0: Normale, sai, ricordiamo sempre che la macchinetta di Radio DJ del primo piano durante il weekend serve anche, diciamo così...
1: Il caffè shakerato.
0: Le bevande spiritose, ok?
1: Che carino!
0: I caffè trasparenti.
1: È un segreto comunque.
0: Dai, è un segreto, ma non è un segreto che tra poco torniamo qui su Radio DJ con 30 songs per un'altra mezz'oretta di musica.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
7: Ma è tipo che siamo io e te?
6: Ovvio.
7: Poi c'è anche la Costi.
8: Ciao, ragazzi.
7: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
6: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
7: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
6: E niente, è finito il tempo.
9: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
9: Una produzione One Podcast.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde «Ciao, come posso aiutarti oggi?»
19: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
23: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te.

0: 24, ma diventata famosa solo nelle ultime settimane, questa Earrings di Malcolm Todd, un nome che, insomma, come abbiamo detto nella puntata precedente,
1: stiamo imparando a conoscere,
0: sì,
1: adesso.
0: Tenetelo d'occhio, perché secondo noi si muoverà molto molto bene, già, come già tra l'altro sta facendo nella classifica della principale piattaforma di streaming mondiale.
1: Sì, okay? Bravo.
0: Senza fare nome. Earrings, Malcolm Todd, a riaprire questa mezz'oretta di 30 Songs, il programma con Francesco Quarna e Carlotta.
1: Eccomi
0: Muntari,
1: qua.
0: Dove si suonano le canzoni che ci piacciono di più della settimana, sì, qua su Radio DJ, quelle più passate, quelle che sentite qua e là sparse nel palinsesto di questa radio meravigliosa.
1: Lo sapevo.
0: Bravo. Ok, stai diventando aziendalista.
1: No, l'ho preso dal migliore comunque.
0: Dagli Stati Uniti all'Italia, di nuovo alla Toscana, anche in questo caso andiamo ad ascoltare una canzone scritta però da due artisti, che arrivano uno dalla Calabria e uno dalla Sicilia. Ok, tu di Calabria ne sai qualcosa. Stiamo parlando di Bruno Rissas, che insieme a Di Martino, siciliano, invece ha scritto la nuova canzone di lei, della Gianna.
1: Grande, okay. Gianna Nannini, e allora Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Si sente molto la mano di Brunori Sas e Di Martino in questa nuova canzone di Gianna Nannini, molto bella, che si intitola Meraviglioso Errore. Un meraviglioso errore come quello di stare qua su Radio DJ io e te.
2: Ehi!
1: Nel weekend!
2: Non è vero. Comunque, volevo sapere una cosa.
1: Vai, dimmi.
2: Allora, sapevi che il mixaggio di questa canzone è stato fatto da Manny Marroquin. Dai, no, però lo sapevo.
1: Vuoi sapere una cosa e non la sai neanche tu, Carlotta? Scusa.
2: Mettila!
1: Ringraziamo sempre Fosca Donati, la Foschina, perché ci dà una grossa mano con la redazione di tutte le stupidate.
2: E comunque questo ingegnere del suono ha vinto ben 14 Grammy Awards, vorrei vendere.
1: Muti, sgrava, come si dice.
2: Sgrava.
1: Andiamo avanti con la musica all'interno di 30 Songs, cambiamo completamente genere, cambiamo completamente sound, mettiamo un altro dei pezzi dance elettronici più ballati, più ascoltati
2: anche,
1: dell'estate.
2: Certo. Okay.
1: Loro arrivano dalla Norvegia, ci portano un po' di freschezza.
2: Ci piace,
1: okay,
2: esatto.
1: Ci piace. Fiordi.
2: Stiamo parlando dei Bausa con Magnetic.
3: Le canzoni più

0: Magnetic, questo è il titolo del pezzo dei The Bausa, questo trio di musica elettronica che arriva dal mio paese preferito d'Europa.
1: È anche il mio.
0: Cioè l'Italia?
1: No, scusate, più o meno, no vabbè.
0: Occhio al vilipendio.
1: Tutto il rispetto.
0: Stiamo parlando della Norvegia, dove mettendo da parte i soldini già adesso, magari il prossimo
1: anno. Tra due anni.
0: Tra due estati forse riusciremo, insomma,
1: tra due anni,
0: regalarci una vacanza da quelle parti. Sai che ultimamente va molto questa cosa della coolcation, hai presente?
1: Cos'è la coolcation?
0: È fare le vacanze in posti freschi. Non solo fighi, ma anche freschi.
1: Cool
0: vacation,
1: certo,
0: ok?
1: Certo.
0: Perché diciamo che l'estate negli ultimi anni è diventata particolarmente insopportabile. Quindi l'anno prossimo mettiamo via, spacchiamo il porcellino. E magari ci facciamo
1: una
0: vacanzina.
1: Io avevo una mucca, non avevo il porcellino.
0: Ah, vedi, più grande allora. Certo. Allora paghi tu. Sai che lì poi costa tutto tantissimo.
1: No,
0: quindi
1: non lo
0: ecco,
1: so,
0: andiamo
1: certo
0: di grandissimo risparmio. Non ci risparmiamo invece sulla musica, ok?
1: No, per
0: stiamo
1: niente
0: comunque in zona più o meno nord Europa, diciamo così,
1: okay,
0: anche con i prossimi artisti. Scendiamo un po' di latitudine, ma non tantissimo.
1: Esatto, dalla Norvegia andiamo in Irlanda per ascoltare i Fontaines D.C. con Marianne.

0: I riferimenti musicali sono inequivocabili nel nuovo dei Fontaines D.C. Sicuramente hanno ascoltato molto nomi tipo Depeche Mode, ma anche i Cure, o tutto quel genere New Wave primi anni 80, che si sente tantissimo in questa nuova canzone che si intitola Marianne.
1: Vero, però adesso ti parla una Carlotta adolescente.
0: Vai, Marianne. I Fontaines Carlotta,
1: D.C. Smettila. Sì. Mi ricordano molto una band di quando andavo alle superiori, okay. I Cheese Atlantic.
0: Urcan, mai coperti. Mi sa che non li abbiamo mai suonati a Radio DJ, ma
1: rock
0: dopo li andiamo ad ascoltare.
1: Australiani, bene, molto.
0: Quindi anche tu hai un passato rock and roll.
1: Ma sì, un pochino.
0: Vedi. Tra la trap e certa musica,
1: guarda,
0: K-pop, forse.
1: Non sottovalutarmi. No, il K-pop
0: questo
1: no.
0: Questo non lo farò mai. No, a te piace tanto la musica funky disco anni 70?
1: Sì, molto.
0: Brava,
1: 70,
0: come mai
1: 80.
0: Come mai questa passione?
1: Non lo so così.
0: Tuo papà, la tua mamma?
1: No, forse no. Il signor Usuelli.
0: Grande Dario, ok. Ottimo, e proprio da quegli anni, dagli anni 80, dai primi anni 80, dai club di New York arriva la prossima artista, perché
1: esatto.
0: Lì è nata, lì si è formata artisticamente, stiamo parlando di lei.
1: Stiamo parlando di

0: dance degli anni 90, che però mi sa che era prodotta da un'altra parrocchia, non questa,
1: sì, sì,
0: ok? Il nuovo di Madonna, appunto, Dance Etiria, che abbiamo ascoltato su Radio DJ all'interno di 30 Songs, una delle canzoni più programmate dalle radio italiane nelle ultime settimane. Brava Madonna e bravo anche Stuart Price, a.k.a. Jacques Leconte, che è il produttore storico con cui aveva già collaborato per il primo album Confession e con cui si è di nuovo misurata con questo disco particolarmente dance.
1: Confession 2, tra l'altro.
0: Esattamente. Adesso in arrivo ancora musica italiana, niente New York, siamo tra Aosta e Genova, okay?
1: Proprio vicino vicino.
0: Sì,
1: stiamo parlando di Julie Bresch, che ascoltiamo con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: piace soprattutto al mattino presto,
1: perché ti tranquillizza.
0: Bella, sa proprio descrive perfettamente quei momenti, magari al mattino con il sole che filtra dalla finestra, magari su un bel parquet francese,
1: con un caffettino in mano,
0: magari se non devi lavorare nel weekend, perfetto.
1: Il nostro sogno,
0: esatto, è quella di Julie Bresch, che si intitola Serenamente. Ma il titolo fu più azzeccato. Queste 30 songs, ancora una canzone da ascoltare prima di fermarci, ok?
1: Novità.
0: E quindi per le novità io mi zittisco, mi sto zitto, mi metto da parte. Bravo. E ascolta tutto quello che ha da dirci Carlotta.
2: Titolo:
3: Joy.
2: Artista:
3: Ray. Amma Absolutely.
2: Nazione:
3: Regno Unito.
2: Genere musicale:
3: pop, soul, gospel. La notte e il giorno, il buio e la luce. Da questo contrasto nasce Joy, brano con cui Ray e le sorelle Amma e Absolutely trasformano la sofferenza in un inno alla speranza. Tutti noi passiamo attraverso paure, solitudine e momenti difficili, ma possiamo scegliere di non restare nel dolore. Ecco, Joy racconta proprio questo, della decisione di inseguire la luce. Il featuring con le sorelle Emma e Absolutely rende il brano super intimo. Le loro voci si intrecciano in un mix di energia e spiritualità, e il risultato è un brano pop con contaminazioni soul e gospel. Nel video portano la Joy Mobile per le strade di Londra, regalano girasoli e raccolgono sorrisi tra le strade della capitale. Perché anche dopo una notte difficile, la luce arriva e la gioia torna. Loro sono Ray, Amma e Absolutely con Joy. Joy.

0: Si intitola Joy, come la gioia di stare qui ogni weekend.
1: Dammi un abbraccio, Francesco.
0: Uno dei pochi, certo. Sai che io non elargisco tanti abbracci.
1: Natale,
0: okay?
1: Compleanno.
0: Stop, finito. E 30 Songs, cioè il programma con le canzoni più belle, le canzoni più programmate della settimana qua su Radio DJ. Tra cui c'era appunto la nuova di Ray insieme
1: a... le due sorelle.
0: Come
1: Amma?
0: Si chiama?
1: Amma. Absolutely.
0: Amma, io saluto Amma. Ciao Amma. E saluto anche tutti voi che siete stati in ascolto. L'appuntamento è per domani, sempre tra le 14 e le 16, sempre su 30 Songs. Adesso arrivano Pecchi e Damiani.
1: Bravo.
0: Ok, un po' di toscanità che ci mancava nel palinsesto di Radio DJ. Per cui da Francesco Quarna
1: e da Carlotta,
0: buon sabato sera.
1: Ciao.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online.

0: Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dubbi, tutti senza dubbi. King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
8: Tutti senza dubbi.
7: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
9: Non c'è una destinazione.
7: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Nel blu. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
9: Ci piace così.
7: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
10: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buon pomeriggio, le 4.

0: words, more vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous di Mick su Radio DJ. Ormai abbiamo imparato a conoscere questa ragazza da un po'. Forse non sapete che oltre a essere cantante è anche cantautrice e ha scritto per un sacco di artisti e artiste in giro, tra cui nel 2023 all'Eurovision per la cantante di Malta ha scritto la canzone. Tu dirai,
2: pensa a te,
1: tu dirai che canzone è, non lo so, non me la sono scritta.
2: Malta,
1: non ho scritto il titolo.
2: Che edizione era dell'Eurovision?
1: 2023.
2: Malta, controlla 2020, tu dici qualcosa però, perché
1: no, controlla nel frattempo, perché non mi sono dimenticato di scrivere la canzone, ma perché non era famosa, cioè non la conoscevo e quindi
2: gruppo pop The Busker nel 2023 a Liverpool hanno portato Malta sul palco con il brano Dance Our Own Party.
1: Quindi scritto da Mick, per caso The Busker sono maltesi o no? Perché spesso, cioè, capita.
2: Ah,
1: che...
2: tu hai ragione, un po' come quando fanno, lanciano il contest di San Marino, che
1: sì,
2: poi ci sono gli altri posti. E lo sai che è così a occhio? The Busker è composto da David Gretsch, John Paul Borg e Sam Meakin. Secondo me non sono tipici,
1: non sono
2: cognomi
1: maltesi
2: di Malta.
3: Vabbè, ma Malta fa parte dell'Inghilterra, quindi...
1: Cioè, in che senso fa parte dell'Inghilterra? Cioè,
2: attenzione, perché geopolitica già alle 16.03.
3: Non lo so,
1: senso che magari
3: hanno delle
1: origini, no, magari tu dici.
3: Sì, non mi ricordo adesso.
2: Mary, guarda. Cioè, ora io fino a che non ne so di più di Malta che fa parte dell'Inghilterra.
1: Che, non fa parte dell'Inghilterra.
3: Ma hanno un solido legame storico.
2: Posso dire che potevamo andare avanti, perché The Busker sono maltesi.
1: Sono maltesi,
2: gruppo indie pop new funk, quante ce n'ha, io non lo so, è un po' come forte tosta indipendente,
1: certo.
2: Fondato nel 2012, vedi, noto soprattutto tra virgolette solo per aver rappresentato Malta all'Eurovision del 2023.
1: Un abbraccione.
3: E comunque fa parte del Commonwealth, quindi avevo ragione.
1: Vabbè, ha ragione lei.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Guida una Defender, falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: 3332688 per i vostri messaggi, così le cose importanti
1: l'abbiamo dette. No, ma poi la cosa fondamentale, si comincia alle 4, nuovo orario, ormai è già la terza settimana, perché io questa settimana sono tornato giù in Toscana, sono andato a mangiare da mia zia,
0: che salutiamo,
1: si era persa questo cambio di orario, mi fa, ma io ho messo

0: alle 2:30. Ma un c'eri.
1: No, un c'ero.
0: Ma scusa, sì, alle 4. Quindi, giustamente, l'orario nuovo per un po' di tempo va ribadito.
1: Però scusami, tua zia non ti segue su Instagram?
0: Mia zia non ha Instagram, cioè mia cugina sì, tutti quanti, però probabilmente si era perso questo cambio di orario. La mamma si era dimenticato di aggiornarla.
1: Di comunicare con tutta la famiglia che il figlio, il prodigo, ha un altro orario.
0: Ci sta,
1: di DJ.
0: No, che uno è abituato da 3 anni a mettere alle 2:30, alle 3, perché magari in corsa, Quindi, come per mia zia, per tutti all'ascolto, ufficiale dalle 4 alle 6. Ciao Mary!
2: Ciao, buon pomeriggio!
1: Ciao anche alla nostra Barbie, regia!
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti! Vi faremo compagnia per le prossime 2 ore. Davide ha già detto una cosa importante, cioè che questa settimana è tornato in Toscana. Ovviamente noi cominciamo parlando degli affari nostri, ma se voi ci volete raccontare quello che avete fatto voi in questa settimana va benissimo.
0: Poi lo leggiamo a casa.
1: No, lo leggiamo a casa, lo leggiamo in diretta.
0: Vi faccio stampare i messaggi a me, poi in settimana. Giovedì faccio una storia su Instagram e vi rispondo lì. Vado a casa di Fede e facciamo una storia insieme, perché Fede da solo sui libri e sul tennis.
1: È vero. Perché sappiamo che Davide è stato in Toscana?
0: Perché voi fate gli affari miei, andate a vedere le storie.
1: Perché quando Davide torna in Toscana, lui ha questa nonna Tina, che è un personaggio incredibile, pazzesco. Saluto.
0: Lei lo sa dell'aggiornamento fortissimo di orario, eh? Lei
1: sa,
0: alle 4 accende.
1: Ma perché è mia grande fan.
0: Assolutamente.
1: Ecco, diciamolo, di vedere le pubblicità. Sì. Contento.
0: Tu in casa mia sei come Arturo in casa tua, che ormai tu sei bypassato. Cioè, giustamente, ma anche tuo fratello.
1: Certo.
0: Perché il nipote.
1: È più importante.
0: Tu a casa mia uguale, a casa di mia nonna. Fede come sta?
1: E Davide ovviamente utilizza nonna Tina, perché è un personaggio strepitoso, per fare i suoi contenuti.
0: No, ma non è vero.
1: Hai fatto, ma sto con la mia bed in giro,
0: sì,
1: con la mia
0: bed. Si è divertita un botto.
1: Beh sì, ma è perché fa ridere.
0: Ma era tanto e non ci facevo un video insieme.
1: No, la mia bed in giro.
2: Mi chiedevo se tu non avessi mai fatto una foto autografata da dare alla nonna.
0: No, però l'ho portato a casa di mia nonna, quando una volta è venuto dalle mie parti, perché non capita spesso io e Fede di ritrovarsi nelle stesse parti in Toscana, perché diciamolo, la Toscana è come le altre regioni, cioè bella larga. Perché tutte le volte ci dicono: ah, ma voi abitate nella stessa città? No, siamo a 3 ore di distanza.
1: Sì, è vero, è lontano.
0: È come in Lombardia, capito? Ci vogliono delle ore
1: Sicilia,
0: per passare.
1: Certo.
0: No, ho preso una regione a caso, perché stiamo qua.
1: Ah no, pensavo tu volessi aggiungere qualcosa. No, è vero. Ma cioè, io mi ricordo quando abbiamo fatto la reinaugurazione del...
0: Ah già, anche lì l'hai vista.
1: Del negozio.
0: Ma quante volte l'hai vista la
1: minore? Dei genitori di Davide. Io poi a un certo punto ho fatto partire
0: già
1: un applauso per nonna Tina,
0: perché era il suo compleanno. Cioè Fede ha animato la festa della mia nonna.
1: Ero proprio l'animatore e lei era felicissima e sono contento. Un abbraccio.
0: Saremo
1: un
0: io e te. È partita quella con Fede, la lanciava. No, ancora non era uscita. Il numero l'hai dato.
1: L'ho
0: vero?
1: Dato, però se vuoi lo ridiamo: 347-342-5220. Poi cercheremo di inventarci anche degli argomenti seri e non queste amenità.
0: Ah, cioè, ho capito, parlavo di mia nonna.

0: Buon pomeriggio, Radio DJ, buon pomeriggio Tuscani.
1: Ciao.
0: Perché Malta è stata sotto il dominio britannico per tantissimi anni, okay, dal 1800 fino al raggiungimento dell'indipendenza. Infatti ancora si parla tantissimo inglese.
2: Ok, quindi adesso sappiamo le cose.
1: Posso dire, ma forse noi non ce lo meritiamo questo pubblico così alto,
2: così acculturato, dici?
1: Ma perché ogni volta che noi ci addentriamo in argomenti dove si capisce proprio bene che non sappiamo dove andare a parare, ci arrivano dei messaggi che proprio spiegano bene la situazione.
2: Ma, cioè, Davide, è evidente,
1: perché come l'ha detto Mary,
2: no, si capiva niente. Ma chiaro.
3: Vabbè, ma è sempre improvvisato.
2: Sì, no, certo. Ma secondo me, cioè, noi un po' lo facciamo apposta. Noi facciamo un
1: per
2: po'
1: per stimolare le menti.
2: Facciamo un po' i pagliacci, capito? I clown, i giocolieri, questo tendone da circo e tutto quanto. Ma in realtà è per stimolare l'ascoltatore, di modo che la sua conoscenza possa metterla a servizio di tutti gli altri ascoltatori. E così facciamo un programma, mi verrebbe da dire, corale. Perché, Davide? Perché siamo una grande famiglia. E questo l'ho detto.
1: C'era una macchina che è andata via uscire dal parcheggio dopo aver sentito sta cazzata. Ha detto: senti, mi fai uscire da via Massena? Tra l'altro, nella settimana in cui è ricominciata la scuola quasi ovunque, ovunque
2: a questo punto,
1: si sa che gli inizi, no, si fatica un po' per rientrare nei ritmi. Quindi noi vi diamo una mano in questo.
2: Tu dici,
1: cominciare a riprendere in mano la logica.
2: Ok, ma qui solo per i ragazzi che vanno a scuola o in generale?
1: Anche per le scuole serali.
2: Anche
1: in generale.
2: Per le scuole serali.
1: Comunque, che rientrare al lavoro è uguale,
2: è complicato.
1: Cioè, le prime call, io immagino che il linguaggio non sia come ad aprile, maggio, quando sei un pochino più strecciato anche dal punto di vista fonetico.
2: È vero che sì, dal punto di vista del discorso e del parlato non sei prontissimo, però hai una bellissima abbronzatura. E questo fa tutta la differenza del mondo.
1: Che dici? Tu apri la call. Fede ancora non è entrato. Ciao ragazzi, buongiorno. E tu vedi questo.
2: Questo adone.
1: Nothing compares. Cioè, proprio parte anche la musica. Che solitamente uno mette il muto, invece nel caso tuo ti metti Spotify.
2: Mi metto la mia colonna sonora. Sì, più o meno questo è quello che sarà successo in queste prime settimane di lavoro. Anche se ormai a sto punto mi verrebbe da dire:
1: no, non lo dire che l'estate è finita, perché tu mi vai in vacanza questa di settimana.
2: Ma ho capito, c'è l'equinozio d'autunno tra 3-4 giorni.
1: Fede, è solamente una roba scritta sul calendario, cioè, è dentro, esatto, che si sente una stagione.
2: L'estate la senti dentro.
1: Intanto
2: di
1: le
2: te.
1: Castagne in Piazza del Duomo ce l'hanno anche a luglio. Vero. Quindi a me non mi cambia.

0: adesso ha un'altra canzone che mi va molto virale, soprattutto su TikTok,
1: okay,
0: che è Pieno di vita, perché nella, nel ritornello canta "È un'estate bellissima che è finita di già",
1: ah,
0: e
1: okay,
0: quindi certamente si sono tutti aggrappati a queste due frasi per fare il contenuto con, le, con i video e le foto dell'estate che è appena finita.
1: Vedete quando parliamo di Malta, il Commonwealth, cioè,
0: non ne so
1: Davide, niente, non apre bocca, beh, io non so nulla, non so nulla. Quando appena citiamo TikTok, Instagram, no, perché dovete sapere che è successo questo, sì, la nuova,
0: ma non c'è un'università, una facoltà su TikTok?
1: Su Instagram
2: speriamo,
1: cioè,
2: no,
1: speriamo di no, dice, tra l'altro,
2: speriamo

0: Sai che giornata, il nuovo singolo di Angelica alle 16.20 su Radio DJ con voi Pecchia e Damiani. Una bella giornata, mi verrebbe da dire, Davide, un po' in tutta Italia?
1: Sì, sì, è cioè, così. Le temperature sono abbassate un pochino, soprattutto la sera e la mattina, però c'è il sole in quasi tutta Italia. In settimana in realtà doveva piovere tantissimo, per fortuna non è stato come la settimana precedente. È piovuto un po', ma senza fare danni. E comunque c'è sempre l'aria di fine estate, inizio autunno.
0: Ma io, cioè, secondo me, un sacco di persone che in questo momento sono in macchina stanno andando in giro, perché, cioè, ci sono delle persone che fanno le vacanze a settembre, anzi, ce n'è sempre di più, no? Sì. Ne avevamo parlato anche quest'estate, se non sbaglio, nel senso che
1: il famoso più 16% rispetto all'anno precedente. Ma poi c'è da dire che ci sono anche tante altre persone che riescono a gestirsi bene i weekend di fine estate.
0: Vero,
1: quindi
0: vero.
1: Se tu sei vicino al mare, ora è difficile che uno da Torino riparta per due giorni per andare a Riccione, poi magari lo può fare.
0: Ci può stare.
1: Però se sei anche vicino alla montagna o comunque alle città d'arte, quelle due giornate in più te le spendi in quel senso lì.
0: Sono assolutamente d'accordo, Davide, è il motivo
1: per... serio.
0: No, no, ma infatti, no, ma va benissimo.
1: Cioè, che... mi sento un ospite che parla di economia.
0: È il motivo per cui lunedì anch'io parto e vado a fare questo road trip con...
1: Road trip, scar tissue that we should so.
0: Cioè, ti mangiano... nel van a noleggio.
1: Tra l'altro sono riuscito a dire due canzoni diverse dei Red Hot Chili Peppers,
0: certo,
1: pensando fosse ancora Scar Tissue. Invece la seconda parte era Around the World,
0: era un'altra canzone. Vabbè. Prima mia prima esperienza al van, insomma, speriamo che vada tutto alla
1: possiamo
0: grande.
1: Dire le zone senza dire esattamente dove, ma per capire, cioè, perché può succedere, Fede, ti anticipo, dopo superati 10.000 follower succede così. Sì, tu sì. È la prima vacanza

0: adesso credo con i 10.000 follower, anzi siamo quasi a 13 ora.
1: Eh sì, no, ma
0: Fede Pecchia, il profilo è questo. No, può succedere che magari, che ne so, tu sei nella tua comfort zone, privacy, invece qualcuno ti riconosce, dice, ma non può essere che Fede è qui,
1: ok,
0: perché lui sta lavorando,
1: ok,
0: e invece magari sei tu, quindi diamo le coordinate, cioè le regioni quali sono, no,
1: devo,
0: no, il posto,
1: no,
0: le
1: vado,
0: l'hai,
1: no,
0: già,
1: sì,
0: detto,
1: sì, ma
0: quali,
1: certo,
0: sono le regioni che verranno toccate da Federico Pecchia?
1: Beh, vado sul lago Trasimeno e sul lago di Bolsena.
0: Quindi sei andato preciso, eh? Non mi hai detto la regione,
1: no,
0: mi,
1: no,
0: hai dato anche il lago.
1: Ma no, ma sì, ma perché l'abbiamo,
0: fermati,
1: già detto.
0: Fermati lì, Fede, perché io non ho intenzione di stare a rispondere ai direct in cui mi dicono, no, ma Fede non mi ha salutato, eh.
1: No,
0: prossima,
1: no,
0: settimana lo scrivete a me, eh.
1: Anche perché io saluto sempre, cioè sono una persona educata.
0: Ripeto che saluti al presente.
1: Saluto sempre, se non salutava, saluto sempre.
0: È possibile che troviate Fede Pecchia con le cuffie e che non vi considera,
1: no,
0: perché
1: con Sara, okay. Se io sono con Sara e sto con le cuffie, mi manda a cagare, giustamente.
2: Ieri poi sta guidando, non può guidare.
1: Pure, certo.
0: No, nei momenti di relax.
1: Nei momenti di relax mi metto le cuffie, no, non lo faccio.
0: Ieri ho avuto una brutta esperienza, tra virgolette, nel senso che per tornare dalla Toscana ci ho messo 4 ore e mezzo, andavo a Pizzo Calabro, ci mettevo o meno, perché c'era un'interruzione in autostrada, a Reggio Emilia sono dovuto uscire, mi sono trovato nelle campagne emiliane, disperso,
1: okay. Cioè,
0: non riuscivo a seguito andare, mi sono messo in coda, le persone uscivano con me, a un certo punto l'ho perse, ma a Parma ho visto che c'è la fiera del camper fino a domani, ti ho pensato, mi sono fermato, ho detto, ma sapete, potrebbe venire qua.
1: Ma non so niente, io non so nulla di camper,
0: ma sì,
1: non so nulla
0: così.
1: Di van.
0: Anche io quando ho fatto il primo video su Instagram ho detto, ah, non faccio,
1: ma
0: non so niente.
1: Video su Instagram.
0: Poi invece, capito, mi sono appassionato, cioè, quindi è probabile che nei prossimi anni tu faccia le vacanze sempre in camper.

0: 7, lo vedi? C'è un sacco di gente in giro. Adele, ragazzi, di ritorno da una settimana di vacanze in Molise. Non solo esiste il Molise, certo, ma anche un gran bel posto.
1: Bellissimo.
0: È bellissimo, non ci sono, bellissimo, non ci sono mai stato.
1: Bellissimo da girare il Molise. Vabbè, prossimo anno col camper vai lì. Tra l'altro, scusa Fede, ti prendo due secondi perché io ho trovato le caratteristiche, proprio il profilo del turista in camper. Quindi voglio vedere se tu ti riconosci prima di partire in questi aggettivi. È un viaggiatore, quello che va in camper, curioso.
0: Beh, dai.
1: Consapevole, anzi, curioso? Sei curioso?
0: Sì.
1: Allora, curioso, da amico di Fede dico sì, molto. Sì. Ok. Consapevole, tantissimo.
0: Ma di cosa? Consapevole di cosa?
1: Beh, sei una persona, cioè, consapevole delle tue anche abilità, delle tue skills.
0: Quindi, ok.
1: Cioè, è anche responsabile. Okay. E poi orientato al turismo lento. Cioè, quindi magari non ti senti tanto di avventura, ti piace anche ritagliarti dei momenti un pochino più flex.
0: Però scusami, cioè, se tu vai in camper, cioè, invece sei votato all'avventura, mi verrebbe da dire.
1: No, forse ho capito male io, cioè, nel senso, non avventura nel senso, cioè, comunque, magari ti puoi gestire viaggi
0: con calma,
1: ritagliarti anche degli spazi.
0: Decido io quando muovermi, cioè, come muovermi.
1: Stare, che ne so, vicino ad un bosco e lì anche per parecchie ore. Non è che devi svegliarti la mattina alle 6 perché devi fare un cammino, ecco, voglio dire. Non lo so,
0: Allora probabilmente sì. Allora sono effettivamente il viaggiatore perfetto.
1: Ma soprattutto questo turista è un ragazzo, barra ragazza, che sceglie il mezzo non solo come semplice alloggio,
0: ma
1: come strumento di esplorazione autonoma, sostenibile e soprattutto di se stesso.
0: Sì, vabbè,
1: ti riconosci in questo?
0: Sì, più o meno, non lo so, è la prima volta che lo faccio, evidentemente.
2: Ma secondo me ti troverai molto bene.
1: Ma anche secondo me, ma che ci rimanga, faccio il programma da solo.
0: Mi trovo malissimo.
1: Ma scusa, ma prendi il camper.
0: Noleggio.
1: Ma vai anche in altri paesi europei, il programma lo facciamo noi, non c'è problemi.
0: Ma stai buono, ma stai buono. Chi è
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a €579.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale

0: 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: ed è cantato da Anderson .Paak e Cardi, che Anderson .Paak insomma lo conosciamo benissimo, ha fatto un album meraviglioso insieme a Bruno Mars, oltre che una carriera solista strepitosa. Cardi è un rapper e insieme a Anderson .Paak anche loro hanno deciso di fare un joint album, cioè Anderson .Paak, dopo aver fatto l'album insieme a Bruno Mars, adesso dice: ma mi sono trovato bene in compagnia, chiamiamone un altro, e hanno fatto tutto un album intero, e questo è il primo singolo estratto.
1: Forse uno che non c'ha troppa voglia di, cioè gli piace più che altro il lato artistico, quindi si accompagna a qualcun altro anche per gestire tutte le altre robe. Che mi ci rivedo molto, cioè,
0: vai, senso, scusa.
1: No, magari, che ne so, seguire determinati tempi nella produzione.
0: Sì, sì, sì.
1: Dice: guarda, pensaci te, io vengo in studio, si registra.
0: Probabilmente ha più una visione da produttore, sì. E quindi non lo so. Oppure se banalmente si trova bene con le persone, dicevo, facciamo un album insieme invece di fare una canzone sola. Questo non lo possiamo sapere.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono,
0: no,
1: con
0: non
1: noi.
0: C'è Anderson .Paak.
1: Ti immagini avere noi nel weekend Anderson .Paak così?
0: Cos'è,
1: all'improvviso.
0: Qual è la prima domanda che gli fai?
1: Intanto, how are you?
0: Vabbè, eh? Un rapone.
1: Nice to have you here.
0: Sì, vabbè.
1: And so
0: cosa?
1: Poi parlerà lui,
0: dirà,
1: cioè, abbiamo 4 minuti di tempo. Parlo solo io, che intervista è?
0: 16:37, Radio DJ, con voi Pecchia e Damiani. Io direi, Davide, di

0: parlare di uno dei nostri cavalli di battaglia, perché le persone che ci stanno ascoltando, c'è qualcuno di nuovo perché questo è il nostro nuovo orario, però c'è anche qualche, diciamo, assiduo ascoltatore del programma.
1: Parliamo del Tennessee?
0: No, basta.
1: Della Grecia?
0: No, no.
1: Del tennis?
0: No.
1: E di che parliamo? Parliamo, questi gli argomenti.
0: Ovviamente parliamo dei reali. Parliamo dei reali.
1: Sì, ecco. Parliamo dei reali, ma non perché vogliamo parlarne in tutti i modi, perché in realtà, andando a vedere quali sono le notizie che hanno caratterizzato questa settimana, beh, una delle notizie maggiori riguarda proprio loro, soprattutto Meghan e Harry, che vabbè, lo sappiamo tutti, ormai si sono spostati in Inghilterra, hanno lasciato l'America, notizia ormai più di un mese che sono tornati nella patria d'origine di Harry, hanno avviato i loro figli a scuola, quindi li hanno inseriti in una scuola, ne abbiamo parlato, straparlato, perché giustamente hanno fatto un sacco di colloqui, hanno provato la mensa,
0: poi c'era
1: un po' come quando ti sposi, che devi andare a vedere la location, provare da mangiare, io ce li vedo loro,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Ma cioè, venivano alla mia, c'era il purè 3 giorni su 5.
0: E loro di, vabbè, avranno, che ne so, un soufflé di patate, che poi alla fine,
1: allora,
0: è un
1: intanto
0: purè.
1: Scusate inglesi all'ascolto, diciamo che il menù della scuola dell'Inghilterra già di per sé, comunque, secondo me prevede meno piatti rispetto a quello italiano.
0: Ma scusa, ma avevamo letto noi il menù della scuola lo scorso fine settimana? C'erano delle robe gourmet, cioè delle cose, vabbè, clamorose. C'erano non so quanti campi per giocare, c'era, certo, di tutto. Ora non mi ricordo di preciso. Comunque, fatto sta, noi ne abbiamo parlato, sì, e loro hanno cambiato già scuola.
1: Non puoi dire nulla in radio, torni dopo 5 giorni e ti smentiscono.
0: Eh sì.
1: Lavorare il weekend è difficile.
0: E come mai hanno cambiato?
1: Hanno cambiato perché Meghan aveva, o chi per lei, lasciato il proprio numero da inserire nella chat. Mi fa ridere perché, cioè, non ce la vedi, capito? Nella chat di scuola, della classe.
0: Quindi,
1: questo numero però è fuoriuscito quasi subito da questa chat, e quindi è stato condiviso.
0: È un po' come
1: negli
0: se
1: amici
0: noi,
1: stretti.
0: Se noi, visto che siamo nella chat di Radio DJ, condividessimo il numero di Fabio Volo.
1: No, guarda, secondo me anche con il nostro qualcuno l'ha fatto.
0: Qualcuno può essere che,
1: cioè, sì, il numero Fede Pecchia, ovunque.
0: Fabio Carissimo.

0: questa sveglia qua gli ha lasciato il suo numero del cellulare personale, ma non ci credo neanche. E se fosse così, veramente ci siamo proprio.
1: Perché è quello che ci siamo detti noi fuori onda, ma non può. Cioè, immaginiamo che lei abbia più numeri.
2: Sì, ha parecchie sim.
1: Avrà parecchie sim. E lei poteva dare. Cioè, a prescindere qualsiasi numero che dai, però.
2: Sì, è rintracciabile se pensi proprio, cioè se la pensi sulla lunga, no? A livello di hacker, così puoi riagganciarti a qualsiasi cosa. È anche vero che se uno vuole entrare un po' nella normalità,
1: è vero,
2: magari si vuole affacciare una cosa del genere. Un altro dubbio che ho io, magari non è lei che partecipa alla chat, cioè è il numero che si rifà a Meghan Markle, ma magari è la sua manager o l'assistente, la bambinaia, la babysitter.
1: Sì, sì,
2: Mary ride perché ha sotto mano una roba che noi ancora non sappiamo.
1: Non avevamo letto, non avevamo
2: cosa
1: letto.
2: Abbiamo Mary da quelle parti?
3: Abbiamo il messaggio che praticamente inchioda Meghan.
2: Scusa, ma tu Meghan come l'hai Markle trovato se nessuno l'ha trovato fino adesso?
3: No, è su un sito che di informazione.
1: Lei ci ha dato ste notizie,
2: ma su questi fogli non c'è scritto il messaggio.
1: Non c'è scritto perché se l'è voluta tenere per lei, per fare.
2: Non avevo capito che devo fosse un cazziatone nei miei confronti. In realtà io dico Fede, ma lo so, ma non c'è scritto.
1: No, no. Cioè, quindi noi abbiamo il messaggio che Meghan Markle ha mandato in quella chat e il messaggio poi è stato visibile da tutti quanti, è il motivo per cui qualcuno deve aver tirato fuori quel numero lì.
3: Sì, allora la chat si chiama Year Free, quindi okay, anno 3. Non so se
1: è molto semplice. Sì. Ok, ok.
3: E il messaggio tradotto in italiano è: ciao mamme, grazie per il caloroso benvenuto. Sono davvero felice di far parte di questa comunità.
2: Cioè, lei ha
1: è
2: mandato
1: una di noi,
2: cioè,
1: no, come tutte le mamme nelle chat della scuola.
2: Non è riuscita nemmeno a chiedere il grembiule se lo dovevano mettere il giorno dopo o no, che già avevano comunque preso il numero e messo da un'altra parte.
3: Perché lo screenshot incriminato praticamente danno il benvenuto a Meghan e ai figli di Meghan.
2: Certo. Ciao Meghan,
3: certo, certo, con un welcome, ci sono un sacco di welcome. E lei risponde a questo messaggio con questo al gruppo con questo messaggio,
1: sì,
3: con anche delle emoji, cuori.
1: Poverina, lei voleva, come ha detto Davide, voleva un po' respirare la normalità.
2: Lo so perché hanno tra virgolette venduto il suo numero. Troppe emoji, troppe risposte.
1: Certo.
2: Cioè nelle chat di lavoro si sa che devi stare calmo, devi lavorare con la sintesi. Tipo, ciao, sono contento di essere qui. Basta. Se uno ti riscrive ciao, ciao, ciao, se so altre 27 mamme, non puoi rispondere a tutti con emoji.
1: Certo.
3: Diciamo che hanno ritirato i figli da scuola non solo per questo, ma anche perché il tragitto scuola-casa è di 35 minuti e con il
2: lungo,
3: traffico diventava.
1: Ho capito,
3: troppo
1: questo poteva deciderlo prima.
2: È
1: però
2: lungo, sì. Pensa diciamo alla mia mamma se mi avesse ritirato al liceo dopo due giorni perché a Pistoia da Quarrata ci mettevo un'ora o l'autobus.
4: Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, si intitola così il pezzo di Ariete e Angelina Mango su Radio DJ alle 16.49. Stiamo parlando del fatto che i figli di Harry e Meghan sono stati subito, diciamo, spostati dalla scuola che avevano cominciato a frequentare da pochissimi giorni, pochissime settimane, perché Meghan Markle, poverina, è entrata nella chat WhatsApp delle mamme, dei genitori, insomma, dei figli in classe, ha detto a tutti: oh, benvenuti, grazie mille del benvenuto che mi avete dato, sono contenta, grazie mille, ci sentiamo presto, faccine varie. E questo numero poi è stato ripreso da qualcuno e magari dato in pasto a tabloid e robe varie, quindi il suo numero è uscito fuori, motivo per cui, per motivi di sicurezza, hanno deciso di trasferirli e di cambiare scuola.
2: Non è che lei ha mandato un buongiornissimo, quelle gif, quei meme, perché mi sarei incazzato anche io, l'avrei preso il numero e l'avrei dato a qualcun altro,
1: No, ma questo è un tema, no? La chat, la famosa chat dei genitori dei bambini nelle classi. Ora, noi non abbiamo figli, tu hai, diciamo, più esperienza semplicemente perché tua cugina ha un figlio e insomma spesso ti racconta di queste cose. Io però non l'ho mai visto, cioè io non so come funziona la chat dei genitori.
2: No, quello nemmeno io, ma qualcosa in più vi so dire, perché proprio in settimana ho fatto un sacco di esperienze nuove questa settimana, cioè mio nipote ha cominciato le medie.
1: Ok.
2: Quindi questa settimana si usciva a mezzogiorno, dalle 9 a mezzogiorno, quindi insomma abbastanza piccolo come tempo da rimanere a scuola. E un giorno sono andata a prenderlo con mia cugina fuori alle medie, quindi nell'attesa sentivo che lei parlava con altre mamme dei fogli che non andavano bene,
1: certo.
2: E qui la penna dove l'aveva comprata, cose che, perché si trovavano lì, se le dicevano a voce, ma in realtà erano già state riportate il giorno prima sulla chat. Immagino che i primi giorni di scuola siano pieni di conversazioni queste chat. Forse poi la cosa un pochino si appiattisce. No?
3: No, non si appiattisce mai.
2: Per niente?
3: Secondo me ai primi giorni è...
1: Va a 2000 i primi giorni, cioè, sì. Come il gruppo del fantacalcio, cioè all'inizio vai a 2000 e poi...
3: Però ci sono sempre quelli che scrivono e usano quelle chat anche per altri scopi, e quindi magari...
2: Per regali anche di compleanno.
3: Sì.
1: Certo.
3: E quindi diventano un inferno anche per altre ragioni.
1: Scusami però, regali di compleanno, tu intendi regali di compleanno, no, di bambini?
2: Magari sì, c'è un bambino.
1: Però così lo legge anche la mamma del bambino.
2: Vabbè, però la mamma del bambino di 7 anni,
1: dice.
2: Cioè non è che vada al bambino:
1: scusa.
2: Ugo, lo sai cosa ti fanno i bambini?
1: Scusa.
2: Ti fanno un buono per la spa. A parte, ma che regalo è per un bambino di 7 anni?
4: Scusa. Ci sono delle mie cugine che dicono che le mamme a volte si lamentano delle maestre sulla chat.
2: Si è lanciata in pezzo da sola sulla lamentella della
1: ha lanciato la bomba e poi
2: ma che bello è il ruolo

0: che si appiattisce, va sempre peggio. Mio figlio fa prima elementare ed è un disastro. In prima elementare non voglio immaginare le medie.
1: Lì sarà un'escalation sempre più grande, insomma. Arrivano un sacco di messaggi al 347-342-5220 sul tema chat, diciamo chat di classe.
2: Sai cosa? Non parliamo mai delle chat degli studenti, perché noi abbiamo vissuto un'epoca in cui non avevamo il cellulare o comunque non, il WhatsApp non ce l'avevi. Cioè, giustamente, ora non è magari il bambino di 11 anni, però alle superiori c'è la chat di classe degli studenti. Ecco,
1: lì cosa succede? Non lo so. Io gli ultimi anni ho fatto.
2: Cioè, poi verrà frequentata così tanto quella chat? Perché magari ci sono anche dei legami. Cioè, che magari saranno. Non lo so. Non ci siamo mai addentrati in quella roba lì.
1: Abbiamo ascoltato adesso Jennifer Lopez con Let's Get Loud.
2: C'è anche lei nella chat.
1: Avrà una chat.
2: Sono grandi i figlioli.
1: Sono troppo grandi, non lo so. Però diciamo che questa settimana si è molto parlato di lei per un motivo che non riguarda lei, ma una persona che è stata arrestata per furto di batterie per un valore totale di $580. È diventato virale il suo mugshot, cioè la foto segnaletica.
2: Grazie di avercelo detto in inglese.
1: La foto segnaletica di questa tizia che ha commesso questo furto è venuto fuori che è molto molto simile a Jennifer Lopez.
2: C'è un post anche sul profilo Instagram di Radio DJ. Io ho cercato di trovare delle somiglianze, non è che ce ne vedo tantissime.
1: Secondo me non è uguale,
3: ma un po' gli occhi, un po' la fronte, un po' quella parte.
1: Allora andate sul profilo Instagram di Radio DJ, guardatelo e diteci se effettivamente si assomigliano oppure no. Diciamo che qualcuno ha commentato sotto: Jennifer Lopez presa su Wish. Quella roba lì più o
2: certo.
1: meno.
2: Vabbè, il famoso meme.
1: Classica.
2: Poi ne mettiamo un'altra. Mettiamo te e
1: Ignazio Boschetto.
2: Ignazio del volo. Così vediamo quanto vi assomigliate.
1: Quale è preso da Wish e quale no.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The Not Face.

0: Venice e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Orrenzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: My Movies presenta...
12: Joe, ti ricordi di Pineok?
13: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
12: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
11: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
14: Che sta succedendo?
13: È una cosa da pazzi!
11: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
15: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
12: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
14: Anche io.
11: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 5.

0: Lei Cat's Eye con il nuovo singolo che si intitola Animal, e qui arriviamo a, diciamo, l'argomento scottante, quello di cui più si è parlato questa settimana. Perché? Perché questo pezzo è scritto niente po' di meno che da
1: Ed Sheeran.
0: Oh, la E-Word abbiamo fatto.
1: Sì, noi naturalmente sapevamo di parlarne prima di cercare informazioni sulle canzoni della program di oggi. Poi, per caso, io non sapevo, nemmeno Fede, che questo pezzo fosse stato coscritto da Ed Sheeran, e quindi detto, ok, parliamone all'inizio della seconda ora. Perché le stesse Cat's Eye hanno fatto un passo indietro dopo tutta la questione Macklemore di questa settimana. Ora approfondiamo, c'è chi l'ha fatto anche meglio di noi già negli scorsi giorni, perché è roba di lunedì-martedì. Anche in questo caso noi chiudiamo lo studio, poi il giorno dopo succede di tutto. Le Cat's Eye hanno defollowato
0: Ed Sheeran.
1: Sì. E hanno cominciato a seguire Macklemore. E soprattutto messo mi piace ai post che sono stati poi, diciamo, il testo fondamentale della notizia.
0: A me dispiace tantissimo che Ed Sheeran abbia fatto questa uscita, insomma, che abbia fatto quel post che tutti noi abbiamo visto, perché io sono grandissimo fan di Ed Sheeran. E quindi veramente mi dispiace tanto tanto. Tra l'altro nel 2019 allo Ziget io vidi entrambi, perché erano nello stesso cartellone. È uno più forte di quell'altro, cioè veramente due artisti fenomenali. E
1: l'anno scorso, due anni fa, venne anche a Lucca e Cina, cioè di concerti anche negli ultimi anni ne ha fatti tanti.
0: Sì, sì, certo, a Roma l'ho vista, al Parallelomatica, grande fan proprio.
2: Loro sono molto amici, no, anche nella vita privata.
0: Ma certo, hanno fatto anche tante canzoni insieme. È chiaro che questa cosa, soprattutto nel momento in cui Macklemore ne parla sul palco, che voglio dire, non è la prima volta, ma lo fa da una carriera intera. È chiaro che qua esce questa cosa qua e tu dici no, io preferisco non schierarmi, ma l'amicizia magari rimane, però è chiaro che non si può andare avanti più come a livello lavorativo come era successo prima.
1: E come le Cat's Eye, tantissimi artisti hanno defollowato Ed Sheeran, cioè Ariana Grande, ma tantissimi, e vabbè, naturalmente senza parlare di Pink e gli altri che
0: punto,
1: diciamo, fanno già parte della notizia della scorsa settimana, perché di Pink già si parlava nello scorso weekend.
0: È successo un bel casino, magari dopo la pubblicità approfondiamo.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Hey, benvenuto dai Toscani.
0: Sempre noi, Pecchi e Damiani, 7 minuti dopo le 5, seconda ora su Radio DJ. Ha ragione Daniele che dice, cioè ha ragione, può essere che sia come dice Daniele, Ed Sheeran la pensa come Macklemore, ma non lo può dire perché, insomma, ha troppe amicizie, troppi agganci lavorativi dall'altra parte.

0: israeliani, eccetera eccetera, e quindi lui non se l'è sentita probabilmente di dire la cosa giusta, perché c'aveva troppe, diciamo, forse piedi in troppe scarpe, ecco.
1: Sì, non ha pensato poi, secondo me, al seguito anche della cosa, perché ad aver lasciato, ad averlo isolato, non sono solo gli artisti che magari non partecipano al suo concerto direttamente, al suo tour direttamente, ma la stessa band, gli stessi collaboratori. Sì, tant'è che adesso si parla di questo tour che si chiama Loop Tour, che insomma, bisogna vedere anche i biglietti, perché si stanno, tanti fan stanno chiedendo il rimborso degli stessi biglietti.
0: Sì, perché Macklemore non c'è più, e quindi col fatto che contrattualmente, nel momento in cui tu compri un biglietto, ti aspetti di trovare determinati artisti, quando un artista non c'è più, allora effettivamente tu puoi chiedere il rimborso perché non è il biglietto che hai comprato.
1: Ma gli stessi fan di Ed Sheeran, che magari erano lì esclusivamente per lui, non gliene fregava niente di altri artisti della lista, così proprio hanno fatto un passo indietro. Ma come, ma in Irlanda insomma è scoppiato di tutto, cioè le stesse radio, tante radio irlandesi hanno detto che non passeranno più pezzi di Ed Sheeran.
0: È un bel casino, è successo. Ripeto, per questo mi dispiace per Ed Sheeran, perché ha fatto, definirlo scivolone è un eufemismo, ha proprio fatto una cazzata, cioè proprio da fare.
2: Anche perché lui in passato aveva preso delle posizioni politiche, certo, e quindi non prenderle in questo caso. Naturalmente ci sono interessi molto più grandi di lui, e sicuramente non è una sua decisione presa direttamente, ma legata a un sacco di altre cose, ed è molto più grande di quello che è l'artista in sé.
1: Sì, no, hai detto la cosa giusta, cioè non aveva bisogno che Mary si sentisse dire da Davide Grignani, hai detto la cosa giusta.
2: Grazie,
0: ma
2: l'ho
0: detto,
1: scusa, non sono più l'ospite di prima, ora sono conduttore, quindi ah sì, hai detto la cosa giusta. No, quando ha detto appunto non è il caso di prendere posizioni, siccome non l'avesse mai fatto in passato, uno poteva dire ok, lui ha scelto di non prendere posizione, e uno poteva pensarla un po', sì, magari la pensa così o meno, però siccome l'ha fatto in passato, e allora il dubbio ti viene.
0: E poi secondo me lui ha anche in qualche maniera, cerco un attimino di giustificarlo, pensato anche a tutte le persone che lavorano con lui, a quelli che banalmente costruiscono
1: il
0: palco, chi fa i tecnici eccetera, perché se tu dici no, io sto dalla parte della Palestina eccetera, e tu hai una serie di concerti fissati in stadi di proprietà israeliana o comunque sia di persone che
1: legati a quella
0: professano la religione ebraica, e tu dici, se io dico una roba del genere poi mi salta tutto, e non ci perdo solo io, ci perdono anche tutte le persone che lavorano con me. È anche vero però che ci sono grandissimi artisti che già si sono espressi, certo, diciamo a favore di una parte,
1: come quelli in questa settimana, insomma tantissimi,
0: ma nel senso Ariana Grande, che hai citato tu, che
1: dall'inizio,
0: che è una superstar, forse anche più grossa di Sheeran, non lo so, adesso non voglio fare il paragone.
1: Beh, forse sì.
0: Beh, in qualche modo
1: la risonanza che ha lei in America tanto.
0: Il suo tour o le robe che può fare le fa comunque, anche se ovviamente non ha appoggi da quell'altra parte, perché si è espressa.
2: Forse è arrivato tutto troppo improvvisamente, che l'ha preso un po' in contropiede, e per, diciamo, tappare
0: il buco ha fatto peggio.
1: No, è che tappare poi rischi di fare peggio. C'è stata anche la questione delle donazioni, no?
0: Certo.
1: Partita Macklemore e poi lui e il
0: Richard Kraft,
1: ok, dimenticavo il nome,
0: il proprietario dello stadio,
1: certo, sì. Hanno rilanciato dicendo noi doniamo di più, ecco, forse non è il passaggio giusto,
0: sì, non
1: secondo me hanno toppato anche lì, vabbè, sì, comunque sì. Questa è la storia discografica musicale della settimana.
0: Sì, sì, ovviamente noi abbiamo detto la mia, ognuno è libero di pensare come vuole, la nostra, voglio dire,
1: certo.
0: Questo è,
1: beh, abbiamo fatto cronaca,
0: è vero, è verissimo.

0: Bad B, ovviamente con il discorso che abbiamo fatto prima su Ed Sheeran e Macklemore, ci sono messaggi di persone che non sono d'accordo con noi, è evidente, noi non è che abbiamo la verità in tasca, è il nostro pensiero.
1: Certo, e noi, essendo qua, uno riporta il proprio pensiero e si rifà poi all'attualità, è questo che facciamo. Adesso invece è il momento di parlare al telefono con Federica. Ciao Fede!
2: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Ciao Fede, noi tutto bene. Abbiamo parlato sul finire della prima ora di queste chat, insomma, della scuola, sì. E il 99,99% dei messaggi sono messaggi di no, che palle la chat, che schifo quello che scrive.
1: Non ci voglio avere a che fare con gli altri genitori.
0: Qualcuno addirittura è uscito anche da quella chat. E poi abbiamo letto il tuo messaggio.
2: Ciao, io vado controcorrente.
0: Io avevo pregiudizi sulla chat del nido, in realtà ho trovato super mamme con cui usciamo a bere e mangiare, quindi abbiamo detto cavolo, chiamiamola perché vogliamo sapere un punto di vista diverso.
2: Allora, io ripeto, non volevo entrarci manco io, perché poi lo so come finiscono queste chat. Secondo me, tra l'altro, la cosa peggiore è tipo: avete qualcuno ha questo? No, io non ce l'ho. Dai,
0: certo,
2: 74
0: sì,
2: messaggi.
0: Sì, vero, verissimo.
2: Le premesse non sono state altissime, perché il giorno 2 che ero nella chat, due mamme hanno litigato e ho detto: lo sapevo.
1: Cioè, litigato sulla chat, quindi tu sei spettatrice in quel senso.
2: Un misunderstanding, ma vabbè, poi è finito in niente. E però ad un certo punto, siccome con qualche mamma ci si vedeva al nido, abbiamo cominciato a chiacchierare, è uscito fuori che nella chat sono partiti i sondaggi: beh ragazzi, allora quando andiamo a bere? Ma dai ragazzi, dai, facciamo qualcosa. Bellissimo, ho trovato più di un'amica proprio, che non pensavo di trovare a quest'età.
1: Scusa, non abbiamo parlato della protagonista, tua figlia?
2: Sì, ma mia figlia in realtà è marginale. No,
1: volevo dire.
2: No, come? I figli stanno tassativamente a casa, quando si riesce a mandare bene.
0: Sì, cioè, escono le mamme, ma non con i figli.
1: No, volevo anche.
2: Ma non è proprio scontatissimo, no, figli.
1: Volevo chiederti
2: Serata
1: quanti
2: mamme.
1: Anni ha? Cioè, stiamo parlando di una chat delle elementari?
0: No, nido.
2: È chat nido, e adesso che è passata la materna, però ci sono delle mamme rimaste al nido, abbiamo fatto la sottochat del gruppo di quelle big che escono sempre, insomma, perché poi è ovvio che su 20-30 mamme non è che tutte escono, tutte dicono sì ci sono, però abbiamo provato a essere anche quasi una decina, insomma.
0: Ma è una figata, perché di solito nel corso della propria vita tu hai degli amici che ti fai quando sei giovane e poi durante gli anni un po' li perdi, cioè è difficile riuscire a mantenere rapporti con, al limite riesci con uno o due amici, poi quando però hai un figlio ti cambia la vita e in qualche modo perdi magari le amicizie che avevi,
2: che
0: non hanno figli eccetera, perché hai, diciamo, appunto un tenore di vita diverso, e capita di trovare nuove amicizie sincere e forti proprio con i genitori. È lo stesso successo con te.
2: Io non me l'aspettavo sinceramente, perché appunto coi pregiudizi che ci sono sulle chat del nido, poi comunque sai, non è sempre facile fare amicizia,

0: sai cos'è? Quando trovi le mamme che vivono le tue stesse situazioni, la condivisione e il non giudizio sono un valore aggiunto. E quindi da quello poi, ecco, diciamo che l'unica cosa che ci ripromettiamo sempre è di non parlare dei figli a queste cene, poi però...
1: succede.
2: È impossibile.
0: Però...
2: è inevitabile.
1: La prossima uscita quando sarà?
0: Guarda, c'è il sondaggio su giovedì e venerdì prossimo o quello della settimana dopo?
1: Possiamo rispondere anche io e Pecchia, cioè lo scrivi sulla chat.
0: Ma volentierissimo,
1: per me e Fede prossima settimana, cioè quello più avanti.
0: Allora, noi si mangia bene, si mangia e si beve bene.
2: Mamma mia,
0: perché
2: Davide,
0: se no non si va.
2: Peccato che non abbiamo figli, perché se no potevamo infilarci in questa chat.
1: Possiamo fingerci,
3: ma
1: dai.
3: Ma i figli non ci sono, quindi ci siamo andati.
1: Scusa, dicevi, Fede?
0: I papà non lo vogliono fare, noi l'abbiamo detto, ma fatevela anche voi. Ma loro se ne stanno a casa,
2: certo,
0: sul divano, mettono a letto i figli e poi fanno anche loro la loro serata film, serata...
2: Ma sì, fanno bene.
1: Secondo me
2: loro
1: invece cambieranno idea quando capiranno che grazie a questa chat potrebbero guadagnare qualcosa.
2: In che senso?
1: Premio.
2: Tu dici per...
1: perché lei non lo sa.
2: Bravo Davide.
1: Cioè comunque Fede è incredibile. Ho provato a fare un bravo chiedo così. Ma in che senso?
2: No, hai ragione. Perché Federica si merita il premio Fedeltà.
0: No, grazie ragazzi. Grazie
1: Fede, ma in che senso?
2: Cioè, ho capito. Premio
4: Fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Questo intendevo, mi sa che cambiano idea anche loro, capito?
2: Sì,
1: perché
2: no, giusto.
0: Beh, sì.
1: Con la DJ Box.
0: Allora, forse, scusami, ti ho interrotto.
1: No, figurati, vai.
0: No, dico che se faccio sentire questa chiamata può essere che magari nasca anche, però non lo so se lo vogliamo fare il gruppo maschi, perché dopo c'è una sera in cui invece escono loro. Invece
1: no, è vero.
2: Tenetevi la vostra.
1: No, e soprattutto non scrivere che ha preso la DJ Box sulla chat, perché sennò ora ci chiamano tutte,
2: capito? Vogliono tutti la DJ Box.
1: Resta un segreto tra noi.
0: Siamo le amiche di...
2: Esatto, vorremmo anche noi la DJ Box. Federica, ti mandiamo un abbraccio, complimenti
0: voi,
2: per questa amicizia trovata e
0: grazie.
1: Prossimo weekend mandateci la foto della serata così la vediamo il sabato, va bene?
0: Volentierissimo.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, ragazzi, ciao. Radio DJ.

0: Yax che si intitola Vita, Morte, Miracoli alle 17.23 con Pecchia e Damiani. Diamo un po' anche qualche risultato sportivo, Davide.
1: Eh sì, perché c'è una partita che è molto attesa, comincerà alle 18, stiamo parlando del match Roma-Inter all'Olimpico, mentre le due partite di oggi che già si sono chiuse, 1-1 tra Bologna e Torino, mentre ha vinto il Cagliari contro l'Udinese.
0: Poi sempre stasera alle 20.45 sarà il momento di Venezia-Lazio,
1: sì,
0: domani,
1: vabbè. Oh, okay.
0: Domani a mezzogiorno e 30 Fiorentina-Napoli,
1: sì,
0: poi
1: ho capito.
0: Parma-Genoa, Frosinone-Como,
1: sì, ma che se ne...
0: alle 18 un altro big match Juventus-Atalanta,
1: sì,
0: e
1: poi
0: domani sera
1: a San Siro si gioca Milan-Lecce. Quindi questa cosa, diciamo, non tanto per la tifoseria del Milan, mi ci metto anche io, ma per il Lecce, ma neanche per, troppo per la partita di domani sera, ma perché si è parlato di Lecce in America questa settimana.
0: Negli Stati Uniti.
1: Barbie, insomma, bisogna lasciargli un po' di spazio,
0: no,
1: per parlarne.
0: No, è giusto.
1: Sei stata contenta, Barbie, di sentirlo?
2: Sì,
1: nominare il Lecce in America, ora diciamo dove.
2: Tantissimo. Beh, sono emozionata e l'ho anche ripostato.
0: Davvero?
2: Sì.
1: Ma perché sennò il sindaco poi la follower.
0: No, certo, può essere. Stiamo parlando di Helen Mirren, che è stata ospite allo show di Jimmy Fallon e ha espresso la sua, diciamo, il suo tifo sfegatato per il Lecce. Perché lei abita, dov'è che abita Helen Mirren?
2: Tiggiano, un paese Tiggiano. In provincia di Lecce, più o meno nel Basso Salento.
1: Sì, lei è pro Salento. Residente, là tra l'altro è apparsa anche nel video di Checco Zalone qualche anno fa nella sua canzone.
0: È vero.
1: Sta in una masseria, credo, cioè lei proprio la Francia l'ha lasciata da un'altra parte.
0: Ma tu l'Inghilterra?
1: Sì, l'Inghilterra, perdonami, mi sono sbagliato.
0: Non volevo contraddirti, perché
1: ho paura di dire.
0: In inglese. No, sentiamo Helen Mirren.
3: Because I'm a diehard fan of the Italian football club Lecce. Forza Lecce.
0: Forza Lecce, ha detto sì. Forza Lecce, fa ridere questa
1: Pensa
0: cosa.
1: Pensa a uno che stava guardando magari Jimmy Fallon così, un po' con gli occhi quasi assonnato, perché sai, va tardi con l'orario, certo, italiano, eh? E sente Lecce, uno, certo, del Salento, ma ho capito bene.
0: Però posso dire, ma ci voleva Helen Mirren per dire Forza Lecce, non abbiamo Barbie.
1: Ma ci voleva Helen Mirren per dire che i posti che ci sanno noi in Italia non ce l'ha nessuno. Il Salento è bellissimo.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Ma tutti ci invidiano che vogliono venire a abitare qua da noi.
0: Lo sappiamo.
1: L'Italia è un posto stupendo.
3: Forza Lecce.
0: Forza Lecce.

0: 1988, Reckless, Africa Bambata su Radio DJ, 17:29. Abbiamo parlato di Serie A, abbiamo parlato di Lecce, di L. Mirren, che insomma che ha espresso il suo tifo per la squadra del Salento. Diciamo anche della MotoGP, della Sprint in Austria, che è terminata da un'oretta e qualcosa. A trionfare è stato Martin, secondo Marc Marquez, terzo Bezzecchi. È caduto a Costa tre giri dalla fine, quando era in testa con ampio margine sugli inseguitori, quindi dispiace per Acosta che stava per vincere. In questa maniera Jorge Martin è tornato in testa al mondiale, a più 3 da Marc Marquez e a più 38 da Bezzecchi. Poi domani ci sarà la gara, quella vera e propria, alle 14.
1: Io non ho sentito tennis. Cioè, è un'ora e mezzo di programma, non ho ancora, ma sono io, forse non ci sento bene. Barbie, Mary, avete sentito tennis? Cioè, gli ascoltatori a casa, boh, non so.
0: Le Open sono finite, adesso ci sono le qualificazioni della Davis Cup e noi non le dobbiamo fare perché siamo già qualificate, quindi non...
1: Ma ogni tanto buttala lì.
0: Sì, cioè, vabbè, se vuoi, guarda.
1: Era Ariana Grande, Radio DJ, sono le 5:15, tennis. No, ora parliamo di altro. Cioè,
0: se vuoi ti dico Holger Rune che è rientrato in campo, ti posso raccontare un sacco di cose, ma c'ha
1: no,
0: noia.
1: Ma chi se ne frega.
0: Infatti, devo dire. No, no.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio DJ consiglia.
7: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su DJ.it e i biglietti su LiveNation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese acquistate.

0: acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Senza dubbi. King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
7: Tutti senza dubbi.
6: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
8: Non c'è una destinazione.
6: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
8: Nel blu.
6: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
8: Ci piace così.
6: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
9: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortilia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Radio DJ. DJ, DJ, DJ, Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: 17.39 Radio DJ, con voi ci sono Picchi e Damiani. Loro erano Steve Edwards e i Planet Funk, Rewind My Mind. Siamo, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme.
1: E li vogliamo davvero sfruttare per parlare di questa roba?
0: Cioè, no, secondo me abbiamo impostato male la scaletta in generale.
1: Cioè?
0: E noi dovevamo cominciare il programma con questa
1: era
0: notizia.
1: Più importante di Harry e Meghan.
0: Sì, era certo. Più importante di Harry e Meghan, era più importante di Ed Sheeran e Macklemore, era più importante di un sacco di cose. Perché oggi è la giornata internazionale del parlare come un pirata.
1: Io ieri l'ho trovata, no? E poi quando l'ho condivisa con te, cioè lì per lì ero emozionato, ero contento. Ah, questa roba. Poi ci ho pensato ieri sera. Ho detto, ma davvero noi vogliamo parlare? In realtà sì. Perché sì, Mary ci ha trovato tutta la storia, il perché di questa giornata internazionale. Ma una volta dette le cose fondamentali, poi a me piace avere il glossario,
0: certo,
1: con le parole che ci servono per affrontare al meglio questa giornata.
0: Anche perché, diciamocelo, i pirati, soprattutto per quanto riguarda i film, le serie, no, eccetera, cioè hanno un immaginario bellissimo. Cioè io proprio vorrei, quando vedo le serie sui pirati, io vorrei essere un pirata. Posto che comunque l'unica volta che sono andato in nave c'era un pochino più di mare mosso.
1: Ti sei chiuso in camera.
0: Ho proprio fatto lo schifo più totale.
1: Non è il tuo.
0: Forse non la mia vita,
1: che poi,
0: pirata.
1: Che strano associare il pirata a una nave da crociera. Cioè una roba
0: no,
1: completamente
0: era,
1: opposta.
0: No, pensa, era un battello di quelli che negli Stati Uniti per andare a vedere un po' più a largo le balene.
1: Ok.
0: Io ho guardato le balene bianco in viso, con la nausea, con queste balene che mi saltavano vicino alla barca, e io non le volevo vedere, non mi interessava assolutamente.
1: Sembra, no? Uno di quei video TikTok dove c'è il mare magari mosso e raccontano un po' la paura,
0: certo,
1: che ti dà l'onda, certo, e il mare. Qualcuno di voi si è mai vestito, soprattutto te Fede, da pirata carnevale? Perché io l'ho fatto, mi sa.
0: Ok, d'accordo.
1: Quando ero più all'elementare, sì, da pirata.
0: Pirata generico.
1: Sì, quei vestiti generici.
0: Ok.
2: A me sarebbe piaciuto tantissimo.
0: Pirata
1: niente
0: generico.
1: Ci vieta di vestirci quattro pirati al prossimo carnevale.
2: Ma io ad Halloween.
0: Oggi bisogna.
1: Ad Halloween.
0: Oggi bisogna.
1: Halloween, vestirsi. Ragazzi, non so se avete notato, mi sa che viene il weekend, eh?
2: Sì.
1: Ah, io vengo vestito quest'anno.
0: Perfetto, direi. Bello.
1: Bello.
0: Proprio entriamo. Sì, ma tu ti sei mai vestita da pirata?
3: Sì, vai. Per uno spot pubblicitario.
1: No, aspetta, no, allora, via la musica, via i fogli, non me ne frega niente la giornata internazionale.
2: Devo strappare.
1: Via le canzoni, allora dopo ci sono Erasmus, le ascoltate da soli a casa, perché io ora voglio sapere tutto.
0: Fede,
1: tu hai strappato davvero i fogli e io non lo so raccontare bene, quindi io ti passo il mio foglio.
0: Sì, che abbiamo già fatto.
1: Vogliamo mettere il pezzo e poi capiamo bene della pubblicità di Barbie?
0: Sì, ok. Anche perché in questa maniera gli ascoltatori rimangono lì.
1: Restano lì, fermatevi nella piazzola a destra, restate lì.

0: arrivato un vocale in cui ci chiedono: potete fare a dire a Barbie di questa pubblicità? Perché nella piazzola con le quattro frecce non ci posso stare tutto il pomeriggio.
1: Scomodi, certo. Barbie, è il tuo momento. Tu
0: si è messa alla base come prima, perché ormai
1: noi abbiamo chiesto un generico: vi siete mai vestiti da pirata? Siamo arrivati a te e ci hai detto:
2: sì, mi sono vestita da pirata per uno spot promozionale di una radio interregionale dove lavoravo. Ed era Radiorama, lo dico.
1: Sì, sì.
2: Radio all'arrembaggio, e quindi era una sorta di parodia dei pirati.
1: Ok.
0: Noi abbiamo visto il video.
1: L'abbiamo visto, cioè
0: nell'Instagram di Barbie DJ. Dovete andare un po' indietro, era il 2024.
2: Era molto giovane,
0: 22, 3.
2: Insomma, molto prima.
1: Molto
2: era
1: prima.
2: 2012.
0: No, però l'hai repostato, visto,
2: sì,
0: prima,
2: sì,
0: in quell'anno,
2: sì,
0: lì.
2: Sì,
0: quindi vi potete fermare lì.
3: Posso dire che era il pirata più bello di quello spot.
1: Assolutamente.
0: E poi soprattutto, come i veri attori non protagonisti, che fanno una piccola parte, ma riescono a bucare lo schermo, perché lei arriva più tardi.
1: Sì, sì. E quando
0: lì
1: però
0: che
1: la
0: te
1: vedi...
0: l'aspetti, quando arriva la risata proprio bella di Barbie.
1: Stupenda, stupenda, veramente complimenti. C'è da dire che quando hai detto: io mi sono vestita da pirata per uno spot pubblicitario, mi aspettavo...
0: Tu hai pensato ai tuoi.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: io mi aspettavo
0: a
1: che...
0: Natale puoi. E lei che entra vestita da pirata con il panettone. Io me l'aspetto per il prossimo Natale.
1: Quella secondo me era più o meno la storia. Comunque veramente molto bella. Oh, allora,
0: perché abbiamo raccontato la storia di Barbie vestita da pirata?
1: Perché è la giornata internazionale del parlare come un pirata.
0: Ce l'hai ancora il foglio?
1: Sì, ce l'ho, perché non l'ho strappato. Alla fine è, diciamo, ovviamente una festa parodistica inventata da qualcuno che a un certo punto ha detto: ma perché non la rendiamo ufficiale? Così è stato nel 1995. Queste due persone, John Bauer e Mark Summers,
0: ne so quanto prima.
1: Ma infatti, perché mi hai fatto dire i nomi?
0: Ma no, non dovevi rispondere. Era un modo, okay, era un modo di entrare io nel discorso.
1: Okay. E quindi hanno deciso: questa sarà la giornata in cui dobbiamo parlare come pirati. In realtà, loro, tutto è partito da un evento sportivo.

0: infortunio, uno si è fatto male, invece di dire aia ha fatto arr, che è la classica esclamazione da pirata. Mi fa ridere che la partita si è svolta il 6 giugno del 95, quindi hanno detto bella, facciamo quello come sì, giorno del parlare da pirata. No, perché è la ricorrenza dello sbarco in Normandia.
1: Certo, forse magari passava
0: il secondo piano. E quindi hanno detto vabbè, prendiamo l'altro giorno, e questo è il giorno.
1: No, allora la cosa che mi sorprende è che basta reagire così ad un infortunio sportivo per far sì che diventi una giornata internazionale. Cioè, se andiamo a giocare io e te a calcetto, mi fa male al ginocchio, faccio ma rema mona che male, giornata internazionale di parlare come i toscani.
2: Ma come cazzi fate a sapere
1: No, ne sappiamo tante. Come viene celebrata questa giornata internazionale? Soprattutto sotto forma di easter egg in siti web, giochi. Per esempio anche Facebook introduce tra le lingue disponibili del sito una versione piratesca, perché è molto legata al linguaggio, tant'è che la nostra Mary ha scavato nel web, nell'internet, ci ha trovato una specie di glossario.
0: Sì, diciamo, se stasera voi siete fuori e così parlate con gli amici eccetera, cercate un po' di parlare in piratesco. Per esempio, se volete dire sì oppure ok oppure sono d'accordo, sono felice, dovete dire arr. Cioè, nel senso,
1: ma te lo immagini uno a fare l'aperitivo poi a Milano su tutti vorrei un vino bianco di quelli.
0: Arr, inseriscimela in una frase. Stasera andiamo al concerto?
1: Arr.
0: Ma no, arr con l'artiglio.
1: Ah, no, roar.
0: No,
1: ah,
0: no, arr con, al limite con l'uncino.
1: Certo, no, mi veniva in mente il leone.
0: Peccato che abbiamo un sacco di altre parole, ma non abbiamo il tempo per dire.
1: Noi comunque mandiamo le mail a Umberto e Damiano. Se vogliono continuare a dare queste parole.
0: Sicuramente.
1: Era bello questo, Fede. Bello. Abbiamo preferito raccontare la versione piratesca di Barbie.
0: Sì, vabbè, meritava, è giusto così. Ti ho chiamato.

0: remix del pezzo di Annalisa che si intitola Amica, qua insieme a Madame. Con questo pezzo noi ci salutiamo, purtroppo abbiamo pochissimo tempo a disposizione, cioè andatevi a cercare su internet come si parla in piratesco e stasera parla
1: compito della sera.
0: Sì, sì.
1: Beh, così basta. Mandate i messaggi in piratesco ad Umberto e Damiano adesso.
0: Sì, bello, Arr, tutte quelle robe.
1: Sì,
0: lì.
1: Ragazzi, a Roma se vi arrivano messaggi Arr, siamo stati noi.
0: Non vuol dire che sono i pirati che vi stanno scrivendo. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Mary J in redazione, a Barbie in regia, ma soprattutto
1: grazie a te Linus.
0: A domani.
1: A domani.
2: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
13: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
14: Respira, sei in Trentino.
15: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
22: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
23: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
24: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
24: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì, sì, come no?
26: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 18 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ in apertura a una bella notizia. Sono state trovate, stanno bene, le sorelline Domitilla e Benedetta di 8 e 12 anni che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera, sono state ritrovate in un negozio vicino casa. Ora le altre notizie: l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita sta registrando pesanti disagi e cancellazioni di voli per via di un incendio divampato in un serbatoio di carburante vicino allo scalo. L'incendio è probabilmente una conseguenza dell'allarme aereo registrato nella notte legato a un possibile attacco dei ribelli yemeniti Houthi. Nuovi attacchi russi su Odessa e Kiev, colpita anche la regione di Sumy, dove si registrano due morti. Intanto gli Stati Uniti hanno firmato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il provvedimento colpisce energia e difesa russe, con la possibilità di imporre dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas. L'ucraino Zelensky ringrazia. Saranno aperte fino a domani le urne in Russia per il rinnovo della Duma. L'affluenza è oltre il 33%. L'unico partito di opposizione contro la guerra in Ucraina è stato bandito dalle elezioni. Tutto lascia presagire dunque che la vittoria sia scontata per il partito di Putin, Russia Unita. Lo sport e il calcio: con la quinta giornata di campionato finisce 1-1 tra Bologna e Torino. Il Cagliari batte l'Udinese 1-0. Alle 20.45 sarà la volta di Venezia-Lazio e comincia invece in questi minuti il big match Roma-Inter. Sui campi osservato un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Il GP d'Austria nel segno di Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia ha vinto la sprint precedendo il connazionale Marc Márquez. Martin, con questo successo, stacca Márquez in classifica, si piazza saldamente in testa al mondiale. Sua anche la pole della gara lunga di domani.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ, one nation, one station.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica

0: Olivia Dean con Baby Steps, piccoli passi,
1: piccoli,
0: quelli che
1: piccoli
0: stiamo facendo noi adesso per entrare nel sabato di Radio DJ,
1: sì,
0: questo
1: beh,
0: weekend.
1: Sabato che va verso la sera, quindi praticamente sabato sera, ecco, sì, sabato serale.
0: Fa stranissimo, non ero più abituato, cioè a ricominciare adesso, è come se è passato un anno da domenica scorsa.
1: Sì, in effetti.
0: Sembra una vita fa. Di che parlavamo una settimana fa? Ma che ne so, ma chi si ricorda?
1: Il weekend fa questo effetto,
0: signora,
1: è vero.
0: Il weekend è bello perché siamo in una bolla,
1: sì,
0: noi del weekend. Può succedere qualsiasi cosa, ma noi
1: tanto
0: qui
1: chi se ne frega, noi siamo in diretta fino alle 20.
0: Siamo quelle bolle che avete comprato anni fa come souvenir nella vostra città preferita con la neve dentro, solo anziché esserci New York, c'è lo studio di Radio DJ con Umberto e Damiano.
1: Sì,
0: e voi
1: però
0: ci agitate come volete.
1: Questo è vero, però pur essendo in diretta dici sì, siamo all'interno di una bolla, però un qualcosina di reale bisogna raccontarlo. Ad esempio, adesso alle 18, proprio con noi, coincidenze a caso, sta iniziando proprio il match per eccellenza, anzi è già iniziato il match per lo scudetto. Quindi chi vince la partita stasera vincerà lo scudetto.
0: Non è vero,
1: 27.
0: Non è vero.
1: Come no, come
0: anche se qualche tifoso lo vive con questa enfasi, ma non è questo il risultato.
1: Sì, sì.
0: È perché si scontrano quelle che attualmente sono le prime in classifica, Roma e Inter.
1: Parliamo della Roma e dell'Inter.
0: Dove giocano, a Roma o a Inter?
1: Giocano a Roma.
0: A Roma, quindi qui a Roma si sta disputando Roma-Inter. Stabiliamo una cosa, vogliamo fare pace con la partita del sabato pomeriggio, perché sono due settimane che ce ne freghiamo, anche quando ha giocato Lazio-Milan, c'era anche il buon Gianni qui in diretta con noi, tu laziale, lui milanista, abbiamo fatto finta di niente. Da oggi che facciamo?

0: Allora iniziamo facciamo così. Quando siamo in diretta parliamo di calcio. Siamo registrati facciamo finta che non parliamo.
1: Quindi oggi, essendo in diretta la puntata, possiamo seguire dal vivo.
0: Possiamo.
1: Va bene così.
0: Almeno abbiamo fatto pace
2: tutti
0: quanti. Se segnano
2: vi avviso.
0: Okay.
1: Dunque rimanete sintonizzati con noi. Vi auguriamo ancora una volta una buona serata, buon sabato 19 di settembre 2026, 8 minuti dopo le 18, essendo live posso dire che ore sono?
0: Sì, buonasera.
1: Da Umberto e Damiano.
0: Buonasera Veronica in redazione.
2: Buonasera.
0: Buonasera Barbie su a Milano che ci tiene la linea, ciao Barbie.
2: Ciao bellezze.
1: Ci fa proprio regia Barbie.
0: Ci fa proprio regia.
1: Come va Barbie, da che ora sei lì in postazione?
2: È da mezzogiorno, Zazzaroni Caressa.
0: Parliamo di calcio, giustamente.
2: Sì.
0: Caressa e
1: Zazzaroni. Se vuoi andare,
2: ci tengo tantissimo.
1: Va bene, grazie. E dunque, anche Barbie in regia, per le prossime due ore, fateci sentire la vostra presenza. Il nostro numero rimane attivo, che è quello di Radio DJ, il 347-342-5220.
0: Sì, magari ci raccontate questo sabato sera cosa state facendo, come va, come magari se ci sono i programmi per il weekend. E facciamo anche un appello ai bambini. Mi piacerebbe sentire, se ce l'abbiamo, anche qualche bambino, visto che sta settimana sono ripartite praticamente le scuole a livello nazionale,
1: tutta Italia. Gli amici, quelli dell'estremo nord, hanno ricominciato prima, ma questa settimana, anche se per poche ore, le scuole hanno riaperto un po'.
0: Mi piacerebbe proprio sapere di questo part time, com'è andata. Cioè, io ho portato mio figlio a scuola, dopo due ore sono andata a riprenderlo. Ho detto scusa, ma iniziamo direttamente da ottobre. Che facciamo?
1: Che fai? Torni a casa o rimani fuori in macchina?
0: Torno a casa.
1: E che riesci a fare? Scusa,
0: faccio i panni, faccio la lavastoviglie, c'ho la lavatrice da mettere a posto.
1: Tutte queste cose riesci a fare nelle due ore di scuola?
0: Scherzi. Ormai
1: non riuscirei a levarmi le scarpe.
0: Una casalinga vera e propria ormai. Da lunedì al venerdì stiamo a casa, quindi ne approfitto.
1: Buon Damiano che si è trasferito a Voghera per essere come la tradizione la casalinga di Voghera. Dunque, bambini, amici all'ascolto, fatevi sentire perché apriamo a tutti il nostro numero.

0: Era 1-0.
1: Senti che bello, gioca Lazio Milan silenzio, gioca la Roma, deve stare in diretta a dire il nome del marcatore della Roma.
0: Fatto veramente,
1: che fine di merda. Con 1-0 per la Roma. Dunque, è vero che siamo live.
0: Sì,
1: questa
0: sì,
1: è la prova.
0: Tutto vero,
1: questa
0: tutto
1: è la
0: vero,
1: prova.
0: Sì.
1: O il calciomercato, anzi no, il calcio scommesse è talmente così radicato che noi in anteprima riusciamo a sapere quali saranno i marcatori di domani pomeriggio alle 18:14, ma mi sembra molto complicata vederla così in questo modo. Sentiamo la voce di qualcuno, qualche messaggio vocale. Chi abbiamo?
2: Ciao Umberto da Piano.
0: Ciao.
2: Io ho fatto la mia prima partita di calcio con il Borgo Meduna e comunque forza Inter.
1: Ok.
2: E ho fatto gol.
1: Ha fatto gol.
0: Cioè, tu hai fatto gol, perché l'Inter l'ha subito il gol. Però vabbè.
1: Bravo però, complimenti che hai fatto gol.
0: Perché abbiamo detto, è ripartita la scuola, ma sono ripartiti anche gli sport per molti bambini, tra cui i genitori che tutti i weekend dovranno andare a fare le trasferte per portare i figli a fare magari, che so, le partite, danza, tennis,
1: perché
0: karate,
1: durante la settimana c'è l'allenamento,
0: sì.
1: Poi sabato e domenica c'è o il saggio o c'è la partita o c'è la sfida e quindi devi farti i chilometri. C'è anche chi fa dell'altro. Ciao Umberto, ciao Damiano, sto facendo una torta. Raffaele da Parma.
0: Oh,
1: ciao Raffaele, facci sapere qualcosa,
0: sì.
1: Che torta è?
0: Mandaci.
1: Grazie per averlo condiviso
0: foto,
1: con
0: magari,
1: noi però.
0: Esatto.
1: Dacci qualche stuzzica il nostro appetito. Ecco, sentiamo qualcun altro, chi abbiamo?
3: Ciao ragazzi, io
0: ciao.
3: Sto andando con la mia pasticceria itinerante Dolci Modi a Viviano Biellese per la fiera di San Michele. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ha
0: bella.
1: Detto pasticceria itinerante!
0: Via Cristoforo, Colombo 90 Roma, se ci riesci a Orte, esci fuori il casello che tanto costa 1,20€,
1: sì.
0: Ok? E ci vieni a fare un saluto.
1: 1,20€ che?
0: Il casello.
1: Come fa a costare 1,20€? Qual è la 1,20€, ma dove? 1,20€, ma se saluto da fuori il casello.
0: Già la benzina stiamo sfiorando quasi 3€. Fammi dire che il casello costa poco, così magari ci vengono a trovare.
1: No, ma
0: a
1: Orte
0: Roma,
1: imbocchi la 1, paghi a tratta.
0: Vabbè.
1: La Orte a qua saranno. Non è 1€.
0: No,
1: cioè
0: di più. Lo volevo dire per incentivare comunque a far passare gli ascoltatori.
1: Ma è una truffa, è una bugia.
0: Vabbè.
1: Non vale. Oh, attenzione, abbiamo fatto l'appello ai ragazzi,
0: sì,
1: che hanno ricominciato le scuole. E noi da Perugia abbiamo Daniele. Ciao Daniele, benvenuto su DJ.
4: Ciao, grazie.
0: Ciao. Daniele, sei cresciuto, Daniele, perché dal vocale eri un po' più piccolino dalla voce.
4: Sì, è il figlio, è Matteo.
1: Ok. Passaci Matteo.
0: Passaci
1: allora.
0: Matteo,
1: ciao
0: sì,
1: Daniele.
5: Sì. Ciao.
1: Ciao Matteo, come stai?
5: Bene.
1: Bene, molto bene.
0: Allora, cominciamo con dire quanti anni hai, Matteo.
1: 11 anni, quindi hai iniziato la prima media?
5: Sì.
1: Ok, quindi primo giorno di prima media, immagino anche compagni di classe nuovi.
5: Sì, sì.
1: Ok, c'è qualcuno che ti porti dietro dalle elementari però?
5: Molti, ah, la maggior parte.
0: Scuola okay, vicina, okay. Quindi magari stanno vicino casa. Senti, e com'è andata questa settimana? Perché ci siamo resi conto, anche diciamo pareri personali per chi ha accompagnato i figli a scuola, che sta settimana gli orari sono stati giustamente, essendo la prima, paio d'ore, massimo 3 ore, comunque non si arrivava nemmeno a pranzo.
5: No, non si arrivava nemmeno a pranzo.
1: Ok, quindi hai fatto poche ore anche tu la mattina, giusto?
5: Abbastanza,
1: okay,
5: sì.
0: Abbastanza,
1: okay.
0: Senti,
1: sì, come sono le professoresse nuove? Le conosciute? Che impressione ti hanno fatto?
5: Io le conosciute, alcune pretendono molto, altre...
0: Già pretendono la prima settimana, già iniziano così con i compiti, sì, con le interrogazioni.
1: Che t'hanno fatto fare questa settimana?
5: No,
1: che hai dovuto fare?
5: Le interrogazioni ancora no. Per
0: ok,
5: fortuna.
0: Meno male, ecco.
1: E quindi che hanno fatto? Hanno spiegato, hanno cominciato a dire qualcosa,
5: sì,
1: di...
5: A spiegare per ora.
1: Ecco, ti è piaciuto quello che hanno spiegato? Ti sento un po' affranto dalla voce.
5: Abbastanza.
0: Vabbè,
1: abbastanza.
0: Oh, mi raccomando, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, perché comunque c'hai le medie, poi ci avrai le superiori, in caso l'università. Studia, se no diventi come Umberto e Damiano. Va bene?
5: Ok. Sì.
0: Dai, ti mandiamo un abbraccio a te e a papà.
5: Sì.
0: Ciao ragazzi, a presto.
5: Ciao.
0: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Si chiama Qualcosa per te, la canzone appena ascoltata di Ligabue. È uscito il videoclip qualche settimana fa, è registrato interamente vicino casa
1: nostra. Vicino casa,
0: lo
1: Fiumicino.
0: Sento particolarmente,
1: ecco.
0: Nell'aeroporto, sì, di Fiumicino, sì, proprio sì, tra i terminal. E è stato registrato più o meno a quest'ora, a giudicare dalla luce, dalle immagini. E visto che il sole è molto basso, sta quasi tramontando, Ligabue canta in un punto dove c'è una grossa vetrata che dà, sì, sulla pista, e sullo sfondo si vede il sole tramontare. Ecco, quella precisa inclinazione, per quanto l'aeroporto di Fiumicino sia il miglior aeroporto d'Europa,
1: d'Europa
0: e tutti i premi che
1: vince, certo.
0: Nei commenti al video si è trascinato un po' di critiche dicendo: certo, per il video il vetro lo potevate lavare. Perché
1: sì,
0: effettivamente, sì, in controluce col tramonto si vede tutta quella pioggia di terra.
1: Ma signora mia, non ci sono più i temporali di una volta. Piove 10 minuti e le strade si allagano adesso.
0: Signora,
1: funziona così in Italia.
0: Poi l'ha girato ad agosto il video. Quant'è che non pioveva ad agosto, signora? Mo se va adesso
1: la rugiada,
0: è pulito.
1: La
0: rugiada del mattino. State ascoltando Radio DJ, 18:22. Visto che si parlava di scuole, si è parlato anche della riapertura, sì, di tutte le scuole questa settimana, potevano mancare le polemiche?
1: Assolutamente no.
0: Allora
1: la polemica la fai, soprattutto per quanto riguarda la merenda. È quella.
0: Merenda.
1: Puoi toccare tutto a scuola, ma non toccare le merende, perché veramente...
0: Può mancare la carta igienica da 30 anni, può mancare il toner, può mancare qualsiasi cosa. Ma attenzione, perché ora si va a toccare le merende dei ragazzi. Che succede? Da Teramo, in particolare Alba Adriatica, arriva questa polemica perché la scuola vieta le merende ai bambini,
1: sì,
0: o meglio, le merende fatte in casa. Non vale portare il ciambellone, non vale portare il panino.
1: Quel bel panino con i peperoni, il pollo,
0: no,
1: non si può fare.
0: A meno che quella merenda non sia comprata, sigillata e fatta a livello industriale.
1: Ok.
0: Quindi, quanta testa così ci hanno fatto dicendo: no, i bambini non devono mangiare le merendine.
1: Merendine, no, devono mangiare i propri dolci, quelli fatti, no, in casa.
0: Un
1: fate
0: frutto,
1: un bel ciambellone, un frutto, esatto.
0: Ecco, e invece no, puoi portarti solo la merendina confezionata,
1: sì,
0: sigillata, oppure se ti vuoi portare un panino, una pizza, deve essere etichettata, comprata al supermercato.

0: certo. Quindi dove puoi tracciare l'origine. Questo per motivi igienico-sanitari, per le intolleranze agli altri bambini,
1: certo.
0: allergie che potrebbero esserci in classe. Ma fa discutere poi un passaggio di questa circolare, di questa scuola di Alba Adriatica, dove vieta agli insegnanti la possibilità di toccare le merende dei bambini, anche per aiutarli ad aprirla.
1: Certo.
0: Quindi questo che vuol dire? Che se io vengo con il flauto,
1: il mio flauto,
0: lo voglio aprire e maestra, siccome siamo alla materna, sono piccolo, non riesco ad aprirlo, che
1: digiuna,
0: me lo può aprire lei?
1: Digiuna, oggi digiuni.
0: Ma no maestra, per favore, mi apra la merendina. Le chiedo solo di aprirla, non di assaggiarla.
1: Solo di fare lo scoppio. Le merendine si fa lo scoppio. Che
0: vorremmo insegnare ai bambini.
1: La apri tranquillamente, però poi è tutta sbriciolata.
0: Eh sì, perché qualora un bambino avesse bisogno di un aiuto, di una mano per aprire questa merendina, la maestra e il personale della scuola non è autorizzata a mettere mano su queste merende. E dunque polemica per i genitori, almeno fino al 1° d'ottobre, quando poi aprirà la mensa e i ragazzi potranno mangiare tutti la stessa cosa lì dentro.

0: Telepatia, Caliucis dal 2021 su Radio
1: oh,
0: DJ.
1: Come mi mancava sentir dire signora mia.
0: Signora ciao, mia. Ciao, ciao Franca, signora ciao. Mia, signora che mia, bello signor- sentirla.
2: Signori, signora, tra poco arrivano i film travisati, ma abbiamo la DJ box da regalare, quindi oh, allora, signora mia,
0: signora mia,
2: lì,
0: iniziamo con i premi di questo weekend. Sta per arrivare una DJ box, quindi signora mia, tenga a portata di mano il cellulare.
3: Umberto e Damiano su Radio DJ.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvvigionamento.

0: Innovazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Yeah! Uno c'è!
15: Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: nostro caro amico Sombra con My Buddy Isn't Ready su Radio DJ.
1: Buonasera amici, il nostro amico ce l'hai tra i follower di Instagram Sombra? O lo
0: io
1: segui?
0: Io seguo lui, ma lui non mi ha ancora controseguito. Dici che non lo seguo?
1: Lo segui Sombra?
0: Vorrei farti controllare, ma
1: vai,
0: ti devo
1: metti,
0: dare...
1: Metti,
0: no, ti farei notare.
1: Radio Verità.
0: Ti farei notare, devo fare il buffone di turno, trova Instagram nel mio telefono.
1: No, hai tolto Instagram, ti sei disattivato le notifiche.
0: Non c'ho l'app. Sai che sto facendo?
1: Però c'hai OnlyFans qua.
0: Vabbè, ma quello è un altro discorso.
1: Hai tolto Instagram, ma c'hai altri contenuti.
0: È la mia seconda entrata, devo compensare che stiamo solo nei weekend. E in qualche modo mi sono dovuto arrangiare. No, per siccome sto effettivamente, sai, quelle crisi d'astinenza. Quando l'amico fumatore mi raccontava, ho smesso di fumare, sono nervoso. Effettivamente il social mi fa questo effetto. Istintivamente vado a col pollice, con la memoria muscolare.
1: Quindi
0: dove c'era l'app,
1: okay.
0: Ma ora ho messo l'app di Gemini. Quindi si apre l'amico vocale,
1: l'amico
0: di
1: vocale, chiacchieri con lui.
0: Ti giuro, oggi venendo, stavo sentendo Pecchi e Damiani, mi diceva, fatto no, io purtroppo no, perché l'ho messo in live e ho chiacchierato con lui.
1: Ah, chiacchieravi con lui, ho capito, molto bene. Parlavamo potresti far giocare allora anche la tua intelligenza artificiale ai film travisati, perché non so se l'avete capito, ma a breve andremo a regalare una DJ Box.
0: Giusto,
1: signori.
0: Tutti i gadget di Radio DJ possono essere nelle vostre mani. E come si fa? Dovete partecipare a questo gioco, il numero rimane lo stesso, 347-342-5220. Come funziona? Da questo momento potete pensare al titolo di un film.
1: Sì.
0: Uno qualunque che vi viene in mente. Cambiate una lettera a quel titolo o aggiungete.

0: Canzone d'inizio anni 2000, Texas con Inner Smile, canzone che finì in uno dei film di maggior successo proprio di quegli anni, che fu Sognando Beckham.
1: Sì,
0: questa
1: sì.
0: canzone faceva da colonna sonora anche a quel film.
1: E volendo, Sognando Beckham potrebbe essere tranquillamente un titolo dei film travisati.
0: Sì,
1: cambi una lettera,
0: una lettera,
1: ti inventi la trama, ci mandi il vocale e il gioco è fatto.
0: Poi, Spogliando Beckham,
1: sì,
0: per esempio,
1: volendo,
0: cambiando
1: sì,
0: una lettera, poi vi ho suggerito un titolo, potete poi inventarvi la trama. Allora, prima di lanciare la sigla, mi fa sapere Veronica che abbiamo l'esempio di come non si fa un film travisato.
1: Esatto,
0: sentiamo,
1: esatto.
0: Sentiamo.
2: Io penso non ci resta che ridere. Ciao, Davide da Prato.
0: Molto bene, va bene.
3: Cioè, ci possiamo lavorare sul film, però serve tutta la storia.
1: Ma manca la trama, esatto.
0: Cioè, due ragazzi che si perdono nel quasi 1500, però gli viene da ridere. Cioè, devi poi immaginare.
3: Vabbè, non lo aiutiamo troppo. Ma lui ha dato una traccia.
0: Va benissimo, va benissimo così.
4: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
5: Sound Production Take 2.
4: I film travisati.
5: Azione!
4: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
6: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un locomotore!
0: Ovviamente il messaggio vocale lo potete mandare al 347-342-5220 in palio una DJ box.
1: Esattamente, iniziamo con il primo film di oggi, lei è Nancy.
7: La storia di un totano gigante che affonda le navi. Totanic.
0: Però è bello perché è corto.
1: Devo mettere Roma Inter, ragazzi. Se iniziamo così, veramente. Non so dove. Il quinto non oso immaginare cosa esce fuori.
0: Intanto 2-0 per la Roma.
3: Infatti,
0: doppietta
3: volevo...
0: di Conè. Così perché
1: così,
0: l'hai citata.
1: Così.
0: Perché l'hai citata. Poi quando saremo di nuovo registrati, questo non potrà accadere. Esatto. Prossimo film in gara, lui è Marco.
8: Ciao, Umberto e Damiano.
1: Ciao.
8: E allora, il film di oggi è che Donnarumma decide di fare la sua esperienza con questo docufilm che si chiama 50 sfumature di Gigio.
1: Allora
0: Donnarumma con le catene in casa.
1: Sì. Beh, ognuno dentro casa fa quello che vuole.
0: Questo docufilm, le sue 50 sfumature.
1: Bravo Marco.
0: Bravo. Ci vuole comunque fantasia per arrivare a questo tipo di titoli. Chi è il prossimo? Chi
1: arriva? Andiamo con Stefano.
9: Ciao ragazzi, parla di una ragazza che deve montare un'armadiatura IKEA. Il film è La Bella e la Besta.
0: Beh, bella, dovete conoscere il catalogo IKEA per capire questo film. Uno dei prodotti più venduti proprio del noto marchio è il mobile che si chiama Besta. Se non sbaglio, le cucine sono Besta.
1: Besta,
0: quindi devi stare lì a monte. Se c'è da spiegare, ragazzi, vuol dire che non fa ridere.
1: Esatto.
0: Se devo stare qui a perdere tempo per spiegarli,
1: tra l'altro, abbiamo
0: titolo.
1: Detto vocali non troppo lunghi, però così state andando di fretta. Non va bene, non lo facciamo più questo gioco.
0: Ma non è che ogni cosa dobbiamo segare il gioco. Allora, mi gioco tutto sul prossimo. Fidatevi che secondo me fa ridere. Michele, sentiamo.
10: La famiglia Corleone torna in Sicilia, però ci va in macchina. Sbarcano dalla nave in Sicilia e la macchina non parte più. Da qui il padrino parte in terza.
1: Giustamente.
0: Ci sta, è carino. Cioè, si spegne, lui mette la terza, non è abituato.
1: Sì, non ce la fa.
0: Non si ricorda che deve mettere in alto a sinistra per la prima, va solo in avanti e si spegne.
1: Bravo
0: la
1: Michele,
0: macchina.
1: Bravo.
0: Attenzione, dobbiamo tra questi film assegnare una DJ box e arriva in gara anche Luca.
11: Allora ragazzi, c'è questa popolazione a cui è stato proibito di coltivare e produrre qualsiasi tipo di frutta di ortaggio. Ma c'è un contadino che è un ex alcolista e praticamente desidera veramente troppo bere del vino e quindi insieme ad altri contadini cerca di fare una rivoluzione.
0: Una rivoluzione?
11: Viper vendemmia.
0: Andiamo bene ragazzi.
1: Avevo detto che oggi era tosta oggi, Oggi era tosta.
0: Allora abbiamo sentito Totanic, 50 sfumature di Gigio, La Bella e la Besta, Il Padrino parte in terza e Viper vendemmia. A questo punto siete voi a scegliere quello che vi è piaciuto di più. E a quel punto assegniamo a lui una DJ box.
12: Come si

0: chi è questa band di fuori Londra che ha fatto questa canzone che si chiama Paparazzi?
1: Non mai sentiti,
0: mai sentito.
1: Proprio, no?
0: Sono ah, no,
1: nuovi,
0: è Cesare Cremonini, Cremonini grande, sempre a sperimentare e sempre a centrare il punto. Complimenti a lui. State ascoltando Radio DJ, 18 e 50 minuti, stiamo contando i voti per sì, i film sì. travisati.
1: Diciamo a breve andremo ad assegnare la DJ Box, state tranquilli per tutti coloro che ci hanno mandato il film al 347-342-5220, sabato prossimo. Ci sarà tempo
0: tornerà.
1: Per sabato prossimo o magari noi siamo qui fino alle 8, se ci avete tempo magari più tardi che vi viene in
0: vi
1: mente.
0: Vi portate avanti.
1: Esatto, esatto.
0: Così almeno noi
1: mandato.
0: Quando arriviamo qui sabato prossimo abbiamo già il diritto di prelazione con voi che l'avete già mandato. Dato e
1: diciamo come i concerti,
0: passate davanti
1: quando devi comprare i biglietti.
0: Attenzione, perché a non rispettare le regole si finisce poi nei fuori gara, che poi in un certo senso sono i vincitori morali.
1: Sì, alla fine sì, ecco.
0: Magari sai, ha sbagliato il titolo, non fa molto ridere, oppure c'è un problema nell'esposizione. Per finire lì nei fuori gara ci sono un sacco di motivi. Chissà come ci è finito oggi Jerry, sentiamo.
2: Sì, questa è la storia di un uomo che faceva il coro per la canzone Presa incollati sul Ron, in cui sì. lui provvedeva a fare il coro sì. per due voci e poi ha deciso di raccontare la sua storia vera in un film e il film è L'uomo bicelentano.
1: L'uomo bicelentano. A me ha fatto ridere questo. Altro che quelle porcate di prima. Questo doveva vincere la DJ
0: sì,
1: Box,
0: ma
1: ragazzi.
0: Celentano con centenario e non puoi cambiare
1: licenza
0: l'intero.
1: Licenza poetica. È stato bravo.
0: Allora sì, colpa
1: bravo,
0: no, ci prendiamo le colpe.
1: Salutiamo lo zio Jerry. Ciao Jerry.
0: Ha vinto vincitore morale zio Jerry, non si porta a casa nulla, mi dispiace. Dunque, stop al televoto, andiamo a scoprire chi è il vincitore ufficiale che si porta a casa la DJ Box.
3: Ciao ragazzi, parla di una ragazza che deve montare un'armadietura IKEA. Il film è La Bella e la Besta.
0: È andata a vincere questa scemenza, ma non ci credo.
1: Ha vinto questa.
0: Ma che bello,
1: sì,
0: bravo.
1: Chi ha vinto? Stefano, complimenti.
0: Tra l'altro ci correggono, ho detto che Besta è la cucina, Besta è il mobile TV. Ho sbagliato il catalogo,
1: è stato bravo Stefano DJ Box, che ti arriverà a casa con tutti quanti i gadget di Radio
0: sì,
1: DJ
0: che ti dovrai montare. Non ti diamo neanche la chiave a brugola, te la devi organizzare tu, esatto. Te la devi trovare e a quel punto puoi montarti tutto. Dunque, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a questo gioco. Come anticipato poco fa, potete continuare almeno fino alle 8 mandare i vostri film travisati, perché nel corso del prossimo weekend comunque c'è la possibilità di portarsi a casa un'altra DJ Box.
1: Tornerà una nuova edizione dei film travisati.
0: Ora ci sono le news e poi noi invece torniamo per un'altra ora insieme.
4: Umberto e Damiano su Radio DJ. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: fino al 24 settembre. Torna a Cinema in Festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 19. Buonasera dalla redazione di DJ. Erano scomparse da casa ieri sera Domitilla e Benedetta, sorelline di 8 e 12 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Il padre ne aveva denunciato subito la scomparsa. Le bimbe in realtà stanno bene, erano nascoste nel bagno di un negozio vicino casa gestito da cinesi. Il negozio è sotto sequestro, la proprietaria sotto interrogatorio. Ucraina ancora sotto attacco. Nella notte nuovi raid russi hanno colpito Kiev e Odessa, ancora più bersagliata la regione di Sumy, dove nelle scorse ore un drone ha colpito un'auto e ucciso le quattro persone che erano a bordo. Intanto gli Stati Uniti hanno firmato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il provvedimento colpisce energia e difesa russe. L'ucraino Zelensky ringrazia. L'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita sta registrando pesanti disagi e cancellazioni di voli per via di un incendio divampato in un serbatoio di carburante vicino allo scalo. L'incendio è probabilmente una conseguenza dell'allarme aereo registrato nella scorsa notte e legato a un possibile attacco dei ribelli yemeniti Houthi. Sarà lutto cittadino a Milano lunedì quando si terranno i funerali di Sandro Mazzola, gloria nerazzurra e nazionale, scomparsa all'età di 83 anni. La cerimonia si terrà nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. E sul campo dell'Olimpico, come su tutti gli altri campi, è stato osservato un minuto di silenzio prima del big match a Roma-Inter. I nerazzurri giocano con il lutto al braccio. Al termine del primo tempo i giallorossi sono in vantaggio per 2-0. Negli altri match del pomeriggio finisce 1-1 tra Bologna e Torino. Il Cagliari batte l'Udinese 1-0. Alle 20.45 sarà la volta di Venezia-Lazio. E i motori, GP d'Austria nel segno di Jorge Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia ha vinto la sprint precedendo il connazionale Marc Marquez. Martin, con questo successo, stacca Marquez in classifica e si piazza saldamente in testa al mondiale. Sua anche la pole della gara lunga di domani.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news tra un'ora.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: DJ Radio, One Nation.

0: Va disannunciata solo col nome da sì, qualche giorno a questa parte, ecco. Se no si arrabbia tanto. Miley, dunque, Smiley, su Miley. Radio DJ. Strano che Wikipedia è sempre attentissima, no? Che quando succede qualcosa aggiorna subito le date, va subito a cambiare i tempi
1: a
0: verbali.
1: Volte, a volte vanno anche a modificare pur non essendo vero. Cioè,
0: no, a volte succede anche quello.
1: Per gioco.
0: Però mi ha sempre affascinato sì. per quel che può, per quanto macabra la circostanza, quando viene a mancare qualcuno, Wikipedia in tempo reale, forse anche qualche minuto prima della morte stessa del personaggio, diventa tutto è stato, tutto quanto al passato.
1: Vero.
0: Nel caso di Miley, in realtà su Wikipedia si chiama ancora Miley Cyrus.
1: Ah però, perché sono impegnati, evidentemente chi fa le modifiche sta guardando Roma Inter e quindi non può
0: è che
1: non
0: dovevano
1: può
0: farla alle 18
1: Wikipedia.
0: Di oggi.
1: Oh, che ti devo
0: potevano
1: dire?
0: Potevano farla qualche giorno
1: è
0: fa.
1: È pur sempre sabato. Ecco,
0: vabbè, hai ragione pure tu. Comunque c'è l'intervallo in questo momento di Roma Inter, sta vincendo 2-0 la Roma.
1: Ah, così 2-0, per seguire in tempo reale qualche aggiornamento. Quindi la Roma è campione d'Italia.
0: La Roma ha vinto
1: momento.
0: Lo scudetto.
1: Esatto, in questo momento.
0: Così sei contento. Possiamo darlo? Vedi un po' il Circo Massimo a giugno, sei impegnato?
1: Almeno. Un po' di concerti, credo.
0: Iniziamo a prenotarlo. Forse già fino. No, vabbè, vincerà con 10 giornate d'anticipo.
1: Sì, per forza.
0: Quindi il Circo Massimo, forse già ad aprile. Potrebbe.
1: Sì,
0: potrebbe
1: volendo sapere. Sì. Volendo.
0: Vedremo. Bella grattata per gli amici della Roma. Intanto, ancora buon sabato, 19 settembre. State ascoltando Radio DJ. Noi siamo Umberto e Damiano.
1: 347-342-5220. Magari se state facendo robe, cose, raccontateci anche il vostro sabato sera. Lo condividete con noi, che ci fa sempre piacere. Tra l'altro,
0: quasi
1: è
0: buio.
1: Già notte, quasi.
0: Quasi
1: ma
0: no.
1: È buio proprio.
0: Incredibile. A me sembra ieri che eravamo qui ad agosto,
1: sì,
0: che c'era
1: invece
0: il sole pieno. A quest'ora, invece, signora mia.
1: E invece, già,
0: ci
1: è già buio. Sto
0: accorciando le giornate. Oh, a proposito di signora mia, attenzione.
1: Attenzione.
0: Perché quella attenzione era per Barbie, perché la base si chiama tensione. Attenzione, perché a proposito di signora, c'è una storia che vi vogliamo raccontare. Successa in Italia, siamo a Misano Adriatico, signora che entra in un bar con un'amica per andare a prendere un caffè, normalissima, ma
1: ginseng. L'orzo
0: ginseng, che vuole la signora? Lungo o corto? Dolce?
1: Quello che

0: capita.
1: Quello che capita. Non arriva al bancone però la signora, perché sulla porta d'ingresso inciampa sul tappeto d'ingresso del
0: cade,
1: bar.
0: Cade, si fa male tra l'altro.
1: Cade, batte la testa contro la porta di vetro del bar e si fa male faccia, spalla e pure la caviglia. Decide di chiedere il risarcimento al bar, perché
0: capita.
1: A detta della signora era messo male il tappeto, l'ha inciampata e si è fatta
0: la maggior parte di questi casi di solito se ne sentono con il comune, no? Magari quando sei per strada che c'è la buca, c'è
1: la radice.
0: Cade l'albero, inciampi sull'albero, di solito si fa
1: il risarcimento
0: al comune.
1: Però il comune è un'entità astratta, cioè tu lo fai, non sai manco a chi. Qui al bar c'è un nome e cognome, c'è il titolare del bar,
0: certo, che ti vede tra l'altro, che ti fai male.
1: Esatto. Signora, tutto bene? E lei, signora, sì, non tanto bene, vorrei 200.000 euro di risarcimento.
0: Ecco,
1: questa è stata la richiesta avanzata dalla signora. Ha detto di noi:
0: per sentirmi bene vorrei 200.000 euro di risarcimento
1: e un ginseng per favore, che ero venuto per questo. Il titolare ha detto di no, è troppo.
0: Beh, certo,
1: signora.
0: Ovvio.
1: La signora lo porta in tribunale, decide di portare il titolare del bar in tribunale. Questo è accaduto nel 2021. Oggi si è arrivati alla conclusione
0: esatto,
1: dopo il secondo appello alla Corte di Cassazione. Si è arrivato ovunque.
0: Com'è finita? Ecco.
1: È finita che sono arrivati i periti, guarda, ho qui la sentenza alla mano, e sono state smontate tutte quante le tesi della signora. Secondo i giudici, la signora è alta 1,58 m.
0: Sì.
1: Dunque, se il piede fosse davvero rimasto impigliato nel tappeto all'ingresso, con il corpo non sarebbe mai arrivata alla porta d'ingresso, posta a 2,5 m da quel tappeto.
0: Okay.
1: Quindi, scrivono così i giudici, siccome la signora è troppo bassa, la tesi non regge, risarcimento bocciato. Quindi no. No, vabbè, manco a fa così, però, poveraccia, si è fatta male la signora.
0: Si è fatta male, però ritenuta troppo bassa.
1: Troppo bassa, dunque, niente risarcimento.
0: Niente.
1: E condannata a pagare 12.000 euro di spese legali per aver portato il barista in tribunale.
0: Sì.
1: Tra le altre cose, una testimone, che era lì presente sul posto, si è fatta avanti, ha detto: guardate che la signora è inciampata nel guinzaglio del suo cane.
0: Aia, ecco qua. Allora ecco perché è caduta.
1: È caduta non per il tappeto, ma per questa cosa. I giudici, facendo i rilievi con il metro, e sentendo questa testimone, hanno deciso che la signora non deve avere assolutamente niente.
0: Ma povera, cioè, è troppo bassa, veramente. Già
1: è brutto
0: ad inviare, già non arriva al bancone. E per farsi vedere deve.
1: È brutto perché è la beffa oltre il danno.
0: Sì,
1: questo è il caso. Perché
0: è
1: un virgolettato, non lo stiamo dicendo noi.
0: Bassa.
1: Nella sentenza la signora è troppo bassa e dunque niente risarcimento.

0: numero per interagire con noi, 347 342 5220.
1: È calda la questione sulla signora che purtroppo, ci vede dire purtroppo, è inciampata, si è fatta male, però alla fine
0: ha chiesto un risarcimento di 200.000 euro al titolare del bar, perché lei è inciampata a detta sua sullo zerbino d'ingresso.
1: Ha chiesto la licenza, si vuole ricomprare la licenza del bar con 200.000 euro.
0: Mi compro il bar e te lo chiudo.
1: Esatto.
0: Solo che i giudici sono andati lì col metro a fare i rilievi e dicono: signora, lei è troppo bassa per aver battuto la porta la faccia sulla porta, perché lei è 1,58 m, la porta è a 2,5 m, come ha fatto a inciampare sul tappeto e arrivare laggiù? Il risarcimento noi glielo diamo, anzi, siccome siamo qui al secondo grado, abbiamo fatto un sacco di spese legali, le pagherei, sono 12.000 euro.
1: Così,
0: esatto, si è conclusa la storia. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Ma raga, ma se la signora è inciampata nel guinzaglio del suo cane e ha chiesto il risarcimento al barista, questa si chiama truffa, eh? La signora non solo non doveva prendere un soldo, ma dovrebbe pure finire al gabbio.
1: Addirittura.
0: Il cane al gabbio. È stato lui a farla cadere, quindi la colpa è del cane. No, questa storia del guinzaglio, una testimone ha dichiarato questo, ma l'amica che doveva prendere il ginseng con quella che è caduta ha detto: ma non è
1: tutto,
0: vero.
1: Non c'era nessuno.
0: Ma quale cane? Non c'era nessun
1: cane.
0: Non è mica caduta sul cane. E quindi a quel punto i giudici si sono attenuti soprattutto al fatto che sia troppo bassa per battere la faccia sulla porta. Prossimo, chi abbiamo?
3: Vorrei tanto conoscere questi periti che quando inciampano non fanno mai quei 3 o 4 passi da marionetta per cercare di mantenere l'equilibrio.
0: Questo è vero.
3: Io l'ultima volta che sono inciampata sono andata avanti 3 metri.
0: È vero.
3: Poi sono caduta lo stesso. Ciao Sonia da Como.
0: Ciao Sonia. Beh, Sonia ci fa venire in mente una scena molto classica: quei passetti con l'equilibrio perso prima che cadi. Effettivamente, se inciampi su un tappeto, non è che tu cadi all'istante. Ora mi sto immaginando la scena.
1: Vai un pochino in avanti.
0: Capitato spesso di inciampare su un tappeto. E fai qualche passo in avanti prima di cadere o di reggerti a qualcosa.
1: Di solito metti le mani, cioè vai. Però se essendo bassa la signora ha le mani corte.
0: Tutto da rifare.
4: Io quest'estate stavo scivolando in una piscina molto bassa con mia figlia in braccio. Quindi non ho potuto mettere le mani.
1: Come di schiena?
4: Ho fatto diverse scivolate per recuperare. Poi mi sono buttata sulle ginocchia. Ancora adesso ho i lividi sulle ginocchia. Mia figlia sta benissimo.
0: Però quello è l'importante.
4: Io un po' meno.
0: Tu potevi anche perdere l'uso delle gambe, farti molto male. Ma l'importante è l'incolumità della bambina. Lei sta bene.
4: Lei sì.
0: Allora siamo tutti quanti contenti che la storia
1: anche perché magari uno pensa, dici, mi faccio male se magari vado, che ne so, in vacanza, vado sugli sci, invece no, ti fai male proprio magari in hotel, cioè proprio
0: da fermo.
1: Da fermo, io al ristorante cado,
4: piscina, alta 2 centimetri, andata giù come una pera.
0: Tu hai citato gli sci, è proprio lì che mi è successo, da fermo, dopo fatte tutte le piste, un po' di stanchezza nelle
1: quando
0: gambe.
1: Arrivi giù a balle praticamente.
0: Fermo a balle, ti devi quasi levare gli sci perché vuoi entrare nella baita a prendere qualcosa. Da fermo per girarmi a vedere se stava arrivando qualcuno, se potevo togliere gli sci, in quel movimento mi ha fatto cadere. E per poco non mi spezzavo una gamba, ma da fermo. Poi in realtà non so come ho fatto a non rompermi.
1: Non hai l'equilibrio
0: che devo fare?
1: Può capitare, capita.
0: Discarica umana funziona così in questo caso. Al volo, per rimanere dalle parti di Rimini, siccome prima eravamo a Misano Adriatico, rimaniamo sempre a Rimini perché sta facendo parlare di sé la località sui giornali in questi giorni proprio per situazioni un po' strane, tipo questa che vi stiamo per dire. Immaginate di essere fermati a un posto di blocco della polizia, vi fanno l'alcol test e siete positivi. Quello che è successo a questo signore, 60 anni, patente ritirata perché il livello era troppo alto, e allora a quel punto non puoi tornare a casa. Chi la viene a prendere? Guardi, chiamo mia cugina che è qui di queste parti.
1: Devi chiamare qualcuno.
0: Più ubriaca di lui. Quindi patente ritirata.
1: Ma erano alla stessa festa, cioè, ma come mai?
0: Spero di sì. A quel punto insieme chiamano un terzo. Vorrei dirvi che anche quello era ubriaco.
1: No,
0: ma fortunatamente il terzo era
1: sobrio. Per fortuna era
0: per
1: sobrio.
0: Per fortuna. Però fa ridere che tu vuoi provare a dare una mano a qualcuno
1: e fai
0: ma
1: dei
0: vai
1: danni
0: a fare
1: peggiori,
0: peggio.
1: Certo.
0: Vado a fare, ti devo venire a prendere perché ti hanno tolto la patente, la levano anche a me.
1: No, guarda, di questi problemi fortunatamente sono sempre successi al contrario, perché non bevendo nessuno di due ci è capitato a volte di andare a supportare amici e familiari. Vengo io, ti vengo a prendere io.
0: Il guidatore designato.
1: Esatto.
0: Quanti gruppi d'amici avevamo che ci volevano così bene, perché tanto poi al ritorno guida Umbertino.
1: Ma solo per quello.
0: Al ritorno
1: solo
0: guida
1: quello.
0: Damiano. Solo per poi nessuno ci voleva nel gruppo. Però
1: esatto.
0: Tipo il decimo al calcetto. Ti metti in porta. Tanto almeno
1: serve
0: qualcuno
1: la presenza,
0: ci serve. E poi almeno siamo tutti contenti.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Mandiamo intanto un saluto a Fabio, un grande abbraccio. Dice di essere la gioia di tutti i suoi amici perché è allergico all'alcol.
1: Bravo Fabio.
0: Allergico.
1: Allergico, non beve evidentemente.
0: È strana quella, sì, l'allergia, sì, all'alcol. Non è così comune da
1: Però
0: da
1: è la
0: sentire.
1: Gioia perché Fabio porta tutti a casa, riporta tutti a casa. Tra l'altro mi immagino le serate dove dedicano proprio dei brindisi a Fabio. Evviva Fabio, meno male che c'è vendare. Lui.
0: E lui anzi si allontana perché essendo allergico all'alcol, se fanno quella scena che stappano la bottiglia e
1: iniziano a bagnare tutti,
0: certo. Lui essendo allergico si deve
1: va
0: anche
1: a scaldare la macchina, va ad accendere intanto l'auto.
2: Anche perché
1: parcheggio.
2: Stavo guardando che l'allergia all'alcol porta delle delle grandi reazioni.
1: Una roba grave, certo.
0: Ma
2: sì,
0: anche alla pelle,
2: sulla pelle,
0: no? Anche
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ingerito,
2: sulla pelle.
0: Quindi.
2: Immagino.
0: Quindi non potrebbe mai stare sotto il podio della Formula 1,
1: mai,
0: per esempio,
1: mai.
0: Come scena.
2: Le chiazze rosse, vedo qua. Non bellissimo,
0: non
2: insomma,
0: bello,
2: povero
0: non bello,
2: Fabio.
0: Non bello. Fabio, un grande abbraccio. Prima mi faccio una doccia e poi ti abbraccio. Non vorrei farti un po' di irritazioni sulla pelle. Oh, abbiamo sentito ultimo. A proposito, due parole su di lui. La canzone si chiama Tutto, è nuova.
1: Sì.
0: Il video, se non sbaglio, di questa canzone è uscito proprio ieri, dove mostra un po', non è un vero backstage, però le scene del grande concerto che ha fatto a Tor Vergata,
1: esatto,
0: quest'estate.
1: Le 250.000 persone.
0: Per essere precisi, 250.332 biglietti. Perché sappiamo il numero esatto? Perché proprio in settimana ha ricevuto il riconoscimento internazionale dal Guinness World Record.
1: Marco Frigatti con la medaglia,
0: sì, Jerry, questo è un Guinness World Record, ha dato il certificato,
1: sì,
0: la cornice con
1: ad ultimo. Quindi veramente il concerto dei record è vera
0: allora,
1: sta roba.
0: Il record è il cantautore ha vinto il maggior numero di biglietti venduti per un concerto di un artista solista uomo. Questo poi

0: chiedetemi se
1: no, però,
0: la sua lista donna
1: mettere,
0: al gruppo quanto hanno fatto, però lui da solo 250.332. Si sapeva che sarebbe stato un concerto dei record, così lo chiamavano anche quando hanno messo disponibili in vendita i biglietti.
1: Certo.
0: Adesso abbiamo il numero esatto e del
1: bravo,
0: perché
1: ultimo,
0: è stato
1: bravo.
0: Un record. Nonostante questo record, comunque gli Oasis non vanno a Tor Vergata, ma si fanno due date all'Olimpico.
1: All'Olimpico.
0: Due all'Olimpico, oh, è la metà di ultimo, perché 7-7.
1: Sì, ma
0: 140.
1: non fai 70.000 all'Olimpico, fai con il palco, fai molto meno.
0: Però riempi il parterre.
1: Sì, sì,
0: compensi
1: però
0: la tribuna chiusa.
1: Non so,
0: non
1: se
0: so quanti biglietti metteranno in vendita. Poi pure lì il discorso biglietti degli Oasis.
1: Sì.
0: Entriamo.
1: Vabbè. Non arriveranno comunque mai a 250.
0: No, ma non arriveranno mai a noi anche, cioè
1: nemmeno a noi,
0: tutta
1: cioè
0: quanta la frase, perché immagina quanta richiesta c'è per quel tipo di biglietti. Ci sono solo due date a disposizione con tutto quel sistema della coda.
1: Sì, sì, è un attimo proprio.
0: Vabbè,
1: che
0: ma noi abbiamo Dario Suelli.
1: Sì, ci
0: Dario,
1: aiutano, ci aiutano.
0: Per favore, due biglietti per... Ah, non vale per gli Oasis, non lo fanno. Mannaggia. E io pensavo di giocarmi
1: no,
0: la carta
1: radio
0: DJ.
1: Non si può fare.
0: Allora niente.
1: Possiamo sempre andare lì fuori, magari qualcosa senti da lontano, no?
0: Saliamo su a Monte Mario e ci ascoltiamo il concerto da fuori.
1: Sì,
0: va bene, il dubbio. Grazie comunque a Dario Suelli per il pensiero. Poi ci riderà in faccia, però noi ci abbiamo provato.

0: su Radio DJ niente, ci siamo giocati tutti i contatti, perché
1: purtroppo
0: Dario Sueli non ci può portare,
1: è lui
0: che è il colosso di Radio DJ, non ha i biglietti. Mi giocavo tutto sulla nostra amica Germana, che pure lei ha biglietti per qualsiasi cosa, invece ci fa sapere che pure lì non arrivano biglietti.
1: Non c'è niente, ragazzi.
0: E allora mi dovrò svegliare alle 3 di notte.

0: portatile e fare la fila, refresh,
1: certo, refresh la coda, ma mettiti in coda, inizia da adesso già. Inizio adesso.
0: Qual è il sito? Diciamo così, vado ad aprire il sito, sì? Mi metto in fila va e bene, poi torniamo per bene, un'altra mezz'ora, bene. Tra pochissimo.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
13: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops!
14: Ops!
15: Ops!
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops!
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: 99, 99, non è possibile!
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso!
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99 Puma.
18: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Radio DJ consiglia.
19: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
0: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro.

0: 49, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on
2: Radio DJ. Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Lui è John Legend, la canzone è nuova, nuovissima, si chiama Daylight, che sarebbe la luce del giorno, la luce del sole, quella che è sparita 10 minuti fa. Ci siamo girati in un attimo, in notte fonda, guarda, tremendo.
1: Niente, niente signora più aperitivo mia. In spiaggia ormai, è finito ragazzi, è finita l'era degli
0: quando
1: aperitivi.
0: Quando è che comincia l'autunno? Tipo tra 3 giorni, tra pochissimo, 20, 21, o è quelle cose che capita di 23 e dobbiamo aspettare
1: sa,
0: metà della prossima
1: sì,
0: settimana?
1: Sì, mi sa il 23, di solito è intorno al 20...
2: Allora,
0: ecco qua la discussione, fermi tutti, fermi tutti.
2: L'autunno astronomico non inizia il 21, ma varia tra il 22 e il 23. Quindi quello astronomico.
1: Ok, mi ricordavo sto 23 che a Roma vuol dire altro, però sì, il 23 più o meno.
0: Io seguo quello meteorologico, ci hanno raccontato quest'estate che in realtà è iniziato il primo di settembre, l'autunno, quello meteo.
1: Ah, vabbè.

0: Vabbè,
1: sto dicendo una scemenza, Veronica. Verifichiamo se esiste l'autunno meteorologico col cambio delle stagioni. Perché quest'estate, se non sbaglio, durante le nostre dirette d'agosto, qualcuno ci ha spiegato che dal primo di settembre,
0: dall'1 settembre,
1: si poteva già dire che fosse autunno.
2: Bravo.
1: Grazie. Ma non a me, all'ascoltatore di quest'estate. Grazie.
2: Nel nostro emisfero boreale, quello meteorologico va dal primo settembre al 30 novembre.
1: Vedi?
2: E aiuta a raccogliere dei dati per le statistiche.
1: Però è comodo così. Senti com'è più bello? La stagione comincia l'1, finisce il 30.
0: Beh,
1: non
0: sì,
1: devi
0: in
1: stare
0: effetti,
1: 20, 21.
0: Sì, sì. No, no, così è comodo, sì.
1: Anche
0: sì,
1: perché il primo settembre ricomincia tutto. Non mi puoi dire che è ancora estate, sì, fino a oggi. Oggi è estate. Tu guarda fuori e dici oggi è estate. Non, oggi, non
0: no,
1: è,
0: niente,
1: è
2: mezzogiorno,
0: niente,
2: era estate.
1: Beh, sì, sì.
0: Mezzogiorno, sì, 30 però gradi qui a Roma.
1: Provavo
0: e non
1: a tirare
0: non
1: l'acqua al mulino, sì, mio, ma non funziona. Mi
0: senti, al 347-342-5220, Francesca ci chiede cosa vuol dire 23 a Roma. A Roma cosa ci chiede? Che adesso si gioca
1: si
0: e
1: gioca,
0: vediamo la possibilità di accedere alla vetrina di Radio DJ.
1: Ah, grazie al 23.
0: Grazie al 23, esatto.
1: Beh, in realtà perché la tombola? Perché c'è sempre uno zio in famiglia, sì, soprattutto a Roma, che quando esce il 23 urla una frase,
0: urla.
1: Precisissima.
0: Give me five, give me
1: una,
0: five.
1: Una frase
0: urla,
1: che urla, porta fortuna. Magari è proprio il give me five, non lo so.
3: Give me five.
1: È quella. Si gioca al Gimme 5 così a sorpresa. Come funziona?
0: Lo spieghiamo, ecco, magari per, ma i nuovi, sì, ascoltatori, ecco.
1: Vi diamo la possibilità di pubblicizzare tutto quello che volete con noi qui su Radio DJ. Come si fa però? Bisogna essere più veloci a vincere questo gioco.
0: Esattamente, noi adesso vi daremo 5 parole, 5 indizi da abbinare ad un personaggio famoso. Appena lo sapete ci mandate nome e cognome al 347-342-5220.
1: Non il vostro nome e cognome, no, ma il nome e cognome del personaggio da indovinare. Il più veloce o la più veloce viene in onda con noi e pubblicizza qui tutto quello che vuole. Allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
0: Aquila.
1: Zingara.
0: Divano.
1: Ma è di apostrofo Ivano?
0: No, divano, no, Ivano.
1: Parola unica.
0: Divano,
1: quello dove ci si siede.
0: Sì, esatto.
1: Okay. Ok, il prezzo è giusto.
0: 3.
1: Un'ansia. Base. Mamma mia, che paura. 347-342-5220, di chi stiamo parlando?

0: sai, questa canzone è in ritardo di una ventina di minuti, perché questa era perfetta per il tramonto, per l'aperitivo, per salutare il sole, ma è successo già qualche minuto fa. Però comunque è sempre bella da recuperare. Klingande con Jubel dal 2013 su Radio DJ. Aggiornamento calcistico.
1: Aggiornamento calcistico: Roma-Inter 2-2, da poco ha segnato Lautaro Martinez.
0: Doppietta anche per Lautaro. Siamo all'82esimo, quindi ancora più o meno 10 minuti di
1: più
0: partita.
1: Più recupero, sì.
0: Con il recupero. Noi siamo qui e vi daremo i risultati qualora ci fossero anche aggiornamenti. Nel mentre giocavamo al Gimme 5, vi abbiamo dato questi 5 indizi:
1: Aquila, Zingara, Divano, ok il prezzo giusto e 3.
0: Questi sono gli indizi da abbinare a un nome e ad un cognome. Il più veloce a rispondere è stato Fabio da Chioggia. Buonasera.
2: Ciao, buongiorno
1: ciao.
2: A tutti.
1: Ciao, ciao Fabio, ciao.
0: Fabio, che stai facendo di bello?
1: Buonasera Fabio, decidi. Che preferisci?
2: Dipende dal fuso orario,
1: ah,
2: insomma.
1: Okay.
0: Che tempo fa? Cioè, che ore sono a Chioggia in questo momento?
2: No, anche un quarto alle 8.
1: E allora buonasera Fabio.
2: Buonasera
0: Fabio, che facevi di bello in questo sabato sera?
2: Stavamo io e mia moglie, stiamo andando a cena fuori.
0: Bello. Dove andate a mangiare? Cioè, non il posto, magari che cosa è? Pizza?
2: Pizza.
0: Una cosa tranquilla. Molto bene. Che pizza ti prende? No, troppe domande.
1: Magari poi deve guardare il menù una volta che arriva, deve capire.
0: Deve vedere se vuole la speciale, se la vuole bianca, rossa, e poi prenderà sempre la stessa.
1: Sì.
0: Fabio, chi è il personaggio di oggi?
2: Iva Zanicchi.
0: Andiamo a vedere perché. Come associ l'indizio Aquila?
2: L'Aquila era un modo di chiamarla, diciamo.
0: Sì,
2: era
0: soprannome.
2: Il soprannome, sì.
0: L'Aquila di, ti ricordi anche la località?
2: L'Aquila di... dove abitava, ma non mi ricordo.
0: Ligonchio potrebbe essere. È difficile, hai ragione.
1: Sì,
0: è difficile.
1: Però è stato bravo, cioè comunque era.
0: Ma infatti, io faccio lo splendido perché ce l'ho scritto Aquila di Ligonchio.
1: Esatto.
0: Chi se lo ricordava. Poi abbiamo Zingara.
2: Zingara è una canzone.
0: Tra l'altro ci ha vinto anche Sanremo.
1: Saremo nel 69. Poi abbiamo Divano.
2: Allora dovrebbe essere una cosa tipo che lei intervista, quindi lei sul divano
0: di Belve,
1: intervista sul divano,
0: c'è una gag famosa che lei fece con questo divano, si nascose dietro a questo divano per fare una gag a Caramba che Fortuna.
1: Sì, proprio la gag, cioè
0: una
1: proprio
0: gag. Ha fatto la gag dietro il divano.
1: Ma è tutto uno scherzo, poi alla fine nel corso degli anni sì uscì fuori l'intervista.
0: Poi
1: esatto.
0: Velocemente, ok il prezzo è giusto.
2: Era un programma che lei seguiva, comunque
1: condotto,
2: esatto. La presentatrice.
0: E infine attenzione, ti giochi tutto sull'ultimo indizio 3.
2: È il numero 3. No, mi dispiace, questa cosa qua c'è.
0: Cioè, potrebbe aver vinto qualcosa 3 volte.
1: Sì.
0: Che cosa?
2: Potrebbe saremo?
0: Bravissimo!
1: Bravo Fabio, complimenti.
0: Complimenti, vinci il Gimme 5, accedi di diritto alla vetrina. Fabio, ora puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Allora, io vorrei pubblicizzare un progetto di divulgazione che facciamo sempre io e mia moglie, che mi ha aiutato anche per questo quiz.
0: Sì.
2: Si chiama Chioggiapedia.
0: Sì.
2: È un progetto di divulgazione. Chioggiapedia è il nome del comune, della città in cui abitiamo.
0: Chioggia.
2: E conseguente si chiama Pedia successivo.
0: Sì.
2: È una pagina dove si diffonde la storia e la cultura della mia città.
0: Ah, ok, quindi non Pedia come tipo logopedia,
1: no.
0: Pedia tipo Wikipedia, per intenderlo.
1: L'hanno fatto con Chioggia, esatto.
2: L'idea di diffondere gratuitamente a tutti e chi vuole conoscere la mia città in maniera smart, in maniera furba, in maniera che la gente possa sconoscerla senza i filtri del turismo, ma in modo culturale.
0: Certo, ma chi scopre oggi per la prima volta la città di Chioggia, come possiamo descriverla? Cosa c'è di bello a Chioggia?
2: È una città che si sta scoprendo, una città che fino a qualche anno fa era bloccata sul turismo esclusivamente balneare, adesso ha scoperto il suo fascino anche storico.

0: che è una città che comunque esiste da 2000 anni e finalmente si è aperta, dice ah ma è solo bella, e sta finalmente uscendo dalla stagionalità estiva, apre il turismo anche
1: e sta diventando bello, per
2: ricordo
1: tutto
2: anche
1: l'anno.
2: La canzone famosa, quello un giorno di Chioggia, Andrea e Giuliano incontrano Fabio per caso, esatto, sì.
1: proprio quella lì. Dunque ci troviamo in provincia di Venezia, la città è quella di Chioggia. Se volete informarvi per organizzare, sai, anche un weekend, visto
2: certo,
1: è finita la stagione, Fabio dice che si può andare sempre. La pagina è Chioggiapedia, gestita proprio da Fabio e la moglie.
0: Tutti i social.
1: Come si chiama tua moglie?
0: Silvia.
2: Allora, grazie Fabio, grazie Silvia. Allora a questo punto buona cena, buona pizza.
0: Grazie. A una presto. quattro formaggi comunque.
2: Ci sta, sì. Ci sta tutto.
1: Però falla la scena dove leggi il menù prima di ordinare la quattro formaggi.
0: Va bene, vi faccio una foto.
1: Grazie, che ci hai fatto venire già fame dato l'orario. Un abbraccio, buona cena.
2: Ciao. Okay.

0: Detto tra noi, così si chiama la canzone di Malika Yan. Avevo cercato Chioggiapedia, sì, o Chioggiapedia, dipende poi dalle pronunce, la pagina del nostro amico Fabio dove pubblicizza per l'appunto la città di Chioggia, e Google mi suggeriva le domande quelle, le persone hanno anche chiesto: per cosa è famosa Chioggia? Chioggia è famosa per essere la piccola Venezia.
1: Ah, ecco, la sapevo, hanno nominato la Venezia, lo sapevo.
0: L'ennesima piccola
1: mi deve
0: Venezia
1: rovinare
0: d'Italia
1: la serata.
0: Perché
1: già
0: che
1: lo sapevo,
0: è successo?
1: Perché stasera c'è Venezia Lazio, lo sapevo, mannaggia. Mi deve rovinare la serata. Il gufo ha parlato, ragazzi.
0: Intanto siamo al 91esimo di Roma Inter, ancora 2-2, 3 minuti di recupero, quindi ancora 2 minuti di fuoco per quella partita. Grazie Barbie in regia, grazie.

0: sabato sera e torniamo puntuali domani alle 18.
1: Buon sabato sera a tutti, ciao.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Zona 6 Barona, Flamina. Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
12: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
11: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da €9.950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8.000, TAN fisso €8.99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9.950 e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
16: Dual Motor. Dual Desire.
15: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
18: Cortilia, che piano?
17: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20 in punto. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie principali, fatti del giorno. Ucraina ancora sotto attacco nella notte. Nuovi raid russi hanno colpito Kiev, Odessa, ancora più bersagliata la regione di Sumy, dove nelle scorse ore un drone ha colpito un'auto e ucciso le 4 persone che erano a bordo. L'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita sta registrando pesanti disagi e cancellazioni di voli per via di un incendio divampato in un serbatoio di carburante vicino allo scalo. L'incendio è probabilmente una conseguenza dell'allarme aereo registrato nella notte e legato a un possibile attacco dei ribelli yemeniti Houthi. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di eventuali ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il ragazzino aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne. Sarà lutto cittadino a Milano lunedì quando si terranno i funerali di Sandro Mazzò, la gloria nerazzurra e nazionale, scomparsa all'età di 83 anni. La cerimonia si terrà nel primo pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. E sul campo dell'Olimpico, come su tutti gli altri campi, è stato osservato un minuto di silenzio per Mazzola prima del big match Roma-Inter. I nerazzurri hanno giocato con il lutto al braccio, finisce 2-2 tra giallorossi e nerazzurri e la classifica resta invariata. Negli altri match del pomeriggio finisce 1-1 tra Bologna e Torino, il Cagliari batte l'Udinese 1-0, alle 20:45 sarà la volta di Venezia-Lazio e la MotoGP sarà Jorge Martin a partire dalla pole del GP d'Austria che si corre domani. Lo spagnolo si è aggiudicato anche la gara sprint precedendo il connazionale Marc Marquez e superandolo in classifica.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
2: Nelle prossime ore il meteo tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Domattina sole da nord a sud, qualche lieve disturbo sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud con rovesci frequenti, specie sulle due isole maggiori. Buono altrove, il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.

20.06, il mio cuore fa click tutte le volte che passo il mio beige, umilissimo beige, per entrare in questo building che si trova in via Massena numero 2 a Milano. E è il building di che cosa? Della radio più bella del mondo. E perché proprio Radio DJ? Perché siamo noi, perché li troviamo, li cerchiamo e soprattutto, Tito, sai cosa facciamo? Mandiamo le sigle.

0: Oh, scusa, aspetta, devo fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Cosa facciamo il sabato sera? Non facciamo niente perché facciamo tutto. Solo su Radio DJ. La grande definizione di questo programma che vi aspetta tutti i sabati sera solo su Radio DJ, come canta la nostra sigla, dalle 20 alle 23. Siamo alla seconda puntata di questa nuova stagione, in studio fa ancora un freddo che si barbella e pian pianino capiremo anche come vestirci per accedere al building, perché abbiamo almeno 3-4 temperature da affrontare prima di arrivare in studio. Non sono da sola ad affrontare queste sfide, perché comunque il teamwork è importante più di qualsiasi altra cosa. Chi c'è con me questa sera? Ovviamente non può mancare il nostro Tito.
2: Buonasera.
1: Buonasera Tito, in che mood sei?
2: Vediamo. Non parliamo di calcio, non parliamo di niente di
1: no,
2: tutto
1: dobbiamo,
2: ciò.
1: No, dobbiamo dire due cose.
2: No,
1: pian pianino le diciamo.
2: Pian pianino comunque le diciamo. Comunque sono felice.
1: Sei felice?
2: Perché attorno a noi c'è di fianco l'ottima.
1: Perché lui è anche co-conduttore, capito? Me l'ha messa su un piatto
3: Mamma
1: d'argento,
3: mia.
1: Quindi Tito, dicevi, perché accanto a noi c'è anche l'ottima Agnese.
3: Buonasera. Addirittura
1: effetti.
3: Mi applaudi.
1: Effetti speciali.
3: Impressionante.
1: Applausometro impazzito per la nostra Agnes. Ilaria non c'è, assente giustificata, ha portato il libretto, abbiamo dividimato la sua giustifica, le firme di entrambi i genitori comparivano, a differenza Tito delle tue che le falsificavi, al liceo. Caro Tito, voi dovete sapere una cosa, io e la mamma di Tito ci scriviamo tutte le settimane.
2: Non lo sapevo neanch'io.
1: Ma stai zitto che l'ho detto mille volte nel gruppo, nel nostro gruppo che peraltro si chiama Io Annie, come la trasmissione. Tutte le settimane ci scriviamo perché tua mamma è una nostra ascoltatrice, caro Tito. Quindi attenzione, vabbè, ma tanto le marachelle che hai fatto, la Franci le conoscerà ormai tutte, quindi non siamo di certo qui, come dire, ad inventare l'acqua calda. Questa sera c'è Agnese, la nostra Agnes, che va a sostituire Ilaria.
3: Yes.
1: Allora, io voglio, avrei due aspetti già da portare in trasmissione. Prima di tutto il nostro numero di telefono 347 342 5220, un numero di telefono che voi dovete rovinare. Vogliamo arrivare a fine serata e questo numero di questa sim la dobbiamo buttare via. Ogni storia, ogni racconto è valido per essere raccontato a Radio DJ. Voi direte perché?

0: perché siamo degli inguaribili curiosoni. Io per prima, poi abbiamo avuto una settimana intera che è passata, è ricominciata la scuola, tanti sono tornati in ufficio, sul posto di lavoro, avete rivisto quella collega che proprio, voglio dire, vi sareste tirato una martellata nei denti piuttosto che vedere. Tito, storie di tutti i giorni. Signori, noi raccontiamo le storie vere delle persone che ci ascoltano, quindi scriveteci, noi siamo qua, abbiamo tante cose curiose da raccontarvi, ma innanzitutto siamo in diretta, 20:10. Tito, cosa ha fatto l'Inter? Mi preme farti questa domanda perché io e Tito siamo interisti, stasera c'era anche tu, Agnes.
1: Sì, sì, simpatizzo.
0: Ecco, simpatizzante, quindi amala, pronti via. Roma-Inter.
2: L'Inter, come al solito, si trova due gol di svantaggio per la quarta volta di fila. A sto giro non ha vinto, però due è riuscita a farli, quindi abbiamo pareggiato con la Roma.
0: Abbiamo pareggiato, due pari. Anche l'ultima partita, era partita, scusate il gioco di parole, uguale. Non lo so, piace soffrire forse a questi ragazzi?
2: Sì, cioè, sono in un periodo dove gli piace soffrire per poi ritornare verso la luce.
0: Sono in un periodo in cui devi fargli vedere, devi fargli beccare i gol perché sennò non si svegliano.
2: Esatto.
0: E io così, anche eventualmente esperta di calcio. Tutti noi abbiamo nella nostra cerca di amici qualcuno del genere che finché non gli dai una svegliata non si sveglia.
1: Vero.
0: Giusto?
1: Sì, sì.
0: Quindi l'Inter può rappresentare comunque anche qualcuno di noi, il calcio portato anche qua, appunto, nella vita di tutti i giorni. Volevo invece fare una domanda alla nostra Agnes.
1: Sì.
0: Kanye West,
1: sì.
0: Sei sul pezzo?
1: Sì.
0: Il nostro amico Kanye, che è fuori veramente come un terrazzino sempre di più, lui ormai terrazzini con anche un certo tipo di pergolato perché infrastrutture importanti, ha aperto TikTok. E adesso sta pubblicando solo video su quanto gli manchi Kim Kardashian.
1: Certo.
0: Volevo capire, tutto a posto?
1: Penso di no.
0: Ah,
1: però
0: okay.
1: Comunque è un uomo gemelli, quindi cosa gli puoi dire?
0: È un uomo gemelli.
1: Sì.
0: Ma ragazzi, ma ditemelo subito. Attenzione, perché poi avremo anche un piccolo momento oroscopo. Chiamarlo oroscopo, posso dire, riduttivo,
1: molto.
0: Perché noi siamo oltre. Abbiamo fatto una piccola infarinatura, tanta carne al fuoco anche questa sera. Chiaramente anche tanta musica, perché di base siamo una radio e comunque parlo da 5 minuti e 22, quindi ci ascoltiamo Usher. Listen.

0: Usher, You Remind Me, alle 20:16, proprio una canzone pop, mi sento di dire, dal 2001 qua in diretta durante You Annie. Allora, parlavamo poco fa dell'Inter, abbiamo preso l'Inter come esempio di coloro che hanno bisogno di, in quel caso, ricevere dei gol o comunque avere insomma un po' una svegliata per poi dire ok, adesso sono convinto, posso procedere. Come ha fatto il nostro Bruce, pronto?
1: Sì, ciao.
0: Bruce, ciao, sì. Benvenuto
1: mentre
0: su Radio DJ.
1: Mi è entrato un calabrone in casa, no, e sono molto agitato per questo. Veramente, no, giuro, è così.
0: Chiuditi in bagno, Bruce.
1: No, in terrazzo, ora vediamo se esce, comunque non importa.
0: Scusami, in terrazzo, ma è chiuso?
1: No. Cioè, ovvero, cioè, accenderò la luce e entrano i calabroni.
0: Perché lo sai che comunque queste creature sono attirate dalle cose luminose.
1: Esatto.
0: Spegni la luce,
1: mia,
0: allora.
1: La mia testa che è pelata e avrà fatto riflesso con lampadario e il calabrone è arrivato.
0: Allora, giuro che non l'avevamo chiamato per il calabrone, ma come vedete in pochi secondi può succedere di tutto. Abbiamo chiamato il nostro Bruce. Bruce, perché tu è la seconda puntata di Uenni e tu sei l'ascoltatore sincero. Sei l'ascoltatore che aveva bisogno di certezze, giusto?
1: Certo.
0: Perché tu come mi sei partito nei miei confronti e nei confronti di Ioenni?
1: Ti sono partito dicendoti l'anno scorso ti ascoltavo, dicevo questa non mi sta molto simpatica, così. Però poi quest'estate ti ho sentita alla radio, hai fatto compagnia la mattina,
0: capito?
1: Così, poi ho detto chissà com'è, ti immaginavo bionda. Poi ho visto che sei mora con la franzetta, ho detto allora... cavoli, è figa.
0: Ma no, ma Bruce, ma no, ma io la volevo mettere su un altro piano, la volevo mettere sul fatto che tu...
1: Lascio parlare a te.
0: Che tu... Sei partito un po' preso male nei confronti di Ioenni, perché insomma non si può piacere tu essere simpatici a tutti. Sei partito dicendo Ioenni non mi piace perché lei mi sta antipatica, e poi invece hai avuto modo, un po' come sta facendo l'Inter, di ritirare sulla china e alla fine addirittura decidere di non uscire, perché stasera hai detto che non esci per ascoltare noi.
1: Sì, confermo.
0: Ok,
1: no, è tutto
0: quindi
1: vero.
0: Volevamo chiamarti, volevo ringraziarti perché tu hai fatto la scelta giusta,
1: veramente grazie a voi.
0: Sei stato onesto e soprattutto ti sei messo in discussione.
2: Esatto.
1: Certo, altrimenti guarderei X Factor, ma invece ascolto voi.
2: Sincero.
1: Sono felice di
0: l'ascoltatore, sei felice di questa scelta. Allora Bruce, stasera avremo un appuntamento nuovo, tra l'altro. Come sei messo tu a oroscopo? Ci credi, non ci credi?
1: Io sono Leone ascendente Scorpione, la peggio cosa che può capitarti.
0: Dici? Peggio del calabrone?
1: Me l'hanno detto.
0: Nel terreno?
1: Sì, peggio del calabrone. No, veramente. No,
0: okay.
1: Me lo dicono tutti quelli che mi frequentano.
0: Dopo chiediamo allora se
1: una brutta persona.
0: Beh, uno a cui sta antipatico Ioenni, effettivamente.
2: In effetti.
0: È una brutta persona. No, comunque, Bruce, era una scusa per tirarti in mezzo e ci ha fatto piacere perché noi siamo il programma, come dire, anomalo. Non leggiamo i complimenti, ma chiamiamo quelli a cui stavamo sulle palle. E quindi volevamo.
1: Sei, scusami?
0: Io sono Ariete.
1: Ah, non l'avrei mai detto, guarda te.
2: Bionda
1: che ti dai le pulizie, che ti piace fare le pulizie, quindi ok, segno di fuoco, potremmo andare d'accordo. Sì.
0: Ma in che senso? Segno? Ma poi Ariete non è fuoco.
1: Mica
0: segno
1: certo
0: di terra.
2: No, Ariete è fuoco.
0: Non le so queste cose, avremo un'esperta apposta.

0: che ci illuminerà.
1: Si sente.
0: Bruce, buona serata e non ti dico
1: anche
0: di ascoltarci perché
1: grazie,
0: ovviamente
1: ragazzi.
0: Tu sarai dei nostri.
1: Sono già, sì, grazie.
0: Salutaci anche e soprattutto il calabrone,
2: esatto.
0: Che a questo punto
1: certo.
0: È diventato proprio un tutt'uno con col tuo fa parte del tuo entourage.
1: Purtroppo morirà fra pochi minuti.
0: Ma no, Bruce, no, lascialo volare. Ciao Bruce, buona serata.
1: Ciao, un abbraccio a tutti, grazie. Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation. One Station.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muoio.

0: cantare, sto in paranoia come in un quadro di Goya. Io se fossi rapper, io se fossi Fabri Fibra o se fossi una pinguina tattica nucleare. Goya alle 20 e 24 su Radio DJ durante Ioanni, chiaramente citazione a Woody Allen. L'ho pensata io, assolutamente non l'ha pensata Linus. Non voglio fare appropriazione culturale di cose che non ho pensato io. Peraltro Ioanni del 1997, la sapete la storia, no? Una ragazza con aspirazioni artistiche, vuole fare l'attrice, si innamora di un commediografo, Woody Allen in person, ok? Certo. E condividono le proprie nevrosi, come facciamo noi con gli ascoltatori. Alla fine nessun nome fu più azzeccato di questo, al di là del fatto che io mi chiamo Annie, abbiamo appena avuto Bruce al telefono. Il calabrone, ragazzi, in tutto questo siamo rimasti fermi con lui intrappolato col calabrone, ed è arrivato immediato il sostegno degli ascoltatori.
1: Grande,
0: sentiamo
1: Bruce.
0: Un po'.
1: Ecco. Facciamo tutti un bel requiem per l'onore del calabrone che
0: non
1: fra poco
0: d'accordo.
1: Ci lascerà. Emi,
0: no.
1: Salvami la serata.
0: Amy,
1: fai gli auguri al mio amico Emilio che oggi fa 49 anni. Io come un bambo prima mi ero dimenticato di farglieli. Dai, grazie mille, sono felicissimo che avete ripreso il programma e
0: grazie.
1: Vi voglio bene. Un abbraccione, state bene, buona serata e avanti così.
0: Che saluto lungo che ha fatto. Noi dobbiamo anche parare, come posso dire, il cosiddetto agli ascoltatori.

0: Ascoltatori che si dimenticano di fare gli auguri.
1: Te capì?
0: Quindi condividiamo le nevrosi ma anche le dimenticanze. Quindi chi è Emilio?
1: L'amico sì.
0: Emilio, Andrea. Amico di Andrea, buon compleanno. Auguri. Tu prova a immaginare quanti Emilio, amici di Andrea, ci sono in questo momento all'ascolto, ma noi gli facciamo gli auguri. Okay. Emilio è meglio. Ciao Annie, un saluto dall'Indonesia. Io leggo quello che c'è scritto, ambasciatore non porta pena, Michelle. Tito è molto carino. E qui manderei. Abbiamo la publi, sì. Tito? Mandiamo la pubblicità.
2: DJ One Nation One Station. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
17: Potremmo dirti, non ci pensa.
16: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
18: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend every weekend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio.

0: Ma che romanticoni che siamo, con Karol G e Bruno Mars, Still, alle 20:34 in diretta su Radio DJ. C'è la Annie, c'è Tito e c'è anche la nostra Agnese a sostituire Ilaria, che questa sera non c'è, è in stage. Dove è andata a fare lo stage, Tito?
1: Penso canto nei matrimoni, penso si stia dedicando a quello. Quanto pare.
0: È la Paola Folli delle, delle cerimonie è diventata. Ce lo racconterà la prossima settimana. Allora, allora, mi scuso con tutto il mondo del cinema e non solo. Agnese, mandiamo in diretta queste sgridate.
2: Va
0: ma
2: bene.
0: Certo.
3: Ragazzi, una dimenticanza, diciamo più che altro un errore tecnico. Oh, io e Annie è del 1977, scusami. Non 97. Ciao.
0: Renato, ho sbagliato la data. Allora, testimoni Tito e Agnese.
2: Sì, è vero.
0: Io cosa ho scritto qui?
2: 1977.
0: Es que el cerebro trabaja muy veloce.
2: Troppo forse.
0: Forse troppo veloce. Il criceto nella ruota è andato un po' troppo veloce. Ho sbagliato. Io Annie è assolutamente del 1977. Anche perché nel 1997 Woody Allen era impegnato a fare un'altra roba, cioè a sposarsi.
2: Sposarsi.
0: Tra l'altro, discutevamo fuori onda con la figlia adottiva della sua ex.
2: Ma, boh raga,
0: boh, a me, cioè, nel senso, finché ci offre il gancio per la sigla, benone.
2: Sì, sì, però
0: io qui alzo, alzo le mani. In ogni caso, il Woody Allen nazionale, ma che dico mondiale, all'età di 90 anni dirigerà il suo 51esimo film. Tra l'altro, attenzione, titolo provvisorio si chiamerà WASP 2026, Woody Allen Spring Project 2026. Inizieranno le riprese il 5 ottobre a Madrid. Ma sarà una sorta di... Io questa cosa non avevo la minima idea che potesse esistere, ma perché io vivo nel mondo delle favole, però ve la racconto volentieri. Come verrà prodotto questo film? Grazie a milioni, bigliettoni, ok, di finanziamenti pubblici, ok, destinati a mostrare sul grande schermo la capitale spagnola. Cioè abbiamo milioni di finanziamenti pubblici che vogliamo utilizzare per far vedere Madrid. Facciamo un... giriamo un reel?
2: No,
0: no. Chiamiamo Woody Allen, gli facciamo fare un bel film. Il titolo è provvisorio perché poi nel titolo definitivo dovrà esserci, come condicio sine qua non, almeno la parola Madrid.
2: Beh,
0: il 15%, almeno il 15% delle scene del film devono essere girate a Madrid in esterno, così da far capire che è inequivocabilmente girato in città. E pare che i protagonisti saranno Penelope Cruz e Javier Bardem. Sono voci di corridoio. Loro avevano già fatto insieme al Woody Allen, al Woody, molto milanese, Vicky Cristina Barcellona. Quindi potrebbero fare Vicky Cristina Madrid. E il problema del titolo l'abbiamo, l'abbiamo tolto. Ragazzi, sono ariete, veloce, soluzioni. Comunque 51 film. Cosa guardi? C'è il calabrone anche qua?
2: No, non capivo.
0: Ah, c'è la farfallina. Oh. Ah, stasera è serata di insetti.
2: E qua c'era.
0: Signori, farfallina. Aspetta un attimo che prendo il foglio. Ah, ma te l'ho lanciata addosso.

0: Fire of the Sun Alive, un po' come noi e anche un po' come la farfallina. Non volevo assolutamente farla fuori. Io sono, a parte che vorrei professionalmente diventare entomologa, perché già sono molto appassionata a tutto il mondo degli insetti, quindi non esisterà mai che io con delle notizie arrotolate possa porre fine alla vita di un insetto. In tutto ciò è uscita la farfallina, ma qui in via Massena c'è qualcuno che sta facendo alle ore 20:40 un soffritto coi fiocchi, perché entra, no Tito scusami, di la verità, abbiamo aperto un secondo,
1: è vero,
0: è entrato un soffritto, signori, con la S maiuscola. Adesso mi affaccio, faccio un urlo e faccio arrivare quantomeno un piccolo assaggio sul pane. In tutto questo, Tito, perdonami se parlo di cibo, tu non hai neanche cenato.
1: Io sto mangiando schiacciatine che non sanno di niente da...
0: Tu completo menù bimbi, proprio.
1: Mi sono dimenticato della cena.
0: Come fai a dimenticare? Ecco, io non capirò mai una cosa, adesso apro una parentesi.
1: Ma io poi non me ne dimentico mai, È che no, c'era la partita di mezzo, il programma.
0: Ho capito, ma chi se ne frega della partita?
1: Hai ragione.
0: Io ho un... Adesso finalmente stiamo andando nell'inverno, ma quelli che d'estate... Oddio, no, ti giuro, col caldo che fa mi sono dimenticata di mangiare. Ma in quale pianeta può esistere una roba del genere?
1: No, certo, ma
0: non esiste questa cosa.
1: È diverso, perché un conto dimenticarsene, ricordarsene magari la sera stessa. Io di solito programmo la cena.
0: Ma infatti tu di solito fai anche dei grandi sughi, esatto. Poi ti dimentichi le schiscette in macchina e devi buttare via tutto, perché chiaramente iniziano a camminare. Però tu passi da Masterchef a addirittura dimenticarti di fare la schiscetta perché c'era l'Inter. Ma poi per un 2-2.
1: Vabbè,
0: comunque tu dici piuttosto che niente, le mail piuttosto. 347-342-5220, il nostro numero di telefono a cui potete mandare dei messaggi WhatsApp, dei messaggi scritti, dei messaggi audio. Per esempio Rita che ci scrive: se è una falena è un messaggio dall'aldilà. Agnese?
2: Sì.
0: Dobbiamo capire, eh?
2: Ora sono problemi.
0: Era una falena quella che abbiamo mandato fuori? No,
2: erano quelle farfalline.
0: Una piccola farfallina,
2: sì,
0: non era una falena.
2: Notte. No, siamo tranquilli.
0: Ok, siamo tranquilli. Ma invece in Texas, com'è la situazione? Pronto?
3: Ecco, prontissimi.
0: Hello. Innanzitutto,
3: hello.
0: Che ore sono in Texas?
3: Qui sono le 1:43. Ma pomeriggio.
0: Ah, quindi sono le 13:43.
3: Ah sì, scusami, sì.
0: Sara, 13. Welcome on Radio DJ.
3: Oh, thank you very much.
0: Allora, voi dovete capire che io divento pazza, come avrete potuto immaginare, per chiamare gli ascoltatori. Ma poi, quando mi arriva questo messaggio, un saluto grande da Austin, Texas. Vivo in Texas dal 2015. Grazie per le risate, grazie per camminare insieme a me quando vado a lavoro. E quindi, come potevo io non fare un volo in Texas dalla nostra Sara? Sara, ma tra l'altro, cioè, tu sei italiana?
3: Io sono italiana, sono valdostana.
0: E adesso hai preso completamente l'accento americano.
3: Sì, sai quando ti devi inoltrare, devi metterti dentro la cultura, al speaking, al parlare.
0: No, io questa cosa mi piace tantissimo, perché tu non sembri valdostana, cioè, capito, valdostana che è andata in America. Tu sembri americana che cerca di parlare italiano. Senti, ma come... Quindi è un sacco che abiti lì. Come mai ti sei spostata in Texas?
3: In Texas perché... Ok, allora nel 2014 quando cercavamo era più economico. Il tempo è sempre caldo e quindi
0: giusto.
3: La gente texana è molto latina, ci sono molti messicani. Ci piaceva. Mio marito è americano.
0: Ah, ok, he's American. Come si chiama tuo marito?
3: Lui si chiama Joe.
0: Beh, come poteva chiamare?
3: Sì,
0: Joe is American. Quindi tu per amore hai detto
3: from Chicago.
0: Ok, let's go to Texas.
3: Avevo uno studio di Pilates che andava benissimo a Valle d'Aosta. Ma mettiamo tutti nel container. E i bambini, anche abbiamo tre
0: tutto
3: bambini,
0: nel container,
3: ragazzi,
0: anche loro, benissimo.
3: E abbiamo riaperto tutto. Era una sfida per me,
0: no, ma quindi
3: sfida con la cultura, il parlare, il lavoro.
0: Cioè tu praticamente
3: mi piace vivere doppio,
0: sei andata lì e hai continuato a fare quello che facevi prima. Quindi ti sei, hai caricato i reformer sul container e sei
3: Cadillac.
0: E senti che bello, senti che bello dire Cadillac. Mamma mia, ti giuro, guarda, io
3: ho lavorato con... Cioè, ma sai che cosa, la cosa bella è che amo l'Italia, ok? Amo l'Italia e ritornerò prima o poi. Ma qui,
0: ma guarda,
3: davvero,
0: secondo me puoi star lì, guarda, ti dico,

0: my two cents, my two cents, ok? My two cents. Poi tu fai quello che vuoi. Comunque,
1: Ha lavorato con Cirque du Soleil, ha lavorato con NFL. So, le possibilità, se uno vuole, ho continuato a studiare, sono diventata mental coach.
0: Bellissimo.
1: Sono sempre neuroscience movement therapist. No, ho continuato a studiare. Se tu studi, se tu vai avanti, se tu dirai meglio di te, a parte in qualsiasi posto del mondo arriverai. Ma se si continua a avere i dreams, right? You keep dreaming.
0: Mamma mia, veramente. Puoi andare ovunque se segui i tuoi sogni e ovviamente studi.
1: Sì.
0: No, guarda, Sara, ma io ti chiamo tutti i sabati a questo punto. Tu sei diventata la nostra
2: mental coach.
0: Tutti i sabati da Austin, Texas, la nostra Sara. Non posso dire il tuo cognome per privacy, ma posso dirti che il tuo cognome rappresenta assolutamente il tuo mood, il tuo modo di essere. Sono stata molto contenta di sentirti, cara Sara. Salutaci.
1: I will call you on next Saturday.
0: Salutami Joe, salutami il Texas e soprattutto salutami la Cadillac.
2: Oh, yeah.
0: Perché è un altro Cadillac, è un'altra cosa che dire Cadillac. È diverso. Sara, grazie. Ti mandiamo un abbraccione.
1: Amo l'Italia.
0: Anche noi ti amiamo. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation.
4: One station.

0: più in alto alle 20.49 qui su Radio DJ 347. No, mi ero ancora nero, rimasta nel mood texano. 347-342-5220. Arrivano dei messaggi audio, questo dedicato proprio a Tito in questo momento, che non ha fame. Okay. Sentiamo.
1: Ciao Annie. Allora, io sto andando.
0: Cosa è successo?
1: A Santa Renzo, provincia di La Spezia, comune di Lerici, abbastanza famoso.
0: Sì.
1: Per mangiare una pizza con un amico.
0: Hai visto Tito?
1: Zero. Ma
2: no, io l'ho chiesto ad Agnese.
1: Cioè, trovare il parcheggio di sabato sera in quella località è impossibile.
0: Ho capito.
1: Quindi datemi un grosso in bocca al lupo.
0: Addirittura.
1: E niente, contento che siete tornate.
0: Grazie.
1: Un bacio, Luca.
0: Madonna. La presa di un male, Luca.
3: Mamma mia.
0: Scusa, ma non ci hai pensato prima che il parcheggio poteva essere un problema? Però per la pizza con l'amico, questo ed altro. Dai che poi un parcheggio da qualche parte lo trovi sicuro.

0: 1998 io ero incollata alla televisione per guardare questo video. Canzone che è entrata nella mia playlist nel 98, no, perché ero veramente molto giovane, più giovane di quanto voi possiate pensare. Ma appena sono stata grandicella ad avere l'MP3, boom, presa, subito. Mai uscita dalle preferite. Sono le 20:54, non capisco come, non è sicuramente responsabilità mia, è già volata un'ora.
1: Sì.
0: Incredibile, incredibile, stiamo per entrare nella seconda ora, ci sono degli audio, sì. Anche sempre comunque utili, soprattutto per voi due, non per me che mi sono portata la schiscia. Chi c'è?
2: Ciao Annie, ciao Tito.
0: E Agnese?
2: Stasera, niente. Un sabato sera alternativo si consegna.
0: Cosa?
2: Porto pizza in giro per Milano.
0: Attenzione.
2: Con la bici. Marcello da Milano, un abbraccio forte forte. Annie, sei fantastica.
0: Allora, in una frase, se c'è pizza e c'è Annie, quella fantastica è sicuramente lei. Marcello, porta per facci sapere dove ordinare, perché i ragazzi non hanno cenato. Sì. Tito non può più mangiare croccantelle, anche perché non riesce più a toccare i tasti, perché l'unto della croccantella gli fa scivolare le mani. Porta due

0: pizze, due tranci, due fette, due croste.
1: Sì, sì, qualsiasi
0: a
1: cosa.
0: A questi cuccioli affamati, perché io ho portato la schiscia, perché sono a dieta. Mi vedete già più?
1: Guarda sto nero come sta. Una favola. Vero,
0: che
1: bucciarda. Ma cosa?
0: Devono mangiare, i ragazzi devono ordinatevi da mangiare nel frattempo, va perché bene, sennò alla seconda ora, cioè tra 5 minuti non ci arrivate.
2: DJ One Nation One Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
9: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
10: Respira, sei in Trentino.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: My Movies presenta...
18: Joe, ti ricordi di Pinhook?
19: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
18: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
17: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
20: Che sta succedendo?
19: È una cosa da pazzi!
17: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
21: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
18: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
20: Anche io.
17: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
22: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.

0: 3 minuti. Abbiamo ascoltato questa canzone molto. Tito, quanto ci è piaciuta, Agnes? Quanto ci è piaciuta questa canzone?
1: Bomba. Ho fatto muovere.
0: Ho anche fatto un ballo che poteva anche diventare di gruppo se voi mi aveste seguita. È ma vero. Eravate sempre comunque impegnati a capire cosa mangiare. A Cial con Ciologante su Radio DJ. Sta per iniziare, anzi, è ufficialmente iniziata la seconda ora di Io e Annie.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
0: Quello che dice questa sigla, io e Annie tutti i sabati sera dalle 20 alle 23 in diretta solo su Radio DJ e dove se non. Allora, il team di questa sera è così composto: ci sono io, c'è Tito in regia. Cosa scrive? Intro? Ah, mi sta scrivendo l'intro della prossima canzone. Che, di quant'è?
8: Mi è fermato.

0: Cioè, scusa, non mi puoi prendere la sprovvista mentre faccio il mio lavoro, però.
1: Tito, ho capito, dimmelo così lo segno a penna.
0: 15, okay, quindi saprete tutti che l'intro di 15, vediamo come la prende Annie.
1: Esatto.
2: Occhio.
1: Mi mette alla prova. No, si sa mai che qualcuno domani si troverà ad annunciare la prossima canzone e sa già che l'intro è di 15 secondi. Facciamo anche comunque una sorta di servizio pubblico. Sempre. Insieme a me e a Tito c'è Agnese questa sera.
2: Buonasera.
1: Agnese che mi va a sostituire Ilaria, che questa sera farà uno stage di canto per matrimoni.
2: Come avevamo detto prima.
1: E stop. Quando mandate i messaggi vocali e salutate me e Tito, cortesemente salutate anche Agnese, perché questa roba che dite ciao Annie, ciao Tito, a me a Tito non piace, ok? La gentilezza.
2: Grazie,
1: per tutto il team.
2: Grazie.
1: Ok? Punto e stop. 347-342-5220, il nostro numero di telefono. La prima ora è volata. Io sono convinta di una cosa. Allora, innanzitutto, quanto passa il tempo quando ci si diverte.
2: Classico.
1: Il nuoto allunga. Chi trova un amico trova un tesoro, eccetera eccetera eccetera. Ma resto convinta del fatto che a Radio DJ il tempo passi più velocemente. Forse vero. Perché ci si diverte più che in altri posti?
2: Così
1: 347-342 a Radio DJ ci si diverte di più. Un sondaggio, capito? Un piccolo sondaggio. Avevamo un audio di Eliana, lo sentiamo dopo perché Tito
2: ha deciso così.
1: Ho fatto il dito di Simone.

0: li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo. Jamiroquai, Love Philosophy, alle 21.10 in diretta su Radio DJ. C'è un'aria frizzante, mamma questa mia sera, ma anche grandi fraintendimenti. Tanti. Posso dire, non come quelli che hai quando giochi a nomi cose animali, che arrivi veramente a prenderti per i capelli, ma comunque quasi. Sarà forse la tensione perché non avete mangiato, nervosi. Sarà forse io che, avendo mangiato, sono più carica, non lo so. Però secondo me è arrivato il momento di interpellare le stelle,
1: sì.
0: Bisogna capire cosa sta succedendo e dobbiamo farlo per forza con un'esperta, perché noi non abbiamo i mezzi. E abbiamo con noi Isabella del Merdoscopo. Pronto?
2: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera, buonasera alla nostra Isabella, esperta di stelle, le stelle, i segni zodiacali. Allora, Isabella, non siamo qua, te lo dico subito, a parlare di chi è il segno che la prossima settimana, soldi, fortuna, non ci interessa.
1: Niente.
0: Siamo
2: è la cosa che vogliamo fare.
0: No, siamo completamente oltre, ok? Già il nome Merdoscopo fa capire tutto. Allora,
2: mi sento di dire che dà delle intuizioni, secondo me.
0: Sì, forti. Molto. Dei messaggi, comunque dei segnali belli, belli forti. Come posso dire, impossibili da non decifrare.
1: Esatto.
0: Ok. Allora, oggi è sabato, domani è domenica. Arriverà poi la settimana, ok? Lunedì.
2: Assolutamente sì.
0: Come siamo messi sulla prossima settimana, per entrare già adesso nel mindset e capendo un po' se qualcosa succede anche nei segni dei qui presenti nello studio blu? Raccontaci un po'.
2: Allora, io voglio proprio focalizzarmi sui tre segni che secondo me la prossima settimana devono un attimo stare con l'occhio un po' più aperto.
0: L'occhietto?
2: Parto, sì, l'occhietto deve stare aperto, devono stare con le antenne rizzate su.
0: FBL e Fabalaleuch, ok.
2: Perché io parto con quello, guarda, però più positivo, perché il Venere è entrato nel suo segno, lo Scorpione. Lo Scorpione è friccicarello questa settimana, quindi sarà tutto.
0: Aspetta un attimo, scusa Isabella, aspetta, sei Scorpione, Agnese?
1: Certo.
0: Oh signor, cos'è che succede allo Scorpione?
2: Lo Scorpione con Venere che è entrato nel suo segno è tutto friccicarello. L'amore della vita potrebbe essere pure in metropolitana o meno che aspetti, capito?
0: Agnese, ci vedi bene tu,
1: sì,
0: a livello
1: sì
0: di vista?
1: Manca qualcosa, però.
0: Compra un occhiale apposta. Perché, quindi lo Scorpione si innamora facile, è un attimo.
2: Lo Scorpione perché poi c'è avuto tutto un periodo un po' così solitario, adesso invece si è risvegliato.
0: Ti sei risvegliata?
1: Sì, sì, sono sempre stata sveglia io.
0: Ha detto ha detto che sei... Quindi benissimo. Quindi la prossima settimana, Scorpione, attento, perché l'amore della tua vita è proprio dietro all'angolo.
1: Ottimo.
0: Okay.
2: Sì, amore o qualsiasi cosa vogliamo interpretare come tale, poi a discrezione dello Scorpione.
0: Ok.
2: Comunque friccicarello.
0: Friccicarello. Ti senti, grazie. Agnese friccicarella?
1: Sì, sempre.
0: Guardala sì, lì, con questi capelli lunghi. Poi chi c'è che può smuovere le nostre coscienze oltre allo Scorpione?
2: Ragazzi, il cancro.
0: No, ma tu sei cancro?
3: Certo, li ha beccati proprio.
1: Sì, ma
0: aspetta, che non t'ha ancora detto la definizione. Strage. Cosa fa il cancro la settimana prossima?
2: Il cancro polemizza, cioè non è che ci sono altre parole.
0: Lui.
2: Polemizza tutto.
0: No, è lui, questo qua, tutto. Che mi dice, no, tu mi hai lanciato la canzone. Dicevo, Tito, ho fatto il dito tipo Simona Ventura, crede. E lui, no, mi hai lanciato il disco. Ma guarda, convinto. Quindi il cancro polemizza, benissimo.
2: Il cancro polemizza, non importa dove, il contesto, con chi, se c'è da polemizzare lui sta là.
0: Anche
2: e
0: da solo?
2: Questo, anche da soprattutto.
0: Sì,
2: da
0: è proprio lui.
2: Stesso,
0: ok, allora, e come la risolviamo? Lo chiudiamo in un armadio?
2: Allora, o si chiude in un armadio,
0: bene,
2: o semplicemente
0: lo ignori,
2: le orecchie, si lascia parlare,
0: okay,
2: e via.
0: Vabbè, tanto sono abituata comunque con questa tecnica. Benissimo, terzo segno da tenere sott'occhio.
2: Terzo segno, adesso abbiamo la Vergine, perché la sua stagione sta finendo.
0: Io
2: ma
0: non sono Vergine, perché sennò avresti fatto un triplete.
2: Sarebbe
0: come
2: stato incredibile,
1: sì,
2: avrei
1: vero
2: subito
0: no, no, no,
2: di tutti, invece no.
0: Vergine?
2: Invece per la Vergine, che fanno solo Excel per qualsiasi cosa. Io penso che questa settimana che viene potrebbero
0: anche
2: chiudere
0: meno
2: il computer, oh, e rilassarsi. Magari sarebbe carino se lo facessero, per loro stessi.
0: Ah, perché la Vergine è un po' precisetti, la precisetti di,
2: molto,
0: di turno.
2: Precisetti, però ti vuole anche aiutare per forza solo al suo modo.
0: Ma non ho voglia, Vergine, cioè lasciami stare, a parte che io sono Ariete, sono già precisa di mio, Vergine, no, sinceramente, voglio dire, ne devi mangiare di cereali sotto marca.
1: Attenzione.
0: No, è vero, Agnese,
1: no,
0: è vero.
1: La Vergine.
0: Quindi la Vergine la settimana prossima si deve smollare, è il momento in
2: deve
0: cui...
2: Deve smollare perché nessuno la sopporta più, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo.
0: Ah, ok, caspita. Allora, Isa, sì, ci hai fatto una bella overview, mi sento di dire, della prossima.

0: prossima settimana, quindi Agnese Fricicarella pronta per incontrare l'amore della sua vita.
1: Ottimo.
0: Tito polemizza, ma vabbè, questa non era una novità. E basta, io non voglio chiederti altro, perché volevo che proprio tu mi individuassi i tre segni un po' più sulla cresta dell'onda per la prossima settimana. Chi è Vergine, Cancro oppure Scorpione che rizzi bene le orecchie? Dal merdoscopo è tutto, mi sento di dire.
2: Abbiamo detto tutto.

0: ci sentiamo molto presto, perché ovviamente poi seguiranno aggiornamenti sui nostri due soggetti qua presenti. Grazie mille.
1: Voglio sapere tutto.
0: Sarà fatto. Un bacione. Ciao.
1: Baci.
0: Ciao.
2: Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation.
5: One Station.
6: No, ma
7: che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica alle 21:20 in diretta su Radio DJ. Piccolo momento oroscopo. Tito, guarda che ho visto che ti sei fatto fare una consulenza privata poi, eh? Che hai ammesso fuori onda di essere un po' pesantino.
2: Sì.
1: Ultimamente, infatti, ce lo scrive anche un'ascoltatrice al 347-342-5220. La Elena scrive: il cancro polemizza. Già. Con l'emoticon, delle manine, come per dire cosa dobbiamo fare. Questo è, non so però se è Elena ad essere cancro o se l'ha scritto perché vive, conosce, frequenta, lavora con, e quindi voleva un attimo sfogarsi.
3: Non lo so.
1: Però Tito, la cosa bella è che tu lavori molto da solo. Nel senso che oltre a tutte le dirette che ti fai, tante sono robe che fai da solo. Quindi si riesce anche ad evitarti.
4: Infatti non capivo molto dove volessi andare a parare.
1: Esattamente qua, Tito.
3: Spiazzante, a dir poco.
1: Spiazzante, ma una dura verità.
3: Verità, verità, assolutamente.
1: Però possiamo. Io sono, allora, a me piace moltissimo stare in mezzo alla gente, sono una persona molto estroversa. Chi mi ha conosciuta quest'estate anche durante Beach Like a DJ, che è stato il momento in cui sono riuscita ad uscire un po' dal

0: building a girare l'Italia grazie a Radio DJ. A me piace moltissimo stare insieme alla gente, chiacchierare eccetera, però ragazzi a un certo punto taglio, tagliare la corda proprio. Ma Annie era qua, non c'è più. Cioè delle Arturo Bracchetti, Udini. Signori. Ecco. Arturo Bracchetti. Okay, zazza, zazza. Okay. Capito? Però io non è che mi cambio velocemente, sparisco proprio. Forse più Udini, ma anche. Mamma, mi sta venendo un lapsus. Ragazzi, prova mago. Mago. Tipo quiz. Mago. Famosissimo, stato con modella famosa, con Claudia Schiffer. Che ha fatto sparire il treno, ha fatto sparire anche la Tour Eiffel.
1: Ah, Copperfield.
0: David Copperfield. Bello comunque anche questo, sembrava reazione a catena. Mago, fare Claudia Schiffer farlo, sparire.
1: È andata bene però.
0: David Copperfield. Io più David Copperfield, quella situazione lì. Perché comunque, e posso dire, fare un lavoro in cui tu puoi scegliere di stare da solo è un plus, perché io mi rendo conto di quando sono intrattabile e non ho voglia di contatti con l'essere umano. Se fossi obbligata a stare sempre in mezzo alla gente sarebbe un problema.
1: Problemi.
0: Quindi Tito, tu sei fortunato a poterti ritagliare dei momenti in cui nessuno deve neanche guardarti in faccia.
2: Certo, ma tu non lo sai, poi io nelle cuffie posso ascoltare tutt'altro, cioè mentre voi parlate. Questa è anche la cosa bella del mio lavoro.
0: Certo, ma io posso anche mandare una mail.
2: Certo.
0: Anche questa è una cosa bella del mio lavoro.
1: Certo. Mi è piaciuta questa.
0: Hai visto?
1: Risposta.
0: Ragazzi, ma qui anni di tennis. 347 342 5220. Abbiamo degli audio che Tito non ascolta perché lui è superiore. Lui non ascolta gli audio, ma noi sì. Vai, Agnese, sono nelle tue mani.
3: Io sto andando a prendere mia figlia.
0: Aia,
3: dove? Dopo una giornata intera.
0: Ah, vabbè.
3: Che ha fatto un compleanno.
0: Ma bello, bellissimo. Bellissimo.
3: Ho smontato tutta la casa, ho rimesso a posto tutto quanto, l'impianto audio, tutto. Giornata fantastica. E adesso vado a prendere la baccarozza.
0: Ecco.
3: L'ha fatto a casa. Annie, complimenti.
1: Così.
0: Non me la
1: conclude.
0: Ti giuro, non me l'aspettavo. Mi è piaciuto il finale, mi è piaciuto baccarozza e mi è piaciuto il fatto che vedi, lui oggi era da solo. Come Tito nella sua solitudine, giornata fantastica, ho smontato tutto, prendo l'impianto bene. Audio, felice, poi va a prendere lei che sarà stanca, ribaltata da una giornata intera di compleanno, hanno fatto tutti e due una giornata stancante ma piena di cose belle e si va a dormire belli sereni dopo aver ascoltato io e Annie. Chi c'è, Agnese?
4: Dai, Annie e compagnia bella, facciamo passare in fretta anche la seconda ora,
0: vediamo,
4: quindi vuol dire che io sono già arrivata a casa.
0: Va bene,
4: dopo una toccata e fuga a Torino, cioè partita alle 5 per Torino, fatto aperitivo con amico e famiglia dell'amico, sto tornando a casa e voglio arrivare a casa in fretta, quindi se tu mi fai passare in fretta quest'ora ti ringrazio, tu e la compagnia bella.
0: Certo. Allora Eliana, guarda, sono già le 21:24, quindi manca mezz'ora, finiamo la seconda ora, secondo me stiamo tenendo comunque un bel ritmo.
1: Manetta.
0: Neanche avessimo un metronomo veramente qui a darci il tempo. Chi c'è?
5: Ok, allora solo ciao Agnese, né Tito, né nessuno più.
0: No.
5: Ciao Agnese.
1: Grazie, ciao Mirko, buona serata. Buona serata.
0: Sì, perché in realtà i nostri ascoltatori sono abituati a salutare magari me, Tito e la Ila e poi Agnese se la perdono per strada, ma invece noi qua proprio inclusivity overall. Chi c'è ancora?
6: Annie.
0: Eh beh.
6: Tu.
0: Sì, io.
6: Al sabato sera su Radio DJ Annie.
0: Sono io.
6: Tu.
0: Proprio io.
6: Con Tito e Agnese su Radio DJ.
0: Signori, potrebbe essere chiunque e invece no, è proprio Peuta. Agnese, tu non lo sai, ma Peuta ci dedica una canzone tutte le puntate. Noi abbiamo, Tito, stai procedendo a salvare, no? Certo. Vero, anche questo file.
1: Ah.
0: Noi abbiamo una cartella che si chiama Peuta Megamix. Salviamo tutti gli audio che lui ci manda, ed è uno a puntata da quando siamo andati in onda.
1: Wow.
0: E poi alla fine faremo una bella compilation. Allora, puntiamo a farlo diventare famoso come le Antrix. Sì, far K-pop di Mon Hunters, robe di K-pop. Sì, sì, vogliamo fargli fare dei musical. Poi vero Tito? Poi vediamo un po' come imbastirla su.
1: Sì, sì, mi piace l'idea. Ma quindi scusatemi una domanda.
0: Prego.
1: Ma ne fa una canzone diversa o sulla tua sigla?
0: No, no, la sigla questa Caragnese, ovviamente, come dire, chi possiede l'orecchio assoluto avrà sicuramente riconosciuto il motivo di Love Philosophy di Jamiroquai, perché lui basa il suo messaggio audio su una canzone che noi abbiamo mandato.
1: Ah,
0: da qui,
1: bellissimo.
0: Capito, è qui che c'è il plus, okay. Adeguare

0: Tate McRae con Greedy alle 21 e 28 su Radio DJ. Ciao Agnese, Annie e Tito. Non ti ho visto martedì sera alla finale di San Tito a Casorate, con fuochi e tantissima gente. Arrivederci. Guarda, al 2036. Cara Agnese, abbiamo scoperto la settimana scorsa, grazie a questo ascoltatore, ascoltatrice, perché non si firma, io non mi ricordo, che c'è la festa di San Tito.
1: Ma dai.
0: Ma ogni 10 anni. Esatto. E infatti il messaggio è, certo, leggi, vedi? Ciao Agnese, Annie e Tito, non ti ho visto martedì sera alla serata finale. Arrivederci al 2036, l'ha scritto proprio come
1: passivo,
0: per dire
1: aggressivo.
0: Per i prossimi 10 anni è andata.
2: Ciao. Guarda che mi è dispiaciuto un sacco.
0: Si hanno fatto pure i fuochi.
1: Ma perché non siete sei andato?
2: Perché c'è stata un'emergenza e dovevo lavorare.
0: Capito? La radio è tutta.
2: Però io avevo guardato, volevo arrivare lì da solo, farmi un video solo per essere alla sagra di Tito e poi tornare.
0: Comunque hai 10 anni per organizzarti, sì, con i turni e poter andare alla sagra nei prossimi 10 anni. Quasi, forse è un carro allegorico.
1: No,
0: solo per te, un po' come a Graffignana, mio paese, a dicembre si fa il carretto di Santa Lucia.
1: Okay.
0: Non so se si fa anche nei vostri paesi.
1: Mai qui, sentito io.
0: Tu, a Riccione non si fa il carretto di Santa Lucia?
1: No.
0: Non fate niente?
1: I carretti?
0: Il carretto nel senso...
1: I carri con i fiori?
0: No, non... Quale Sanremo? Ah. Facciamo, approfondiamo dopo il topic.
1: Va bene.
0: Topic dei carretti, perché non pensavo mi facessi così tante domande.
1: Come no?
0: Ma dobbiamo...
1: Adesso capire. Scusa,
0: facciamo dopo, perché adesso Tito mi dice che devo mandare la pubblicità e non posso minimamente sgarrare, o se no bacchettate sulle mani. Poi approfondiamo anche un piccolo momento carretto di Santa Lucia.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: My Movies presenta...
8: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Marca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Tutti sabati sera sono su Radio DJ.

0: Contendisi con Marvin alle 21.37 in diretta su Radio DJ. Nel frattempo è successo di tutto, guarda le risatine in sottofondo. Tito, non c'è niente da ridere,
1: no.
0: Hai fatto un'asinata proprio delle tue.
2: Già facevo il polemico, vedi? Sì.
0: Già facevi il polemico, chissà adesso. Beh, ma tanto
1: almeno
0: è tu,
1: motivo.
0: Colpa tua,
1: tra l'altro.
0: Hai fatto tutto con le tue mani. Vabbè, poi lo racconteremo, perché comunque questa è Radio Verità,
1: certo.
0: Al 100%, noi non siamo qua ad inventarci uno show che non esiste, portiamo in scena quello che ci succede e soprattutto portiamo in diretta i nostri ascoltatori che sono veramente in tutto il mondo. Pronto?
3: Ciao.
0: Francesco?
3: Ciao, come state?
0: Un piacere. Francesco, meno timido però, eh? Meno timido perché comunque, cioè voglio dire... ma comunque sei in diretta su Radio DJ. Il nostro Francesco, che voi direte c'è forse un po' di ritardo, potrebbe essere perché lui ci manda un messaggio e dice ciao Annie, per bilanciare il mood americano con l'ascoltatrice di Austin. Eccoti un saluto da Stony Creek in Canada. Wow, ma siamo veramente dappertutto. Francesco, che ore sono?
3: Guarda, qui sono le 3.38 di pomeriggio, quindi insomma metà pomeriggio, ci godiamo una delle ultime giornate estive,
0: okay.
3: Insomma, e niente.
0: Ma senti, ma tu stai lavorando, oggi sei a casa, cosa fai di bello a Stony Creek?
3: Guarda, io sono un ingegnere, mi sono trasferito qui in Canada nel 2006, quindi 20 anni fa, e adesso faccio l'ingegnere per un ospedale, quindi noi... diciamo progettiamo e costruiamo ospedali, e quindi insomma ormai sono 20 anni che sto qui, è passato un bel po' di tempo insomma.
0: Comunque questo accento, scusa, tu di dove sei originario?
3: Guarda, io sono della provincia di Frosinone, più specificamente un piccolo paesino che si chiama San Giorgio Liri, vicino Cassino.
0: San Giorgio? Per caso?
3: Sì, San Giorgio Liri.
0: Si sente anche tu come l'ascoltatrice di prima, che comunque era a Austin dal 2015, se non sbaglio, anche tu sembri quasi più un canadese che ha fatto tanti anni in Italia, si è completamente ribaltata. Ma tu lo senti questa cosa che è cambiata nel tuo modo di parlare?
3: Guarda, purtroppo devo dirti di sì, e sono i miei amici che tra l'altro mi stanno anche ascoltando, che mi fanno notare ogni volta che insomma ci sentiamo che adesso ho un doppio accento, perché ho un accento quando parlo inglese che insomma non andrà via, però adesso ho anche un accento quando parlo italiano, quindi... adesso non so, sono così bloccato nel mezzo
0: sei in un limbo praticamente.
3: Esattamente.
0: Ma è bellissima questa cosa, perché tu praticamente ormai sei in madrelingua sia dell'italiano che praticamente anche dell'inglese.
3: Diciamo di sì, diciamo di sì, e purtroppo qualche cosa in italiano insomma si scorda, quindi insomma questa persona mi aiuta a farmi una chiacchierata in italiano,
0: pazzesco,
3: che non capita spesso.
0: Quindi io Annie ha anche istruzione eventualmente, allora continua ad ascoltarci, cercherò di parlare un po' più piano perché io non ho bisogno che i miei amici mettano i vocali in 2x perché io parlo già velocissimo. Ci fa piacere che possiamo essere anche la tua finestra sull'Italia per magari ricordarti qualche parola in più. Molto bella questa cosa.
3: Sì, sicuramente.
0: Francesco,
3: un piacere.
0: Volevamo salutare il Canada e abbiamo usato te come porticina appunto per arrivare anche lì. Grazie per essere con noi, continua a seguirci e ogni volta faremo delle parole nuove, così almeno le porti nel tuo bagaglio linguistico. Grazie Francesco, un bacione.
3: Grazie mille, buona serata.
0: Ciao, buona giornata.
3: Ciao.
4: Radio DJ. Radio DJ. One nation, one station.

0: to Lonnie Gordon del 1991, quindi una canzone che ha la mia età, esattamente, proprio coscritte, come si suol dire. 347-342-5220, io e Anne in diretta su Radio DJ fino alle 23, sono le 21.44, quindi tempo per dire delle stupidaggini, direi che ne abbiamo veramente, veramente tanto. Il team, tolgo la camicia perché
1: inizia a fare caldo.
0: Siamo passati da igloo di Pingu a rettilario, quindi ogni tanto mi dimentico di avere i tatuaggi, quindi tolgo e dico: ma cos'è sta macchia qua?
1: Ma ne avessi uno poi nei 27,
0: sì, e aumenteranno sempre di più.
1: Quando sul collo?
0: No, sul collo no. Resilienza.
1: 1991.
0: Gang.
1: Graffignana, ti amo.
0: A proposito di Graffignana, del mio paese, prima abbiamo fatto un piccolo momento. Allora, siamo partiti dalla sagra di San Tito, dove un ascoltatore aspettava appunto Tito per poterlo celebrare. Sagra che viene fatta a Casorate ogni 10 anni. Ok? Quindi 2026, te saluti 2036. E io ho detto: Tito dovrebbe andare e organizzare in questi 10 anni, che ha tempo, anche un carro allegorico a sé dedicato. Una roba poco
1: da ego riferiti.
0: Poco ego riferita, soprattutto io che ho un programma col mio nome. da che pulpito?
1: Sì, sì.
0: E non so come ho detto, ho un bel carretto tipo quello di Santa Lucia, perché al mio paese, ma io so in diversi paesi, non so se poi in città questa roba viene fatta, c'è un carretto, quindi trattore con dietro un carretto con sopra una persona, o meglio con sopra Santa Lucia. In persona Santa Lucia, però con il velo.
1: Ok.
0: Santa Lucia
1: era viva.
0: Una persona. Una persona che è Santa Lucia.
1: Certo.
0: Lei è se stessa. Santa Lucia è poi accompagnata da 4 angioletti, sempre tutti seduti di fianco a lei sul carretto.
1: Come no?
0: Angioletto che io ho chiaramente interpretato.
1: Non avevo dubbi.
0: Quando ero piccola. Quindi un fregge, che non te lo dico neanche, perché comunque a dicembre tu sei sul carro immobile, guai a te se ti muovi.
1: Vabbè, perché
0: devi però
1: simulare.
0: Devi fare tutto il giro del paese.
1: Vabbè.
0: Quindi maglie termiche, robe da sci, cioè sei imbacuccata. Sì, e con la coroncina.
1: Ok. Ah, ok.
0: Santa Lucia con il velo e io con la coroncina. Nessuno ha mai sentito questa storia? Cioè, sono l'unica persona che ha fatto il carretto di Santa Lucia?
1: Guarda, quella di Santa Lucia, sì. Io ho un'altra ascoltatrice che parla di un altro carro.
0: Sentiamo, magari.
1: Magari ti conforta.
2: Allora, quando torna al mio paese, che si chiama Grumo Appula, c'è la festa di Mellitto.
0: Mellitto, segnare.
2: Che è comunque dedicata alla Madonna. E
0: vedi?
2: Fanno dei carri fatti di fiori di carta.
0: Ah,
2: poi
0: bello.
2: Sempre al mio paesino fanno la festa del tamburo con bande musicali, feste, eccetera, eccetera, ma senza carri.
0: Ok, vabbè, comunque il fiore di carta, bello, c'è anche un lavoro, no? Lì ci sono dei drappi comunque. Spero che Graffignano lo faccia ancora, aggiungo che c'è anche la banda che suona.
1: Cioè,
0: alcuni elementi della banda che accompagnano questa cosa e poi a Natale, eccetera, eccetera. E tu vai in giro e dai i sacchettini ai bambini che ti fanno l'offerta. Quindi c'è dentro il mandarino, le caramelle, capito?
1: Pensa.
0: Eh sì, questa qua è la roba, i mandarini a Santa Lucia. Solo il giorno di Santa Lucia, cos'è? Il 12 dicembre?
1: Il 13 mi sa.
0: Il 12 o il 13 comunque di pomeriggio, che vabbè comunque d'inverno fa buio alle 3 di pomeriggio, quindi sembra già notte. Ecco, questo è quanto. Vabbè, quest'anno tutti a Graffignana a vedere il carretto di Santa Lucia.

0: prossima alle 21:51 in diretta su Radio DJ. Noi siamo talmente avanti che siamo già a dicembre. Abbiamo saltato completamente tutti questi mesi. Parlando di carretti, ovviamente salta fuori di tutto, di più. C'è quest'audio che secondo me va ascoltato.
1: Merita.
0: Assolutamente, sì, sentiamo.
2: Ciao Annie.
0: Ciao.
2: Allora, in merito all'interpretazione, a me hanno raccontato, sì, non me lo ricordo, lo confesso, che da piccolo ho fatto Gesù Bambino.
0: Chiaro.
2: Quando ero nato io a luglio,
0: sì, sì,
2: penso,
0: sì,
2: che fosse la celebrazione dell'Epifania, i miei zii facevano Giuseppe Maria e io ho interpretato Gesù Bambino, ovviamente.
1: Bello, certo.
2: Non me lo ricordo, ma la storia narra questa,
0: sì,
2: cosa,
0: sì,
2: che,
0: sì,
2: io,
0: sì,
2: sia stato Gesù Bambino da piccolo.
0: Hai visto quante volte ce l'ha detto? Almeno 4. Perché lui non se lo ricorda, ma è estremamente orgoglioso di avere impersonator. Gesù,
1: sì,
0: Bambino impersonator.
1: Esatto.
0: Tutti i allora, nei paesi questa roba va molto. Il presepe vivente, queste rappresentazioni si fanno. Nel mio paese si sono sempre fatte. E ogni anno i bambini
1: nuovi,
0: neonati, vengono utilizzati per questo scopo, per fare Gesù Bambino. È sempre stato così. Gli angioletti, io ho fatto l'angioletto qualche anno, poi basta, perché poi cresci, che angioletto fai? Che sei più alta di Santa Lucia. No, no, no, figure. Allora, il protagonista non me l'ha mai fatta fare.
1: Ah, peccato.
0: No, ma oddio, spaccato. No, aspetta, che se no mi scriviamo su WhatsApp. Ad onore del vero, un anno durante la Via Crucis,
1: come no,
0: che a Graffignana viene fatta con persone reali che fanno tutti i quadri della Via Crucis nei cortili del paese. Tra l'altro, da un'idea, tipo directed by David Lynch, no, directed by mia madre in questo caso, la David Lynch della Via Crucis. No, mi ha fatto fare Io un po' Nepo Baby quell'anno.
1: Però, scusa,
0: ho fatto
1: infatti
0: la Madonna.
1: Però, ah, ok.
0: No, me l'ha fatta fare un anno,
1: ma non vale.
0: Gli altri anni mi ha fatto fare la tipa del paese.
1: La sguattera.
0: Sì, la sbattera del paese di Gesù. Esattamente. Però comunque, prima o poi, Tito, a te non ti ha mai fatto fare Gesù Bambino?
3: A quanto sappia, no. Fred Flintstone, sì.
0: Scusa?
3: Peter Pan pure, però mi manca Gesù.
0: Dopo ce lo spieghi, però,
1: Sì.

0: vera domanda è Who's That Boy? Tito, vorrei approfondire un attimo il fatto che tu hai fatto Fred Flintstone?
1: Sì, ma
0: non
1: è niente.
0: Ma quando?
1: Di.
0: No, invece, se non è niente di che, se permetti, Tito, lo decido io, scusa.
2: Attenzione, polemica.
0: Allora, Tito,
2: numero 7.
0: Non farmi arrivare a chiedere delle foto a tua madre, con cui ti ricordo, io sono in contatto. Quando è che hai fatto Fred Flintstone?
1: Ma secondo me avevo 6-7 anni.
0: Sì, ma

0: In occasione di?
1: Ma di nessuna festa, a Milano non si celebra niente. Cioè, si celebra.
0: Oddio, attenzione!
1: No, lo so, però non è una cosa così sentita dove tutta la città si mobilita sostanzialmente.
0: Ma per che cosa?
1: Cioè, io ho fatto una recita.
0: Allora tu hai fatto Fred Flintstone a una recita.
1: Esatto.
0: Alle scuole elementari?
1: Esatto.
0: E ma il personaggio di Fred Flintstone in quale storytelling era inserito? Facevate i personaggi dei cartoni?
1: Sì, era tutta la famiglia, io facevo da padre, capito? A tu sei anni.
0: Tu quindi un po' prematura comunque come cosa. Quindi c'era Fred Flintstone, Fred Vilma, ci sarà stata una tua compagna di classe.
1: Esatto,
0: e Ciotolina.
1: Esatto, mi ricordo sostanzialmente che mi avevano ricamato questo vestito fatto con un tappeto e delle pezze nere. E mi vergognavo tantissimo.
2: Io vorrei una foto.
1: Sì, vabbè, ma tantissimo con la mia famiglia per sta cosa.
0: No, vabbè, ma tanto, ma non è un problema. Sentirò la mamma di Tito, ci faremo mandare delle foto.
2: Ah,
0: e sì, Franci, Agnese, è così.
2: Va bene.
0: Non parliamo senza avere davanti dei documenti.
3: Fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
4: Radio, DJ. One nation, one
5: station. Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22 e un minuto.

0: ho capito bene, ha detto Better Beaches Ain't in LA. Ho capito bene?
1: Ho capito bene.
0: Ho capito benissimo. Ah, Adela, sì. Alle 22.04 in diretta su Radio DJ. Spero che l'ascoltatrice Eliana sia contenta, perché effettivamente anche la seconda ora l'abbiamo fatta volare e siamo proprio nella terza ora di Ioanni.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde, ciao, come posso aiutarti oggi?
4: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: bellissimi della radiofonia. 22:06 in questo momento. Eni Mazzola, Tito e questa sera Agnese con noi al posto di Ilaria, che è a fare uno stage di canto per matrimoni.
1: Esatto.
0: Quindi poi vogliamo sapere come

0: andata. Ma quando è che canta? Domani?
1: Io di solito siete voi che vi scrivete ste cose. Io
0: ste cose. Wow. Senti Fred Flintstone. Ma vedi veramente col vestito fatto di tappeto di andare.
1: Non lo so, avete scritto tantissimi messaggi, pensavo. Io guardo solo quelli del lavoro.
2: Ti senti escluso?
0: Dai, ascolta qualcos'altro intanto allora. Allora, questo è il mood, ok? 347-342-5220. Siamo in diretta. Abbiamo già fatto 2 ore insieme. Abbiamo fatto il giro del mondo praticamente. E questo giro non è ancora finito. Abbiamo però dei saluti da fare che arrivano al nostro numero. Non mi sono dimenticato di voi, perché non potrei mai. Ma dopo un giugno, luglio e agosto a Milano Lido, oggi siamo volati per una settimana di vacanza a Zante, detta Zacinto, se non erro.
2: È proprio lui.
0: Senza aver fatto il classico, signori, quindi.
2: Oi.
0: È pronto? Oi, vi recupero e riascolto in settimana, spaccate come sempre il vostro Jim Bro, che la povera Agnese non sa chi sono. È il nostro Andrea. Il nostro Jim Bro, il nostro ascoltatore dalla panca piana, peraltro compagno di palestra di Tito.
2: Ma dai.
0: Anche tuttora?
1: Devo fare una battuta bruttissima.
0: Prego, falla.
1: Visto che ci ha portato le marmellate il nostro Jim Bro.
0: Ha ragione. Allora, mi ha fatto sì, Tito, bravo.
2: Comunque, dovevi dirla più decisa. Era bella.
0: Sì, era bella. Mancava l'intenzione.
2: Comunque
0: bravo,
2: bella.
0: Comunque bravo, Tito.
2: Bravo.
0: Jim, perché era di cosa?
1: La mia era di albicocche.
0: Perché sennò altrimenti. No, Jim è di agrumi. Oh,
2: occhio,
0: signor.
2: Bene. Allora.
1: Allora.
0: Jim. Allora, il mio nome è Jim e sono una cantante. Punto primo.
2: Allora.
0: Jim.
2: Jim, qualsiasi tipo di frutta.
0: Allora, bravo Tito. No, non spaventarti. Marmalade, solo agrumi.
2: Bravissima.
0: Quindi la canzone Lady Marmalade era marmellata di agrumi, limone, sì, arance e carrette siciliani. Eccoci qua.
2: A proposito,
0: siamo qui. Avevamo aperto il, come posso dire, il capitolo delle ma mi viene gite, raga, cos'è che abbiamo detto prima? Delle recite. Il capitolo delle recite. Io posso annoverare tra le mie tra i miei personaggi la stella cometa. Un anno ho fatto la stella cometa, ero contenta, felice come una Pasqua, nonostante fosse Natale, perché potevo indossare delle ballerine porselli da danza color oro.
2: Wow.
0: Che non potevo utilizzare a danza, poiché dovevo usare quelle rosa.
2: Giusto.
0: Rosa pelle. Quindi avevo queste porselli meravigliose che una volta le pagavi anche, ok, adesso
2: follia,
0: perché sono diventate comunque un po' modaiole per le ragazze cool che mettono le ballerine. Che non hanno problemi di schiena, mi viene da dire, perché se le metto io devo andare dall'osteopata al mattino dopo. E quindi ho fatto la stella cometa.
2: Ma correvi?
0: No. Camminavo comunque lenta con questo cartone a forma di stella.
2: Okay.
0: E poi il braccio comunque teso, perché questa, il braccio sarebbe stato Agnese, tu vuoi vedere questa cosa dal
2: sono
0: vivo.
2: Sono fortunata in effetti.
0: Il fascio della stella.
2: Giusto.
0: Eccomi qua.
2: Veramente
0: stop.
2: Bello. Mi
0: sì, vabbè,
2: vedere.
0: L'albero, chi non ha fatto l'albero alle recite, con il tipico movimento comunque ondeggia a destra e sinistra e un po' così. Altre cose. Ah, ho fatto il giornale anche una volta.
2: Come il giornale?
0: E interpretavo il giornale, avevo un cartone grande davanti e dietro e facevo il giornale, il newspaper.

0: Capolavoro, capolavoro di Robbie Williams, Let Me Entertain You del 1998. Ma in che senso del 1998? Avrei detto del 2005.
1: Ah, così
0: del
1: là.
0: 2006 ci ha regalato un sacco di chicche.
1: Vero.
0: A livello musicale, quindi pensavo fossimo già nei 2000. 1998, wow. Invecchiano bene le canzoni ed invecchia bene anche Robbie Williams. Possiamo dirlo?
1: Si può dire. Va bene,
0: lo diciamo,
1: va
0: lo
1: bene,
0: diciamo. 347-342-5220. Siamo in diretta su Radio DJ con io e Annie. Parlavamo di spettacoli e recite che facciamo a scuola. Sì. Questa non è una recita, ma è uno spettacolo della Madonna. Perché lo fa proprio Madonna. Tornerà ad aprire gli MTV Video Music Awards,
1: wow,
0: dopo 23 anni. Quindi Madonna si esibirà con dei pezzi, tra l'altro, di Confessions 2, ultimo album. L'ultima volta in cui Madonna ha aperto la cerimonia degli MTV Music Awards, quindi VMAs, Video Music Awards, è stato più di 20 anni fa, e ve la ricorderete perché ha limonato con Britney Spears e Christina Aguilera.
1: Come scordarselo?
0: Prima da una parte e poi dall'altra.
1: Si fa mancare
0: Zan
1: niente.
0: Zan, Madonna non si fa mancare nulla. Quindi, allora, innanzitutto tra le nomination per cui è stata citata la nostra Maddie figurano quelle per Video dell'anno, Artista dell'anno e Canzone dell'anno. Ok? Ovviamente nell'arco della sua vita avrà le mensole che crollano perché è piena di premi che non sa più dove metterli. Mi viene da dire, cosa ci dobbiamo aspettare da questa esibizione, dato che 23 anni fa ha fatto questo show qui con la Britney e la Cree? Non lo so, non si sa ancora con chi farà questa esibizione. Però tu mi dicevi che è in arrivo un featuring.
1: Dovrebbe essere in arrivo qualcosa, non so bene se è un featuring o meno, perché non l'hanno dato da intendere, con Charlie XCX.
0: Ah, Charlie XCX, boh. Beh, limonare penso di no, perché l'ha già fatto Madonna, quindi non sarebbe una cosa nuova.
1: Qualcos'altro.
0: Staremo a vedere. Comunque 28 settembre. Sì, oggi è 19, insomma, una decina di giorni, 9 giorni, e ci godiamo questa cerimonia.
1: Vedo l'ora.
0: Signori, a breve avremo il What's in the Jar, perché nonostante manchi Ilaria, questa sera il What's in the Jar l'ho deciso io.
1: Ah.
0: Quindi tra poco giochiamo.

0: tutta la vita.
1: Senti come sta bene Agnes, io la propongo comunque a Guemarra. Casini nanna, casini, casini in mezzo alla via, casini col carattere di Santa Lucia. È perfetta, eh? Perché questi, comunque guarda, provincia ti acchiappa anche quella fetta
2: assolutamente
1: lì.
2: Assolutamente.
1: Casini con, anche solo casini con Santa Lucia, che comunque
2: lascia intendere.
1: Lascia intendere che comunque con la santa non
2: quella
1: devi
2: roba lì.
1: Con la santa comunque non devi scherzare, ok?
2: Funziona.
1: Allora, ho annusato troppo il What's in the Jar. È già un indizio questo che è un po' pruriginosa la situazione, un po' pruriginosa, sì, se posso dire. Che cos'è il What's in the Jar? È un gioco che noi facciamo tutti i sabati, lo facciamo dalla prima puntata, quindi da ancora quando Ioanni aveva 2 ore in palinsesto e non 3, come invece in questa bellissima stagione. In sostanza noi abbiamo Ilaria che è essiccatrice di professione, quindi lei essicca la qualunque, poi la porta qui il prodotto essiccato, lo mette in un barattolo, lo shakera, mamma.
2: È sbagliato,
1: è
2: vero?
1: È sbagliato che mi sta stando a tiro adesso.
2: Usare.
1: No, il mio profumo.
2: Vai.
1: E proceda ad annusarsi il polso in diretta. Detto questo, questa settimana Ilaria non c'è, ma ho portato io un prodotto che è stato non essiccato da me, ma da chi, da chi se ne è occupato. E è questo, fa questo rumore, non inalatelo tanto da vicino. Sono rovinata tanto completamente le narici. Fatto. Tito, aspetta! Vuoi mettere la sigla? Tito ha fatto
3: sì,
1: la sigla.
3: Avevo fatto la sigla, ma è dovuto essere, me l'hai modificata.
1: Quindi non mi piaceva la voce.
3: Dopo la prima rampetta devi dire what's in the jar.
1: Ok, vai, vai. Aspetta che mette la rampetta.
2: Vai.
1: What's in the jar? Vabbè, vabbè, dai.
2: Mamma mia!
1: Caspita!
3: Un po' investigativa.
1: Un po' investigativa, ma anche un po' salsa e merengue.
2: Molto
1: qua, eh. Bella, Tito. Adesso però abbassalo un attimo. sì.
3: Hai ragione.
1: No, è bella, però la deve abbassare, se no non si sente.
2: Non si sente niente.
1: Allora, bella la sigla, bello tutto, ci lavoriamo, facciamo una produzione fatta bene. Il rumore del What's in the Jar di questa settimana è questo. Che comunque, eventualmente, rimettimi la sigla. Eventualmente può essere anche strumento,
2: come
1: eh?
2: Props.
1: Come props. In tutto questo io devo andare a sciacquarmi,
2: non ho parole,
1: il viso, mi sento di dire. Allora, che cosa contiene il barattolo questa sera? Il rumore è questo. È corposo,
2: eh?
1: Il rumore. 347-342-5220. Chi indovina per primo viene chiamato, ma non vincete niente. Vincete una bella chiacchierata con noi. Tito,
2: butta
1: ma sai
2: via.
1: Che è proprio bella questa base? Allora, io vado un attimo a mettere...

0: qualcosa di fresco. Che asina. Cosa facciamo? C'è un disco? Dai, indovinate.
1: Uno. Un disco.
0: Tanti dischi abbiamo. Tanti. Però in questo momento ne mettiamo uno alla volta.
1: Esatto.

0: è successo un patatrac. Perché ho iniziato a fare un filotto di starnuti. Adesso ho il naso mezzo tappato, ho la voce diversa dall'intervento prima.
1: Siamo qua.
0: E poi mi brucia la parte tra il naso e il labbro superiore, che ha un nome specifico, questa parte del corpo che io non, il, cioè dove c'è il baffetto, ok?
1: Ah, l'arco di Cupido.
0: Ma l'arco di Cupido, come fai a saperlo?
1: L'hai visto? Se ne parla tanto,
0: No, ma sei un cretino. Scusami, Tito, se l'ho detto in diretta, ma non ero io questo. No, ma che sei? Ho detto cretino, si può dire in diretta?
1: Come no? È amichevole.
0: Mi ha messo uno starnuto. Ora lo starnuto tira uno starnuto. Dovrò starnutire anch'io. Ma poi, ma guarda che sei veramente.
1: Oddio.
0: Tutto questo perché è partito What's in the Jar e io che sono un'asina gli ho ficcato dentro il naso, che buono, che profumo, sono qua che mi brucia tutto. È un grande indizio però.
1: Che però non hanno colto in molti.
0: Faccio tutto per voi, faccio tutto per gli ascoltatori. Allora, 347-342-5220, tanti messaggi che arrivano, purtroppo non ho ancora un messaggio vincente,
1: no.
0: Mi sento proprio, mi sembra di avere il fuoco, il fuego. Ciao Alessia da Piacenza, secondo me sono chicchi di caffè, guarda, magari mi viene da dire, cara Alessia, purtroppo no. Anche Alessandra, chicchi
1: molto
0: di caffè,
1: sì.
0: Molto gettonati, chicchi non sono i chicchi, sono Caterina, secondo me sono dei ceci, non sono dei ceci, e forse Zenzero ci chiede, no, secondo me lo zenzero farebbe meno rumore. Kate ci scrive, ciao, secondo me fagioli, avrei voluto, posso dirti, vedendo l'effetto. Ciao, secondo me sono le gallette che Annie ha mangiato stasera a cena. Un bacione, Serena da Courmayeur. Serena, le gallette sono al sicuro, sono state mangiate tutte,
1: ormai
0: sono al
1: sono
0: sicuro
1: andate.
0: Sono ormai andate. No, non avete ancora indovinato, però posso dirvi che io ho annusato per voi, per darvi degli indizi, ho iniziato a starnutire. Non so se questa cosa è una peculiarità di questo ingrediente o l'ha fatto solamente a me. Però io sono qua che ho dovuto soffiare il naso, sto starnutendo, ho messo un po', adesso vado a prendere l'acqua fredda, l'appoggio qui sull'arco di Cupido perché brusa e quindi non saprei dirvi. Questo è... Ok?
1: Sì, indizi se ne sono stati dati troppi, forse.
0: Forse troppi. Tanto abbiamo la pubblicità, ci possono pensare.
1: Ottimo.
0: 347-342-5220, che cosa contiene il jar questa sera?
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Senza dubbi.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
4: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
5: Non c'è una destinazione.
4: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
5: Nel blu.
4: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace così.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
6: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: mi sto riprendendo, però è un'esperienza da non rifare. Sarò molto attenta e eviterò di fare. Non sono io non sono io questa.
1: Tu sei un bambino.
0: Sì, esatto, ma sembra più quasi, sai i cagnolini che fanno gli starnuti?
1: Ah, sì.
0: Sembrava quasi più un cagnolino che fa uno starnuto. Comunque, ora mi brucia il naso e mi sta venendo anche un po' in gola quella roba lì di tossire.
1: Delizioso. Quindi,
0: però fortunata, tutto questo è servito comunque a far vincere un'ascoltatrice e quindi mi, come dire, per la causa. Questo ed altro, pronto?
2: Ciao. Sono Michela.
0: Ciao, adoro che Michela arriva e si presenta. Lei dice:
1: va bene.
0: Io rispondo al telefono. Ciao, sono Michela. Michela, volevo farti fare un'entrata un po' più gloriosa. Capito?
2: No, io molto, molto tranquilla.
0: Sì, beh, tu tranquilla, perché... abituata
2: però
0: comunque
2: hai ragione,
0: alla diretta.
2: No, però sentendoti dovrei essere un po' più, diciamo, gagliarda. Hai ragione.
0: Anche perché, Michi, hai capito in che situazione mi sono messa io per farvi per farti vincere?
2: Guarda, ti ho sgamato subito il What's in the Jar perché quante volte mi è capitato di fare la stessa cosa. Ho detto qualche peroncino.
0: Brava, Michela! Il peperoncino è l'ingrediente incriminato di questa sera. Quindi tu hai indovinato perché tu a tua volta hai fatto un'anima mazzolata, mi viene da dire.
2: Sì, perché comunque basta avvicinarsi, se lo immagina, e però con questa, cioè se ti capita di ascoltare,
0: di annusare,
2: esatto. Perché comunque ha effettivamente un buon profumo, però poi viene preso completamente.
0: Completamente. È una cosa veramente forte, non mi era mai capitato. Perché io lo avevo a casa, ma per portarlo qui l'ho travasato in un vasetto più ampio dove il mio naso sta abbondantemente. A casa invece c'era in un barattolo più piccolo, non gli ho mai dato queste snasate come mi è capitato.
1: Ma tante ne hai date.
0: Ne ho date tante perché è buono, perché questo qua è proprio 7, artigianale, 8. Me l'ha regalato, non l'ho preso al supermercato.
1: Che...
0: è una roba proprio doc, ok? E quindi la nostra Michela di... Dove sei, Michela?
2: Allora, adesso sono in Liguria, però io sono di Mariano Comense, che è in provincia di Como.
0: Conosco.
2: Vicino però alla Brianza.
0: Conosco,
2: ecco,
0: conosco.
2: Lì, confine.
0: Scusa, a Mariano Comense non abita Facchinetti dei Pooh?
2: Brava, esatto.
0: Ma quante
2: Ferenz, volte
0: signori.
2: L'abbiamo visto Folle. Passare, sì.
0: Robby Facchinetti, forse anche Francesco, insomma.
2: Francesco ci abita, in realtà Robby no. Francesco.
0: Però comunque vedi persone che sono anche non di New York o LA e che portano il proprio, come dire, il proprio paese, la propria città nel mondo, vedi che sono reference importanti.
2: Esatto.
0: Senti, e tu nella vita cosa fai, Michela?
2: Allora, io mi occupo di compliance, quindi...
0: Puoi dirmelo, per favore, che io non sono capace di capire quando mi dicono compliance,
2: allora,
0: HR.
2: Compliance, sì, infatti, allora, significa che io, in base alle norme, alle leggi che possono essere applicate all'ambito della mia azienda, devo controllare che vengano rispettate dalla mia azienda.
0: Okay.
2: E quindi mi occupo di questo.
0: Tu sei una controllora aziendale.
2: Esatto. Sì.
0: Comunque quando hai iniziato a raccontare che cosa facevi, mi sembrava un po' la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo in cui loro vogliono cercare di edulcorare il fatto che abbiano un negozio di ferramenta. E quindi dicono, noi praticamente vendiamo dei sistemi per poter... Abbiamo una ferramenta. Poi interviene Aldo e va a spegnere il famoso paradiso della brugola. Quindi Michela, all'inizio mi è sembrata un po' una supercazzola, però poi ho capito subito che tu fossi una persona, quindi tu controlli che tutti gli altri facciano quello che devono fare in base alla normativa.
2: Bravissima.
0: Vedi che poi ti ho recuperata subito. E si chiama questo termine che poi lo uso?
2: Compliance. Perché devi essere compliant
0: a tutte le regole.
2: Esatto.
0: Capisci? Bello questa. E quindi tu nella firma digitale che cos'hai? Non dire il cognome, Michela, quel che è.
2: No. Regulatory Compliance Manager.
0: Wow, è bellissimo. È molto cool come cosa. Niente, Michela, tu non sai che non vinci nulla con questo gioco.
2: No, beh, la gloria di essere stata in diretta con te, che super, quindi poi
0: Zan.
2: DJ.
0: Capito?
2: Anzi, mio marito sarà gelosissimo, e là in auto che si starà rodendo perché ci sono andata io in diretta.
0: Spiace molto. Signori, questo è capita.
2: Se me lo salutate, ciao Daniel.
0: Come si chiama?
2: Daniel.
0: Perché quando hai detto ho capito ciao Darwin, pensavo fosse
2: una... Invece, ciao Daniel. È un'altra cosa.
0: Ciao Daniel. Ciao Daniel, come va? Tutto a posto? Noi qua su Radio DJ con l'amica ci stiamo divertendo, cioè ti giuro, guarda, non avrei potuto chiedere di... Certo, vabbè, saresti potuto venire in diretta anche tu, ma meglio tua moglie, veramente meglio l'amica. Va bene, sono stata compliant.
2: Super, perfetto, il matrimonio è salvo.
0: Miki, grazie per essere stata con noi.
2: Ciao,
0: un
2: ragazzi,
0: bacione grande
2: bravissimo.
0: A te e a tutta Mariano Comense, va bene?
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie anche a voi, ciao. Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. One nation, one station.

0: perché voglio dire, come va di moda a dire su Instagram, tu devi essere quello sveglio della cucciolata. Adesso sotto ogni post, ecco, Tito, tutto a posto?
1: Sì.
0: Lui in questo momento è rezzonico.
2: Io non ho parole.
0: Avete presente, tornando, ricitiamo Aldo, Giovanni e Giacomo, adesso impossibile non citarli in quanto ci hanno cresciuto. Io voglio, vorrei una diretta televisiva in questo momento con le espressioni di Tito, rezzonico e Gervasoni. Quando rezzonico resta praticamente attaccato con la lingua al freezer per prendere un ghiacciolo. La stessa espressione di Tito in questo momento. Potevi rimanere offeso, o forse Tito sei già rimasto offeso. Cosa hai fatto in fuori onda?
1: Non riesco a parlare.
0: Cosa hai fatto fuori onda?
1: Ho assaggiato.
0: Assaggiato il peperoncino.
1: Ma non è così forte, solo che mi è inventata la salivazione.
0: Perché non, e cosa c'entro? Non è bastato che io annusassi il peperoncino dicendo in onda: guardate che mi brucia tutto il naso.
1: Sembrava finto.
0: E anche l'arco di Cupido.
1: Sembrava
0: è arrivato lui, è arrivato il fenomeno,
1: polemico.
0: Il
1: esatto.
0: polemico, no? Poi è arrivato il polemicone, quello sveglio che dice: ma cosa vuoi che sia? Io lo assaggio. E arriva ad alzare l'asticella. Agnese, noi avevamo lanciato un guanto di sfida?
2: Assolutamente no.
0: Siamo forse ad amici?
2: Ma non mi pare.
0: Non mi sembra.
2: Siamo dei professori,
0: cioè, allora
2: neanche.
0: Questo è un collo del piede. Siamo tutti d'accordo. Ma questa non è una sfida. Io ho cambiato maglietta.
1: Ma
0: ho messo la maglietta della sfida.
1: La
2: rossa.
0: No.
2: Per me stessa.
0: Perché hai voluto assaggiare un peperoncino per poi dire: è piccantissimo.
2: Oh,
0: attenzione,
2: raga, picca.
0: È piccantissimo.
1: Perché fa bene mangiare una volta a settimana il piccante. Questa settimana non l'avevo ancora fatto.
0: Vabbè, questa
2: comunque,
0: è una cagata che hai detto enorme.
2: Comunque.
1: Controlla.
0: No, perché ho già una tab aperta molto più interessante sul fatto che fa starnutire il peperoncino, ma anche tossire.
2: Sì.
0: Perché c'è la capsaicina, la sostanza che dà il piccante, che agisce come un forte agente irritante per le mucose del naso e della gola. Ok, quindi il sistema nervoso riconosce questa cosa come nemica e scatena questo riflesso immediato, quindi lo starnuto o la tosse. E poi c'è scritto sotto: quello che toglie il medico di turno e continua a sputare è una mela al giorno e non il peperoncino. Diglielo al tuo collega. C'è scritto
2: troppo
0: qua su
2: tardi,
0: Google.
2: Troppo tardi.
0: Tutto a posto?
1: No, adesso sto.
0: Bevi un po' d'acqua. No, dicono di bere il latte.
2: Sì, e sfiamma.
0: Quando ci sono le cose molto piccanti. Oppure il pane.
2: Sì, a sto punto io me li metto negli occhi, così abbiamo perso tutti i sensi, tutti. Io sono l'unica che non è caduta in tentazione.
0: Effettivamente Agnese forse è l'unica sveglia, vabbè, che ha capito che doveva stare al suo posto. Vabbè, questo è qua, questi siamo noi. 347-342-5220. Ma pensa che ci sono le persone, mi è venuto in mente, che fanno addirittura le sfide.
2: Ah, certo.
0: Ogni tanto arriva, si sfidano e fanno il video su YouTube, quel che le, a mangiare i peperoncini più piccanti del mondo. Cosa?
1: Io e i miei amici qualcosa
0: io, comunque
1: lo facciamo.
0: Tito, scusami, Tito, io ti ricordo, perché spesso anch'io dimentico questa cosa.
1: Siamo
0: noi abbiamo
1: diretta.
0: Un modo di andare in diretta che è molto colloquiale.
1: No,
0: siamo molto salotto. Quindi io a volte racconto delle cose mie che non avrei voluto raccontare, ma lo faccio in diretta perché mi sento completamente a mio agio. E io sono una che dal vivo non dico, io non è che non parlo, io parlo tanto ma non dico mai niente perché sono molto riservata.
2: Okay.
0: In diretta mi sento così a mio agio che racconto un sacco di robe mie. E Tito fa la stessa cosa, solo che alcune volte tu hai degli amici, fate tipo Jackass, quelle sfide lì un po'
2: estreme.
1: Esatto. Mi hai collegato due cose che effettivamente sono successe.
0: E che sono?
1: Sfida piccante, che poi era sfociata nel fatto che uno mi avesse fatto uno scherzo, ho preso con le mie mani, gli ho toccato gli occhi perché ha litigato ed è andato all'ospedale.
0: Pensavo. È brutta quella roba lì,
1: perché
0: a me è capitata.
1: Non riusciva più ad aprire gli occhi.
0: A me è capitata una cosa analoga, due o tre anni fa, nella ridente cornice di Gabicce Mare. Metto la mano nella borsa, o meglio, a un certo punto iniziano a bruciarmi gli occhi fortissimo. Ragazzi, fortissimo, non vedevo più niente. Tra l'altro ho coi bambini, quindi vaglielo a spiegare, non vedo più nulla, va bene? Vado in farmacia, mi tranquillizzo un attimo, cos'era successo, mi rendo conto poco dopo, svuotando la borsa, che mi si era aperto lo spray al peperoncino.
2: No.
0: Mi si è aperto lo spray al peperoncino. Io ho messo la mano nella borsa, mi sono messa gli occhiali da sole che erano stati a contatto con. Basta. E vi dirò di più. Avevo, mettendo la mano nella borsa, avevo toccato altri oggetti, avevo tutte, cioè l'avambraccio, metà dell'avambraccio, insomma, con proprio il segno del rossore causato dallo spray, perché col caldo dentro la borsa nera la farmacista mi ha detto: guarda che sono cose che possono, ma non mi ha dato nulla. Lei mi ha detto: devi andare sotto all'acqua fredda. È stato bruttissimo,
2: ci credo.
0: È stato e il peperoncino è tremendo,
2: ah sì sì, no.
0: E un'altra cosa che io non riesco proprio è quando taglio le cipolle, io piango sì. Tutto il pomeriggio.
2: Ah no, aspetta, anche dopo che finisci di tagliare?
0: No, sì, un po' mi resta okay. L'effetto. Forse perché ho gli occhi chiari? No, sai, noi classico. Creature con gli occhi chiari abbiamo tutto un altro modo, capito, di percepire queste cose. Sai quando dicono: ma tu riesci a... No, perché sai, io con gli occhi verdi. Ma cosa c'entra? Ma basta, ma il sole è uguale per tutti. Ma basta queste robe qui. Comunque sì, per la cipolla cosa bisogna fare? Bagnare il coltello.
2: Acqua fredda.
0: Come non funziona? Niente. Assolutamente no. Speriamo di...

0: Angelica, ah che giornata! Noi possiamo dire ah che serata, che è stata questa, perché sono le 22:50 e alla fine è volata anche la terza ora. Avete rischiato di farla senza di me, eh? Perché questo What's in the Jar mi ha messa un po' in crisi. Sì. 347-342-5220, chi ci ascolta sempre sa che noi abbiamo tanti ascoltatori che chiamano e scrivono, ma abbiamo poi i nostri pilastri, i pilastri del nostro numero, tra cui Federico. Sentiamo.
1: Ciao Annie, allora solo un messaggio off topic, sì, per dirti bentornata, per
0: grazie,
1: darti il mio bentornato e i complimenti per le tre ore, ora avremo ancora più tempo per stare insieme.
0: È
1: per
0: vero.
1: Il resto niente, ho sentito la puntata e come sempre spacchi, anzi io ti chiamerei Annie la spacca sabato. Ciao.
0: Guarda, il mio fidanzato potrebbe dire altro, nel senso che comunque non leggerissima, ecco, posso dire comunque molto precisa, un ariete proprio con la maiuscola, però sì. Spacca sabato secondo me può andare bene. Strano che Tito non voglia aggiungere niente, perché di solito lui è un po' polemico. Sì, però effettivamente ti sei ripreso?
2: Sì, guarda, sto da Dio.
0: Da Dio, guarda, proprio una roba che non si può che non si può. Allora Tito, so che tu ti stai portando già avanti con i regali di Natale, giusto?
2: Brava,
0: sì.
2: Grazie.
0: Allora ti posso consigliare, è uscita la Barbie dedicata a Lenny Kravitz.
2: Ma va.
0: Sì, è uscita la Barbie dedicata a Lenny Kravitz, ma attenzione, non è una semplice categoria Barbie, è la categoria Ken Ambassador. Perché Ken, quindi il, come dire, il rinomato e famoso fidanzato di Barbie, Ambassador, quindi crasi tra Ken e Ambassador. Questa categoria è nata nel 2025, inaugurata da LeBron James. Quindi LeBron James ha un Ken a sé dedicato. Adesso è stato fatto Lenny Kravitz, peraltro con uno dei suoi look più famosi, quello del Blue Electric Light Tour.
3: Certo.
0: Ovviamente pantalone di pelle. Avete visto il video in cui Lenny Kravitz si allena in palestra con i pantaloni di pelle?
3: Sì.
0: Tito, non hai preso spunto, tu che ora sei diventato un ragazzo della gym?
2: Ma non lo so, la trovo una cosa disgustosa.
3: È arrivato
0: Amos.
2: Ah, non è vero, però...
0: Disgustosa, ti sei appena mangiato un peperoncino secco sputando nel cestino. Ora, voglio dire, non mi sembri proprio il signorino Bruce Wayne.
2: Magari anche per le persone che mi stanno a fianco. Evidentemente Lenny Kravitz ha una sudorazione diversa dalla mia, però...
0: Tito, ti svelo un segreto.
3: Sì.
0: Lenny Kravitz non va in una palestra come te. È la palestra che va da Lenny Kravitz.
3: Wow.
0: Capito?
2: Wow.
0: Perché tu dici.
3: Questo fa riflettere.
0: In palestra fa riflettere. Un grosso spaccato di attualità.
3: Pesante.
0: Oh. Perché tu vai in palestra e quindi ti preoccupi anche delle persone a te vicine. Amore mio, ma Lenny Kravitz. Con la mano un po' del signore Enzino Iacchetti. E Lenny Kravitz avrà 8 palestre a casa. In ogni palestra un personal trainer che sta lì tutto il giorno, non fa niente, e quando Lenny vuole arriva ad allenarsi.
3: Gli fa un video.
0: Può allenarsi anche con i pantaloni di pelle, ma tanto li butta dopo.
3: Ah sì, non li
0: lavi. No, ma non li... Anche perché il pantalone di pelle, cioè non è che lo lavi a casa in lavatrice,
3: No.
0: Ma Lenny Kravitz cosa ne sa
3: di una lavatrice.
0: È lui o non è lui, ma certo che è lui, il signorino Lenny Kravitz.

0: Avete capito? È un detto non detto, perché praticamente finisce la canzone, sbam, entra direttamente la base del finale e questo vuol dire che dobbiamo salutarci.
1: Oh.
0: Eh sì, Agnese,
1: è volata anche la terza.
0: È volata anche la terza ora, quindi vuol dire che ci siamo divertiti.
1: Molto.
0: Alla fine abbiamo fatto un bel giro tra i nostri ascoltatori, vi abbiamo tenuto compagnia, ci siamo anche fatti discretamente gli affari vostri, che comunque ci viene anche benino.
1: Sì.
0: Se posso dire, Agnese, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi ragazzi, mi sono divertita tantissimo.
0: Che bello.
1: Ci vediamo presto, spero,
0: ci vediamo presto per il prossimo stagio della ILA. Ovviamente grazie a Tito che
2: a voi.
0: È arrivato fortunatamente a fine trasmissione, ma comunque non era detto. Ma soprattutto grazie a tutti gli amici e tutte le amiche di Radio DJ che ci ascoltano sempre tutti i sabati sera, che ascoltano io e Annie. Noi cosa facciamo? Andiamo a casa nel fodero, andiamo a riposare e carichiamo le nostre energie durante la settimana per tornare qui sabato prossimo, sempre con io e Annie, sempre dalle 20 alle 23 e sempre e solo su Radio DJ. Ciao!

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Quasi le 11.

0: sabato sera e dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, in contemporanea sulle due radio c'è la DJ Parade. Io ringrazio Fargetta e tutti i collaboratori del suo studio Get Far Studios, che hanno realizzato questo restyling della sigla. È un po' come quando le macchine propongono un modello di auto e il design cambia leggermente, diventa più tecnologico, più attuale. Quindi è stato fatto questo lavoro, pensate, 800 ingegneri hanno lavorato alla sigla nuova. Secondo me è un po' esagerato, eh. Comunque, ciao, sono Albertino.
1: E ti ho riconosciuto.
0: C'è Fargetta.
1: Sì, eccomi qua.
0: Ciao, sei Mario?
1: Sono Mario.
0: Ma Mario?
1: Davanti sempre a te. Qua.
0: Allora, dai, poche chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade, sabato 19 settembre, andiamo velocemente. Allora abbiamo tre nuove entrate, quindi tre canzoni che ci lasciano, una nuova numero uno, forse no, forse sì, ma possiamo cominciare ascoltando le tre canzoni che se ne vanno questo weekend.
2: Baba mama rafiki.
0: Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
5: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: DJ Bird. Come avete capito è una DJ Parade molto varia, con tanti generi che si miscelano, che si sovrappongono, che insomma andiamo un po' ad attingere da tutti i generi ballabili che ti... Ma andiamo per ordine. La numero 20 c'è, eh?
1: La numero 20.
0: Ad aprire la DJ Parade, per esempio, c'è Frankie Risardo con la sua Shin Yuko, e al 19 ex numero 1 Magnetic The Bosa. Get out there.

Bosa al numero 19 e al numero 18 abbiamo la prima delle tre nuove entrate di questa settimana. Nuova entrata! Un po' di amici al numero 18, DJ Ralph e Leo, Samuel Leumas. Samuel al contrario.

diritto di ballare è una produzione del nostro amico DJ Ralph insieme a Samuel Leumas, e questa è la versione di Sam Ruffillo. Quindi questa è la prima delle tre nuove entrate nella DJ Parade. Al 18. Al 17 abbiamo Anima, che tra l'altro questo weekend, proprio sabato sera, mentre vi sto parlando, probabilmente si stanno già esibendo, sono live alla Fiera di Milano, unica data italiana. E M2O è la radio partner, ma non è fantastico? Questa è Beautiful. You make me feel alive again.

0: era Beautiful di Anima in 17ª posizione. Al numero 15 invece abbiamo la seconda nuova entrata di questo weekend.
1: Nuova entrata.
0: That's the Joy di Jerry.

qua, direi, è un po' di hip hop sulla base house, un po' alla Addo Brothers. Era That's the Joint di Jerry, numero 16, DJ Parade. Al 15 questa settimana Wu-Tang Clan, Michael Bibi,

0: Era Mystery of Row di Wu-Tang Clan e Michael Bibi al numero 15 della DJ Parade, la classifica dance che state ascoltando qui su Radio DJ o su M2O in contemporanea dalle 11 a mezzanotte. È la puntata di, è l'episodio di, è la classifica di sabato 19 settembre 2026.
1: La più alta nuova entrata.
0: Giura.
1: Giurissimo.
0: Al 14 la più alta nuova entrata di Clooney e Prospa e Tristan Harry si intitola Good Girl.
2: Boy, I heard you talking that.

qua li rincontreremo più avanti. Andiamo avanti. Numero 13, Faiso con How Does It Feel. In 12esima posizione DJ Goya con Michiko. E al numero 11 Adam Ten Raphael con The Beat Goes On.

0: poco arriveranno le prime 10. State con noi.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
4: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
3: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV.
7: Se te quiere divertirti,
6: canale 69 del digitale terrestre.
0: Ritorna alla DJ Parade di sabato 19 settembre, classifica Dance, che potete ascoltare tutti i weekend dalle 11 a mezzanotte in contemporanea su Radio DJ e su M2O, con Albertino al microfono, Fargetti e regia. E al numero 10 questa settimana Coulter con Trash. Al 9 Sam Jacobs con I Don't Mind. E al numero 8 questa settimana The Another con la ex numero 1 Talk to You.
8: Number 10.

Igu e Ira Star con Woman. Al numero 3 Swedish House Mafia, Licka Lee con Happiness Is So Sad. E al secondo posto Ujel con Ultra Nate e la hit estiva Moving to the Sun.

0: la musica dance e non solo, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare insieme la nuova numero uno della DJ Parade.
1: Numero uno!
0: A numero uno, questa settimana, nella DJ Parade, Prospa e Clooney con Free Your Mind.

0: numero uno della DJ Parade, Prospa e Clooney. E noi ce ne andiamo così, ringraziandovi per aver ascoltato la nostra classifica dance, e vi invitiamo a seguirci anche il prossimo weekend. Torneremo sabato alle 11 come sempre su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Grazie a tutti voi, vi ricordo che se scaricate le nostre app potrete riascoltare in reload la puntata, e anche ovviamente sui nostri siti ufficiali, lì troverete anche la playlist aggiornata. Io ti saluto, caro Mario, e ci sentiamo il prossimo weekend su M2O, su Radio DJ, per una nuova DJ Parade.
1: Ciao a tutti!
2: Peace!
3: Arrivederci!
4: Radio DJ!
5: One Nation, One Station.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
10: Ma è tipo che siamo io e te?
9: Ovvio.
10: Poi c'è anche la Costi.
11: Ciao, ragazzi.
10: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
9: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
10: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
9: E niente, è finito il tempo.
12: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
12: Una produzione, One Podcast.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ. One Nation, One Station.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
7: Perché?
8: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Legend con Alex Farolfi.

0: radio. DJ. One nation, one station.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.